uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chiuse erano importanti, si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Soletti, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra che è un giocatore.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo.

0: soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
2: Da ex attaccante invece, che idea si è fatto a proposito della vicenda Vlahovic?
1: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti.

0: nella Juventus se dovesse andare in porto rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS d'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che, diciamo, quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due, riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente è un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, però secondo il mio punto di vista

0: non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un buon giocatore, è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata, adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere questo momento di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
2: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: la italiana, viene un po' a mancare la crisi del calcio italiano, si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, deve, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
6: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
2: Sì.
6: O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore uomo su uomo, oggi
2: giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
6: Sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Si insegna molto
2: Bremer
6: a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi, sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? Un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni.

0: altri italiani, e allora è complicato.
1: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
0: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite, ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però anche perché mi è capitata la stessa cosa, non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross, perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
1: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero, già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
0: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada, nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega, sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci, Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica e sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante, e a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può

0: Un festival così che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
1: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri miti festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
2: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
3: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
4: Allora, la filiera brassicola italiana devo dire in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
5: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid l'abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
6: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
2: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
7: Nel rione Luzzatti di Napoli.

0: Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'amica geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto Nei viali dell'amica geniale, promosso dall'associazione Idee in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
1: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 è completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore di interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per tre giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
3: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica dell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
4: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità. Qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di Avio Superficie, che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Abodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
1: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano, firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
5: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
6: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questa insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma portano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano-Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti, battutine? Ah, vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Facciamo il pasto.
1: Dai, stai qua.
0: Yuri!
1: Vai, ti vedo, Alberto. Ti vedo, sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, che abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
1: non eri tu,
0: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Planck e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser. Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con cosa c'è? Il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero sì, fatto male, però ho vinto questo slalom, a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Cornelo Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi va sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
0: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
1: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilio Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic, sì.
0: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro
1: 84, 83 dicembre. Un guarda, signore qui, che qua davanti non mi sa rispondere il cognome. E infatti se guardate tomba, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
0: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'ha Promoton, Erlac?
1: No, loro erano già in A.
0: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
1: Loro, c'è duello con loro.
0: B, C.
1: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
0: E quando li ragazzi,
1: battuti, cosa c'ero cioè, proprio così, eh?
0: Ah, sì.
1: Con la schiuma, la barca, con rasoio. Avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara. a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, però ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. E mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
0: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
1: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Navigli, no, sempre a Milano.
0: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
1: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
0: Quindi no, a parte scherzo, so come... dov'è che ti allenavi?
1: Appennino, con le scale, le gare a Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di... sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
0: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... vuoi sempre salutare?
1: Vedo man mano, perché non è che loro lo fanno prima di me ad andarmi.
0: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
1: Ma no, ma, ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
0: Ma l'hanno preso come una colpa, così, una botta di fortuna.
1: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante, avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
0: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
1: 87, perché a Bormio 85 ero un po', ero ancora piccolo, eccola, il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
0: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto, che Pirmin aveva vinto il Super G,
1: sì, qua c'era
0: la discesa, forse Müller, che c'era,
1: io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò, ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
0: penso
1: dopo
0: che poco, sia il minimo adesso.
1: Dopo poco, anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
0: Beh, comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
1: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
0: esatto,
1: mio.
0: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, non so, con Pirmin?
1: Ma lì a Cramatana?
0: Sì, no, in generale.
1: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo altri tempi, oggi forse, se lo fai ciao,
0: forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di
1: dai Anto.
0: Allora abbiamo un messaggio da Pirmin, proprio
1: da Pirmin.
0: Sì guardalo.
2: No, ja, meine Werten,
1: che papà?
2: Das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, er war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
1: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, er hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, Das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
1: weil das ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Ja, fahre subito, subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute,
1: schönes. Grazie, grazie, firmi. Vabbè, ciao. Grazie alla Gazzetta, eh. Aira, giuro, 30 anni che non lo vedevo, eh.
0: Esatto, e non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice. Non lo diceva al microfono, diceva chissà.
1: Sì, sì.
0: Waterloo Valley. Ma com'è stato avere
1: di Waterloo Valley?
0: Com'è stato?
1: Comunque,
0: Brigham,
1: cosa
0: come
1: devo
0: arrivare?
1: Dire che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin e tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni, perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar, begli anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
1: Kranz, ma lui ha vinto poco di slalom, poco, uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che le finali. Vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. Niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère e anche Marc Girardelli poco dopo.
0: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
0: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
0: 3.500?
1: Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho.
0: Ce n'è.
1: Tutti, Vi aspetto.
0: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
0: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
0: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: vuoi.
0: No,
1: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi,

0: Lasciamo stare con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
0: No, 3.000 regalate. La più vecchia, regalate,
1: la più antica che hai? La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, non male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio, tolto, per adesso... salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
1: Sì.
0: No, sono antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Deborah,
1: l'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
1: Se
0: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriera.
0: Oris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è.
0: Non frega niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è entrata nella storia, è di poster, è di sponsor.
1: Infatti sei confermato.
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale, poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi concludere,
0: no,
1: te, per favore? Che...
0: Però, ragazzi, adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia,
1: che ti vogliono...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no, eh?
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, se grazie.

0: grazie signore. E allora, grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, e Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film...
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci...
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1+1
0: uguale 2 ore.
1: 2 ore alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così, questo è famoso, anche ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo messo sotto. Bruno di là, la TV.
1: girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi hai una, 11 anni, 12 anni fa.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei... Ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto,
0: ah,
1: è il tuo...
0: grande Gust... Okay.
1: Ovviamente
0: a casa
1: del
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zilini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa, e con Gustavo, andavamo lì da novembre perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche.
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi. E
1: suonava con la sua famiglia, mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornava a letto perché erano le 6, quindi tornavo poi in branda. Anche questa foto
1: Ma cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità.

necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati

0: cavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
2: Sì, anche mezzo Veneto, mezzo Trentino. Non più bolognesi, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
3: Hai una pista preferita invece?
2: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestriere all'inizio, perché anche lì andavamo. Però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. E qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, cantiere aperto, ma lo stesso.
3: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
2: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io lo faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino. Non è...
3: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
2: Anche la
3: tu hai sempre gareggiato con tanto...
2: in casa, qualcuno ama Cortina,
3: sempre...
2: le donne...
3: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma?
2: Quello sicuro, sono altre nazioni forse a godere di questo, però... Anche c'è una carica, non stimano in più per i ragazzi di tutte le discipline, degli sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, sennò...
3: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
2: Eccolo.
3: Qui...
2: Perché ho vinto qua?
3: Albertville, cioè questo è facile.
2: No, questo è facile.
3: Questo è facile.
2: Buttato sul piatto d'argento.
3: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
2: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
3: Brava Deborah!
2: E se
3: regina,
2: vedete... Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, e, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvardi, numero 6, Cosa ho scritto nel pettorale?
3: Sei forte, non lo so, dimmi, sei unico.
2: Sì.

0: Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. Che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regine, re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta, peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso, dai.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto sotto non c'è un trafiletto di una partita?
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
2: No, Alberto, Marche. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, è questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico, e quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville, ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda.
1: Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri, sembra... eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero perdi centesimi con la barba. No, giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris, avevo la barba in gigante, però l'ho fatta dello slalom, ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se... appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Tu sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: l'Olimpiade, ho detto è meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance, più no l'Olimpiade.
1: E com'era la tua, quando insomma, la tua giornata della finale insomma dello slalom, come ti alzavi alle, cioè non so com'è
0: della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvar davanti, dico cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante, perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, Ci voleva, però mi ha caricato e andate il giorno dopo e così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, sto scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù arrivo.
1: Bello.
0: No, dai... Questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: dovete vedere in questa taverna quanta cosa.

0: cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere la testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Cioè, avevi anche un fan club dalle mie parti, ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canso.
0: Anche lì a Canso.
1: Canso. Avevi un fan club...
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Puoi anche dirlo. Dirlo pure.
2: Ciao.
0: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
2: Avrei detto e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, da paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
0: Due anni 68. Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie e io 5 medaglie alle Olimpiadi, quindi... È stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero! Grande! È l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A tempo del 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, c'è cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Eh sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma,
1: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo il sorciso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova alla prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era, niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No.
1: Per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quanta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
3: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa Coppa del Mondo, che poi ha vinto la Coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante, io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di... Quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Regista anche, eh?
1: Prendete nota. No, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio anche.
0: Come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare non le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato. Insomma, è la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
1: No, no. Ad Atene 2004.
0: No, era... Vedi
1: tu
0: che
1: prima hai...
0: Dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
1: Sono passati 20 anni, però forse...
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Jure Cosir. Abbiamo...
4: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vedo, lo
4: senti. Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy. Bye bye.
0: Grazie.

0: com'era Iure come avversario, come rivale?
1: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
0: Il Gigante.
1: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricavo, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio, proprio anche amico, non avversario, ma amico. E ci sentiamo spesso.
0: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, che è la persona con cui hai legato di più?
1: Italiano, straniero. A lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri...
0: Italiano?
1: Ma italiano,
0: in tutta la tua carriera.
1: Cristian, che ci vediamo spesso, Mook, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Teutsch, Dalini, Tonazzi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
0: A proposito di amicizia, guarda questa foto. Aspetta,
1: eccolo.
0: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
1: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per due giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Ci siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, due giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io vado a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado in giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizi sono giù, andiamo in Londra, perdiamo tre ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
2: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano due giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
1: No, Spagna, mezz'ora, dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua. Che abbiamo ubriacato il direttore del villaggio,
0: aspetta,
1: col golf car.
0: Bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
1: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi,
0: che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf car.
1: Al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vero? Perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
0: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
1: 98.
0: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada, alla prossima, perché
2: Alberto,
0: non si può dire nulla.
2: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
0: Aspetta,
1: ci ha trovato indietro.
0: Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix. Gli passavi tu qualche informazione?
1: No.
0: Ti piaceva innanzitutto?
1: Ni.
0: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
1: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
0: No, anche la bimba, diceva, c'è alcune espressioni che...
1: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
0: Mi piaceva.
1: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 passa chilometri, andare... E loro, mi ricordo, si sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
0: E dove dormivano poi?
3: Della barca su, all'aperto.
1: Vai, se ne vado, perché noi...
3: Appena ci arrivata, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperta sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo...

0: Vito Loro, grandissimo Alberto. Allora,
1: pensa che qui si sceglievano, sì, allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nel discese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché ha cancellato nel 95 i mondiali. Le ha rimandate l'anno dopo, meno male.
2: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
2: da Kranz.
1: Va bene.
2: No, questa è l'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kranz Muntala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
2: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
2: Guarda, sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cos'hai fatto, il parallelo e hai vinto, no? Cos'hai arrivato terzo? Forse,
1: sempre dopo
2: anni.
1: La... Vero? Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
2: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
2: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
2: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, scherzo. e vedi qua Buras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristallhage, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50+1, se vi ricordate, Loris.
2: Senti, l'ultima domanda, che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
1: Abbiamo vinto, ho vinto
2: sincero super G, lui mi ha dato anche la risposta.
1: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa.

0: la discesa è su per G. Io va bene, anche i giganti avete visto, Schifrin, tante, Fede, Federica, Lova, in gigante adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva paura della discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13,
1: la mano, giusto?
0: Da Disert, la clavicola, a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... Niente ragazzi, ho vinto solo 50
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'. Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3. 15,
1: tipo il Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta. Come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamola a settembre-ottobre. Se visto... No, aprile. Andiamo aprile, dai, non vedo, dopo lo facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con te.
0: No, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie.
0: Rubi
1: solo
0: il posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti. Firma.
0: Grande. Grande, Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Ho tutto qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque. E mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea. Comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no? Perché ho le mie idee, la penso, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto. Che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così. È bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti. Va bene, secondo me, essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta, molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo.
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco. Invece di Totti me l'avete chiesto e avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì.
reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Ah, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo, non vedo. Mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a

Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa, addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo. Non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile. Sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza. Ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori. E ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì, però Francesco non gli vuoi di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice.
Mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di

Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice, lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice, la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30, non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma ha preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi l'occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto, e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pio Francesco Favino. Per favore, andatela, cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volenti o nolenti per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, è una persona che. Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano, chi di noi non ha. Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io. Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando
quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è

Dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui coglioni, a Balotelli. Il minuscolo per enfatizzare la pochezza è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo è perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio, capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral, prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera. Ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno.

lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me

0: Allora, c'è una cosa, è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona? E per certi versi è anche innocente, come un bambino, è anche questa è un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti, a com'è? E perché sono nate le barzellette? È perché lui è così, perché lui a lui ci va in caso, come direbbe Mauro. Nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, era santo e quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri crocieristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. turisti. E il Parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto

0: H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Fine gennaio.
4: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate con punte di 38-40 gradi al centro nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nella corsa dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate. Forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali e afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche è caldo. Poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature a 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di 3B Meteo.
5: Buonasera a tutti.
3: o Yarzabal, mi fa venire in mente una considerazione che mi fece qualche tempo fa Maurizio Sarri, e mi disse: se potessi io prenderei un attaccante così, un attaccante moderno, un attaccante europeo, un attaccante intelligente, un attaccante che sa leggere le situazioni prima. Nel primo gol ha fatto 2 gol e un assist nel primo tempo, poi io sinceramente le partite quando prendono questa piega è meglio andare a fare qualcos'altro. Se non posso andare a fare un giro fuori e prendere un po' d'aria, faccio qualcos'altro. Il secondo tempo poi la partita era già finita, ma nel primo tempo ha dato dimostrazione della sua classe. Dico questo perché per la Lazio sarebbe stato impossibile prenderlo, non c'erano le condizioni. Con la Real Sociedad lui lì è una bandiera, è un idolo, ma a fare sempre gli stessi nomi, alcuni, e non ne voglio fare adesso, alcuni che costano una tombola o che hanno la stessa età e non sono pronti, io non capisco per quale motivo non si punti su attaccanti così bravi, così panoramici, così forti tatticamente, tecnicamente, che sanno leggere. Il filtrante per il primo gol di Lamine Yamal, che ha tagliato tutta l'area, la taglia come burro, è un qualcosa di spettacolare. Indipendentemente da questo, 2 cose da chiarire prima di entrare nel vivo. Il Milan sta per definire l'organigramma, in linea di massima cambierà poco, perché Cardinale, dopo tutti i giri e i 2 di picche che ha preso in faccia, la sua idea dovrebbe essere quella di un gruppo di lavoro con Cardinale principale referente o riferimento di Amorim sugli acquisti. Quindi pensate quale possa essere la situazione: tu lo cerchi, non lo prendi, ne cerchi un altro, non gli dai una risposta, non gli dai carta bianca, ne cerchi altri 2, hanno la clausola e alla fine decidi di fare della serie nuova serie, tutti in famiglia. Per quanto riguarda Jones, le notizie di oggi rispetto a quello che abbiamo raccontato secondo me sono ininfluenti, perché non ha un senso parlare di un'offerta di 25 milioni quando l'Inter sa la base minima che serve per convincere il Liverpool, e quindi ci saranno tempi e modi dal mio punto di vista per andare fino in fondo a questa situazione. Palestra, sono i giorni che porteranno, le ore che porteranno all'ultimo faccia a faccia tra Inter e Atalanta per andare a chiudere questa operazione. Credo che la giornata di giovedì, come ho raccontato tante volte, per quello che vi ho descritto anche nel video sulla sorpresa di questo faccia a faccia, la proposta di 45 milioni sia stata quella decisiva. I 5 milioni di bonus sono bonus semplici, e gli altri possono essere bonus difficili, ma attenzione perché ci potrebbe essere una percentuale da futura vendita che fa a trovare e permette di trovare e di raggiungere la quadratura del cerchio. Quindi prove del Palestra, mi aspetto giorni per andare a mettere nero su bianco. Vi racconto da fine maggio che l'Atalanta, indipendentemente da Palestra, vuole prendere un terzino e l'ha individuato in Savona. Sarà la settimana anche di Gaetano, non vedo tutta questa distanza al momento tra Atalanta e Cagliari, non ho notizie che la richiesta sia di 18-20 milioni. È un po' un gioco delle parti, ci potrebbe essere una contropartita. Vedo un pacchetto da circa 14-15 milioni bonus compresi. L'Atalanta deve cominciare a muoversi per quanto riguarda gli uomini a centrocampo da assegnare, affidare a Sarri, anche perché è il reparto che necessita di maggiori e migliori, spera anche l'Atalanta, interventi. Ci sarà una rivoluzione, anche perché Ederson va via e sapete bene quella che è la situazione impostata. Attenzione a Gudmundsson, perché Gudmundsson non è incedibile, e come ho raccontato anche ai miei amici di Passione Fiorentina qualche giorno fa, che avevano già portato questa storia di Gudmundsson nell'Atalanta, è una soluzione per Sarri, che lo stima da mezzala, ma dopo che l'Atalanta avrà preso una decisione definitiva su Samardžić, perché Samardžić e Gudmundsson hanno più o meno delle caratteristiche che si assomigliano, quindi bisogna capire, ma è un nome che noi teniamo assolutamente nella lista. Su Miretti e per Miretti, i dialoghi tra Juventus e Bologna con il possibile inserimento di altri calciatori non sono andati finora a buon fine, perché vi ho spiegato Lucumi quanto incida la clausola e quanto il Bologna non voglia fare dei passi

indietro, almeno per ora, quanto sia esoso, ma giusto, il ragionamento che fa il Bologna su Santi Castro. 2004, andiamo sui 40-45 milioni. Io ripeto, non voglio disquisire sul fatto che ognuno possa dare una valutazione, non faccio dei ragionamenti, ho ascoltato dei ragionamenti su Palestra, cosa va a fare all'Inter, da parte di agenti, procuratori che parlano secondo me senza un criterio. Come che va a fare all'Inter? Gli fanno fare il protagonista, il padrone della fascia destra, sembra quasi come se stessi parlando di uno scappato di casa e piuttosto che di un talento enorme del 2005. Certe volte secondo me i ragionamenti vengono fatti in base a una cosa che vorresti fare tu e invece la fa un'altra al posto tuo, anche perché l'Inter ha gestito nel migliore dei modi la trattativa e non vedo per quale motivo si debbano muovere delle critiche o degli appunti a Palestra, che secondo questa corrente di pensiero della volpe e l'uva adattata al calciomercato, Palestra dovrebbe fare uno step intermedio prima di andare in un grande club. Assolutamente la penso al contrario. Per quanto riguarda il Napoli, 20 giorni fa vi avevo raccontato che fuori dai giochi ci sarebbe stato Vanja Milinkovic-Savic e sono arrivate delle conferme sotto questo punto di vista, perché se il Napoli trova in Inghilterra, appunto in Premier, in Arabia, dove gioca ancora suo fratello, da qualche altra parte in Europa, magari in Italia, questo ve lo dirò, e lui fuori dai giochi e non ci sono al momento ragionamenti su Meret. Kalaili e Dodò sono in lizza da 20 giorni, se scende la valutazione di Kalaili dai 25 milioni iniziali che chiedeva per l'israeliano classe 2004 l'Union Saint-Gilloise, bene, può darsi che scendano, c'è un accordo con lui, tengo ancora Dodò nei radar perché comunque è una situazione che va seguita. Il Napoli, dopo aver sbloccato la situazione Ghila, è inutile raccontarvi quello che vi ho detto in un precedente video, passerà alla fase operativa per quanto riguarda il terzino destro, l'esterno, il vice Di Lorenzo, chiamatelo come volete. Vi avevo parlato nei giorni scorsi di un'operazione di disgelo in corso tra Giovanni Carnivali, il nuovo amministratore delegato della Juve, Campos, l'uomo mercato del Paris Saint-Germain. Carnevali e Campos stanno andando avanti nel disgelo, dobbiamo tenere sempre Colomani, che in questo momento sta trattenendo, come ha fatto nelle ultime sessioni di mercato, qualsiasi tipo di tentazione perché aspetta la Juve. Ripristinato questo disgelo, se andrà tutto bene, come sta andando bene e come vi ho raccontato in un precedente video, è una situazione che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo in attesa di una scelta definitiva, ma nella lista Juve Colomani c'è sempre. Mi chiedete quanto costa il cartellino di Vicario, che lo sappia non te lo regalano, quindi chi pensa che Vicario possa essere un regalo, al momento no. Quindi Vicario, dici ma voglio Vicario, lui vuole tornare in Italia, bene, oggi devi ragionare su un cartellino, magari domani cambieranno idea, ma tenete conto che il Tottenham sta spendendo tanti soldi, vicenda Tonali in testa, per rafforzare la squadra. Rispondo a due o tre domande interessanti e vi ringrazio. Dice, ma secondo te quale potrebbe essere la valutazione di David? Mi ero dimenticato di dirvi che nei discorsi tra Juve e Bologna Miretti può essere un discorso a parte, se si trova la quadra giusta, sapendo che c'è anche la Fiorentina che però ha altri obiettivi. Non è detto che si debba fare un pacchetto tra Juventus e Bologna, si può viaggiare parallelamente ma anche singolarmente, staccando un paio di vagoni dal treno e ragionando su un unico vagone che può essere Miretti. Anche su questo vi aggiorno. La domanda su David è interessante perché ho spiegato che questi gol al mondiale ripristinano una normalità su David. La Juventus, tranne cose opposte che oggi non mi risultano, è orientata sempre a cederlo. Però se lui da tre gol chiude a 6-7, non poniamo dei limiti, già tre li ha fatti in una sola partita, io penso che la base minima potrebbe essere 30-35, 30 più bonus, 35, perché a quelle condizioni, con un mondiale che ti ridà visibilità, fare cassa che è fondamentale per la Juve, vi ripeto fino alla noia, la Juve deve fare cassa, altrimenti regaliamo dei video da illusionisti soltanto per vendere delle cose al popolo, e a me questo non sta bene e non piace.
ma David come Bremer, eventualmente come Cambiaso, se ci fosse un'offerta pesante per Thuram, sono situazioni che alla Juve possono dare un ritorno. Quindi chi tifa per il bilancio della Juve, per le casse della Juve che possono respirare di più, deve tifare per Jonathan David, che adesso parte già da una valutazione, ricordiamo che è stato un parametro zero, costosissimo per commissione e tutto il resto, ma sempre un parametro zero estate, quindi plusvalenza sarebbe, questi tre gol, idealmente facciamo 10 milioni a gol, idealmente, perché non è che valesse zero prima del mondiale. Partiamo da 30, che comunque è una buona base alla luce del suo rendimento, e quindi la Juve tifa per Jonathan David, ma a maggior ragione, per evidenti motivi di mercato, tiferà sempre più per il canadese. Ci risentiamo presto, vi aggiornerò molto presto. Domani ci sarà l'elezione del nuovo presidente FIGC, avrei delle cose da dire, ma non in questo momento. Non vi voglio disturbare oltre, vi auguro un buon proseguimento. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare come potete vedere Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui come vedete passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano.

0: italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro. Non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente e soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente, anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire, ah beh, servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà. E obiettivamente non è semplice, però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita, un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
0: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, e quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri. No. A me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo

0: non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani.
1: Okay.
0: Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale. Lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione,
1: certo.
0: Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea. Perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro. Cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi. Cioè non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante,
1: già.
0: Agonizzante. E poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso,
1: certo,
0: no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, il mondiale
0: sì.
1: Non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa.
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io Io ho chiesto di poter fare il portiere.

0: Gallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, sì. ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire,
1: neanche
0: adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto, non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche esatto. lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltar fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No.
0: Non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi? Perché io ci ho ragionato sopra. Perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. E prima o poi finirà, sì. Cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi. Ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo, ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si può

0: punti su un 39enne, non lo so, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi. E quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve, ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkessie, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto: io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi. Si libera a zero tra pochi giorni. Chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus, dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Yıldız. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì, quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000, e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frenkessie che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frenkessie è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante. Non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato, e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno è dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: tantissimo la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei passi.
1: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
1: si avvia al secondo scudetto di fila.
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions, e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è. Già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì. Stiamo a vedere, certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no.
0: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia. Tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare, però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale, quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo Libra, cioè nel senso non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà. Cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
1: Già.
0: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente. E quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano.

0: piano di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
1: A voi, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Allora, far parte di una boy band era qualche cosa che negli anni in quando io ero giovane era qualcosa di super figo. Cioè, gli 17 Around the World, cioè, dopo i Backstreet Boys, dopo i Take That, dopo i Five, dopo, cioè, potremmo parlarne ore e ore e ore di queste boy band con questa canzone bellissima che mettevano solitamente nel pre-discoteca. Cioè, io me la ricordo, c'ero ancora dentro quando andai, entravo in discoteca prima di iniziare. Proprio che apriva il DJ set, no? C'era quando c'è, sai, c'è l'ingresso, nelle prime ore arrivavi e c'era quel momento in cui c'era la musica di sottofondo, mettevano un po' di rap, hip hop, boy band, roba un pochino più leggera per poi partire con unz e passo lento ma violento. Queste, e gli 17 facevano parte di quella selezione musicale bellissima di quegli anni, era proprio bella, cioè musica che comunque ascoltavi con volentieri. Cioè, a me piace alcune volte girare in moto con Gue Pequeño, con Joliet, con Salmo, con Noiz Narcos, ci sta a sentirla bellissima. Ma se vedo nella discoteca c'era un altro mood, c'era anche un altro modo per avvicinarti alle ragazze, al tempo, sai, comunque ti avvicinavi, volevi conoscere una, se ti avvicinavi con Noiz Narcos o con Salmo, capisci che pompano un pochino, o con Joliet, è un attimino più complicato. Invece Beer Around the World ti mettevi là, te la ballavi come se la ballavano loro, e quindi ti parlavi, ciao come stai, potevi anche parlare, pensa, potevi, si parlava, non si mandavano per forza messaggi, sms, se eri figo avevi il telefonino ma non mandavi messaggi perché costavano tantissimo. Comunque, cari amici, siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata, una nuova settimana dedicata al nostro mondo meraviglioso di Yes We Are. Lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà anche Simone, avremo modo di parlare. Oggi è lunedì io vi racconto l'almanacco di oggi, del lunedì, perché non avendo fatto sabato e domenica, venerdì abbiamo parlato di sabato, quindi oggi almeno intanto nella prima parte vi dico dell'almanacco di oggi, quindi le notizie successe oggi, e poi nella terza parte parleremo di quello di domani. Ma come fanno i bravi presentatori? Signore e signori, benvenuti per voi, sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Next Un Channel su Teleroma 56. Saluto tutti gli amici, ciao amici. E l'almanacco, come dicevo, è il momento per me di fare l'almanacco. Ma io già so che. Lo vedi?
1: Lo vedi?
0: Ma non è giusto! Cioè, quando c'è Simona con l'almanacco, fate tutti fighi. Quando ci sono io invece.

Vabbè, ditelo, prendetemi in giro, che devo fare? Avanti, così va la vita. Allora, invece di avere la parte dell'almanacco, quello un po' più serio, devo fare pepe, pepe, pepe. Comunque, è iniziata una nuova settimana, le pagine del nostro almanacco tornano a sfogliarsi in automatico per offrirvi un'oasi di tranquillità. Lo sapete, noi durante l'almanacco evitiamo discussioni, vi raccontiamo le cose con calma, quelle successe nella storia, quelle che sono successe oggi, e magari dandovi qualche input in più per così darvi una pace, una tranquillità, un momento di riflessione anche, perché no. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la chiesa ricorda San Paolino di Nola. Bene, caro San Paolino, vescovo e poeta, celebre per la sua generosità e per l'introduzione dell'uso delle campane nelle chiese. Ma pensa, dobbiamo ringraziare San Paolino da Nola per l'uso delle campane nelle chiese. Mi piace questa cosa, va bene, va bene, va bene. E poi San Giovanni Fischer, che lui è quello che ha inventato i Fischer, quelli che si mettono nei, come si chiama, nei...

Vibrante, giornate più lunghe dell'anno e siamo tutti molto felici. Che ne dite voi? È iniziata quest'estate? E come sta andando? Come è iniziata l'estate? Spero bene, dai, vacanze, evviva! Allora, il 22 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi scoperte scientifiche, capolavori della letteratura e svolte politiche epocali. Nel 1633, cari amici, a Roma lo scienziato Galileo Galilei era costretto dall'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche sulla rotazione della Terra. Ma ci giuro, io non sarei mai potuto vivere in quegli anni, perché cioè, con la conoscenza che abbiamo oggi, senza Galileo Galilei e tutti gli altri, è incredibile, c'era sempre qualcuno, l'Inquisizione, la Chiesa. Poi dopo uno dice perché deve alla Chiesa e così, perché negli anni hanno fatto un sacco di menate, però si chiama libero arbitrio. Quindi, ahimè, Galileo Galilei è così. Poi, spostandoci nell'Ottocento, nel 1844, la rivista francese Le Siècle pubblicava l'ultima puntata dei Tre Moschettieri, bellissimo, il capolavoro immortale di Alexandre Dumas, padre, bello, bello, i Tre Moschettieri, Porthos, Athos, Aramis, e poi c'era il quarto che era D'Artagnan, che però non, sì, poi faceva parte dei Moschettieri, però in realtà i Tre Moschettieri Porthos, Athos e Aramis, quelli lì erano i Tre Moschettieri, D'Artagnan era uno in più, così, va bene. Infine, nel 1946, cari amici, l'Italia del secondo dopoguerra compiva un passo fondamentale verso la riconciliazione nazionale con l'emanazione del decreto di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti. Bene, quindi andate a studiare, magari qualcuno che si sta preparando per la notte prima degli esami, leggevo un post dove probabilmente oggi molti saranno lì e Antonello Venditti felice come una Pasqua, perché il conto in banca si impenna per i diritti SIAE in queste giornate qui. Quindi storie di verità, difese, di avventure letterarie e di faticosa ricostruzione civile, questo è. Però ora stavo ragionando ai Tre Moschettieri, no, cari amici, perché uno ogni tanto ci pensa e dice, da piccoli, no, chi volevate essere? Perché in realtà io non mi sono mai sentito nessuno dei Tre Moschettieri, perché cioè tu ti trovi con delle figure che non sono proprio, come dire, positive, non so come spiegarvelo, non è che sono proprio positivissime i Tre Moschettieri, sono un po' un ubriacone, eccetera, forse l'unico era D'Artagnan, che magari, ma comunque. Passiamo adesso, la devo fare io, la rubrica Natura e Orto. Il lunedì è tradizionalmente posto sotto la fluida e recettiva influenza della Luna, lo sapete, l'astro d'argento che governa liquidi, la linfa e i ritmi di crescita della Terra, le famose fasi lunari. Bella, mi piace, anche perché Simone è molto bravo a farla. In questa prima settimana d'estate l'orto ci dona le prime dolcissime melanzane, diciamo che ci sono un po', vabbè, comunque composte prevalentemente d'acqua e ricche di fibre, minerali e preziosi antiossidanti, concentrati soprattutto nella loro buccia scura. Le melanzane sono perfette per depurare l'organismo. Simona fa una cotoletta di melanzane da, come direbbe lei, da volar via. Bene, vi consiglio, l'ha spiegata anche già altre volte. Per un piccolo gesto di benessere naturale, ricordiamo che l'acqua di cottura delle melanzane, lasciata raffreddare, può essere utilizzata come tonico astringente e purificante per rinfrescare la pelle del viso la sera. Ora, io ho un problema con le melanzane, se non vengono spurgate bene mi vengono certe bolle in bocca. Quando fanno la parmigiana di melanzane ho sempre una paura, perché mi vengono veramente, veramente le bolle in bocca e mi fa malissimo. Quindi Simone è sempre molto attenta, quando mi dicono ti voglio melanzane, le fate spurgare bene, perché sennò bruciano, almeno a me bruciano. Vi regalo una canzone e poi torniamo. I was born to love you.

Allora, questi sono i personaggi che sono usciti un po' fuori dall'Eurovision, che a noi fanno anche un po' ridere, sono sincero, e anche questa canzone comunque ci è piaciuta, bravo, comunque viva la Grecia, viva la Grecia. Bene, allora siamo quasi giunti al termine del nostro primo appuntamento e siamo però, lo sapevo io, mannaggia, regia, io devo finire di fare l'almanacco di oggi, mancano 3 minuti e tu come al solito arrivi, ti diverti e mi metti questa. Vabbè, va bene, va bene. Allora, andiamo, visto che abbiamo parlato di melanzane, andiamo con la cucina del giorno. Per cena di stasera, di domani, quando vi pare, vi proponiamo una ricetta tipicamente estiva, cari amici, poi la menzionerò anche con Simona, vediamo cosa dice lei. E un carpaccio di crudi di melanzane marinate alla menta e ai pinoli. Sbucciate parzialmente una melanzana tonda e tagliatela a fettine sottilissime con una mandolina. Disponetele su un piatto e ricopritele con un'emulsione di olio extravergine d'oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino. Lasciate marinare in frigorifero per un'ora finché la polpa non diventa tenera. Prima di servire, decorate con abbondante cascata di foglie di menta fresca spezzettata e pinoli leggermente tostati. Un piatto freschissimo e leggero. Aspida, mi piace. Ripeto, lo devo dire a Simona, vediamo se gli piace e se me lo fa. Quindi andiamo poi quasi in chiusura con la storica vicenda di Galileo Galilei, ci spinge a riflettere sul valore e sul valore immenso della verità interiore del pensiero libero. Spesso nella frenesia della nostra quotidianità e sotto pressione delle opinioni altrui sui social network tendiamo ad adeguarci al pensiero comune pur di sentirci accettati, accumulando una sottile tensione. Ora stavo leggendo che molti ragazzini di oggi dicono che vorrebbero far parte di una baby gang, di una gang, per sentirsi accettati, perché senza dubbio le gang come la mafia eccetera ti fa entrare in una parte, in un qualcosa di importante che ti fa sentire parte di qualche cosa. Il problema oggi dei ragazzi è che non si sentono parte di nulla di positivo e quindi vanno a vedere le cose negative, dovute anche a Saviano, che ha scritto quella cagata di libro che si chiama Gomorra, e io continuerò a dirlo sempre: caro Saviano, tu predichi da una parte, però hai fatto dei danni che più danni non si può. Detto questo, rimane appunto quello lì, domani all'inizio di questa nostra settimana ho provato a fare un piccolo esercizio di autenticità. Prendetevi 5 minuti per interrogarvi su ciò che pensate davvero di una situazione, senza lasciarvi condizionare dalle voci esterne. Rimanere fedeli al proprio sentire profondo è il modo più sicuro per coltivare la calma e l'autostima. Detto questo, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. State, seguiteci, tra un po' torneremo con Simona anche per le prossime due, per i prossimi due appuntamenti. Come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi, sigla!

0: Complice.
1: Bene, bene, bene, Arisa, con questa nuova forma fisica, qui apriamo la puntata, la seconda parte della puntata chiamata Yes We Are, e finalmente c'ho lei al mio fianco, cari amici, applausi scroscianti dal cielo per lei, di verde vestito, è verde prima che tu poi mi dici, no, no, no, no, è un altro colore che vedi tu, i colori tuoi strani,
2: è verde, però io mi sento solo a mio agio nel nero, però nella calura di questi giorni indossare anche una maglietta nera
1: però ti dona, ecco, tira fuori il ventaglietto, cara Simona. Oggi
2: di cosa vuoi parlare?
1: Di cibo, di cucina, cibo, robe. Sì, perché ne ho parlato un po' nella prima parte, adesso ne parleremo anche.
2: Ti ho sentito,
1: in quella...
2: io mi aggiravo nello studio.
1: Bene, bene, già nello studio, voglio proprio avere un tuo parere sulle melanzanine, come sono state spiegate, perché tu sei la regina della melanzana. Sei la queen of the melanzana, ma iniziamo subito la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi...
2: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel su Teleroma 56, seconda parte del programma Yes We Are, il programma che state guardando. Se volete scriverci, mandarci un messaggio, comunicare con noi 338-59-14319, potete mandare le vostre ricette, le leggeremo, se ce le condividete siamo ben felici. Simona poi non è che le commenta o le giudica assolutamente, ma ne parliamo assieme, le discutiamo, vediamo un attimino cosa si può fare. Se c'è qualcuno di voi che per esempio problemi con la celiachia, sicuramente Simona vi può dare dei bei consigli. Sicuramente
1: cintura nera
0: anche di quello di melanzane e di
1: queste melanzane che
0: e di adesso te lo dico. Quindi adesso va in onda le melanzane. Non è vero di melanzane. Allora, voglio affrontare due argomenti molto succulenti, devo essere sincero. Uno è quello che ho letto prima, nella prima parte dell'almanacco, sai, il lunedì noi facciamo la prima parte almanacchesca, e diceva un carpaccio crudo di melanzane marinate alla menta e pinoli. Ok, questa è la ricetta: sbucciate parzialmente la melanzana tonda, tagliate a fettine sottilissime con una mandolina, disponetele su un piatto e mia nonna, guarda mia nonna col ventaglio. Ah, se vuoi ti metto anche il fazzoletto qua.
1: Adoro.
0: Disponete su un piatto e ricoprite un'emulsione di olio extravergine oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino.
1: Sì. Allora, in realtà la marinatura serve perché c'è quella componente che a molti non piace e fa una reazione al palato, lo gonfia, tipo tu.
0: Esatto, che, sì, dicevo che mi brucia tantissimo.
1: Che è questa reazione, che è questo, ora non ricordo il nome, che però sprigiona fuori la melanzana, e mettendo la marinatura con il sale, perché senza sale non serve a molto,
0: Spurga,
1: bravissimo. Certamente io, con la paura che ho, non lo farei mai. Non so se mi spiego. Con la paura che ho di te, che ti si gonfia il palato, prima le spurgherei.
0: Okay,
1: poi farei,
0: certo,
1: farei la marinatura.
0: Come si spurgano? Fammi capire come si spurgano, perché io ci ho pensato, ma non. Come si spurgano?
1: Ma allora.
0: Metti in acqua.
1: Sì, acqua e sale. In realtà si dovrebbe fare. Metti una. Hai presente con la pasta? Fai a fettine la melanzana, strato di sale grosso, melanzana, strato di sale grosso, poi ci metti un piatto sopra e aspetti che proprio mezz'ora, un'oretta, tutto defurisca.
0: Sgorghi da solo, sgorghi.
1: Il problema grosso dov'è? Allora, non dovete incidere le melanzane. Non bisogna incidere, perché altrimenti
0: sì, vedo che fanno
1: sì, quelle si fanno per farle alla griglia, e poi sai perché le tagliano così perché poi si fa, non so, tipo anche la parmigiana fredda, il sughetto
0: viene assorbito all'interno, buono,
1: diversamente non si fa, perché altrimenti diventa molto più difficile. Cioè,
0: sai,
1: le spurgate, ma le salate.
0: Sai che non mi dispiacerebbe una bella parmigiana di melanzane?
1: Fredda?
0: Fredda, calda, come te pare, la parmigiana.
1: Sai che forse ce l'ho?
0: Che cosa?
1: La melanzana?
0: Sì, ma non facciamo. Allora, tu hai un problema, non è che possiamo cambiare idea sul cibo ogni quarto d'ora quando io ti dico una cosa, perché sì. Abbiamo un menù, e sei tu la prima che ha detto
1: quando dalla puntata scorsa l'ha detto, ma sai che mia mamma mi faceva il pane con i friggitelli, e io gli ho fatto il pane, però mi sono dimenticata di comprare i friggitelli.
0: Bravissima. è come il caprino. È come il caprino. Compriamo il caprino. Non hai comprato né il caprino né i friggitelli. Hai comprato mille altre cose.
1: Però ho fatto il pane. Stasera avevo fatto il pane. Stasera, madonna che fastidio questi capelli. Stasera faremo il salmone. Faremo il salmone marinato. L'ho messo a marinare prima di venire in puntata. E
0: scusate. Continua a parlare che mi
1: come parli. Filippo. Sì, lo guarda, è divertente. Ecco. Non è divertente vedere la
0: il
1: gente
0: il famoso show must go on.
1: Non
0: io
1: esiste.
0: Sto morendo lei.
1: Sì, è divertente. Io adoro vedere la gente che conosco che starnuta, perché so che non è malata. È carino che starnutisce. Comunque, starnute. starnutisce,
0: starnuta,
1: starnuto, ho starnuto. Comunque dicevo, l'ho fatto.
0: E questo è perché mi stai sventagliando sto coso sotto il naso, che mi arriva il freschino dentro il naso e mi viene da starnutire.
1: Ma perché potrei svenire dal caldo?
0: Ma no, perché se tu ti rilassi, il caldo non c'è, siamo in uno studio, quindi non c'è caldo. Cioè,
1: faccio
0: perché
1: così
0: tu hai. No, allora lo dice la scienza, te l'ho già spiegato una
1: volta.
0: Ma muovo
1: solo le dita.
0: No, tu ogni movimento che fai con il corpo.
1: Cos'è questo? Sai cos'è questo?
0: No, no, i soldi, skate.
1: No,
0: so
1: cos'è questo? No, così si fa. Sapete cos'è questo?
0: No,
1: questo.
0: Cos'è? Faccio così, questo. Un pizzico di sale.
1: È un cuore. Me l'hanno insegnato i coreani. Tic. Lo fanno così. Fanno il cuore.
0: Allora,
1: vedi che è un cuore. Vedete che è un cuore?
0: È un cuore.
1: È un cuore.
0: È un cuore.
1: Così.
0: È un cuore.
1: No, invece di fare così, pacchiani. Così. Si fa il cuore così.
0: Va bene, a proposito di coreani, dopo parleremo anche di questo.

0: Dai, è simpatica, ammettiamolo, dai, ci sta. Riprendere una canzone, bravi Benji e Fede, comunque loro, Benji e Fede, dai, sono fighi, cioè nel senso proprio visivamente sono fighi, e poi che parlino modenese con un altro paio di maniche, uno dei due se ne viene da un periodaccio a Los Angeles con una super attrice, ne ha passate di brutte, ma si è poi questa unione anche con Alex Britti, ci sta, carini, bravi, bravi, molto divertente.
1: Sempre bravo Alex.
0: Sempre Alex Britti. Allora, cari amici, noi adesso, visto che lei ha accennato al discorso culinario giapponese, comunque quello che è il mondo dei...
1: giapponese.
0: abbiamo visto come sono le ricette dei panini.

0: del McDonald's in Giappone.
1: Voi non avete idea. Voi non avete idea cosa ho fatto.
0: Io voglio andare a mangiare, io prenderei un aereo, andrei in Giappone solo per mangiare gli hamburger giapponesi, gli hamburger intesi come panini del McDonald's, che adesso vi andremo ad elencare. È qualcosa di fantastico, peccato che tu non puoi, a meno che non li vada a rifare perché è fattore per via del glutine.
1: Ma allora,
0: Però, cacchio, dimmi, dimmi, scusami.
1: perdonami, io perché un giorno noi andremo in Corea e mi sono
0: Deciso.
1: documentata, mi sto già documentando sulla Corea. E l'alimentazione base della Corea, ma come del Giappone, è carne, pesce e verdure e riso. Questi qua. L'unica cosa che dico, cioè che c'è, sono le salse. Perché contengono glutine? Perché, mannaggia voi, l'unica, diciamo, agglomerante, la cosa che tiene insieme le salse è ancora il frumento. Usate la mezzerina, usate il mais, usate la fecola di patate, usate la farina di
0: Usate altro,
1: riso.
0: ma tutto senza glutine. Andiamo a vedere quelli che sono le specialità. Il Gohan Burger, una vera curiosità, dove il classico pane, mamma mia, viene sostituito da bun di riso pressato e grigliato. Cioè, fanno il riso, lo pressano, eccetera, lo grigliano, capito? Spessi proposti, deve
1: Guarda.
0: essere qualcosa di fantastico. Ovviamente c'è insalata, c'è da hamburger e bacon, quello, il classico, però al posto del pane c'è il coso del riso, e spesso proposti solo durante l'orario serale, lo Yurumeka. Yurumeka. Poi il Teriyaki McBurger, mamma mia, probabilmente l'item più iconico. Non è il solito hamburger, ma una polpetta di carne, spesso di maiale, glassata con salsa teriyaki dolce e densa, completata da lattuga e maionese.
1: Alla fine di questo, chi ha l'acquolina in bocca alzi la mano. Ma io già ce l'ho, io già ce l'ho.
0: Mamma mia, mamma mia. Proseguendo, Abby Fillet O, un burger con una polpetta di gamberi interi, impanata e croccante, una delle alternative al classico Filet-O-Fish più amate in assoluto.
1: Ma
0: Ora,
1: ragazzi, aiutatemi.
0: cioè, tu cosa mi farei? Cioè, di questi tre, dividiamoli perché ce ne sono altri. Cosa fai? Qual è il tuo preferito? Quali
1: Oh,
0: faresti?
1: no, tutti. Allora, forse quello che mi riuscirebbe difficile da fare è il Gohan,
0: Per il
1: con il
0: riso.
1: riso, perché in realtà in Italia esiste, si chiama riso saltato, o riso al salto, mi pare. Solo che noi in Italia lo facciamo un pochino più basso e un po' più largo, si chiama riso al salto. E questo, vedo dall'immagine, è un pochino più pacciarotto, un po'
0: Sì, vabbè, mo
1: alto un
0: vai a capire se è
1: dito.
0: per forza quello lì,
1: Vabbè,
0: però sì,
1: comunque,
0: comunque viene fatto.
1: probabilmente no, io proverei
0: Cioè, io
1: tutto.
0: credo che sia un insieme di riso, di riso tipo quello lì del sushi, che poi viene pressato bene e poi grigliato.
1: Come si fa il riso al
0: È
1: salto in
0: come il
1: Italia?
0: salto in Italia, non so, mai assaggiato il riso al salto, non so
1: Io sì, lo
0: dove.
1: mangio sempre da mio fratello.
0: Esatto, il riso al salto. Andando avanti,
1: Ah, Daniel San!
0: Daniel
1: Mi
0: San,
1: viene sta cosa!
0: il Samurai Mac. Una linea di burger premium caratterizzata da una salsa alla soia ricca e saporita, pensato per un pubblico più adulto, non si capisce il perché. Spesso serviti in versioni doppie, sono i tre più apprezzati per la qualità percepita della carne. Quindi praticamente è il Samurai Mac è un Big Mac.
1: Sì,
0: È un Big
1: allora,
0: Mac, però in più c'ha la salsa di soia ricca e saporita.
1: noi abbiamo a casa la salsa di soia, ma farla, allora, visto che difficilmente troviamo la salsa di soia senza glutine, cioè densa, qui dici salsa di soia, nel senso che mettono la
0: Sì.
1: salsa di soia. A casa abbiamo il cheddar, perché il
0: Sì.
1: cheddar ce l'abbiamo, il macinato buono ce l'abbiamo. Mi manca la salsa, quindi io sto pensando di poter, avendo la casa la mezzena, di.
0: Fare quella salsa di soia senza glutine, fare tu una salsa. Quindi
1: Una salsa
0: andresti sul
1: ben.
0: Samurai Mac.
1: No, è quello che ho in casa.
0: Io vorrei veramente un burger con la polpetta di gamberi interi impanata e croccante.
1: Però il gambero non deve sapere di gambero per te.
0: Ma dipende, ma perché poi quando ci metti, scusa, la maionese, le salse che ci

0: Metti tu le cose impanate e frici,
1: hamburger
0: non
1: di gamberi, dai, va bene.
0: C'è anche l'hamburger di gamberi, si potrebbe fare, non
1: sì,
0: è male.
1: Ci posso ovvio, lavorare.
0: Adesso abbiamo la carne.
1: Lui però c'è scritto gamberi interi, giusto? C'è scritto di burger di gamberi interi.
0: Esatto, con una polpetta di gamberi interi impanata.
1: Allora,
0: non riesco a capire cosa significa gamberi interi.
1: Bravissimo, perché da noi la polpetta è sicuramente quella tonda, ma la polpetta si può fare anche schiacciata.
0: Esatto.
1: Ma la polpetta viene da carne tritata, carne macinata più o meno grossolanamente.
0: Ma quindi tutto il gambero, prendono tutto il gambero, lo tritano tutto e fanno la polpetta.
1: Può essere di gambero intero inteso in questo senso.
0: Sì, che non viene buttato via nulla, forse quello. Va bene.
1: Può essere, comunque te lo farò.
0: Bene, proviamolo. Poi il Gurakoro Burger. Il Gurakoro Burger è un classico dell'inverno. Il cuore del panino è una crocchetta corocche cremosa, ripiena di besciamella, gamberi o maccheroni avvolti in una panatura super croccante.
1: Allora,
0: praticamente fanno le
1: crocchette qui.
0: Fanno le crocchette, sì, le crocchette qui, o come fanno la frittata di maccheroni le nostre nonne quando li avanzavano i maccheroni.
1: Lo legano con la besciamella?
0: Eh sì, sì, le facevano anche ancora, facevano le polpette, sai, besciamella, maccherone, mette maccarone, mai provocato, io mette magno, friggono e mettono tutto dentro, sì. Cioè,
1: non lo so, questo forse è quello che mi attrae meno.
0: È il gambero, capito, che mi
1: attrae.
0: Il gambero mi attrae, il gambero è attraente.
1: E il pesce che non deve sapere di pesce, e il gambero che non deve sapere.
0: E comunque quella si chiama Gurakoro Burger, mentre il Teritama, tutte queste robe vengono trovate al McDonald's comunque, no che...
1: Quanto sarebbe bello, posso dare un'idea? Quanto sarebbe bello se tipo
0: aprissimo un burger giapponese
1: qui in Italia, sarebbe fighissimo. O comunque fate la settimana nei vari Mac, fate la settimana Giappone,
0: c'è già adesso il McDonald's fa il sushi.
1: Ma chi se ne frega del sushi?
0: È sempre giapponese!
1: Ho capito, ma io voglio questi panini, fate una settimana, forse magari...
0: Infatti, secondo me stanno provando col sushi per poi arrivare anche a questo, cioè man mano McDonald's farà passo passo. Poi c'è il Teritama, una variante del burger teriyaki, che include l'aggiunta di un uovo fritto molto popolare in primavera. Quindi dopo tutte le cose delicatissime ci schiaffi dentro un bello vetto fritto.
1: Fritto.
0: Ma niente, oggi deve per forza farmi sternutire con sto ventaglietto. Detto così, ragazzi, scusatemi, è difficilissimo, Poi c'è il Kitchen Tatsuta, disponibile a periodi alterni. È un panino con pollo marinato, anello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico karaage giapponese, servito con un pane particolarmente soffice.
1: Ma tu andresti pazzo per questo? Ma io vedo che è panato, o sbaglio? O è solo croccarello?
0: Sì, un pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico, quindi sicuramente tutto va fritto.
1: Tutto va fritto comunque. E comunque è tutto tipo polpettoso, è tutto macinato.
0: Sì, è decisamente
1: dalla faccia,
0: molto,
1: sì.
0: Molto macinato, quindi no, vabbè, comunque... cosa interessante. Diciamo che tra i tanti, io il mio preferito, fammelo vedere un attimino.
1: Guarda, io il primo... Con il riso, col pane di riso.
0: Sì.
1: Perché poi se lo fanno bene posso mangiare.
0: Io in realtà li proverei tutti giusto per provarli, proprio per il piacere di provarli. È normale che anche visivamente il Samurai Mac non è quello che proprio mi entusiasma.
1: Troppa carne,
0: esatto. Stufa. Però questa salsa di soia ricca e saporita non deve essere male.
1: Ma quella te la preparo e la possiamo mettere.
0: E poi però non mi dispiacerebbe che mi preparassi il Gurakoro Burger, cioè, perché secondo me, da quello che vedo, guarda qua,
1: devi chiederlo a una nonna
0: questa cosa napoletana. No. Questa cosa qui è uovo.
1: Sì, frittatina.
0: Però
1: è frittatina solo di tuorli.
0: Bellissimo, se può fa. Detto questo, cari amici, noi andiamo a chiudere questa seconda parte. Poi passeremo all'almanacco di domani, come fanno i presentatori. Grazie per essere stati con noi. State qui,
1: Sigla.
0: Yeah. Grazie.

0: Biagio, ma noi ti vogliamo bene, ma scusa, perché questo
1: Che non sapeva come colmare i vuoti.
0: come tipo di Vasco,
1: Uguale,
0: Cari
1: uguale.
0: amici, terza e ultima parte di SWR, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma grazie per averci seguito, anche perché appunto dividendo le puntate, chi ci guarda nella prima o non ci ha visto nella prima, ci ha visto la seconda e nella terza, colleghiamo tutto quanto. In questo caso siamo nella terza parte, parleremo dell'almanacco del giorno dopo, quindi di martedì 23 gennaio, ma intanto applausi scroscianti dal cielo per la di verde vestita Simona Monaco. Bravi, bravi applausi. E da Mauro Comuti, benvenuti. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Quindi salutiamo tutti gli amici romani e non solo che ci guardano, e tutti gli amici in tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Sì.

0: non farlo, perché ogni volta che dici questo parte questa,
1: e
0: ma
1: poi l'altro violento è che ancora che non ho, che non ho ancora preso
0: passo lento,
1: passo
0: arriva
1: lento ma violento,
0: ma quando dici benvenuti
1: a sti frucci
0: nella mia testa, Andy, cioè è come Roger Rabbit, ve lo ricordate, ammazza la vecchia.
1: Perché devi fare
0: Guardate,
1: tutto ciò?
0: Ammazza la vecchia.
1: Ammazza
0: Roger,
1: la vecchia col cric.
0: E Roger non ce la faceva.
1: Ma guarda, neanch'io, cioè io anch'io se busso alla porta devo fare ta-ta-ta-ta-ta-ta, cioè devo chiudere la cosa. È
0: e tutte le volte che dici benvenuti e io...
1: ti parte proprio, va bene ragazzi,
0: noi così. Cresciuti col grande Lino Banfi,
1: è vero, viva Lino, ciao Lino, ti salutiamo,
0: non vedo l'ora di vederti a Sanremo,
1: dai, anche. è vero, speriamo, grande Lino. Ma ora esattamente l'oroscopo di domani, cari amici. Ora devi capire che la regia adesso, giusto perché te lo devo dire sta roba, perché poi me sta qua, no? Me sta, me viene qui e io non gliela faccio, lo devo dire, me devo lamentare. Ma ci sfugango a sto fatto. Io
0: sai che non lunedì lo dicevi.
1: Esatto, io la lunedì mattina, cioè il lunedì la prima puntata la faccio da sola e faccio l'almanacco del lunedì,
0: sì,
1: lo sai, no?
0: Sì.
1: Cioè, buona. Ok. Io quando faccio l'almanacco del lunedì, cioè che spero, sai, cerco di fare le cose un po' istituzionali, la regia mi parte con... Lo vedi?
0: Perché lunedì ci vuole allegria! Dai!
1: Cioè,
0: devi
1: non è giusto,
0: allegro.
1: Cioè tu, tutta seria, io... Cioè, non è...
0: Balla. Guarda! No, devi smetterla. Smettila.
2: Upa neghi, una strada. Upa brava, i fracca.
0: Non sei bello, tanto sei bello.
1: Vedo che non è giusto, capito? A te ti mettono questa qua, capito? Tutta bella, seria.
0: Ma guarda che se mi dovessero mettere anche a me quello e vederti ballare, noi saremmo tutti più felici, vero?
1: A te questa,
0: anche
1: a
0: tanto...
1: me. A me questa e a te.
3: È seria, è giusta.
0: Oh, a proposito.
1: Vabbè. Vi vogliamo consigliare il film, salutiamo Cristian De Sica.
0: Ciao Cristian.
1: Grande Cristian, salutiamo amico nostro. Ciao Cristian.
0: Abbiamo riso.
1: Ci è piaciuto?
0: Veramente, sì.
1: Agatha Cristian o Cristian Agatha, l'altra sera ce lo siamo visti, un film che vi consigliamo.
0: Sì, perché la chiamano il signor Agatha.
1: Sì, è molto carino. Bello,
0: sì.
1: Bello, interessante anche l'orologio, te lo regalerò.
0: Meraviglioso. Allora, la sua segretaria gli ha regalato. Per
1: no,
0: il
1: no, non svelare, amore, molti amici non l'hanno visto, non si svela. No.
0: Comunque la canzoncina, guardate, del carnevale, secondo me, non che Maracaibo.
1: Ah, nel film c'era Maracaibo.
0: Ah sì,
1: nel film c'era Maracaibo.
0: Ma quello che ti ha messo la regia di lunedì, io credo che sia perfetto. I nostri amici, alcuni e altri, sarebbero molto felici di vederti ballare in quel modo. Quindi fai un regalo a tutti. Io adoro vederti ballare, ma anche tanti nostri amici di telespettatori.
1: I telespettatori. Va bene, detto questo, andiamo a sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Un cammino lento, ma violento, che ci accompagna nel cuore di questa estate appena nata. Domani sarà martedì 23 giugno, un sacco di giorni dopo il mio compleanno. Non mi fate fare i conti per piacere, basta. La chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, protettore dei carcerati e dei condannati, e Santa Lanfranca. Carino, Lanfranca, non sentivo questo nome da un sacco. Il sole sorgerà alle 5:25 e tramonterà alle 20:57. La terra respira nel calore e nella luce di giugno, invitandoci ad assaporare la bellezza dei tramonti più lunghi dell'anno. Virumare quando è bello, ispirando
0: sentimento.
1: Il 23 giugno evoca storiche vigilie, grandi rivoluzioni tecnologiche e la nascita di menti matematiche straordinarie.
0: Non le nostre.
1: Non le nostre, ovviamente. Nel 1894 a Parigi, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva fondato il Comitato Olimpico Internazionale, segnando la rinascita dei moderni giochi olimpici. nel 1912, perché non lo sta

0: di sottofondo, che manco quello mi mettete più.
1: Brutto.
0: Nel 1912 invece nasceva a Londra Alan Turing, è
1: Turing.
0: quello del Turing Club.
1: Penso che sia quello che.
0: Ma no, è geniale, matematico e logico, considerato il padre dell'informatica moderna. Hanno fatto anche il film con quello che ha fatto Sherlock Holmes, no? Che era gay, eccetera, eccetera. Colui che decifrò i codici segreti di Enigma, i codici quelli là dei tedeschi,
1: Sì,
0: ti ricordi, eccetera. Bene. Infine, per la cronaca scientifica, nel 1993 viene brevettato per la prima volta in America il formato dei file
1: ok. Wow, questa è una
0: PDF.
1: grande
0: Una
1: invenzione.
0: tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di scambiare e conservare documenti nel mondo digitale. Vedi che figata,
1: Sì,
0: bravi. Nel
1: bravissimi.
0: 1993,
1: Nel 93.
0: pagine che celebrano lo sport, l'intelletto puro e l'innovazione. Adesso, cari amici, vi passo la linea a Simona per la rubrica Natura
1: E
0: e
1: svenimenti,
0: Orto.
1: perché oggi io caldissimo.
0: Te stai a muovere troppo,
1: Il martedì è governato dall'energia dinamica e rigenerante di Marte, pianeta legato alla forza vitale e alla crescita della Terra. In questo periodo l'orto estivo ci regala un frutto eccezionale, i mirtilli neri. Questi piccoli gioielli del sottobosco sono un autentico concentrato di salute. Ricchissimi di. Sei veramente incredibile.
0: di salute,
1: Incredibile!
0: salute.
1: Ricchissimi di antiossidanti.
0: Dormire. Salutare.
1: Antocianine e vitamina C.
0: Antochi.
1: Antonini, tutti piccoli Antonini. Sono alleati straordinari della circolazione sanguigna, messi a dura prova dalle prime calure estive. Infatti, spesso noi ragazze arriviamo a sera che abbiamo i piedi gonfissimi. Un piccolo segreto
0: Anche a me. Guarda,
1: naturale:
0: stavo a bene.
1: consumare una tazza di mirtilli a colazione aiuta a proteggere i capillari e dona un'immediata sferzata di energia naturale, ideale per affrontare le giornate più calde.
0: Che cosa c'hai? Ma perché ti devo far arrabbiare? Che problema c'hai? Io non ho detto niente.
1: No, hai detto che stavo a te.
0: Vabbè, certo, arriva l'estate, tac, spuntano fuori le savatelle, te e tua amica che condividete sulle chat dove mi avete infilato anche a me, robe obbrobriose che mi vengono i colati di vomito di gente che va in giro con le Crocs. Oh, fate schifo. Avanti. Eh sì, no, no, me ne frega. Cara, ti regalo questa canzone, muy bonita, muy belita,
1: Che ti
0: muy
1: piace
0: bella.
1: un
0: Te
1: sacchissimo.
0: saquimos, que bailamos, bailamos, la bailamos, bailamos, bailamos.
2: Tu sei ballerina. E tu?
3: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: Ma sai che carina, ha veramente un sound molto molto carino.
1: Sì, sì, e ci sta, ma ci sta per, anche ad aver vinto, perché comunque sì, bravo Sal Da Vinci che prima abbiamo visto con la baciata, provato a spiegare un po' a Simona, no? I passi di baciata.
0: No, in realtà mi ha detto, sai che gli ingessati ballano così, quelli che ci credono ballano così, ma quelli cubani, quelli veri, che i ballerini, quelli veri invece hanno tutta un'altra attitudine.
1: E che noi, il problema è nel mondo della baciata, è che gli italiani pensano, gli uomini italiani pensano di imitare o cercare di ballare come ballano quelli là che ce l'hanno nel sangue, che sono nati là. E io ho conosciuto maestri di ballo veramente fighi che, cioè, non avevano bisogno di fare mille mosse, perché poi ci sono quelli che iniziano la baciata e ballano tutto così, e prendono l'ancia e la buttano dall'altra parte,

0: Già di suo cioè, t'ha fregato, punto.
1: È
0: Cioè.
1: come sentire un lombardo parlare napoletano o romano o qualsiasi cosa. Senti,
0: Sì,
1: imbarazzante, è
0: capito,
1: uguale.
0: è un po' così,
1: Ognuno il suo,
0: quindi
1: noi abbiamo
0: vabbè.
1: il lissio, balliamo il lissio.
0: Comunque, bravo, esatto,
1: Allora,
0: andiamo
1: per
0: avanti,
1: quanto
0: andiamo avanti.
1: riguarda la cucina del giorno, visto che abbiamo parlato dei mirtilli, la cosa più buona che potete fare a merenda o a colazione, prendete dello yogurt greco,
0: Com'è lo
1: prendete
0: yogurt?
1: lo yogurt greco,
0: Com'è?
1: tutto
0: È greco,
1: lo... Scusami, è greco, è greco.
0: quello, com'è lo
1: Lo
0: yogurt? È
1: tutto,
0: greco, costa di.
1: Allora, lo fate tutto coso così, lo sbattete
0: Sì,
1: lo
0: lo
1: yogurt greco per
0: sbattete.
1: renderlo un pochino più
0: Sì,
1: cremoso, ok? Alla base della coppa.
0: sì.
1: Dopodiché mettete i mirtilli, lavateli bene, mi raccomando. Dopodiché sgretolate delle noci o delle mandorle e poi un filo di
0: Sai
1: miele.
0: a chi mi sembra così? Sai che mi sembra? Sai

0: Lo so. Allora questa è arrabbiata. Peppe, no.
1: Ma non si fanno queste
0: Dai, hai
1: cose.
0: ragione,
1: Sai cosa
0: scusami,
1: faccio
0: vai,
1: io
0: vai,
1: per punirti?
0: vai, continuiamo anche 2 minuti, dai, scusami.
1: No, e dicevo che una volta che avete sgretolato delle noci o delle mandorle, e io vi consiglio se le avete le mandorle salate, perché sono poco salate, ma sono squisite, sia col dolce che con il salato, e del miele d'acacia. Se avete qualsiasi altro tipo di miele, miele d'acacia è perfetto perché è quello che è meno dolce ed ha un gusto meno
0: Eh
1: invadente.
0: certo, ci sta. Va bene, noi proseguiamo anche perché mancano 2 minuti. La ricorrenza della nascita di Alan Turing ci invita a riflettere sulla complessità dei codici interiori. Spesso, dei nostri codici interiori ovviamente, spesso spendiamo enormi energie per decifrare le aspettative degli altri, i messaggi digitali o le dinamiche lavorative, accumulando molto stress. Domani, ma anche oggi, provate a capovolgere questo sforzo. Dedicate un momento della giornata a decifrare voi stessi. Voi stessi.
1: No, smettila, lo sai che poi mi innervosisci.
0: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non
1: Sì,
0: ci
1: ma magari,
0: pensare.
1: sì.
0: Il potere di bellezza della gioventù lo scoprirai solo una volta appassito. E guarderai quelle vecchie foto come non avevi
1: Piangerò come una
0: immaginato.
1: pazza.
0: Detto questo, dove siamo arrivati, cara Turing? Domani provate a coinvolgere questo sforzo dedicato al momento della giornata a decifrare voi. Sedetevi in silenzio, isolatevi dal rumore del mondo e chiedetevi semplicemente di cosa ha bisogno il vostro corpo, la vostra mente. Chiedetelo, di che hai bisogno?
1: Di freschezza, di montagna, voglio tornare alla
0: Prendersi
1: riga.
0: del tempo per ascoltarsi senza filtri è la chiave per sciogliere le tensioni e ritrovare la calma
1: Sto molto bene.
0: interiore. Bene, siamo giunti alla conclusione. Vi lasciamo come al solito con una frase celeberrima di uno di quegli artisti per le persone di cui vi abbiamo parlato oggi, appunto una splendida frase di Alan Turing che celebra l'unicità di ciascuno di noi. A volte sono proprio le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa, a fare cose che nessuno può immaginare.
1: Non ho capito una fava.
0: A volte sono le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa e fare delle cose che nessuno immagina. Non hai capito? Crediamo nel vostro potenziale, credi nel tuo potenziale silenzioso nella giornata di domani. Credi che tu ce la puoi fare perché una persona magari non ti immagini, toh, guarda, Simona non ce la farà mai a fare quello, io non me l'immagino mai, Simona, come
1: E invece ci
0: miliardaria, e invece
1: riesce.
0: ci riesce
1: Ci sto
0: questa.
1: anche benissimo.
0: Beh. Signori, grazie ancora, applausi scoccianti dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, noi ci vediamo domani martedì per voi.
1: Sigla.
0: Bravi.

0: Cortile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
7: Cagliari, ringrazio per la città di Cagliari che mi ha accolto bene, per cui ringrazio il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo dato questa nuova trattativa con tutti gli amici, non so quanti messaggi mi arrivavano, se qualcuno non ha risposto.
8: Anche per
7: me. Chiedo scusa che non ho risposto a qualche messaggio. E sinceramente avevo altre possibilità da andare, però pure mia famiglia mi ha detto, dice, mi piacerebbe tornare a Pesce. Gli ho detto sì, perché la seconda volta che c'ero stato, sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche per salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi hanno stretto di stare in silenzio, perché se no mi facevano un'avvertenza. Avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno cacciato. Però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora la mia famiglia ha detto, ma se vai là poi non ci vediamo più. Ho detto, guarda, ci vado e sono qua. Spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Dobbiamo, sarà dura, perché sarà dura ripartire dalla C. Sono sincero, non so da quanti anni non la faccio più dalla C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno gli abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto e al presidente. Io ho finito, ora magari, perché ci avrei tante cose da dire, mi emoziono, mi conoscete, io sono molto più uno di campo, che mi piace lavorare e sudare. Ho finito, grazie.
9: E possiamo fare domande? Ok. Salve, terzo ritorno, ma ha trovato tre situazioni completamente diverse a mio modo di vedere, tre società diverse, le dinamiche o meno. Le prime avvisaglie, quella che trovi ora com'è, cosa la commissione ti ha fatto?
7: Ho trovato una società forte, perché è una proprietà forte, e mi ha dato assicurazione che posso lavorare bene, con una certa libertà, per cui li ringrazio. Ci stanno, siamo in Serie C, ci stanno tanti contratti, tante situazioni da monitorare, non sarà facile, ci vuole tempo, però col lavoro, con la dedizione, con il supporto di tutti, perché io da solo non sono, capisco, io non sono il salvatore della parte di niente, io posso fare bene se sono supportato dalla proprietà, dai miei collaboratori e dalla città, di tutti quanti, perché se non c'era questa proprietà, secondo me la Spezia finiva, perché ce lo dobbiamo dire. Ora ripartiamo da zero, prendo dire noi la proprietà, il presidente, che è importante, il presidente per me e per voi. Con sacrifici partiamo e cerchiamo di fare una squadra che porti la città di Spezia, che fa i risultati, insomma, che lotti. Dobbiamo ritornare umili, però le persone di Spezzine, e Picco deve diventare la nostra fortezza.
10: Ciao Guido, bentornato. La domanda è questa, ecco,
9: questa società, a livello sia tecnico che organizzativo, dal primo impatto

0: fatto quanto sarà sostenuta la rivoluzione che necessariamente per ripartire, quanto tempo ci vorrà, secondo il tuo punto di vista, per tornare a essere competitivi e sostenibili sia dal punto di vista economico che sportivo?
1: Allora, il tempo non lo so quando ci vuole, anzi, prima di tutto non è che si deve fare la rivoluzione, dobbiamo cercare, perché tutte le persone che lavorano in società sono persone competenti, sono persone brave, professionisti seri, e dopo magari si deve guardare di risparmiare, diciamo, risparmiare, cercare di abbassare i costi per essere una società, non dico sostenibile al 100%, però dobbiamo avere almeno al 50% sostenibile, l'altro 50% io del Presidente. No, è perché è così, non è che uno, per cui c'è un lavoro da fare, io prima di tutto comunità, anche il Presidente comunità, e tutti i collaboratori dobbiamo capire che bisogna fare un sacrificio. Chi è disposto a fare un sacrificio rimane con noi, chi non è disposto a fare un sacrificio va via. Ma questo vale sia per gli intendi e sia per la squadra, perché la squadra, ci abbiamo contratti importanti, devono venire incontro alle esigenze della società in questo momento, come sono stati bravi ad avere un contratto importante, tempi belli che magari c'erano tempi belli, questi sono tempi duri, se capiscono questo rimangono con noi, se non capiscono questo ognuno per la sua parte.
2: Sì, ben ritrovato direttore, buongiorno. Le volevo chiedere se ha avuto, ma cosa le ha chiesto la proprietà nella persona del presidente o anche del proprietario Tom Roberts, o quali obiettivi, insomma, si è posto lei per il ritorno chiaramente in Serie B, un discorso di prospettiva, visto che è un contratto lungo.
1: Sì, ma mi hanno chiesto di fare bene, di fare una società sostenibile, però ci vuole tempo, per cui contratto lungo è perché ci vuole tempo. Noi, il Presidente vuole vincere, però sa che non è facile, c'è da sistemare le situazioni che ci stanno. In base quello che dice prima Bedini, Napoletano, ci vuole tempo, non è che arrivo io e sono Mazzoli, io non sono Mazzoli, io sono un professionista che lavora con umiltà e dedizione al lavoro, per cui man mano che lavoriamo cerchiamo di portare la società in acque tranquille, ma ci vuole, sono ripetitivo, ci vuole tempo e pazienza. Se ce l'abbiamo, il tempo e la pazienza, andremo lontani, perché a tutti piace vincere al sindaco, al mio corradino, al presidente, a tutti voi, però per vincere ci vuole unità, lavoro, sacrificio, dedizione tutti i giorni. Da parte mia c'è questa dedizione, perché se sono venuto qua, io sono convinto che si può fare calcio bello, si può creare di nuovo una società spendibile in tutta, non dico in Italia, in Europa.
3: Ciao Guido,
1: Ciao,
3: bentornato.
1: grazie.
3: Dal 2020, che come dici tu sei stato cacciato, è cambiato anche questa cosa.
1: L'avevo visto, senti, interrompo,
3: Sì,
1: l'avevo visto quando sono andato fuori
3: esatto,
1: la
3: l'avevi
1: seconda partita di campionato, che mi ha battuto 2-1 a
3: visto. Beh.
1: 5 minuti alla fine, però l'avevo vista la bellezza di questo stadio.
3: E questo è cambiato sicuramente, però quest'anno purtroppo abbiamo visto un calcio all'altezza della situazione e soprattutto un calcio che ci ha divertito poco. Ecco, ti chiedo quindi che mister sceglierai per provare a far sì che quest'anno il picco, se non altro, veda un calcio diverso.
1: Io penso che nei 2 anni che sono stato qui, a parte il primo anno che è stato scelto dalla proprietà mister Berica, e gli altri 2 anni Marino è stato quello che ci ha buttato le basi per poi andare in Serie A, poi è venuto un allenatore italiano, che ha fatto quello che ha fatto. È un calcio, a me piace il calcio propositivo, per

0: cui ora non so chi sarà l'allenatore, però l'allenatore deve essere un calcio propositivo, perché c'è da dire, io tornando al discorso di prima, che l'anno scorso si era recesso, io non voglio fare ruffiano, però il presidente, io questi conti è costato 3 volte, 4 volte la gestione, erano altri tempi, una gestione che era quasi pari a Cagliari che facevamo la Serie A. Vedendo quindi siamo là, poi la società secondo me non ha colpe, è stata una sfortunata, quando si retrocede ci sono sicuramente degli sbagli, per cui ripartiamo di nuovo sapendo che ci abbiamo dietro una società forte che ha avuto la voglia di continuare, già una cosa importante, grazie al sindaco che si è esposto, il pediatra dirigente, Vadino, saluto l'avvocato Bea che è stato una persona che si è interessato molto al mio arrivo, devo essere sincero, qui c'è stato tutto un momento per cercare di salvare e di onorare la città di Spezia.
1: Direttore, buongiorno, bentornato. Le chiedo, lei ha parlato di una ripartenza che sicuramente già di per sé non sarebbe facile, in Serie C è ancora più difficile. Le chiedo, visto che anche lei prima nell'introduzione ha detto è un po' che milito in questa categoria, quanto è complicato ripartire dalla Serie C anche per lei e come si vanno a trovare i giocatori giusti per far fronte a questo campionato?
0: È complicata, però siccome mi reputo un professionista all'altezza, già da 10 giorni sto studiando un po' con i miei collaboratori, mi sono portato dietro 2 collaboratori, poi una regola che qualcun altro, perché non voglio sbagliare niente, devo fare le cose con calma, però convinto di quello che faccio, perché dobbiamo introdurre tanti giovani per avere in futuro qualche plusvalenza, perché no, giusto, dico
1: Giusto,
0: bene,
1: benissimo,
0: benissimo,
1: benissimo.
0: si stanca pure il presidente, qui dobbiamo fare un lavoro capillare come l'abbiamo fatto quando c'ero dal 2014, poi il 2018-2020 e poi tutte le squadre dove ho militato, penso, ma che la mia carriera parla chiaro, dove fanno le presenze c'è Angelo Rossi, per cui spero di non perdere questo vizio.
2: C'è Gianluca Tinfena, è tornato direttore. Una domanda per il Presidente e una per lei. Presidente, quest'anno quali saranno gli obiettivi della società dal punto di vista sportivo? Di budget non ne voglio parlare perché sono cose che poi approfondirete nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Mentre quanto riguarda il direttore, in questi anni ha lanciato allenatori emergenti, è stato il caso di Italiano dello Spezia, lo scorso anno Pisacane a Cagliari. L'identikit dell'allenatore di questo campionato dello Spezia sarà un allenatore emergente oppure sarà un allenatore eletto che conoscerà la categoria? E tra quanti giorni, tra quante settimane verrà ufficializzato?
0: Ma l'ho detto prima, ho detto l'allenatore o emergente, o può essere che arriva pure dall'interregionale, o dalla C, o dalla B, o dalla A, deve essere un allenatore che ha dei concetti di, non di bello, dei concetti che deve avere un'organizzazione, questo è l'allenatore propositivo, quello è al 100%, per cui ancora non l'ho scelto, devo essere sincero, non l'ho scelto perché noi siamo in busta paga con un allenatore che è bravo, ma costa tanto, ma tanto tanto. E io devo guardare, io non devo essere. Arrivo, gli dico al presidente, abbiamo questo, compriamo là. No, noi dobbiamo guardare prima di tutto l'aspetto economico della società, la sostenibilità della società. Per cui io ho bisogno di tempo,

anche se vuoi, io ho bisogno di tempo. Di tempo perché non dobbiamo fare danni economici. Non li dobbiamo fare. Siamo stati sfortunati a retrocedere. Pazienza, ci rimbocchiamo le maniche e dobbiamo fare. Il passo deve essere economico e tecnico. Economico e tecnico. Cioè, non vi aspettate grandi nomi. Oggi non è possibile. Noi dobbiamo ritornare a essere umili. Poi voi siete una città, voi, pure io sono assieme a voi perché mi sento a casa, siamo tutta gente che soffriamo, è la sofferenza che ci fa davanti e dobbiamo ritornare a essere così. Se siamo così, io sono convinto che noi facciamo bene, ovvio, sono convinto perché se no non venivo, ragazzi, cioè non venivo a fare brutta figura dove ho lasciato delle belle realizzazioni. Io col sindaco, con la Dino, mi sono sentito sempre. Con altre persone, anzi voglio salutare anche Molinare che sta male, e lo saluto perché volevo venire qua, che è una persona storica, voi conoscete. Io sempre tutto l'anno, ma c'ho un sacco di amici, proprio mi sentivo sempre perché mi avete trattato non bene, benissimo. Dalla prima volta che sono qua, essendo isolano, mi piacciono i posti di mare, per cui il mare io prendo molto, Spezia, Bari, Lecce, è così, io, Cagliari, io così, per cui avete fiducia in me, ma non solo io, ma tutti i ragazzi che lavorano con me, perché uno diventa forte se c'è collaboratori bravi, se c'è collaboratori che non sono buoni, sono un disastro, pure io.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di questo giovedì 25 giugno 2026. Chiudiamo alla grande, chiudiamo con un grande ospite che saluto e grazie, mister Marco Gaburro. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora mister, la prima domanda che le faccio va da sé, è legata alla stagione che ha minato lo scorso anno al timone del Desenzano, neopromosso in Serie C. È stata una stagione complicata, ma al tempo stesso mi viene da dire esaltante sotto tutti i punti di vista.
1: Sicuramente complicata, perché a parte che vincere la Serie è comunque sempre difficile, come è capitato altre volte di poterla vincere, posso dire che è un campionato molto tosto, però insomma quest'anno in questo tipo di girone, con questo tipo di competitor, era sicuramente più complesso di altre volte. Ecco. Abbiamo fatto qualche cosa secondo me straordinario, non tanto solo per il risultato finale, ma per il fatto che eravamo partiti non benissimo, due sconfitte nelle prime sei partite. Quando si fanno così tante sconfitte all'inizio risulta difficile immaginarsi poi di arrivare davanti, e invece abbiamo fatto un gran crescendo, resistendo sia alla Pistoiese sia soprattutto alla Lentigione, che è stata la vera rivelazione del campionato qua, e devo dire che abbiamo fatto una bella cosa.
0: C'è stato un momento nel corso di questa cavalcata nel quale ha avuto la percezione che la stagione sarebbe potuta finire come poi è terminata, quindi con la promozione in Serie C? C'è stato un momento, un episodio che l'ha fatto capire, che ha fatto annusare l'aria?
1: Ma guardi,

0: esclusivamente quello della tua ultima giornata, quando magari a Imola un uomo in meno se la partita insomma, potessimo essere più in difficoltà noi, se l'edizione sia se siamo persi in Carpatia lì, sicuramente quello è stato geniale, anche perché ci siamo trovati a più 6-4 o 2 giorni rispetto a questa testa che era durata praticamente da tutto il giorno di ritorno. Quindi quello è stato sicuramente l'unico momento nel quale ho pensato che si potesse veramente fare, perché nella partita prima comunque ero contento del percorso, ma ero consapevole che era molto difficile riuscire a ripartire, questo sicuro.
1: E adesso al team del Desenzano in Serie C, che stagione c'è da attendersi?
0: Attendersi è molto difficile fare visioni da neopromosso, perché a parte che cioè, almeno l'anno scorso ha tolto la corsa più primo, è stato molto molto liberato. Diciamo che la buttata parte della squadra per quella di consolidarsi, entrare in categoria e restarci, questo è l'obiettivo, è quello. Però è l'obiettivo del 80% delle squadre che partono ai nati di partenza, quindi bisogna essere molto cauti, soprattutto perché ci sono sempre delle situazioni un po' a cavallo tra le due categorie che vanno un po' metabolizzate, perché le conferme che di solito sanno fare, anche se non saranno tantissime, sono comunque tutte da verificare. Poi comunque quando sul mercato non è un po' se non si hanno budget fuori dal comune, cosa che in Serie C è abbastanza probabile, si è sempre visti, diciamo, anche dai calciatori con un po' più di preoccupazione o di attenzione, quindi è più difficile portare a casa magari quello che si avrebbe in mente. Quindi vediamo poi che tipo di squadra effettivamente ha dei schemi, però l'obiettivo è che sicuramente è solo di consolidarsi, di entrare in categoria di starci, quindi di salvarsi. Poi ci sono tanti modi per salvarsi, speriamo il miglior se possibile.
1: Comunque mi fa di capire che avete già avuto qualche incontro con la società per pianificare.
0: Sì, no, sicuramente sì, stiamo ascoltando. Se poi quando sali, insomma, tra cambio di denominazione, istituzione, adeguamento di situazioni qua, ma ci sono tanti aspetti, magari portano via più energia alle società, più che al sottoscritto, e magari ci può stare di essere anche un pelo più rispetto alla squadra che è in categoria, e si parte sempre da conferme, però diciamo che comunque a 20-25 giorni che stiamo ragionando sulla squadra che verrà, anche se operativamente magari perdono quelle due settimane rispetto agli altri, è abbastanza anche bisogno, perché poi fino a luglio è anche difficile poi formalizzare le situazioni.
1: Mister, tra l'altro il girone A l'anno scorso aveva 3 società della provincia di Brescia, siete arrivati anche voi, facciamo 4, ed è una situazione molto particolare perché in Serie C più o meno viene coperta tutela, ma ci sono delle zone che in realtà non vengono rappresentate. La provincia di Brescia è iper rappresentata e insomma, c'è anche uno stimolo in più nell'affrontare il campionato. Lo scorso nella puntata, in una delle ultime puntate, abbiamo avuto modo di parlare con il presidente del Mezzana, Andrea Caracciolo, che era soddisfatto anche tra le tante cose dell'aver vinto tutti i derby a disposizione in campionato. Quindi insomma, c'è anche questa particolarità in più per la vostra stagione e per la stagione anche delle altre realtà della provincia di Brescia.
0: Sì, beh, io mi sarei augurato per il Brescia, per il Brescia e per la provincia di Brescia in generale, certo, che magari una potesse essere B e che fosse comunque soltanto in poi tutto quello campanilismo, sinceramente non lo percepisco, perlomeno dalla parte nostra, per il semplice fatto che comunque Senzano è una realtà nuova, una realtà che è nata 7 anni fa e che sta crescendo anche come tifoseria. Diciamo che la maggior parte dei tifosi di Senzano sono tifosi del Brescia, e comunque anche dal punto di vista poi geografico rappresentiamo un'area diversa, per certi aspetti più distanta rispetto alla realtà. Quindi sì, saranno dei derby sulla carta, formalmente saranno è anche bello si può giocare a Brescia, però dopo ecco tutto questo campanismo non ci sarà, almeno da
1: L'ultima domanda che le faccio è in generale sul campionato di Serie C. Il corso anno ha visto per la prima volta l'avvento della tecnologia a supporto degli arbitri, visto l'esterno e in previsione appunto a stagione 26-27, che idea si è fatta e che cosa aspetta?
0: A me piace più del VAR della Serie A, sinceramente, come idea. Okay. Poi è chiaro che il limite poi da tecnologico, che poi è evidente che nel momento in cui si va a rivedere l'immagine, giocare che tipo di immagine è e quante cose ti dà più rispetto a quello che si è visto sul campo. Mi sembra che da questo di vista quest'anno un passo avanti si farà con le posizioni fisse previste tutti gli stati, cosa che non era così scata, non c'era dappertutto. Però la strada delle card secondo me è un compromesso tra una partita decisamente frammentata e una set di tecnologia che certi aspetti comunque rischia di pesare tanto. Quindi a me questa idea qua magari sarà ancora perfezionata, però non mi spiace dal punto di vista assoluto, d'accordo? Perché poi sono classici filoni tra chi non vede nulla e chi invece vorrebbe tutto consolidato. Però penso che il progresso di cui ci si può affermare, penso che la tecnologia, anche se è uno sport particolarmente completo da monitorare, quello del calcio andrà comunque sempre più avanti, migliorerà e la direzione sarà comunque quella. Poi è chiaro che quando va a fare qualcosa, tanto che si rischia anche magari, come forse nel caso del VAR in questo momento, di trovare subito l'equilibrio giusto delle situazioni, però io credo che si debba continuare comunque su questa strada cercando di utilizzare quelle che possono essere le necessità delle società, che sono ovviamente nell'interesse di avere sempre più precisione nelle decisioni e anche lì però vedere partite che non può certo poi ogni volta andare un quarto d'ora perché c'è un gol.
1: Assolutamente. Grazie mille, speriamo di sentirla al più presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Salutiamo mister Marco Gaburro, allenatore del Senzano, una delle società promosse in Serie C e che sarà protagonista col medesimo club nella prossima stagione, la stagione 26-27. Caro Sorroni, siamo arrivati in conclusione, quindi tirando le fila non posso esimermi dal ricordarvi di non perdere niente del palinsesto di TMV Radio che arriverà dopo di noi, perché c'è tanto mercato, tanto mondiale da raccontare, c'è il nuovo corso della Federazione Italiana Gioco Calcio, insomma ce ne sono mille nella maniera più assoluta di temi che tratteremo con voi e per voi, quindi non mi resta far altro che ringraziare Re Giorgio Sorani in cabina di regia e darvi un proseguimento di giornata con la formazione di TMV Radio. Ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla teoria professionista del calcio, solo su TMV Radio.

0: approfondimenti e puntista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp 331-8200213.
1: Ancora una notte ricca di emozioni per quanto riguarda il mondiale, con Vinicius Junior che si iscrive alla giostra dei grandi di questo mondiale firmando una doppia, addirittura un gol di testa, e vincerà un premio da Carlo Ancelotti, che aveva promesso se segna anche di testa c'è un regalo, ma non segna mai. Invece il gol di testa è arrivato peraltro anche con un movimento molto intelligente, ma colpevole la difesa della Croazia sul primo gol incassato dopo 6 secondi.

0: fondi con un reclamoroso, sempre di ricostruzione dal basso, tantissimi errori. In realtà era arrivata anche una doppia di, già dopo pochi minuti, di Vinicius Junior, gol annullato per un presunto fallo, ma anche lì la distrazione difensiva della Scozia, letteralmente molto davanti a un Brasile incontenibile che invece passa da primo del girone. Marocco batte Haiti 4-2, ma non è stata una partita semplice per il Marocco, perché a 52 anni dopo arriva il primo gol, arriva il gol di Haiti alla fase finale del mondiale, arrivano addirittura due gol con il Marocco che però riesce poi a regolarle e a vincerla per 4-2. La Cechia viene eliminata e il Messico si iscrive invece tra le squadre che può essere sorpresa di questo mondiale. 3 vittorie su 3 partite, girone totalmente dominato, una squadra che sa vedere e apprezzare. Passa anche il Sudafrica che batte la Corea del Sud per 1-0. Non sono arrivati, questo è un altro giorno, gli alieni a rapire Neymar e Vinicius Junior, quanto riguarda invece quella che era la profezia della gente brasiliana, di alieni in campo c'è uno che era appunto Vinicius Junior, che comunque il gol fatto, e l'altro alieno Neymar è entrato in campo, piccioli di partita per lui, ma intanto recupera e sogna realizza il sogno di partecipare anche a questo mondo. Ora piano piano magari vuole prendersi anche la scena. Detto questo, il mercato, dopo la delusione per quanto riguarda l'Inter su Palestra, ecco che si guarda attorno. Adesso l'idea è anche quella di arrivare a Doha, ma il sogno più grande è quello di Nico Paz, quindi di spostare il budget stanziato per Palestra per arrivare a prendere eventualmente Nico Paz, ma sarà decisiva la volontà del Real Madrid e accordi con il Como, che invece lo chiede nuovamente in prestito per un'altra stagione. Il Napoli avanza tutta per Gila, intesa ormai quasi raggiunte, nonostante l'inserimento della Juventus, che invece cerca ancora di trovare l'accordo con l'attaccante Colomani e con il portiere che potrebbe essere il Bu Martinez, ma oggi leggevamo anche su Tutto Sport interessamento per Svilar. Chiaramente il budget si alza, ma lì il budget sarebbe anche giustificato, visto che Svilar ha 28 anni, quindi una carriera ancora più lunga rispetto a quel Bu Martinez. La Roma ha bisogno di incassare, 30 gol entro fine giugno, la Juventus anche 15 milioni, 30 milioni, la Juventus 15 milioni entro il 30 giugno, e 15 milioni la Juventus potrebbe incassare la cessione di Miretti, sempre più vicina al Bologna. Buongiorno Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, cabina di buongiorno a lui, dobbiamo darlo per forza lui, buongiorno Alessandro Antarelli, ciao Sant, buongiorno.
1: Marangio, tu sei un buffone.
0: Io racconto le verità, io racconto
1: tu sei un buffone, perché eri, chi non lo sapesse, spero tanti, cioè hai rotto le scatole con nonna Bernarda, che aveva detto che venivano gli
0: non
1: alieni
0: era nonna Bernarda, è quella che ti piace a te, era nonna Brana, era.
1: Hai rotto le scatole, tutta la puntata, nonna Bernarda, la Crozia, con gli alieni.
0: Ma intanto era un po' il tema del pomeriggio di ieri, qualcuno addirittura abusava una fake news in cui raccontavano di chi spazi aerei sopra lo stadio.
1: No, guarda, questa mi sembra la butta. Allora, ho visto, a proposito di portieri, no? Detto che, allora, io capisco che bisogna dei giornali e che bisogna fare qualcosa, ma secondo te, no?
0: Milano non prende mai.
1: Tu perché non riesci a prendere il Dibu Martinez a 10
0: milioni
1: di euro?
0: La stessa domanda che mi sono posto nel giornale, l'unica risposta che mi sono dato era dire, vabbè, no, uno c'ha 20
1: diamo
0: anni,
1: qualcosa.
0: Sì, anche la, diciamo.
1: No, però un'idea per la Juve, se vuoi, viene del Canada, non so se dici di
0: sera. Sì.
1: Quello può essere una buona idea.
0: Beh, però dal Canada già si devono liberare di David, che la vedo un po' complicata, anche se 7 gol in stagione, 3 già fatti al mondiale, con la possibilità di farne ancora altri, perché è qualificato, potrebbe metterlo in berlina.
1: Ma qui ieri sera ho visto proprio quello, ho visto Svizzera-Canada. Soprassediamo su David. Però devo dire la verità, ieri ha giocato la seconda punta in un 4-2, qualcosina ha fatto, però non credo che la Juventus possa permettersi di cambiare modulo per David. Ora, dice, se arriva la nonna Bernarda anche sì, con gli
0: ancora
1: alieni, ma ieri ho raccontato
0: nonna Baiana.
1: ma nonna Baiano che ti fa? Cioè, raccontargli che venivano gli alieni a dire Neymar e Vinicius
0: Era
1: Junior,
0: l'indiscrezione del giorno, no? Secondo te era facile che arrivassero gli alieni o che Juventus stava a prendere Pilar? Ecco appunto. Come vedi, insomma, dipende da come le guardi le cose. E devo dire che io sono colpito, e magari potrebbe diventare, a proposito di giocatori che magari sono in vetrina nel mondiale, uno l'hai citato tu, l'altro te l'ho scelto io, Saibari, che continua a segnare, ha segnato praticamente in tutte le partite fino adesso, attaccante del Eindhoven, quotazione di mercato sui 40 milioni, attaccante centrale che può fare anche l'esterno, tecnicamente nasce da trequartista. Come di questo giocatore, te potrebbe interessare qualche club di Serie A?
1: Se diminuisce la valutazione, sì, e smette di fare così, questo chiaramente...
0: essere scarso, altrimenti non ci piace.
1: È una, diciamo, allora, sorpresa veramente, perché il giocatore lo conosciamo, si sta molto bene, secondo me può essere appetibile, ma non per il club, cioè, si parte da 30 milioni con il nazionale, a nazionale la vedo particolarmente difficile, però... qualcosa in effetti si comincia a vedere, molto male la Corea,
0: Già.
1: Non me l'aspettavo, perché poi loro mettono sempre qualcosa di più dentro, non c'è niente, molto male.
0: Questa volta molto male. Vuoi segnalare un altro nome che hai visto fino adesso al mondiale, di pochi che hai visto, perché ovviamente
1: molto Buchanan, nell'attaccante degli Stati Uniti, che ha detto che posso fare più gol di Ronaldo e Messi. Vediamo, non sta facendo male, però no, non è che al momento mi ha impressionato qualcuno. Il potere del Canada, sì, per lui può essere una situazione al posto di Gregorio. Tanti

0: al limite del ridicolo e dell'assurdo. Però ora diciamo che entriamo nella fase un po' più interessante, che cominciano ad arrivare gli ottavi di finale, di partite secche, forse ci divertiamo un pochino di più. Come adesso giustamente top, per me servono 2 minuti e mezzo, ne bastano, basta un minuto, visto questa follia di pull in break.
1: Vabbè, l'abbiamo capito, intercettato qua la vera motivazione, che è relativa naturalmente alle pubblicità che passano copiose, invece che all'intervallo tra primo e secondo tempo, 2 volte nel primo tempo e 2 volte nel secondo tempo, quindi
0: poi
1: soldini.
0: Fanno il cool in break a 24 gradi, cioè comunque eri a Vancouver a 24 gradi, voglio dire, quando andremo a vedere Frosinone, a raccontare Frosinone Juventus il 23 agosto alle 18:30, ce ne saranno 38 di gradi, sì, sì, uomini, sì, e quando il cool in break fanno?
1: Sai che sarà interessante scoprirlo, ma la vedo un'operazione veramente che sta cambiando il mondo del calcio, diventa sempre più una spettacolarizzazione assolutamente legata a questa americanizzazione del calcio. Anche. Senti, comunque giustamente i nostri amici ci fanno notare che sei intanto se l'è già preso il Bayern Monaco, quindi va bene una settimana fa, quindi ci è sfuggito in bocca al lupo Bayern, sei vai, devo dire.
0: Però stavo dicendo, i giocatori
1: sì, Tom Clay,
0: già accogliamo, quando... non ha bisogno di che è mondiale, è normale che vanno via subito.
1: 55 milioni l'operazione finale più bonus per la 60, capisci bene che sarebbe stato veramente complicato per la nostra, il nostro caso, insomma, recuperare certi soldi per giocatori è difficile, tant'è che 50 milioni li aveva recuperati l'Inter, ma poi arriva una telefonata del Chelsea all'ultimo e Giula, come si dice lì al nord, e il buon Palestra. Ma questo è un segnale negativo per tutto il calcio, no?
0: Ma è un segnale negativo per tutto il calcio italiano, perché diciamo a me da tempo, diciamo, l'estrema periferia del calcio conta. Poi ho visto, insomma, che qualcuno sta parlando dei giornali, ne fa ormai una battaglia, tra un po' scopriremo che Palestra rubava, sì, rubava le merendine a bambino, scriveranno anche questo, però vabbè, oggi sono, sai, tipo la liberazione di nonna banana, però è un segnale che noi non possiamo competere con questi campionati, ma ti dirò di più, Vince, noi non possiamo competere né con la Premier, sappiamo, né con i club maggiori della Bundesliga, e lo sappiamo, la Liga, e lo sappiamo, tra un po' neppure con la Liga, quindi

0: chi riesce a competere?
1: Con la Turchia non riesce a competere perché hanno impianti chiaramente più belli dei nostri, soldi più dei nostri. L'unica cosa per la quale competere con la Turchia è che, insomma, al di là delle tre squadre, Istanbul e qualche altra cosa, però ecco, il campionato è abbastanza limitato, anche a livello europeo ancora non riescono a fare grandi salti in avanti, però a livello economico non competi nemmeno con Turchia, tanto che Osimhen gioca in Turchia.
0: Gioca in Turchia, tant'è vero che magari alla fine John Vlahovic andrà a giocare lì, tant'è vero che insomma poi lo stesso Lewandowski prima di accettare MLS aveva immaginato l'ipotesi di andare in Turchia, ma insomma hanno più soldi, hanno strutture migliori, poi magari il nostro calcio ti dà quel retrogusto di passato, no? Che ti dice però è sempre la Serie A, era la Serie A, poi arrivano e si rendono conto di quello che sta diventando. Senti, invece a proposito di colpi possibili in casa Juventus, quanto durerà ancora la telenovela a Coloni?
1: Ma credo a lungo, Vincenzo, credo a lungo, perché giustamente Saint Germain, che non ha bisogno di soldi, vuole arrivare alla propria cifra, che è di circa 40 milioni. La Juve al momento 40 milioni non li può dire, neppure l'obbligo di riscatto in Coppa Champions, perché se si va in Champions, ma per Saint Germain sì, ma se ci vai, quindi durerà ancora a lungo, anche per lo specchio, insomma, di una situazione italiana. Complessivamente della Juventus in particolare molto molto molto odiata.
0: Sì, anche perché se ci fai caso, allora partiamo quando c'era ancora Como lì agli ultimi giorni, probabilmente il suo ne era già segnato. Gione mandò un input e disse basta contrattative estenuanti, si vada sui giocatori e lì si vuole via. E allora uno dice vabbè, forse ce l'aveva Como lì. Poi a Como lì arriva Carnevali e vede comunque le trattative continuano a diventare estenuanti. Significa che non è questione di uomini, è questione di cash che è a disposizione, e quindi quando non hai il cash giusto devi portare allo sfinimento il club avversario, con però tra l'altro quel dubbio o quella paura che magari arrivi, ci siamo, poi siamo capo, arriva il club di Premier e lo porta via.
1: Sì, per io mi sento per umanista, francamente non credo.
0: Ma
1: però
0: sai, una però squadretta di mezza classifica di Premier potrebbe pure far comodo.
1: Sì, sì, una che deve mai salvarsi lo porta via, non ho mai ragione, lo porta via, quindi il rischio per tutte le italiane queste è il caso Palestra, mostra lì, poi parlavi di un ottimo giocatore, ma non c'è nessun club, neppure più virtuosi come oggi pare sia Inter, che possono competere con queste società, quindi dobbiamo farcene una ragione e capire che insomma bisogna avere tante idee, Vincenzo, e soprattutto rapidi nell'utilizzarle, il low cost possibilmente.
0: Il low cost e soprattutto capacità di generare guadagni come l'Atalanta che continua a far soldi, perché anche quest'anno c'entra l'obiettivo di portarsi a casa 100 milioni in poco tempo, no? Vendendoli, che sono dei talenti, si è saputa crescere. L'Atalanta come li spenderà? Si può diventare una squadra che si vuole lanciare tra le prime quattro? Questo punto.
1: Dai, e io credo sì, Vincenzo, anche perché ha rimesso insieme la premiata ditta Sarri Giuntoli ha venuto bene, diciamo che ha comprato male quando era la Juve all'Atalanta, ha comprato bene e ha venduto bene adesso che è diretto esecutivo, e bisogna capire adesso questi soldi come verranno restituiti. Secondo me l'Atalanta ce l'ha insegnato, non tutti verranno reinstiti, e loro seguiranno su questa filosofia, secondo me giusta, di andare a prendere giocatori giovani, di prospettiva, e devo dire Vincenzo, fino a questo momento ne hanno tagliati veramente poco, lasciamo perdere che riesca a andare lì metta fantasmi, però la loro filosofia è una filosofia bella, importante. Hanno costruito lo stadio, hanno un sportivo all'avanguardia, bisogna fare complimenti alla data, ecco.
0: Questo sì, e poi vedremo un pochettino come impiegheranno i loro soldi. Intanto, tra le altre cose, a proposito di mondiale, sappiamo già dall'epoca che la Turchia è stata eliminata. Montella ha detto io non mi dimetto, non faccio i catastrofisti, io ci resto, eccetera. No. Però in pochi hanno brillato lì, tra cui Kenan Yıldız. Il motivo secondo te per cui non ha brillato?
1: Allora, intanto parto, bella riflessione, intanto parto da Montella che non si dimette per l'amore di Dio, ma Montella ha fallito

0: clamorosamente, perché poi si può raccontare quello che vuole, ma la Chia non era chiaramente una favorita del vincere, ma neppure c'è al primo turno quando basta arrivare tra le migliori teste, quindi fallimento clamoroso. Strano che del talento c'è, di buoni giocatori ci sono, Indiz, perché il primo motivo che non stia particolarmente bene, secondo motivo che la stella ha comunque alzata Vincenzo, e se riesce ad essere brillante e forte nel campo italiano, quando la sticella si alza, magari non per la qualità degli avversari, ma perché comunque a un mondiale la pressione aumenta, il tuo primo mondiale a 20 anni insomma ci sta. Però è chiaro che anche lui, seppur non i peggiori della Chia, Vincenzo, ha detto, no, però ha deluso, sì, come tutta la Turchia, non me lo sarei mai stato, ecco, uscisse al primo turno e inizio non riuscisse neppure a trovare una volta la via del gol.
1: Allora, intanto si registra, stiamo parlando proprio dell'Atalanta, mi verrebbe del lupus in fabula, si registra un inserimento proprio dell'Atalanta anche sulla trattativa con Gila per andare al Napoli. Ecco, è diventato uno dei difensori più appetibili del panorama. Tra l'altro a te piaceva l'eventuale che un tentativo l'ha fatto l'Atalanta, adesso che c'è soldi ci prova. Napoli credeva di averli in pugno, ma forse deve alzare il tiro, e pare che mentre 15-18 era l'offerta del Napoli quasi accettata, l'Atalanta si arriva da forte dei 100 milioni stati a dire ok, io ne pongo 25, a quel punto se lo prenderò a casa. Però
0: beh, perché è uno dei difensori centrali più forti che abbiamo in Italia. Tra l'altro ricordiamo la sua parabola alla Lazio, inizia male, nel senso che addirittura sembrava un giocatore scarso, il peggiore dei difensori, invece piano ha fatto vedere quello che è forte. Ha soltanto un limite, che è quello fisico, perché se volentieri si infortuna è un po' fragile muscolarmente parlando, però secondo me è uno dei difensori centrali, difende bene, sa anche impostare, ha un buon colpo di testa, vedo sommato la porta, a me piace molto. Lui è un anno da scadenza di contratto, la Lazio è un circo in questo momento, mi dispiace per il tifoso della Lazio, ma è un circo dove è arrivato, secondo me, l'unico personaggio che poteva arrivare, c'è un maldestro domatori di leoni, perché è Gattuso, che io lo stimo tanto, ma poi Gattuso deve fare anche delle domande e darsi risposte, ma insomma è chiaro che chi ha del talento prova ad andare via la Lazio in questo momento. E Gila è veramente un bel giocatore, forse l'ultimo bel giocatore della Lazio in questo momento.
1: Tra l'altro poi ha perso anche Magnoli, lo ricordiamo, Lazio, quindi deve ristrutturarsi dal punto di vista difensivo. Senti, invece chiaramente c'è da parlare anche di quell'altra squadra di Milano, dei Navigli Milan. La situazione societaria l'abbiamo raccontata in mille salse, si è una sorta di autogestione con diktat di finale affidato ad Amorim, ma poi l'ultimo no arriverà sempre da Zlatan Ibrahimovic. Sono dei nomi un po' a caso per il momento. Adesso è venuto fuori un nome che era anche nell'ambito Juventus, parlo di Jackson del Senegal, e soprattutto si parla di una permanenza forse di Leo, che sta facendo un mezzo passo indietro. Però come sta nascendo questo progetto?
0: Malissimo. Ci sono tre società in netta difficoltà in questo momento, per sfumature diverse: Lazio, Milan, Juventus, però con sfumature diverse. La Lazio è nel caos che conosciamo, societario, tite e quant'altro. La Juventus ha una proprietà e una società, ma ha problemi, diciamo, economici. Il Milan ha tutto, nel senso ha una società proprietà che esiste, non esiste, sappiamo che esiste, ma credo che hanno al calcio come nonna Bernalda alle previsioni, più o meno. Poi non hanno dirigenti, perché l'organigramma che ha presentato il Milan io credo sia ridicolo per una società che ha la storia del Milan. Un allenatore che ripetiamo essere un allenatore che ama attaccare e non difendere, nonostante venga dalla scuola di Mourinho, e diverso da Mourinho, ma con Pulisic che ha il mal di pancia, Leao che è quel tipo di giocatore che tutti conosciamo, un attaccante a dover prendere, Maignan anche lui il mal di pancia, insomma è triste il Milan così, Vincenzo, veramente molto triste.
1: Sappiamo che c'è un giocatore forte come Adrien Rabiot che in genere segue sempre

0: senza Allegri o cambia l'allenatore che c'è? Un allenatore è un giocatore che funziona particolarmente con Allegri o funzionare anche senza lui, soprattutto in questo Milan che va ristrutturato e che ha poca identità, insomma.
1: Guarda, in effetti la parabola di Rabiot è una parabola, no, che ha visto i picchi maggiori con Allegri, però che il giocatore che sia arrivato ad una maturazione tale, lo vediamo anche nella Francia, che può tranquillamente andare oltre Allegri. Io credo che chi si prenderà Rabiot, perché secondo me non rimane al Milan, almeno in questo Milan, almeno in questo momento, farà un grande colpo, perché diciamo prima di Ghia è probabilmente uno dei migliori difensori centrali che c'è in Italia, Rabiot è uno dei migliori centrocampisti che c'è in Italia. Dopodiché possiamo riflettere sul fatto che Ghia e Rabiot sono tra i migliori in Italia nei loro ruoli, ok, e potremmo aprire un'altra parentesi, però la crescita che ha fatto questo ragazzo e soprattutto l'apporto che ha dato al Milan l'anno scorso è sotto gli occhi di tutti. Dunque io un tentativo in questo momento così delicato del Milan fosse un'altra società, lei sinceramente.
0: Allora, intanto il nostro amico di Forza Lazio giustamente ci ricorda, ma era ieri anche con la di Benedetto, da oggi ci avremo fino a venerdì prossimo Ivan Cardia in collegamento tutto il mercato web col in vacanza, che la Lazio non ha mai accettato il 15-18 perché il 50% lo deve conoscere a Real Madrid.
1: Sì, esatto,
0: si può dire tutto, dirlo Tito, tranne che sui dei giocatori, quindi è chiaro che sarà una battaglia al rialzo. Se Napoli non alza il tiro, tutto mi fa pensare che il giocatore potrebbe finire all'Atalanta. 25 ancora, che significa comunque più o meno 12 testa, no, di soldi rispetto a quelli che potrai restituire, grosso modo, quindi e c'è la rivincita, ci sarebbe la rivincita, ci andasse in porto di Giuntoli su De Laurentiis, soffiandogli il giocatore. Questa sarebbe una delle tante mosse che farebbe capire che anche il Napoli in qualche modo sta cercando di mantenere intanto l'impianto che ha, inserire Allegri per avere un passo di continuità senza alzare eccessivamente ambizioni, anche perché il rosso del mercato l'ha fatto l'anno scorso.
1: Il Napoli secondo me è una struttura importante, Vincenzo,
0: sì.
1: È che ha qualcosa da riaggiungere soprattutto in difesa e in porta, perché a non piacciono nessuno i portieri, tant'è vero si sta muovendo il Napoli, però io non vedo grosse lacune nella struttura attuale del Napoli, anzi lo hanno riscattato e mi sembra un signor giocatore. È chiaro, devi cedere Lukaku, che vabbè, ormai è un scalciatore, e magari troverai un altro attaccante. È vero che gli dirà Lucca, però per quanto mi riguarda Lucca insomma, è come nonna Bernarda più o meno. Sì, su questa cosa ti fuggerò. Quindi non mi piace Lucca, però ovviamente li rientra. Perciò devi aggiustare qualcosina, ma la struttura del Napoli è una struttura, secondo me, seconda soltanto all'Inter in questo momento.
0: E invece, approfitto di questa tua ultima riflessione per girare la domanda del nostro amico, che ti chiede dove dirà Roma l'anno prossimo, in questo scenario di calcio italiano.
1: Lo sai,
0: detto Roma, ricordiamolo, deve fare 30 milioni di Valenze, sì, entro fine giugno, un pezzo grande lo scelta probabilmente, mentre sono arrivati, questa è giusta conferma di quello che c'era all'inizio, di no, per Wesley e per Pilar, che non sono in vendita per la Roma, potrebbe partire Cone, che potrebbe comunque portarti già il grosso di tutto questo. Chiaro che Svilar era arrivato a parametro zero, quindi è stato tutta plusvalenza, sarebbe stato il top, ma c'è il veto di Gasperini. Però una volta sistemato questo, metto in entrata una struttura che ha funzionato nella parte finale di tutta la stagione scorsa, quindi...
1: E qui lo sai, io lo sostengo da tempo, per me il prossimo campionato c'è la Roma, nel centenario mi risulta che già si è prenotato Rico Massimo.
0: Addirittura.
1: E poi, sì, e poi forse arriva anche gli alieni. Ah. No, ma sono serio, perché la Roma è la serie che è andata a vincere lo Scudetto l'anno prossimo.
0: Ha scambiato per te anche la Inter già?
1: Ha scavalcato anche Napoli-Inter, sì, perché poi deve vincere adesso qualcuno in mezzo da Napoli e Inter. Senti a me, come dire, io vedo la Roma favorita per lo Scudetto e poi quando qualcuno, ripeto, metti sui titoli dei giornali la Juve pensa a Sarri, io credo che siamo totalmente, non lo so, ecco. c'è qualcosa che non quadra, Vincenzo, perché anche posso pensare a chissà cose, ma non ci faccio un titolo su un giornale, insomma, ecco. Sai quante cose

0: vari giorni.
1: Sì, sì. Ecco, se dovessi fare titolo sul tuo giornale possibile, quale sarebbe? Sulla Juve.
0: Che confusione.
1: No, ma un titolo per vendere bene. Che cosa è confusione?
0: Ah,
1: un uomo incredibile che tu dici, ecco. Senza sparo alto,
0: La Juve su Cardecchi.
1: Andate accontenti di poco, dai. Però è già credibile.
0: Portiere, cioè, per dire, io ripeto, mi sto parlando di Zidar, qui sottovaluta il portiere.
1: Allora facciamo lo stacchino nel finale. Sì. Io dico la squadra e tu mi dici la priorità.
0: Sì. Dai, secondo me l'Inter... Sì, deve sostituire Dumfries, qui l'esterno a destra, però... Però secondo me in mezzo qualcosa gli dovrebbe mancare. In mezzo a centrocampo.
1: Priorità per te a centrocampo, qualità, la fisicità.
0: Qualcuno che possa nel posto di Çalhanoğlu, che meno ne è ancora sudice.
1: Napoli, cosa manca? Qual è la priorità?
0: Ah, portiere, assolutamente portiere e un vice lungo, però portiere.
1: Roma priorità.
0: Un attaccante da fianco a Malen.
1: Ovviamente ti ricordo che scegliere solo una priorità, quindi in questo caso sei stato bravo. Juventus priorità.
0: Un attaccante.
1: Un attaccante, va bene.
0: Aspetta, attaccante, che non sia Colani.
1: Ah, ecco, perfetto, ok. Priorità invece per quanto riguarda il Milan?
0: Tutto in centro, tutto. Il Milan... trovare un assetto dirigenziale serio.
1: Ok, quindi l'ha fallito perché è stato già scelto. Quindi questa... Ok, quindi fatta questa scelta, qual è l'altra priorità? La rosa non mi sembra proprio male.
0: Un attaccante che non sia Fulcrug.
1: Benissimo, va bene. Bah, direi che mi sta bene questo tuo ragionamento finale. Abbiamo fatto anche il giochino, a questo punto ti libero.
0: Vai a cercare... nonna Giuliana quando arriva
1: a Giuliana, vediamo, intanto la cercheranno tanto oggi, perché non è che è sbagliato l'anno. Vediamo.
0: Ma Marangio, è che tu ne hai parlato, cioè tu parli di una pazza che si mette la maglia del Brasile, so dove va a dire,
1: intanto chiuso gli spazi aerei e hanno avvertito Neymar che avrebbe giocato soltanto 20 minuti, quindi attenzione Santa Redazione.
0: Alla finita te, nonna Bernarda, guarda, io veramente, se oggi ti azzardi a parlarne,
1: ne parlo più tardi. Ciao Santa!
0: Ciao Marangio!
1: Alessandro Santare, ci fermiamo al ritro, finisce lo spazio, comincerà l'autocalcio, comincerà con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: rotto cazzo. Ancora più cazzo nella mattina di TM Radio. A cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che dà il buongiorno come Gabriele Latini in cabina regia e come Ivan Cardi a tutto il cato web. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, te l'hai aspettato tu quella soffiata finale dei Chelsea che scippa letteralmente palestra Inter?
2: Allora, abbiamo sempre detto che ci deve essere l'insidia per l'Inter legata alla squadra internazionale, soprattutto di Premier League.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Veramente non è più nessuno che ti difenda assolutamente.
1: No, a quel punto no, diventa assolutamente complicato riuscire a trovare il giusto equilibrio. Però sapevo, avevo letto, diciamo, che per quanto riguarda Dodò ci sono diversi estimatori e ci sarebbe anche una possibilità di allacciare una trattativa con Napoli per aiutami a dire, l'esterno a sinistra che è andato al Galatasaray del Napoli. Esterno sinistra, Noalang, ok.
2: Noalang, sì. Ok. Con la Fiorentina, sì, Noalang è quello che tornerà a Napoli, è uno di quelli
1: di passaggio, non penso. Più che di valenza.
2: Sì, sì, sì, penso che sarà molto di passaggio, può essere una possibilità. Dopo piace anche alla Roma, quindi eventualmente lascerà la Fiorentina. Finora sì, Napoli e Roma sono quelle che si erano mosse di più, non mi risulta che abbiano già definito nulla, però insomma si sono mosse in maniera un po' più convinta, però insomma non, anche l'Inter ancora tempo per inserirsi, visto che non mi risulta abbiano ben chiuso.
1: No, diciamo che sono idee naturalmente che stanno un po' da tutte le parti. Oggi abbiamo letto un titolone importante su Tutto Sport che parlava di una Juventus sulle tracce di Svilar. Io, senza ovviamente nulla togliere ai grandi colleghi privatissimi che hanno sicuramente tutte le loro fonti credibili come sempre, però sono un po' perplesso su questa operazione, che se c'ho 10 milioni per Di Martinez, è vero che Svilar ha 20 anni, quindi magari potrei investire qualcosa in più, però non credo che la Juventus sa, anche perché c'è i soldi che chiude Culumani, non credo che sia una possibilità concreta, a meno che la Roma possa mettere in vendita. C'è qualche scenario a cui dobbiamo prestare attenzione?
2: Allora, senti la tua fonte, non ti posso dire, capisci bene sia la consapevolezza sia l'eventuale mia difficoltà nel non dire che comunque se l'ha scritto un giornale così importante una soluzione possibile. Credo sia complicata. Io penso che praticamente ci sia, ma insomma, che non vedi Svilar, e c'è anche un altro autore, cioè che la Roma deve fare delle cessioni e per ora non ne sta bloccando nessuna. Quindi questi presupposti ci possono essere. Poi la questione dei soldi, ce l'hai detta bene tu, quella secondo me è un po' malleabile, nel misura in cui le società vanno anche sul valore dell'investimento. Cioè, se io non ho 10 milioni di euro per Di Martinez, come giustamente dici tu, parliamo di un giocatore esperto, ciò vuol dire che non ne posso essere molto di più per un ragazzo che ha 10 anni meno e che considero rivendibile. Cioè, la società ragiona anche così. Sì. Mi sembra comunque una pista comprata. Aggiungo quella, la variabile meno variabile di tutta l'equazione. Cioè, secondo me, se domani Tony D'Amico vada a Giampiero Gasperini e gli dice guarda, sto con il Svilar, Giampiero Gasperini si catena fuori da Gloria
1: e non lo fa nessuno. Non può dire, lui non fa entrare nessuno, quindi no. Giusto, sì.
2: Mi sembra difficile, poi non è ancora entrato il mercato.
1: Sono arrivati però due segnali che voglio approfondire con te per quanto riguarda il mercato. Abbiamo anche qualche nota vocale che è arrivata, lo chiedo a Giorgio, scusami, da Gabriele Latini, giusto da quell'altra parte. E i segnali che sono arrivati sono questi: che anche la squadra, diciamo, più attrezzata economicamente, quell'Inter, non può, pur mettendo il massimo della sua spesa sul tavolo, competere con le grandi Premier, che possono arrivare, ti soffia il giocatore e ciao. Un segnale a calcio italiano. Con il segnale che non so quanto dipenda dal mondiale, lì vedo tutto bloccato, in vero il mercato per lunedì, tutto a posto, però comunque vedi chi poteva fare comunque allacciare le trattative e chiudere prima di annunciare lo ha fatto, però vedo un grosso blocco in Italia, questo è un altro segnale?
2: Sicuramente non stiamo bene, questa è la risposta onesta a questa considerazione. Poi sulla seconda, il modello secondo me ha una sua grande incidenza, perché comunque gli altri ci sono e quindi tutti gli altri aspettano che finisca per fare le loro cose, al di là magari del Real Madrid, che poi ha preso praticamente tutto a parametro zero, comunque diciamo non ha fatto trattative, perché fondamentalmente per esempio anche quella di Dumfries non è che è stata una trattativa,
1: no, cioè,
2: è stata
1: Bernardo Silva lo sa, non ricordo Cucurella,
2: Cucurella ha speso 60 milioni di euro, cioè sì, le grandi si stanno muovendo, però non è ancora partito il mercato, quindi c'è quell'effetto mondiale che si innesta su un movimento che ha pochissimi soldi, e questo

0: andato di fatto. Diciamo che la combinazione delle due, la prima considerazione che hai fatto è purtroppo la più vera, è per certi versi la più interessante, anche perché io ho detto tanti tifosi, sai, ormai siamo polarizzati, dicono quando dice palestra Chelsea una buona notizia per il calcio italiano, tanti tifosi dicono no, non è una buona notizia per l'Inter. E insomma, l'Inter sicuramente
1: no, è proprio per il calcio italiano.
0: Sicuramente è fatta, però è la dimostrazione che arriva qualsiasi squadra di Premier League, perché per l'Italia il Chelsea è grande, però ripeto, è arrivata a decima nell'ultimo campionato, può arrivare in qualsiasi momento e prende qualsiasi giocatore della Serie A da qualsiasi squadra, cioè sostanzialmente non hai nessun margine contro stare da tre. Poi puoi essere, diciamo che non hai soldi, devi giocare sul tempo. Per me l'Inter leva davvero palestra, doveva, conoscendo l'insieme, doveva 10 giorni fa dire all'Atalanta: beh, questo volete, questo, ecco, lo vediamo. È chiaro che uno spera sempre di rispondere un pochino, però in questo momento non ci possiamo permettere le strategie come andrebbero fatte normalmente, perché non abbiamo i soldi, dobbiamo tentare di giocare sul tempo. E in questo momento è l'unica piccola arma che abbiamo a nostra disposizione. Poi lo dico ammettendo che magari l'Inter, cioè 10 giorni fa, questa cosa, il procuratore di Palermo chiamava il Chelsea, certo, diceva, loro
1: prendendo accelerate,
0: esatto. Quindi diciamo che dice che il tempo batte i soldi, però è l'unica piccola arma che abbiamo.
1: Esatto, provare a buttarla un pochettino sul tempo. Sentiamoci questa nota vocale, Gabri.
2: Milano, questa volta non sono d'accordo con Alessandro, che stimo tantissimo, è sempre lucido nei suoi pensieri e nelle riflessioni. No, la priorità per la Juve, ragazzi, è un portiere, perché se tutte le volte devi partire da un gol diventa complicato. Se invece metti sicuro la porta, magari un gol lo fai, ma noi siamo molto male.
1: Allora, priorità portiere per la Juventus, andiamo proprio lì, andiamo, il nostro amico in casa Juventus, ti dico, abbiamo parlato di Svilar, quanto è ancora aperta o quanto si avvicina a chiudersi in senso negativo la trattativa per Dibu Martinez, quali sono le alternative credibili, quando la Juventus crede possa chiudere questi due primi problemi, portiere e attaccante, e a che punto è l'infinita trattativa per Colomani?
0: Allora, intanto che sono l'ascoltatore e non ho sentito Alessandro Fratelli, ma penso di essere d'accordo con lui.
1: Sì, perché io ho fatto il giochino delle priorità, un nome, ho detto un ruolo, e poi c'è anche Gottelli, lui da lì ha detto l'attacco, il nostro amico dice no, la porta, e sono d'accordo.
0: No, io non sono d'accordo, cioè, allora, sicuramente la Juve ha un'azione portiere da risolvere, sicuramente Di Gregorio non è convinto, sicuramente Di Gregorio ti ha fatto perdere dei punti, però se non è la cosa, cioè io faccio l'esempio, anche l'Inter ha un problema portiere, anche l'Inter ha avuto un portiere che sanno le ha fatto perdere qualche punto, però ha vinto il campionato. E Borio non ha fatto una stagione da 3, ha fatto una stagione da 5. Non è un pessimo portiere in assoluto. Secondo me, diciamo che nel quadro delle priorità sono altre. Juventus è, ti andrò a sorprendere, facciamo il giochino, non è nemmeno un attaccante secondo me, però ci arriviamo dopo. Tutte le altre trattative di Bula la vedo complicata, però non è sfumata, però tosta. Io starei molto attento a Guglielmo Vicaro e anche ad Alex Meret, che sono storie che si intrecciano tra di loro, ne abbiamo parlato, non dico altro. Su Colomani, a me fa impazzire che cambiano 3 dirigenti di mercato della Juventus e tutti, cioè sembra che ci sia soltanto lui, poi è bravo, però, vabbè.
1: Sì, infatti è da capire questa cosa, cioè, abbiamo provato a intentarla con per esempio il fatto che comunque ha già esperienza la Juventus Serie A, ha funzionato, e quindi questo toglierebbe un dubbio, come sarà l'impatto,
0: no,
1: lo
0: ma...
1: sai.
0: No, ma ha senso, però diciamo che quando parla di tempo, soldi, c'è la terza variabile, sono le idee, e dobbiamo anche ragionare su quelle. Poi non si faccia critica a Giovanni Carnevali, che è appena arrivato, è un compito complicato. Certo,

0: Da un anno e mezzo stiamo facendo, sembra che Colomoni sia l'unico attaccante esistente del pianeta Terra, ma vabbè. In quel momento ci sto trattando, lui voglia, non mi baso mai troppo sulla voglia dei giocatori, perché Colomoni ha voglia da un anno e non c'è tornato niente, in palestra, la voglia di Inter ed è al Chelsea, quindi io le voglie dei giocatori le lascio sempre in... un po' di secondo piano. Sicuramente è uno che può un po' aiutare a livello economico, perché magari si ride l'ingaggio, ti dà una piccola mano. La Juve deve ripristinare il dialogo con lui, credo che i margini per farlo ci siano, però negli ultimi tempi avevano fatto segnare un certo gelo con il Paris Saint Germain. Penso che Ronaldo possa essere utile in questo, perché ha fatto delle operazioni anche a Sassuolo con la Saint Germain, conosce il club francese, è un mondo, a differenza di qualcun altro che forse sa fare meno, e non è uno che è uno devo dire scuola, sì, serve venire uno che sa tenere i rapporti con le persone del calcio, come ovviamente suo maestro. E quindi io credo che possa aiutare molto la Juventus anche in questa prospettiva.
1: Anche diplomatico, diciamo, che è fondamentale.
0: Sì, sì, penso che possa aiutare molto. Poi possono fare tutti gli sconti che vogliono, possono tornare a parlare, lui si può ridurre in viaggio, sempre che una certa quantità di soldi devi tirare fuori, perché no, stiamo parlando, cioè comunque perché è un posto anche abbastanza pronunciato.
1: Abbiamo solo sfiorato l'argomento Roma sulla questione Svilar. Quali sono i giocatori che secondo te possono aiutare Roma a fare di 30 milioni di plus entro fine giugno?
0: Allora, vabbè, qualche operazione secondaria, perché per esempio la Roma sta lavorando per Cagliari, e non soltanto per Romano, che ora sono del 2006, e comunque ti può portare 5-6 milioni di euro in casa. E poi la cosa più semplice sono sempre quelli che hanno mercato, svilare quello che ha mercato di più. Io non penso che Roma lo venderà, poi deve essere bravo Tony D'Amico a dirlo. La Roma avrebbe, il problema è poi in questi casi è sempre che puoi vendere quello che ha meno mercato, perché la Roma probabilmente vorrebbe saltare sulle che in questo momento non ha grandissime offerte, mentre sarebbe facile appunto cedere cedere di casa, probabilmente uno anche più offerte. Secondo me tra questi si nasconde, diciamo, non passare uno, perché poi c'è di te, è già risolto la questione fondamentalmente, però deve arrivare l'offerta giusta, ed è giusto che finché c'è tempo chi si occupa del mercato della Roma provi a non cedere quelli che non vorrebbe cedere.
1: Certo, per non perdere quella qualità acquisita, costruita, che magari può essere fondamentale per fare un campionato anche di sopra delle aspettative, o magari incentrato sulle aspettative che possono essere veramente alte. Ivan, grazie, ci ritroviamo domani.
0: Niente giochino per me, va bene.
1: No, no, ciao, ma hai ragione, fermati.
0: No,
1: avevamo overtime, ma voglio fare fino, tanto c'è Raff Gariella tra pochissimo, ha chiesto tempo, quindi ci arriveremo. Allora... La priorità, un nome nel senso, non un gioco, un ruolo, pardon, la priorità, un ruolo. L'Inter, qual è la priorità?
0: Però è facile. L'esterna, no, il centrale difensivo.
1: Vedi che non è facile, perché Santarelli è quartista, diciamo. Tu dici l'esterna.
0: No, se lo prende è meglio, però l'Inter gioca a 7 anni col 3-5-2, quindi secondo me serve un difensivo, perché ha perso la De Frey e serve uno. O l'esterno destra, perché è un frisato, ti dico l'esterno destra, per ridurre si perde veramente tanto.
1: Priorità del Napoli.
0: Per il Napoli... Napoli è tosta, sai.
1: In realtà c'è una, se tu scavi, loro ti stanno cercando di risolvere proprio quel problema lì. Comincia dall'inizio, quando c'è la formazione.
0: No, per le due, no, io ti dico un attaccante esterno di qualità, perché il Napoli non ha mai davvero sostituito Kvaratskhelia.
1: Ok, un attacco di qualità, perfetto. Roma!
0: La Roma la vedo abbastanza messa bene, mi piace la Roma. Un centrocampista forte.

0: adesso dipende se resta Dybala.
1: Dipende
0: se no, diciamo Dybala. Mettiamo Dybala.
1: Ok, ok. Juventus.
0: Un regista. Per me la priorità assoluta della Juventus è un regista. Okay. Perché Spalletti serve il regista.
1: Serve il regista, quindi c'è il famoso Brian Diaz che vuole a tutti i costi. Per esempio.
0: Il famoso Lobotka.
1: Il famoso Lobotka. No. Allora, quindi più una mente, una bussola in mezzo al campo. Il Milan.
0: Una società.
1: Una società, immaginavo. Però l'ha messa, quindi...
0: È un direttore sportivo vero, non lo so, per voi, Milan, vabbè, per me è una grossi fuori. Se ti devo scegliere un giocatore, ti dico quel problema generale del Milan, numero 9.
1: Ok, numero 9, il famoso 9 che sembra diventata una maledizione. Grazie Ivan, va benissimo lì. Grazie Ivan, che continuiamo domani. Noi invece ci fermiamo, breve pausa, rientro, Raffaele Canella.

0: momento del mio amico Rafa Carinella. Ciao Rafa, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, io partirei alla vicenda patria, naturalmente, che ti sia fatto di tutta la sorte.
1: Ah, insomma, ho sempre considerato Palestra un eccellente calciatore, ma ho sempre detto che dopo un solo anno di Serie A spendere una cifra pari a 50 milioni, francamente appariva un'esagerazione. Se poi ci aggiungi quasi 6 milioni di stipendio, la cosa diventa, secondo me, del tutto irrazionale. Non sono cifre, secondo me, da equilibrio l'Inter, nel senso che a certe cifre si avvicina chi ha vinto nell'Inter, secondo me, determinati trofei, qualcuno le supera anche, però insomma, per arrivare a un certo tipo di stipendio devi dimostrare di essere non soltanto da Inter, ma di essere un vincente nell'Inter. Al Chelsea, una squadra che comunque non ha neanche le coppe europee quest'anno, una squadra che nel corso degli anni qualche calciatore, diciamo, ha bruciato per fatto fatica ad imporsi, secondo me la Premier è un campionato molto molto complicato. Io non penso, francamente, lo dico con estrema sincerità, che in questo momento Palestra sia pronto per la Premier League. Cioè, io non consideravo pronto neanche Doge quando lasciò l'Udinese e andò al Tram. Poi abbiamo visto, insomma, nel corso degli anni quante volte oggi è tornato in nazionale. Questo per farti capire che parliamo di un altro tipo di campionato, in una squadra complessa e articolata. Auguri a Xabi Alonso e in bocca al Palestra per quell'avventura, però insomma c'è le cifre, bisogna fermarsi, bisogna riflettere, sono dei calciatori più pronti e soprattutto dai in questo momento.
0: Però ho detto che l'Inter lo aveva puntato, che i soldi li aveva stanziati, che quindi ci credeva in questa trattativa. Come pensi la possa aver vissuta questo cippo, chiamiamolo così?
1: Ma se l'Inter alla fine non è una squadra, comunque i dirigenti li conosci, soprattutto Marotta, non sono persone che si fanno demoralizzare da una trattativa riuscita, anche perché comunque sai, il mercato è così, con i club di Premier League fai fatica a competere. Quindi bisogna secondo me valutare delle alternative, ce ne sono, io ti posso dire ce ne sono tantissime. C'è un giocatore che mi piace tanto, ma davvero tanto, di cui faccio il nome, io che seguo il Brasile, si chiama Ryan Augusto. C'è Wesley di Roma, che è un giocatore certamente intoccabile per Gasperini, che può giocare sia a destra che a sinistra. Hai Kayode, che conosco bene dai tempi della Fiorentina, che in Premier League in questo anno è cresciuto tantissimo, non soltanto da un punto di vista della intensità, anche da un punto di vista della fase di possesso. C'è il buon Bo, insomma, calciatori ci sono, non si muore di energia di esterni.
0: Però adesso il budget l'Inter dovrà stanziarlo, a spostare.

0: perlomeno a tentare il colpo nei pazzi. Un colpo possibile, impossibile, ed è giusto secondo te provare a fare questo colpo per l'Inter?
1: Non so se Nico Pazzo rappresenta il centrocampista ideale per l'Inter, francamente. Cioè, io punterei su un altro tipo di calcio, devo essere onesto. Anche Nico Pazzo è un giocatore che ha fatto bene nel Como, certamente giocare nell'Inter è un'altra cosa. Se il Real Madrid non crede in questo giocatore, due domande me le farei. Io punterei su un calciatore diverso, un calciatore più fisico, un calciatore che faccia più linea, perché poi fondamentalmente anche con il rientro di Stankovic alla base l'Inter ha dei calciatori che sanno giocare il pallone. Poi se qualcuno che in qualche modo spezzi il ritmo degli avversari, ed è un calciatore che nel corso degli ultimi anni all'Inter è mancato.
0: Ti chiedo anche una cosa, naturalmente a questo punto ci sono degli altri colpi che sono rimasti ancora in stand-by ma da chiudere, come questi per esempio Sole. Sono colpi che temi possano non essere chiusi o...
1: No, francamente non penso che questo sia un obiettivo dell'Inter, nonostante lo scrivano i giornali. Io penso che l'obiettivo in difesa sia Gianluca Mancini. Se non dovesse rinnovare Gianluca Mancini con la Roma, io penso che l'Inter si fionderà su Mancini. Dovesse rinnovare Mancini con la Roma, allora in quel momento lì insomma, l'Inter punterà su altri calciatori, però insomma, francamente non lo so se rappresenti veramente un obiettivo dell'Inter, nonostante lo scriva. Però insomma, sai, un giocatore che comunque ha avuto anche negli anni qualche infortunio, io andrei cauto sulla scelta del difensore.
0: Che segnale però per il calcio italiano, non per l'Inter, per il calcio italiano, il fatto che magari tu hai i soldi per arrivare sul giocatore, poi ti arriva una chiamata da squadra che è stata decima in Premier l'anno scorso e lo strappano via in facilità perché hanno molti più soldi?
1: Ma tu hai la possibilità di guadagnare 6 milioni anziché 2 milioni e mezzo, capisci che magari la carriera non è eterna. È che a certe cifre fatica a rinunciare, poi vai a giocare nel campionato più bello del mondo, in una delle città belle del mondo, e quindi insomma il segnale è, Enzo, sai, noi dobbiamo rassegnarci al fatto che non sia più un campionato di prima qualità, è un campionato nostro di medio-basso livello, secondo me, anche per la qualità delle partite che vediamo. Sono davvero poche le partite memorabili degli ultimi 7-8 anni, per andare oltre, che ci ricordiamo. Quindi insomma è chiaro che poi di fronte alla chiamata della Premier League è un po' come se il calciatore è un giocatore di basket ti chiamasse l'NBA.
0: Dici chiaramente la chiamata della vita.
1: Ma fai, non so se della vita, ma è la chiamata del momento, in questo momento storico, che rappresenta il campionato più importante. Poi ripeto, ci sono squadre e squadre. Io vedendo anche il Chelsea negli ultimi anni, vedendo anche i calciatori che purtroppo nel Chelsea si sono usciati, che non ci hanno fatto imporsi, forse avrei aspettato, ecco, ma mai, ecco, è una cosa, un mio pensiero personale. Ho visto squadre in Premier League a livello dirigenziale un po' più organizzate del Chelsea negli ultimi anni e mostrano i risultati. Cioè nel Chelsea hanno mandato via Marea, un allenatore che ha vinto il mondiale per club, per sostituirlo con chi per arrivare dove. Insomma, questo ti fa capire che forse la dirigenza è un po' impulsiva in alcuni momenti, in alcune scelte, perché i risultati non gli hanno ragione.
0: Il nostro amico dell'Inter, evidentemente, l'anno scorso diceva mercato deludente dell'Inter, scudetto e coppa, quindi tutto somma potrebbe anche andare bene.
1: Mercato deludente, il mercato lo puoi giudicare deludente quando è finito e trai un bilancio, e naturalmente poi sono i risultati che fanno tutta la differenza. In questo momento il mercato dell'Inter non è neanche cominciato, ragazzi, è tornato solo Stankovic alla base e sono stati di fatto resi noti i contratti in scadenza, tranne Mkhitaryan, anche l'unico punto che dovrebbe rinnovare, visto che De Vrij va al Panathinaikos. Ma non dimentichiamoci, è tornato anche Pavard, che in quel momento Pavard resta un giocatore dell'Inter, secondo me l'Inter sarebbe bene a tenerlo, visto che c'è penuria di difensori bravi in giro. Insomma, io con tutto rispetto per Sole, tra Pavard e Sole mi tengo Pavard.
0: Porto un attimo sullo scenario mondiale, ti chiedo invece per quanto riguarda le ultime, diciamo, partite, anzitutto la vita facile del Brasile nei confronti della Scozia, ci metto quella della Francia contro l'Iraq, perché ho notato due aspetti simili: le difese molto deboli, alcune nazionali che si ostinano con la ripensa dal basso, che spesso e volentieri però fa flop, e allora
1: abbiamo visto per gli altri. Guarda, ci sono io ho visto il 3-0 contro la Scozia, è chiaro che ci sono stati, c'è stato un errore in occasione del gol di Vinicius, poi insomma la Scozia sapevamo benissimo, non stiamo parlando di una nazionale che storicamente non è mai stata fortissima, ma secondo me in questo momento qui noi eravamo un po' mobilati dalle prestazioni che McTominay fa in Italia, ma non dimentichiamoci che McTominay in Premier League poi di fatto il Manchester non l'ha confermato, quindi poi a livello europeo ci sono, sai, dei calciatori che ti fanno la differenza, come può essere appunto un Casemiro ancora oggi nonostante l'età, ma c'è anche Guimarães con Paquetá, un bellissimo terzetto di centrocampo, molto equilibrato il Brasile, però secondo me la Francia, visto che ne abbiamo parlato, l'hai menzionata tu, ha qualcosa in più, indipendentemente poi dalla fase difensiva dell'Iraq, che ha lasciato veramente il tempo che trova, è una squadra che soprattutto in attacco con Dembélé, Olise, Colà e Mbappé può fare male a chiunque. A centrocampo, finché era due con E, giocano in questo modo, il quartetto difensivo non ha nulla a temere, davvero poco a temere.
0: Le grandi stelline adesso non hanno tradito le attese, Haaland, lo stesso Mbappé, per non parlare di Messi, di Ronaldo che segna il sesto mondiale, quindi insomma presenti le grandissime stelle. C'è anche quella di Vinicius Junior, per esempio, del Brasile. Qual è invece il giocatore che ha rubato l'occhio e che non partiva come stella in questo mondiale?
1: Ma ti dico sinceramente, di tutte queste stelle ero certo che prima o poi in qualche modo sarebbe messo un calciatore importante. Sono calciatori che mi piacciono, io guardo con attenzione il Messico, mi piace il Messico come gioca, mi piace Alvarado, mi piace Indica Montes, insomma sono dei giocatori che non sono stelle, anche il terzo destro Sanchez è un bel giocatore, io terrei d'occhio il Messico, secondo me è una squadra che può offrire delle ottime opportunità di mercato.
0: Torniamo invece sul nostro campionato adesso, dopo la finestra mondiale, sempre insieme a te, Rafa, ti faccio un giochino, sto facendo un po' tutti quanti. Allora io ti dico il nome della squadra e tu mi indichi la priorità sul mercato, non il nome, il ruolo, la priorità. Inter, priorità.
1: Priorità Inter, esterno destro in questo momento.
0: Quella, perché la partenza di Dumfries ha lasciato un vuoto.
1: Beh, Dumfries non si sostituisce con Palestra, secondo me, perché i gol pesanti di Dumfries, Palestra non li ha fatti, forse li farà in futuro, glielo auguro, però in questo momento tu perdi un giocatore che non ti fa bene solo le due fasi, che te le finalizza in maniera totale, come è stato l'anno scorso, soprattutto quando è infortunato, e ci ricordiamo la partita contro il Barcellona, ma quando è entrato a Como che ha poi scacciato via i fantasmi da mente, ha rispedito il Napoli e indietro, perché poi in quella domenica in cui l'Inter viene a Como il Napoli pareggiò a Parma.
0: Altra priorità, questa volta in casa a Napoli.
1: In casa a Napoli, a mio avviso, un difensore in questo momento.
0: Il difensore, quindi più ancora che il portiere, un difensore centrale. Chi
1: è che... Sì, perché secondo me è bravo, poi comunque Milinkovic-Savic è un calciatore che ha dimostrato di poterci stare nel Napoli, non capisco alcune critiche, quindi secondo me è un difensore centrale, perché ho visto molto lontano dai fatti del primo anno, e soprattutto lontano dai tempi del Torino, quindi insomma Jesus ha un anno in più e Armani serve un difensore centrale.
0: Priorità invece in casa Roma.
1: La priorità in casa Roma in questo momento qui è quella di cercare un'alternativa, cioè giocare e sposarsi con Malen, perché secondo me Malen, ora il Bala potrebbe rinnovare, però negli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, Dobby e Ferguson non ha convinto, quindi serve un giocatore che possa sposarsi bene, io spero con tutto il cuore per calcio italiano che possa arrivare il Green, insomma, però insomma è un giocatore corteggiato dal Fenerbahce, vediamo come evolve la situazione in casa Roma per quanto riguarda quel tassello, penso che Greenwood sarebbe il partner ideale per giocare con Malen.
0: Priorità casa Juventus.
1: E qua ci sono troppe priorità.
0: Ma dici una.
1: ne devo scegliere una e ti dico attacco, perché serve un centravanti che secondo me non è Colomboani, centravanti giusto per la Juventus. Soprattutto credo che Colomani ha fatto una mezza stagione, secondo me, di buon livello, però io considero l'attaccante della Juventus

0: di ben altro spessore. Io penso che alla Juventus serva un altro tipo di attaccante, serve un attaccante che sia altruista, ma allo stesso tempo finalizzatore, che apra spazi ma che in qualche modo finalizzi l'azione. Con tutto rispetto per Colomboani, quel Colomboani che ho visto alla Juventus non mi ha convinto al punto tale da mandare via gli ultimi acquisti per prendere lui. Devo vendere, d'accordo, visto che vendo e cerco di fare un tesoretto, allora a quel punto investo su un altro più di calciatore.
1: Quindi priorità lo identi in attacco. Se dovessi sceglierne una seconda, ti concedo una deroga in questo caso, come te concederò per la prossima squadra che ti dirò.
0: Ma allora, se dovessi scegliere anche la Juventus un centrale difesa, perché non sappiamo poi fino a che punto Bremer è intenzionato a restare, comunque le sue dichiarazioni, soprattutto verso il finire del campionato, qualche spiraglio l'hanno aperto, quindi come serve o un'alternativa a Bremer o un calciatore che si sposi bene con lui.
1: Con lui, perfetto. Allora, priorità o con
0: Onkelly,
1: Kelly,
0: se dovessi.
1: ovviamente. Priorità a casa, Milan. Qua te ne concedo due, perché una già mi immagino quale sarà.
0: Beh, priorità a casa Milan, intanto bisogna cercare di un attaccante, perché Allegri ha giocato tutto il campionato con Leao e Pulisic, che non sono certamente attaccanti da 3-5-2. Quando è arrivato Krug ha fatto rimpiangere, secondo me, il Hennessy del primo anno, non del secondo anno, e poi bisogna trovare un centrocampista che possa, insomma, prendere il posto di Luka Modric, perché è vero che Luka Modric è un grandissimo campione, ma è altrettanto vero che va per i 41 anni. E poi bisogna vedere che tipo di scelta farà Rabiot, perché non è detto che Rabiot decida di permanere sulla sponda rossonera del Naviglio.
1: E quindi queste sono le tue priorità al giochino che abbiamo messo in piedi oggi. Invece, nel frattempo, dall'ultima chiamata che ci siamo fatti, si è, diciamo, composta la poltrona fedale con l'arrivo di Malagò.
0: Malagò.
1: Ti chiedo scelta giusta, poi ti chiedo cosa ti ha colpito in senso positivo e negativo le sue dichiarazioni e soprattutto come andrebbe ricostruita la nostra nazionale.
0: Intanto, secondo me, la scelta giusta, le dichiarazioni in qualche modo lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Bisogna cercare
1: Anche
0: di
1: sullo stadio.
0: bisogna fare i fatti. Io sono dell'idea che bisogna lavorare per migliorare gli stadi, bisogna lavorare per migliorare il calcio italiano, per migliorare la qualità del calcio italiano, ridurre il numero di squadre che fanno la Serie A, dare più spazio ai settori giovanili, altrimenti poi un bambino che sogna di vedere un mondo se lo vede quando compie 50 anni, per questo sta succedendo, Gli ultimi bambini che hanno visto il mondiale oggi sposano e magari diventano anche genitori. Quindi, insomma, dichiarazioni, io dico sempre le parole, a qualche parola può convincere, qualche altra parola può convincere, però i fatti restano nella storia e bisogna farli questi fatti, perché il calcio italiano è effettivamente indietro rispetto a parecchi campionati.
1: Discorso nazionale
0: Discorso nazionale, io sceglierei Roberto Mancini, te lo dico con estrema
1: invece.
0: sincerità.
1: Ormai lo
0: Roberto Mancini,
1: preferiresti a conto.
0: penso che Roberto Mancini sia un allenatore che possa in qualche modo lavorare con più diciamo costanza, anche possa sentire meno quella che è la nostalgia del campo quotidiano. Secondo me Antonio Conte a un certo punto ha bisogno di una sfida quotidiana, l'abbiamo visto anche nel corso della sua prima esperienza nazionale, lui dopo i 2 anni sentiva nostalgia della sfida quotidiana, della battaglia della domenica, del sabato. Insomma, io penso che Mancini in cui possa rappresentare una garanzia più duratura.
1: Ok, tu insisteresti, che sta provando a fare Mago su Paolo Maldini come direttore tecnico, gli daresti i pieni poteri anche per quanto riguarda il settore giovanile? Può essere l'uomo giusto?
0: Penso proprio di sì. Paolo Maldini, secondo me, era uno dei pochi uomini giusti nel Milan, insieme a Ricky Masara, e poi qualcuno ha deciso di mandare via 2 persone estremamente competenti, capaci, addirittura uno una bandiera del Milan, e secondo me quelle competenze competenze può mettere al servizio della nazionale, anche perché un uomo che il campo lo conosce, che conosce anche quello che c'è dietro il calcio, quindi è secondo me un uomo importante, un uomo giusto, ed è un uomo che piace a tutti gli altri, perché trovatevi voi una persona che non apprezzi Paolo Maldini.
1: Ma secondo te, alla luce un po' dei fatti, si sta andando verso il cambiamento che ti auspicavi magari anche tu, o temi che in realtà cambierà poco?
0: Penso, secondo me, per cambiare bisogna lavorare ancora parecchio. Io mi auguro che questa possa essere la strada giusta, perché siamo lontani dal cambiamento. Noi abbiamo delle strutture, ma gli italiani li abbiamo visti, no? Dobbiamo cominciare a cambiare, per cominciare a cambiare bisogna lavorare, e secondo me per lavorare devi migliorare anche la qualità del nostro calcio. Io non mi stancherò mai di ripetere quello che dico sempre: ci sono delle squadre in Serie A quest'anno, alcune squadre sono arrivate a 20 punti. Ora, perché noi dobbiamo per forza di cose avere tutte queste squadre in Serie A e non possiamo tornare a giocare meno partite per migliorare la qualità delle stesse partite? È solo migliorando la qualità, dando più spazio. Sono arrivati dei giocatori stranieri che secondo me non hanno reso secondo le aspettative, però tu in qualche modo per il calciatore straniero, forse perché hai la convinzione che hai qualcosa in più rispetto a un giovane che prendi dal vivaio. Secondo me questo è sbagliato. Io guardo anche le panchine, cioè secondo me quando il Pisa è andato via Gilardino si è di fatto condannata alla regressione, soprattutto per la scelta che ha fatto, perché non hai mandato via Gilardino per prendere un allenatore ugualmente conoscitore, ben preparato perché conosceva il calcio italiano. Hai preso un altro allenatore, di fatto la Serie A la conosceva per aver giocato qualche partita, però di fatto poi è diverso rispetto a quando ti siedi in panchina e cominci ad allenare. Dovevi sostituire Giardino, secondo me, con un'altra scelta, non l'hai fatta, hai scelto in maniera, passami questo termine, un po' comico, esotica, ma certe scelte pagano poco, e questo si fa anche nella scelta di certi calciatori, perché si ha la convinzione che possano essere più ponti di qualche giovane. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, secondo me.
1: Buone indicazioni, intanto grazie a Raffaele Carinello, come sempre. Ciao Raff.
0: Ciao Enzo, grazie a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici ascolto.
1: Io restituisco la linea per l'ultima volta, per adesso la remissione, anzi l'ultima, a Gabriella Tini, e al rientro avremo il doppio collegamento come sempre con Fabio Urbisaglia da Bia, Alemba Negri da Barcellona, tra poco.

0: mezz'ora di rotocalcio, ultima mezz'ora di rotocalcio, detto come sempre la nostra operazione mondiale con Fabio Bisaglia direttamente da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo.
0: E Alain Allegri da Barcellona. Ciao Alain, buongiorno e benvenuto.
2: Ciao ragazzi, ciao Fabio, ciao Enzo.
0: Allora, io direi, visto che intanto abbiamo proprio il legamento al Brasile che starà proprio in festa dopo questa vittoria sulla Scozia per 3-0, non ci sono stati invasioni aliene, quindi sul rapimento per Neymar e per Vinicius Junior, e meno male diremmo Fabio, per quanto riguarda il Brasile, che Vinicius Junior ha fatto una gran partita, complice però una difesa scozzese veramente veramente da vietato ai minori. Tra l'altro gol di testa di Vinicius Junior con promessa di Ancelotti: se ne fai uno di testa ti faccio regalo. Adesso siamo tutti curiosi di sapere questo regalo. MVP della partita, poi cose belle, cose brutte di questa gara.
1: Dai, colgo questo gancio per dirti che l'unico alieno è stato Vinicius, quindi sicuramente l'MVP intenibile, veramente in modalità extraterrestre. E ieri Marca peraltro faceva un giro dei quotidiani principali subito dopo la partita. Marca è sempre attento alle stazioni della biteria merengue, lo ha definito proprio così, un extraterrestre, probabilmente giocando anche un po',
0: certo,
1: sulle note di colore recenti. Comunque sì, davvero una partita completa, perché già nel primo tempo fa quello che vuole, segna 3 gol, uno lo tolgono secondo me giustamente, poi sbocca il match,
0: non è espulso Messi.
1: Sì, esatto, dopo 6 minuti su un assist

0: motivato da una pressione ben fatta da Ryan, che ieri fa un'ottima partita peraltro, e quindi questa doppietta diventa il quinto brasiliano della storia a segnare in tutte e tre le partite del girone. In un singolo mondiale c'erano riusciti già Jairzinho, Romario e Ronaldo Rivaldo, e nelle altre tre occasioni, lo dico, la selezione aveva passato la coppa.
1: Ecco, quindi c'è un dato anche questo che potrebbe essere ben augurante per il Brasile. Cose belle, cose negative, brutte di questa partita?
0: Allora, mi è piaciuto il primo tempo, è stato veramente un monologo, un livello secondo me molto alto, pressing di cui ho parlato, no? È uno dei problemi che aveva mostrato il Brasile adesso col Marocco, il pressing fatto male, questa volta invece asfissiante, porta infatti a vantaggio come conseguenza diretta, il primo gol uscita fatta male la palla, ma la pressione del Brasile era con grande convinzione, anche con un certo sincronismo, e soltanto nel primo tempo 11 tiri, per cui insomma un dominio proprio. Quindi qualche menzione al Vini, direi uno, Guimarães, che fa secondo me un'ottima partita giocando 10-15 metri avanti rispetto a come aveva esordito, e poi ancora molto bene Matteo Cunha, che era stata la chiave nella partita con Haiti, e che penso che da lì non si smuoverà, perché come interpreta lui sono in pochi, e poi soprattutto anche una segnatura che lo porta a quota 3. E poi tornò in campo di Neymar, che tutti attendevano ormai da mesi, per non dire anni. Al 76esimo entra nel delirio generale, e sarà per lui, è il suo quarto mondiale, quindi appaia Lecce, lui e Giavantos. E poi ti aggiungo Danilo, che abbiamo parlato anche ieri, menzionato per come dichiarazione e quant'altro. Secondo me in questo Brasile ha tanto senso, perché dà equilibrio, per esperienza, riesce a mantenere parti corti, ed è uno di quei giocatori insieme a Casemiro di cui Ancelotti non vuole fare a meno e non farà a meno, proprio per un discorso di equilibri tattici. Non mi piace la Scozia, in sintesi la Scozia era riconoscibile, poteva fare solo un tipo di partita e non l'altra, perché dopo 5 minuti praticamente regala il vantaggio e dopodiché va in confusione, non, per alcuni tratti della partita prova addirittura a farla ma con grosse difficoltà tecniche, per cui devo dire McTominay contro tutti, se la Scozia poco da salvare. Il dato è 11, che sono le partite, le volte in cui il Brasile ha affrontato la Scozia nella storia, e ha sempre praticamente solo vinto, 9 vittorie e 2 pareggi, non ha mai perso. Ieri peraltro un dominio assoluto, un expected goal di 4,46, per cui il 3-0 in realtà racconta poco della partita. Sì, assolutamente. Tra l'altro citavo un gol annullato, secondo me un'invenzione del VAR.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Cui,
0: no, davvero, Brasile molto bene. Adesso bisogna stare tranquilli, non fare voli pintatici, però ecco, era quello che un po' tutti si aspettavano, una prestazione rotonda, esatto, contro un avversario che sulla carta perlomeno non
1: era un po' più di livello, diciamo, rispetto alle passate. Esatto. Svizzera, Canada, andiamo da Alain Vanegri. Alain, MVP, e cominciare cose belle e brutte.
2: Il portiere svizzero, Kobe, nel primo tempo comunque ha fatto le parate per il pareggio, poi nel secondo tempo sul 2-1 negli ultimi 10 minuti comunque ha fatto due parate importanti per permettere alla Svizzera di qualificarsi come prima e rimanere a Vancouver, che questo era molto importante, considerando che comunque adesso ha 8 giorni per poter recuperare. Questa comunque la squadra rosso crociata ha compiuto l'obiettivo di finire prima in un girone dove comunque partiva a favori.
1: Il bello e il brutto di questa partita?
2: Il bello è il bello Zambi, che è uno dei giocatori che comunque ha avuto più impatto dall'inizio del mondiale, in sordina, la panchina, poi poco a poco si è ritagliato il suo spazio. È un giocatore, diciamo, dopo la prima partita della Svizzera, non ha un calciatore con queste caratteristiche, questa velocità, anche pensiero, come attacca gli spazi, e con quella spensieratezza pure della sua età. Ieri ha fatto ancora la difesa, un gol, un assist. Una Svizzera nel secondo tempo, mi è piaciuta la Svizzera perché comunque ha saputo colpire nei momenti giusti, cinica, però la partita concretamente sulla pericolosità l'ha fatta il Canada,
1: che insomma ha visto un Jonathan David in una posizione diversa, no? Cioè, l'ho visto fare un po' più da seconda punta in questa partita.
2: Sì, perché comunque gioca con Larin coppia con

è l'Arin più bombardaria a livello territoriale comunque, sì, sì. Però ieri quando devi andare comunque a lottare contro Angel, vedi fisici, giocano insieme da tanti anni, devi trovarli gli spazi, dunque non era una partita

0: superato solo da Cassio nel 1908 con il Brasile.
1: Ok, questo è il dato che ha tirato fuori Alain. Invece ci spostiamo di nuovo da Fabio per Marocco a Haiti. Haiti non segnava da 52 anni, poi ne ha fatti due contro il Marocco, che poi dopo l'ha portata a casa meritatamente.
2: E quindi partiamo da quello che non ha funzionato, che è il primo tempo in Marocco, davvero horror. Ovviamente non ci si aspettava che potesse, non dico soffrire in questa partita, ma addirittura concedere reti finendo la contrazione sul 2-2. Il primo è un pasticcio, che fa l'autogol di Bonu, e il secondo è un tracciante clamorosa, circa 25 metri sotto l'incrocio, e per cui qualche merito da Haiti sicuramente non glieli togliamo. Però ecco, il Marocco non ha approcciato bene, forse qualche domanda sulla tenuta mentale in vista delle eliminazioni dirette, magari in San Marocco se la faranno. Venendo invece all'NBA, ieri lo do a Rahimi perché al centesimo entra insieme a Yassin, prima trova gol del 3-2 con una reazione, e poi nel finale serve il pallone proprio a Yassin per andare sul quadro definitivo. Una partita in cui invece il VAR è intervenuto spesso tra gol convalidati, verifiche e quant'altro, però insomma poi sei gol totale, tutto sommato è stata una partita gradevole, e salvo anche quindi le cose buone, ancora una volta una menzione inevitabile per Saibari, che entra nell'Olimpo del calcio africano, perché il suo gol, che era 2-2 temporaneo, diventa scudo il primo giocatore africano a segnare tutte e tre le partite del Gironi, quindi anche questo è un record importante. E cito tre cose che mi sono piaciute, anche questa non è una novità, Hakimi, che praticamente si mostra un giocatore devastante, ieri 104 tocchi, 9 cross, 5 tiri, 7 occasioni create, un gol, un assist, insomma, è lui il vero di classe. Non l'ho scoperto ieri, ecco, riesce a dare continuità nelle prestazioni ad altissimo livello, e questo lascia ben sperare per esagire per le prossime partite.
1: Qual è il dato che vogliamo evidenziare in particolare?
2: Per quanto riguarda la statistica, sono 26 con i 4 gol rifiati ad Haiti, ma il Marocco scavalca la gera e diventa la nazionale con più gol nella storia dei mondiali, 26 appunto, segnando 4 in singola partita, per cui superando e poi portati già tre lunghezze dalla Nigeria, che appunto che segue in questa statistica particolare, e quindi oltre a un 69% di possesso palla, un 3,26 di XG, poi alla fine la partita l'ha legittimata, la vittoria legittimata. Però ecco, attenzione solo al primo tempo, come ho detto, un po' un blackout, soprattutto a livello mentale, perché pensavano di portarla a casa in maniera facile, vista la cura dell'avversario. Questo mondiale stiamo vedendo che di facile c'è poco.
1: Allora, Qatar-Bosnia invece, Alain, torno da te.
3: Vittoria dalla Bosnia, una Bosnia molto più propositiva, contro un Qatar, mi auguro di non vedere più in un mondiale per atteggiamento e mentalità e povertà tecnica e di idee. Lopetegui si vede sempre come un grande autore di calcio, però col Qatar ha fatto vedere i suoi limiti. Sono sempre dell'opinione che comunque i buoni allenatori li vede anche quando hanno un materiale un po' più limitato. In Qatar non ha fatto vedere assolutamente nulla, dopo Xavi, dopo Tintin Markets, che comunque è riuscito a vincere una Coppa d'Asia con il Qatar, ancora come abbia fatto, e Lopetegui ha usato i suoi limiti, e abbiamo visto una squadra troppo aggressiva, e questo comunque per adesso è la peggior squadra, soprattutto per mentalità, che abbiamo visto quest'anno.
1: Forse sì.
3: E la Bosnia sta scrivendo la storia, la Bosnia sarà la squadra degli ottavi di finale, ma meritatissima. Ci vengono un po' di rimpianti, però ci fanno capire che comunque nel calcio bisogna andare avanti, bisogna provarci, bisogna avere coraggio. La Bosnia ha avuto il coraggio, è stata premiata, e anche in questo mondiale è tornata a far vedere il suo carattere, la sua voglia, e comunque si qualifica meritatamente per gli ottavi di finale.
1: candidato, le cose più da evidenziare quali sono, secondo te?

0: Begovic, ieri abbiamo capito della classe di questo calciatore, di là della giovane età, giocatore che fa la differenza, l'uno contro uno, e soprattutto nel calcio di oggi dove a livello offensivo le ali sono i giocatori più differenziali che abbiamo, perché parliamo poco dei centravanti. E adesso le ali sono giocatori di gioco, sono anche spesso i bomber delle squadre, e Alia Begovic ha fatto capire che è un gran creatore e vede la porta. E chi riuscirà a crearlo farà un grandissimo affare, perché mi sembra che abbia anche la testa a posto.
1: Ci sta provando Giuntoli,
2: Sì, tra l'altro ci sta provando
1: Giuntoli, che adesso ha le casse piene, poi attenzione.
2: Sì, Giuntoli sta già provando a scippare Gia Napoli, aumentando di molto la proposta che Napoli ha messo sul tavolo, quindi occhio all'Atalanta che ha incassato 100 milioni anche per le varie cessioni tra Ederson, Alesta, eccetera, quindi con le casse piene sicuramente. Ci sono state altre partite di altri gironi, ma io vi ho chiesto, per una questione soprattutto di tempo, di andare a menzionarne un paio. Fabio ci parla di Sudafrica-Corea e la delusione della Corea.
1: Sì, decisamente, mi aspetta molto di più, anche se arrivava a questo mondiale con un paio di ipertecnici, diciamo, non provati al lucido, però in assoluto mi sarei aspettato una coppa migliore, mentre... sorpresa il Sudafrica, che dopo l'esordio avevo giudicato come forse una delle peggiori, se non la peggiore nazionale per quello che ha mostrato sul campo. In verità è stato un crescendo, perché già nella seconda partita aveva fatto un pareggio vitale ai fini della classifica e che ha evidentemente dato anche fiducia, e per poi ieri riuscire addirittura a completare questo percorso con vittoria inaspettata, volta in contropiede. Peraltro diamo l'MVP all'autore del gol, che è Tapelo Maseko, e diventa peraltro il secondo marcatore sudafricano più giovane nei mondiali, e che trova un gol appunto in azione di contropiede, dove sul tentativo di dribbling si aggiunta il pallone da lì e trova l'angolino che è spiazzato. Quindi mi è piaciuto il lavoro di Hugo Broos ad oggi, devo dire, con un materiale umano non eccelso rispetto alle altre nazioni africane, devo dire, forse eccezione per il Coma, in assoluto il livello della rosa non mi sembra di primissimo livello, eppure Hugo Broos fa un ottimo lavoro, ieri reggendo un muro insuperabile, peraltro anche il portiere va una nota di merito a Williams, fa un partitone, quindi toglie spazio alla Corea, concede poco. Poi con un grande cuore negli ultimi 20 minuti riesce a tenere dopo aver trovato questo vantaggio. Cosa non mi piace invece è la sterilità offensiva della Corea, che soprattutto nella prima parte del primo tempo aveva legittimato la superiorità creando diverse occasioni, ma è mancato il bomber alla Corea in questo mondiale, bisogna dire la verità, è mancato un punto di riferimento, un 9, che è un problema cronico se vogliamo, però ecco, in passato per esempio la linea realizzativa di Son aveva portato grande contributo, un Son che non è più quello che conoscevamo al Tottenham, e secondo me ha pagato in modo questo aspetto.
2: E intanto
1: è la prima qualificazione storica del Sudafrica,
2: non è poco.
1: Saranno i sedicesimi vista la nuova forma, le Bafana appunto chiudono con 4 punti, vanno a Los Angeles e affronteranno il Canada il 28 giugno.
2: C'è invece la menzione di Allen, che naturalmente per una delle sorprese di questo mondiale, che è il Messico, 3 vittorie su 3, 9 punti, demolita anche la Cechia. Allen.
0: Ma non so se lo devo considerare sorpresa, comunque il Messico è arrivato con una gran competitività, lo dicevo quando abbiamo presentato le nazionali, lo Aguirre è sinonimo di competitività, di gestione dei mezzi di comunicazione, di gestione di quella pressione. Nel Messico è uno dei paesi più difficili da allenare, tanti allenatori come sono andati a lavorare con la nazionale hanno capito le pressioni, e giocare in casa raddoppia le pressioni, e comunque lui ha fatto capire ai suoi giocatori come vuole giocare. Ieri ha fatto tanti cambi, da Chavez fino al fenomeno Mora. Abbiamo visto Martinez, abbiamo visto Alvarado, Sanchez, terzino destro, e al di là di quello ci fa capire una cosa, che tutto il gruppo è con l'allenatore, che hanno interiorizzati

0: interpretato benissimo il modo di giocare, una squadra molto verticale, aggressiva. Occhio a questo classico, perché poi giocando in casa comunque è sempre un qualcosa in più se sai, se riesci a gestire quella, quell'energia. Repubblica Ceca è molto deludente, tutto il mondiale è stato deludente. Ma sulla proposta no, perché sappiamo cosa vuol giocare. Se vuoi giocare in questa forma devi essere forte difensivamente. Ha fatto vedere tanti limiti dall'inizio del mondiale, nella gestione del risultato. È una grande delusione vedere la Repubblica Ceca uscire. In cambio il Messico sta scrivendo la storia, perché quando i mondiali è la sesta nazionale nella storia del mondiale che vince le prime partite senza prendere gol. E se guardiamo comunque nella bacheca di queste squadre, abbiamo l'Olanda del 74, Brasile dell'86, Italia del 90, l'Argentina del 98 e l'Uruguay del 2018. Parole maggiori per me. E poi il Messico ieri riesce a pareggiare una squadra fuori dall'UEFA, battuta per 3-0, solo 4 formazioni riuscite, gli USA, la Nigeria, il Marocco e il Messico con questa vittoria per 3-0 contro la Repubblica Ceca.
1: Bene, benissimo direi. Non so se c'è un dato che puoi evidenziare in particolare, tutti quelli già evidenziato che mi sembrano essere abbastanza, diciamo, racchiudere abbastanza bene quello che sta facendo il Messico e quello che ha fatto in negativo la Cechia. Hai qualche dato in più da aggiungere?
0: No,
1: perché ovviamente devo dire che insomma mi ha stupito, sì, è vero, non è da considerarsi una sorpresa, però la forza che ci ha messo in campo, l'entusiasmo, la qualità. Poi sono d'accordo con te, lo dicevi tu ieri, che forse Portogallo può diventare un po' quella squadra che fino alla fine può puntare a fare qualcosa di straordinario. Ma vedremo, perché adesso cominciano a avere le partite più intriganti e interessanti. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie Fabio da Bahia. Ciao Fabio, Fabio Urbisaglia.
2: Obrigado, buona giornata, buon lavoro.
1: Buon lavoro a Fabio Urbisaglia. Ciao Alain Barcelona, Alain Valneghi.
3: Ciao, buon lavoro ragazzi. Ciao.
1: E pronto Maracanà, oggi puntata speciale. Non c'è qui ai posti di comando, c'è Lucio Minucci con lui, Francesco Tringali nella prima ora. Poi arriva ovviamente Stefani Pallomeni. Come sempre, io cedo la linea all'ottimo Gabriele Latini e vi do appuntamento a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMU News, ai mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, vicino a Roma.
0: Ti vediamo questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Siamo dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precari.
2: Che domande fate?
1: Abbiamo le spie.
0: Allora, Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta. Vuoi che me li tolga?
0: Uguale, come preferisci. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di cosa fare, sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Ma dunque, allora... Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio è un valore di grande prospettiva, è una valutazione inserita, secondo me, che bene o male ha fatto un campionato molto buono. Vediamoci, nel primo anno che fa, ha giocato con Cagliari, che in una maniera o nell'altra ha dato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione esagerata. Considerato il fatto che senza dubbio essere un giocatore di grande prospettiva, che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter, e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso da parte rispetto a quello che è la Serie A

0: attuale. E più che altro una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive, ed è senza dubbio probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
1: Sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto a dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
0: Ma questo è un po' per dove vai, vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero ha più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in quel momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro. Probabilmente Palestra sarà sentita, è una sfida importante. Quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, che se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mesi, il Chelsea vale l'Inter come qualsiasi altra squadra. Quindi io credo che questa valutazione l'ha fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici. Ecco, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
1: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando agli altri, a Cambiaso e Andoie, due giocatori completamente diversi come caratteristiche.
0: Ma sì, chiaramente cercherà di trovare le alternative che hai fatto, sono senza dubbio interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva. Secondo me, a salire di arrivare in una squadra come l'Inter, che senza dubbio sono sempre una scelta importante, quella di andare, cioè di andare all'Inter, ora si presenta come un chi arriva si presenta come alternativa a quello che invece era la scelta che era Palestra. Però senza dubbio sono due nomi importanti, due nomi che sono senza dubbio per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, perché a questo punto del cercare appunto, abbiamo sentito dire anche anche di Dodò che Fiorentina.
1: Infatti ti avrei voluto chiedere, e ti chiedo in effetti a questo punto che cosa ne pensi di questa ipotesi. Dodò che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
0: Ma che devo dire, sai, tu è un giocatore di potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che ha dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però insomma non ce sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, cioè, lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post Palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che può mica a margini di miglioramento, soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza. È un giocatore che ha potenzialità sotto questa, poi pare che con la Fiorentina dopo tante dichiarazioni non ci sia, si entra un pochino in una situazione un pochino di non proprio diciamo positiva, no? nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente per non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è l'impressione della dichiarazione che ha fatto.
1: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito? Le partite che si sono giocate fino a questo momento?
0: Ma mi ha fatto colpire, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si contano che squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti, o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza in fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo che è un po' in una sorta, con mettendo più squadre, mettendo più società in questo, più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma i campi partite, tra virgolette, dico, vere, le affronti adesso un po' dal sedicesimo, ottavo finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque c'è tanta curiosità, però a livello di qualità non è tantissima, devo dire.
1: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali del PGC. Si parla tanto di Paolo Maldini, che potrebbe gestire questa carica, e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa pensi anche di questa nuova figura dirigenziale, e se Maldini secondo te alla fine potrà accettare questo ruolo?
0: Ma io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro, quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sono competenti, di giocatori che hanno, e soprattutto il giocatore, il nome di Paolo Maldini senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, che è, con la nazionale è un legame enorme, detto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da mettere sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia nelle società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia

0: quando loro sono all'altezza della situazione. Io non mi, i giorni, io secondo me sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già dato lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io direi di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che sono arrivate, stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare a avere questi due giocatori che sono stati in particolare il portiere dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto due nomi senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo, aver fatto questo grande traguardo. Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto, come hai detto, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere l'obiettivo, di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma è quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata quest'anno, cercare di tornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Però il mercato sta per iniziare, quindi diciamo che i giudizi finali saranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala, che è ormai benissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%, che è la testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato, quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente mezzato lo stipendio in base alle prestazioni che ha potuto fare, quindi questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno si può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente lo abbia a disposizione per più partite e che gli opportuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore accusa per questa Roma che deve puntare su questo risultato, cioè quello che ci ho detto prima, raggiungere la Champions e andare avanti nel massimo torneo europeo.
1: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
0: Ma il Parma penso che voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, non ci si aspettava tutti un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? È propositivo a livello di tattica e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi e agli obiettivi che deve raggiungere, e mi pare che sia stato più intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee, e i risultati, che sono poi quelli che contano, gli hanno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto una salvezza, e credo che sia l'obiettivo da rete anche quest'anno.
1: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccedenti che poi possono anche essere utili per la cassa.
0: Assolutamente, insomma, questo che siamo poi, cioè, Federico Cherubini, che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di mercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente Conny Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Lucio Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e Sicurezza, le due leve del sport che verrà. E risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far partire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI, come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso a manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a quale

la formazione, siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Insomma, ci sono veramente adesso tante partite tutte da seguire che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate, molto più battute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Sensazioni molto positive, ecco, ma che allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare rossa, e anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso, c'è un allenatore per cui io personalmente ho sempre fatto il tifo.
2: Aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro lato di fatto in quel Roma. Io credo che sicuramente non è che metto in dubbio, secondo me non sono d'accordo su quel discorso del valore di Gattuso.
3: Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la preparazione che poteva dare l'allenatore, è allenare Lazio, tutto quello che è stato detto, è un allenatore che è capace, che ha personalità, mentalità.
4: Io dico questo in due parole. La prima è che credo che ci siano state le circostanze anche sfavorevoli negli ultimi anni, no? Abbiamo avuto anche un po' di malasorte sui risultati della nazionale maggiore.
5: Io credo che Giovanni Maracò abbia dimostrato in questi anni, negli ultimi anni, di avere le qualità personali, il profilo manageriale, l'entusiasmo, la capacità di relazioni, la tigna per fare bene il presidente della federazione, ma non è stato io, eh.
6: Io, guarda, non voglio vedere come riferimento questo, come dire, questi numeri che vengono tirati fuori a macchinetta con una slot machine per definire grande, cioè almeno io non lo faccio, va fatto su un altro tipo di gusto, cioè sì. Dire ha fatto 357 gol, allora il più grande di tutti, a me personalmente non piace.
7: Merck è il più partecipista di tutti i tempi.

0: Sì, ma poi sono più grande. Secondo me funziona un po' lo stesso modo, cioè che Messi sia più forte di Maradona, secondo me non c'è alcun dubbio. E peraltro il dibattito è solo in Italia, perché è stato a Napoli e un po' in Argentina per una questione di sacralità della figura di Maradona.
1: E ben arrivati in diretta in giovedì 25 giugno, anteprima di Maracanã, prima orfana del direttore. Abbiamo preso il posto qui in studio, il sottoscritto Lucio Manucci, accanto a me Francesco Tringali. Francesco,
2: come unico elemento di continuità di questa trasmissione, vero, considerando vero, che non c'è neanche il regista storico e stoico,
1: anche lui spodestato.
2: Sì. Completamente ribaltata i ruoli apicali di Maracanã, Lucio, insomma, anche a Gabriele Latini. Altro elemento di continuità invece, Daniele Petroselli in reazione. Siamo al completo, caro Manucci, e siamo soprattutto a vivere insieme questo pomeriggio, nella prima ora insieme, poi con Stefano Pallomeni.
1: Eh sì, tutti gli ospiti che poi si asseconderanno nel corso di questa puntata, con tantissimi temi. Ovviamente io saluto chiaramente chi ci sta seguendo via sito, via app di Tempo Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul canale 61 della Digitale Terrestre. Poi anche successivamente alla spicciolata si aggiungeranno altri amici. Il numero per i messaggi WhatsApp è sempre quello 331 82 00 213. Tanti temi, Francesco, tra ovviamente il mercato con i vari affari che possono essere stati, quelli che saltano, che sono già saltati, ma anche il mondiale che va avanti, il Brasile che alla fine vince il proprio raggruppamento con un Vinicius scatenato, insomma,
2: sì, con le sue
1: Neymar, alla fine
2: con la bella storia del Sudafrica che battendo la Corea accede per la prima volta agli ottavi di finale, anche un ottavo di finale complicato, però non è possibile che qua col Canada. E sono tante, ci sono tante belle storie di un mondiale che, insomma, da ieri ci sta regalando due partite in contemporanea,
1: e
2: via via si presta ad arrivare alla fase finale, ed è anche quella più interessante.
1: Sì, decisamente. Abbiamo visto appunto il Brasile ha vinto il girone, il Marocco comunque ha battuto Haiti, seppur con qualche difficoltà. Haiti addirittura avanti 2-1, poi il Marocco alla fine ha avuto la meglio, si è piazzato secondo. Messico, devo dire, anche sorprendente, ha vinto il proprio girone, ha concluso nella notte con la vittoria della Repubblica Ceca, o la Cechia come ormai si usa dire, 3-0 senza subire gol. Se ci avessero detto dopo la prima partita che il Sudafrica avrebbe passato
2: mamma mia,
1: non ci avrei creduto, non ci avrei scommesso neanche un centesimo, con tutto il rispetto.
2: La prima partita, quella col Messico,
1: gli ero
2: in grandissime difficoltà, io pensavo non facessero neanche un punto. Invece ti fa anche un po' capire qual è anche un po' la portata di alcuni gironi, di alcune squadre, diciamo una pochezza tecnica. Finisce poi anche per saltare le giocate di chi invece tecnicamente sopraffine è una incredibile. Però no, è un mondiale che in questo momento dobbiamo far scivolare in questa prima fase. I numeri non sono così elezzanti per quanto riguarda soprattutto gli ascolti. Però io credo che andando avanti, quando le cose si faranno un po' più serie, quando metti di fronte due nazionali un po' più blasonate, io credo che quando si sarà nel vivo allora si accenderà un po' di più un entusiasmo che in questo momento, anche con gli orari, perché poi già vedere Brasile ieri a mezzanotte è stata, per molti capisco che sia stata complicata, perché è chiaro che se mi metti a 21 Bosnia, Canada, faccio fatica a seguire la diretta, ho fatto fatica a seguire anche la diretta gol su zona, il Brasile a mezzanotte, poi quelle alle 3, insomma si fa fatica.
1: Sì, beh, seguire tutte le partite è impossibile anche per i malati come noi, ma francamente
2: soprattutto per chi ha un lavoro,
1: esatto, no? Perché per vivere effettivamente il giorno dopo non si possono vedere tutte le partite. Però sai che a me non dispiace questo mondiale, poi andiamo chiaramente ai titoli. Però a me nel complesso non sta dispiacendo. È vero che non c'è un grandissimo spettacolo in tutte le sfide, è vero che alcune nazionali non hanno un livello altissimo, elevatissimo a livello di qualità, però io vedo comunque un discreto ritmo anche nelle partite, quelle meno spettacolari. Poche interruzioni,

0: gli arbitri stanno anche arbitrando bene, sì, e là sì, di ieri sì, dove sì. Secondo è stato tolto al Brasile un gol regolarissimo. Ma in generale il ritmo
1: non tante ammonizioni,
0: no, pochi cartellini,
1: pochi cartellini gialli, ritmo sì molto gradevole,
0: si spezza poco. Se non fosse questi quattro tempi ormai al posto di due sarebbe ancora meglio.
1: Però l'unica cosa è che sono partite che diciamo non riescono mai a catturarti per
0: non hanno grande appeal,
1: catturano la tua attenzione, cioè hai, quando le guardi hai dei, ti rendi conto di avere dei momenti di distrazione che sono anche piuttosto lunghi. Però sì, fondamentalmente perché soprattutto per i malati come noi che amano il calcio in tutte le sue sfumature, vedere comunque un campionato mondiale sempre qualcosa di bello, comunque lo guardi, comunque se tra tutti i programmi, a parte che non ho visto Temptation Island ieri, per Temptation Island scusami lui, negli ascolti questo io porto i numeri
0: gli share
1: Temptation Island ieri ha fatto più di Svizzera Canada e quindi Temptation Island 1 mondiale di calcio 0.
0: Grande delusione, io godo alle espressioni di Gabriele Latini che pur di scampare in Temptation Island si va a vedere i tornei in giro a Roma, i tornei amatoriali. Io sono assolutamente
1: non hai visto, mi stai dicendo che tu non hai visto Temptation Island ieri?
0: No, devo ammetto le mie colpe, avrei visto il mondialismo di Gabriele Latini.
1: Non sei all'interno del 27% di share che ieri è guardato.
0: Aspetta che numeri però, mamma mia, incredibile. Allora a questo punto direi facciamo come il countdown dei mondiali prima del fisco inizio, andiamo ai titoli di questa puntata di oggi di Maracanã. Bene, vidi vini è il primo titolo di oggi perché Vinicius ieri ha confermato il suo momento di grazia, protagonista nella prima giornata contro il Mar, protagonista l'altra sfida contro Haiti, protagonista anche ieri nella partita decisiva per il primo posto contro la Scozia, si unisce al numero grandi bomber di questa rassegna e fa sognare il Brasile. Dei sensi, poi l'Inter cerca la pace dei sensi per consolarsi dopo il naufragio dell'operazione Palestra e chissà che non possa essere proprio Nico Pass l'uomo per quietare un po' i sensi nerazzurri. Bisognerà capire che cosa farà Como con il Real Madrid, ma qualora l'altra la bergamasca non dovesse uscire a strappare il sì, l'Inter si fionderebbe su Nico Pass. Paolo poi la crasi fra Italia e Paolo perché il nome che continua a girare inesorabile nelle ultime ore è quello di Paolo Maldini, che sarebbe identificato anche dallo stesso Malo come una sorta di direttore tecnico dell'area dirigenziale non solo della nazionale ma in generale proprio del club Italia, insomma un ruolo che sarebbe apicale, anche molto decisionale, ancora è una ipotesi in fase embrionale, ma Paolo Maldini nell'Italia ci starebbe sempre bene. E poi dichiarazione d'Amorim, perché Amorim viene caldeggiato un po' anche da Rafael Leao, che ha parlato dopo la vittoria del Portogallo all'Uzbekistan, una vittoria che ha visto anche lo stesso calciatore rosonero timbrare il cartellino, seppur l'ultimo gol della partita. Le sue parole sono state un po' diverse rispetto a quelle di alcune settimane fa, in cui si va a rompere in maniera definitiva con il Milan. Adesso invece parla bene dell'allenatore e pone qualche interrogativo in più sul futuro. E infine Carnevali di corsa, deve andare di corsa Carnevali perché i nodi da sciogliere sono veramente tanti e il tempo è poco, siamo già alla fine di giugno, bisogna cercare di vendere per incassare almeno 12-13 milioni nei prossimi giorni per evitare altri guai o perlomeno delle complicazioni. E poi vari fronti sul mercato, il portiere che ancora non sblocca, in attacco rimangono ancora degli interrogativi, la Colomonia e le altre trattative, insomma siamo arrivati quasi a luglio, la Juventus è ferma punto di partenza e quindi Carnevali deve andare

0: di corsa. Questa è un po' l'infarinatura della puntata di oggi, poi abbiamo anche tanti altri temi, per esempio parliamo anche della Roma, che nel corso di quest'estate si sta permettendo di rifiutare delle offerte sostanziose per dei giocatori che devo dire si sono fermati fondamentali, però ecco, in Italia non è mai facile rifiutare le offerte del genere, che purtroppo molte squadre sono ancora ferme al punto di partenza.
1: Sì, la Roma che tra l'altro ha visto abbassarsi un po' la necessità di diciamo il saldo economico per quanto riguarda il fair play finanziario, avendo ottenuto 20 milioni non preventivati diciamo a inizio mese, esatto, per quanto riguarda i diritti TV. Chiaro è che serve comunque una bella cessione almeno per incassare altri 20 milioni. Se diciamo qualche mese fa individuavamo Indica per esempio quello più appetibile anche per una questione di prudenza, Indicato, che tra l'altro aspettiamo di vederlo dopo l'infortunio in campionato, aspettiamo di vederlo anche con la Costa d'Avorio, adesso i riflettori sono puntati tutti su Le, che è quel giocatore che può portare almeno quei 20 milioni minimo per poter diciamo ripianare il classico di fine giugno. Innanzitutto poi di capire anche quello che è la situazione dei rinnovi, perché Pellegrini e Dybala siamo arrivati praticamente a quanto? 6 giorni dal,
0: ormai sì, dalla scadenza 5 dal 30 giugno,
1: e siamo davvero ancora in attesa di notizie. Quindi la Roma che giustamente però rifiuta ogni offerta per quanto riguarda Svilar, per non ripetere gli errori con i portieri del passato, e tutti gli altri diciamo capisaldi di una squadra che può fare secondo me a meno di Sulè. Potrebbe nell'ordine gerarchico per me puoi fare a meno di Sulè, e se ti devo scegliere un piano B ti scelgo con E.
0: Come siamo dicevamo, sulla stessa linea di lunghezza,
1: tutto il resto lo blinderei.
0: Sì, io sono d'accordo, anche perché Indica per me è un giocatore fondamentale, pure Wes era stato avvicinato al Chelsea prima che poi affondasse per Palestra. Francamente la Roma è movibile, penso che molto per avere e per ordine di Gasperini, che giustamente vuole tenersi quelli che sono i suoi fedelissimi. Qui intanto arrivano già tanti messaggi,
1: sì, allora, al 331-200-2133. Però il tema del giorno che sarà,
0: abbiamo girato intorno
1: l'argomento,
0: ma
1: non so come si è svegliato stamattina e pensato a questo Italo, che è bellissimo, oh, per carità di Dio, quindi ti fa, era soltanto per esaltarlo, non per sminuirlo.
0: Assolutamente.
1: Però la domanda che poniamo ai nostri radioascoltatori è con questo Paolo Maldini, che sembra essere, no, il prossimo Deus Ex Machina per quanto riguarda insomma
0: il club Italia, ecco,
1: della federazione, che tipo di allenatore e che tipo di commissario tecnico selezionatore abbinarci, perché c'è la questione Mancini e la questione
0: Conte.
1: Antonio Conte,
0: sono loro due i nomi.
1: Adesso ti dico questo, nel senso che
0: dimmi la tua.
1: No, non voglio dire mia, voglio soltanto riportare quello che è stato l'editoriale di stamattina di Ivan Zazzaroni, che dal titolo Tiri Mancini, che fa capire come in questo momento e del perché soprattutto in questo momento Antonio Conte sia il favorito per essere il nuovo commissario tecnico. Perché noi per tante settimane abbiamo indicato, così come tutti gli altri abbiamo indicato, Roberto Mancini come il favoritissimo. È cambiato qualcosa. Esplicitamente Zazzaroni nel suo editoriale del Corriere dello Sport questa mattina fa capire come Marotta, in capo diciamo alla Lega Serie A, abbia fatto capire a Malagò che la scelta da parte della Lega sia quella di Antonio Conte. E qui c'è in ballo anche una questione politica, nel senso che Malagò, dato dalla Lega Serie A,
0: certo,
1: deve dare anche un peso specifico alle decisioni dei presidenti. I presidenti non vogliono Roberto Mancini. La scelta, secondo l'editoriale, insomma, ripeto, di questa mattina, di Malagò sarebbe quella di Roberto Mancini, che non è ben visto a causa dell'ascito,
0: beh, sappiamo,
1: vedrete, ad agosto,
0: il commiato non è stato
1: per i milioni arabi. Questo non è piaciuto e non piace

0: a molti club di Serie A che avrebbero scelto Antonio Conte e avrebbero imposto una sorta di veto nei confronti di Mancini e quindi diciamo fare di tutto per ottenere il sì di Antonio Conte, che però rispetto a Mancini forse non sarebbe, magari il linguaggio sì se lo ridurrebbe,
1: sì.
0: Però si parla addirittura di una tassa, una tax per i club, per, quasi per,
1: beh, per sì. Investire su sì, questa loro scelta in maniera diretta. L'interrogativo principalmente soprattutto te, Francesco, poi nel corso del pomeriggio approfondiremo il tema ulteriormente. Sono due scelte molto differenti, quella fra Mancini e quella di Conte, sono scelte differenti dal punto di vista economico, sono scelte secondo me anche differenti dal punto di vista, non voglio dire dell'entusiasmo, però dei piani dei due attori, perché Mancini si è quasi proposto, è vero che Conte nella famosa conferenza si era autocandidato, non la lista dei papabili, però era stato secondo me una candidatura differente, era stata una sorta di autocelebrazione.
0: Lui si era già proposto a Gravina nel momento in cui Spalletti, cioè quando
1: nella crisi Spalletti.
0: A Spalletti si era riproposto, infatti per una serie di situazioni c'erano state anche tante interviste in cui Mancini era tornato a parlare di... cioè aveva cercato di mandare il messaggio che stava...
1: sarei l'alternativa,
0: sì,
1: ecco.
0: No, stava poi scusando, anzi si era scusato praticamente per quell'ascito d'agosto, e cosa che poi hanno preso Gattuso, e adesso forse vedevano al traguardo perché... una questione anche di amicizia con Malagò,
1: tu dicevi Mancini,
0: e anche
1: chiaramente.
0: sì dice Mancini, è anche per questa amicizia che lega Malagò e Mancini, probabilmente si preferirebbe andare a evitare questo conflitto che chiameremmo,
1: sì, una sorta di interesse a tutti gli effetti. Circolano canottieri a Niene, insomma, per chi poi frequenta la capitale, i circoli canottieri, Mancini e Malagò sono molti conosciutissimi,
0: però
1: tutto
0: sicuro,
1: all'interno dell'ambiente.
0: Ci parliamo e valorizziamo anche l'Italo.
1: Ah, vai, andiamo
0: su Paladini. C'è questa figura di direttore tecnico.
1: Come idea ti intriga questa
0: Mi intriga,
1: qui.
0: Mi intriga molto perché finalmente ci si parla, oggi sulla Gazzetta si parla anche di un vice Zoa. Tanto
1: esatto.
0: Indagato anche dal presidente Marani,
1: ha lavorato bene in Lega
0: con la riforma, sì, quindi due colossi per quanto riguarda, insomma, per nome, per importanza, per carisma e anche per esperienza a livello manageriale in due ruoli diversi, però io credo che possa essere la figura perfetta per prendere quel tipo di ruolo, nel senso che noi abbiamo sempre parlato di una federazione che aveva pochi uomini di campo e pochi uomini di calcio. Allora chi meglio di figura come un grande ex calciatore e uno che ha avuto anche la grande possibilità per mettersi in mostra, perché quello che ha fatto Milan tra lo scudetto e la Champions League in cui ha riportato il Milan, io credo che abbia il curriculum e il pedigree giusto per poter, diciamo, guidare il nuovo aspetto tecnico dell'Italia.
1: Io la vedo esattamente come te, Francesco, poi insomma vedremo che cosa ci dicono i nostri amici, anche i messaggi, perché poi non sarebbe solamente il tecnico della nazionale, sarebbe, come dicevo, coordinatore anche del settore tecnico federale, del settore giovanile, insomma sarebbe un plenipotenziario
0: d'Italia.
1: Esatto, è la figura vertice del Club Italia dal punto di vista tecnico, mi piacerebbe molto. Devo capire se una figura come quella di Paolo Maldini sarebbe disposto non tanto ad avere questa importanza, questo rilievo, ma a dover curare i tantissimi rapporti diplomatici dove bisogna trovare anche dei compromessi. Purtroppo è il nostro pregio e il nostro difetto in Italia e anche all'interno della federazione. Sarei curioso di capire se,
0: allora,
1: Paolo Maldini sarebbe disposto a prendere questo incarico qui.
0: Secondo il fatto qui. È che io credo che lui, se viene posto a capo tutta quest'area, poi si contornerà di gente di una squadra che chiaramente si occuperà dello staff che farà il lavoro sport, che poi lui sarà comunque la figura più, quello che prende la decisione, quello che ha un potere di firma, perché di questo si tratta, di capire quanto potere potrà avere una figura come Maldini, che si intreccia un altro tema, Lucio, perché noi stiamo vedendo qual è la figura migliore da affiancare a Maldini, perché poi è anche il CT vorrà avere, no? Soprattutto se parli di Mancini e Conte, vorrà avere un peso nelle

0: decisioni. E quindi è una coppia che deve essere ben amalgamata e si deve ben incassare.
1: C'è un binomio, deve essere costruibile, soprattutto essere sostenibile.
0: Binomio, deve essere appunto un binomio. Per questo dico, allora, Mancini sarebbe disposto a farsi guidare comunque da un direttore tecnico come Maldini, è la stessa cosa chiaramente vale per Antonio Conte, che magari può dire ok, io mi occupo della maggiore in cui sono e tu, diciamo, cioè, costruisci quella che sarà la nazionale del futuro. Per questo la domanda è, non è soltanto una domanda tecnica,
1: no,
0: quale, il nostro, diciamo, la nostra domanda per voi è, tra le, conoscendo Mancini, conoscendo Antonio Conte, sapendo che Maldini sarà con ogni probabilità il direttore tecnico, quale potrà essere, per tutti questi motivi, la miglior soluzione per il commissario tecnico?
1: Certo, le variabili sono tante, non sono solamente tecniche, ci sono veramente tanti interrogativi, quindi bisognerà vedere. Io penso sempre poi anche ad altre federazioni hanno fatto delle cose del genere, per esempio la Germania ha Rudi Völler, che praticamente è il direttore tecnico, lui della nazionale maggiore, a dirti la verità, però grande campione della Germania, che adesso ricopre anche un ruolo dirigenziale, perché grande esperienza anche dirigenziale. Qui tanti messaggi, ce ne stiamo per andare in pausa, addirittura si parla anche di altri temi, vedo Nico Pass, poi dicono che piuttosto che in Tescholain al meglio una puntata del commissario Derrick, quindi certo, di Piacenza, mentre il messaggio di Francesco lo censuriamo, di Francesco Latina, perché non possiamo dire che cosa avrebbe pur di, te lo faccio leggere, pur di sfuggire a una puntata di Tescholain, però Francesco è stato molto molto chiaro, quindi direi zero dubbi sul fatto che tu preferisca, nonostante tutto il mondiale, e io e Gabriele Latini siamo assolutamente
0: comunque si lega a Temptation Island,
1: la risposta,
0: in qualche modo la risposta,
1: sì.
0: Vagamente puoi fare belle cose
1: si dire l'utile al dilettevole.
0: Esatto.
1: Bene, siamo arrivati alla fine di questo primo blocco dell'anteprima di Maracanã. Nel prossimo copriremo anche qualche messaggio audio, insomma prosegue questa puntata ancora lunga qui insieme su TMV Radio.

0: Nuovamente in diretta, sempre prima di Maracanà, Lucio Marinucci, Francesco Gali qui accanto a me. Salutiamo anche gli amici di GoTV.
1: Sì, arrivano insieme a noi. Benvenuti anche in questo pomeriggio, cari amici di GoTV.
0: Purtroppo vedere le nostre facce ci dispiace, sì, questa è la tassa da pagare.
1: Che riavrete per domani. E insomma stiamo commentando tanti temi di questo pomeriggio, tra cui facciamo anche la domanda a Carluccio che ci sta accompagnando, ovvero sì, quale profilo tra Mancini e Conte è più adatto per creare questo binomio con Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, probabile, non ancora ufficiale. Intanto però c'è un'ultima ora che riguarda Nico Paz, che è uno dei temi centrali di questa trasmissione di oggi, perché è in corso l'incontro con il Como. Ovviamente al centro c'è il futuro di Nico Paz, perché il Real Madrid potrebbe anche attivare la clausola di 9 milioni, la recompra di 9 milioni per riacquisire l'intero cartellino. E poi che cosa fare? Dare priorità al Como come da accordi, no, iniziali, per provare a capire se quali sono, anche un po' fissare un prezzo, un primo prezzo del cartellino,
0: sì, una base.
1: Quanto vale Nico Paz? Perché noi oggi abbiamo parlato di Nico Paz sempre su questi 9 milioni che la Real Madrid probabilmente attiverà

0: Allora, ma se la valutazione era 50 milioni, ma la valutazione del Real Madrid per Nicolas di quanto deve essere?
1: 70 milioni.
0: No, è poco.
1: Ah, tu di più, è 100 poco. Milioni.
0: È poco. Allora, se tu mi... Te la riformo.
1: Vai.
0: Ma se palestra, ok, un anno di Serie A, 4 vale. Assist, aiutami tu perché me li ricordo.
1: Tutte le statistiche.
0: 21 anni, bellissimo, tutto bene. Una straordinaria nel Cagliari, la nazionale, bla bla bla. Comunque, 50 milioni.
1: Sì.
0: No?
1: E anche qualcosina in più. Anche qualcosina in più.
0: Ok.
1: Nico Pass. Due stagioni.
0: Due grandissime stagioni a Como. Ma quanto può chiedere il Real Madrid?
1: 9 gol e 15 assist nell'arco di due stagioni al Como, che lui ha ancora 21 anni.
0: Non puoi dirmi 70 milioni, Lucio. Non puoi dirmi
1: 85, faccio l'ascio.
0: Siamo almeno sui 90.
1: Ah, caspita, ragazzi. 90 milioni credo che chiunque voglia anche solamente approcciare... qui dice in cuffia Gabriele Latini che Olis è stato pagato 40 milioni,
0: sì,
1: anche se era arrivato praticamente a scadenza,
0: esattamente
1: 40 milioni.
0: E
1: sul
0: poi
1: Olis, Bellingham dal Real Madrid è stato dal Borussia Dortmund, beh, 30 milioni era,
0: ma non era ancora aveva
1: 17 anni però quando è arrivato.
0: Però,
1: beh, sì, l'hanno lasciato andare, qui la discussione, poi se ne andò per 120 milioni di euro al Real Madrid, dopo venne pagato, vabbè, comunque per dire
0: non
1: i prezzi sono alti.
0: Focus,
1: sì, stavamo svicolando.
0: Il giugno 2026 è quanto vale Nico Pass se
1: vediamo, arrivano i messaggi.
0: Pagato 60 milioni.
1: Nico Pass, sì, Alessandro, se palestra vale 58 milioni, ne vale almeno 110.
0: Bravo, ci
1: Pass
0: sta.
1: Pass è un campione in ascesa.
0: 70, per Lucio 70
1: è ottimo. Aspetta, Antonio, se il costo va fatto sulla base di palestra, 50 Pass vale tra gli 80 e i 90.
0: Bravo,
1: poi dice il valore oggettivo di Pass sarebbe tra i 50 e i 65, il mondo ideale, dice al momento se palestra 50, 80, 90.
0: Anche se poi dico... voglio spezzare una lancia per i palestre, è chiaro che ci sono dei giocatori che tatticamente sono difficili da
1: anche qualitativamente comunque
0: uno come, Nico Pass, però, uno come Nico Pass a livello qualitativo e tecnico,
1: vabbè, altro ruolo, ma
0: sì, no, non perdere i ruoli a livello, ci sono due rarità in tutto questo, la tecnica e la qualità di Nico Pass nel suo ruolo. È chiaro che italiano, per quanto riguarda palestra, il fatto di essere un esterno, che è cosa rara ormai vedere degli esterni,
1: sì,
0: degli esterni,
1: sì,
0: perché ci sono che tu comunque paghi, perché ad esempio il difensore centrale, no, è un ruolo che tu trovi, che tu paghi, perché non sono tanti ormai difensori.
1: Abbiamo delle valutazioni, okay, anche altri giocatori.
0: Quindi si può anche mettere sul piatto questo, che palestra tu comunque paghi, i 21 anni, l'italiano, però io continuo a buttare troppi 50 milioni. E quindi Nico Pass, caro Lucio, non me lo puoi valutare 70 milioni.
1: Beh, ovviamente qui ci sono altre argomentazioni. Vabbè, qui dalla regia pongono. Il problema è che, ragazzi, valutazioni sugli altri campionati.
0: Se Calafiori valeva 50 milioni, quando
1: Filippo scrive: se Henderson, che abbiamo visto titolare chiaramente con l'Inghilterra, secondo che a me piace tantissimo, Nottingham Forest, stagioni di alto livello, però dovrebbe passare al Manchester City per 120 milioni di euro. Qui viene scritto Nico Pass quanto può valere. Nessuno scende sotto gli 80, devo dire la verità. Quindi tutti i contro mi state dando, anche se io vi devo dire una cosa: la valutazione che si sta facendo adesso, eventualmente per un approccio dell'Inter, sarebbe su questi parametri, cioè sarebbe sui 70 milioni per
0: sui
1: Nico
0: 70
1: Pass. Per Nico Pass, per trattare addirittura, cioè non si sta parlando di una cifra più vicina ai 100, ma addirittura più vicina ai 50 e 100 al momento. Poi bisogna ancora capire,
0: okay, allora,
1: quali sarebbero lo spettacolo.
0: E allora ti chiedo, era meglio spendere 50 per palestra
1: domanda,
0: o fare una portafogliata e arrivare al 70
1: per Nico Pass?
0: Nico Pass. Su. E allora il palestra Chelsea è soltanto una petizione dare Chamberlain.
1: Tu dici una fortuna che sia arrivato Chelsea a mettere 60

0: milioni.
1: Sì.
0: E allora la domanda è: perché non investono questi 70 milioni per NoPass? Però questa è un'altra domanda ulteriore.
1: No,
0: che
1: esatto, perché io credo una cosa. Intanto voglio capire il Como, se questa, no, la prima grandissima portafogliata, la
0: che è molto, almeno più improbabile, cioè, che probabile,
1: la fa?
0: Probabilmente no.
1: Incassa i 10 milioni del cartellino di recompra che gli dà il Real,
0: poi va a investire.
1: E poi cosa fa?
0: 60 milioni.
1: Uno sconticino Real Madrid per Nico Paz.
0: Comunque sarebbe uno sconto, 50 milioni, perché sotto non scendi.
1: 50 milioni per Nico Paz, se vuoi.
0: Sarebbe fattibile.
1: Comunque di più potresti prenderlo.
0: Certo, era anche un piano a un certo punto che sembrava caldeggiato qualche mese fa,
1: poi
0: gennaio.
1: Fai cadere questo incontro e poi vedi, secondo me, cominciano a bussare alla porta e dire: scusami, quanto ti ho offerto Inter per Nico Paz? 50? Ok, te ne do 80. Perché si fanno,
0: Certo,
1: si fanno,
0: aspettative,
1: ma non per Palestra, per Nico Paz. Cioè, oddio, l'ho fatto pure per Palestra, sì. Ma figurati se non lo fanno per Nico Paz.
0: Certo, ovvio. L'unica cosa mi sento di dire anche sul Como, lo aggiungo, che dovrà stare molto attento ad investire soldi, perché adesso che è arrivato in Europa dovrà fare ancora più attenzione al fair play finanziario. Quindi gli investimenti dovranno essere molto commisurati. Questo io ritengo che non verranno fatti investimenti folli. Questa,
1: no,
0: è
1: per rispondere a Latini, che giustamente ci ha fatto un'altra provocazione della Sega, la Fiori, valesse 50 milioni quando è stato acquistato dall'Arsenal. Anche lì non siamo nell'arde, non siamo, 50 milioni è comunque una cifra alta, però non siamo troppo lontani dal valore di un giocatore giovane, poi
0: chi, Calafiori o
1: Calafiori, non parlo di Calafiori.
0: Ah, beh, adesso
1: stiamo parlando di due anni fa, tra l'altro di due anni fa,
0: un anno in più,
1: reduce da un ottimo europeo, reduce da un'ottima stagione col Bologna in Champions League, non è difensore italiano che per status ha sempre comunque
0: tutti,
1: stiamo parlando di 50 milioni, ma 35-40 vorrei arrivarci forse, no?
0: Infatti
1: è 50, però
0: con i bonus arrivarono a 50,
1: Palestra,
0: però eravamo lì, insomma.
1: 60 secondo me, la dico, e vale la metà
0: di Calafiori.
1: No, dei 60,
0: dei 60
1: pagati,
0: okay.
1: Dei 60 pagati la metà, dividi 30, con i bonus ti arriva a 35, ma non di più.
0: È bello così.
1: Vogliamo sentire
0: le opinioni anche degli ascoltatori. Non so, prima abbiamo parlato anche di tanto altro. Qui dice addirittura:
1: scarichiamo
0: questa. Non credo che il direttore la prenderebbe molto bene.
1: Se,
0: no. Un altro messaggio: se Kira vale 30 milioni, Palestra ne vale 58. Cioè, vale
1: che
0: il doppio di
1: Kira
0: adesso. Di Kira ha una scadenza. Peraltro, poi probabilmente la cifra sarà anche più bassa dei 30 milioni perché è un anno dalla scadenza del contratto. Sai, però, Francesco, il gioco dei paragoni in questo mondo,
1: secondo lui non vale neanche.
0: Dice, se vale 30 milioni Palestra ne vale 50.
1: Ok, è giusto.
0: Relazionalmente ha pienamente senso.
1: Scarichiamo tutti i messaggi.
0: Ne arrivano ormai il gioco dei nomi e dei prezzi, è partito e va a cadere.
2: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari.
0: Ciao Luigi.
2: Beh, io sono molto molto contento che Maldini vada alla nazionale, perché solo un grande dirigente come lui poteva perdere Roma 0, PSI a 0, Ceranulla 0, Romagnoli a 0, un contratto prolungato con la figlio. Bravissimo Mancini, risolverà lui il problema d'Italia. Viva Mancini. Ciao e grazie a tutti, siete come sempre i migliori. Ciao.
0: Ciao amico Gaetano. È un'argomentazione, anche se ci sono secondo me dei distinguo da fare. Allora, innanzitutto, tante di quelle situazioni, contratti, Maldini se le ritrovò con delle attive giallate che non avevano portato a nulla. Non voglio dire un po' come Giuntoli con Vlahovic, perché questa è ancora più sul gong, però fu molto difficile da trattare, soprattutto il tipo di operazione nel ruolo direttore tecnico del Club Italia non c'entrerebbe praticamente nulla, insomma l'operazione di mercato non le dovrebbe più fare, sarebbe un altro tipo di rapporto. Poi effettivamente devo dire, Maldini non è il dirigente perfetto, il miglior dirigente sulla faccia del pianeta, questo ci mancherebbe altro, però ecco, cavato questo contesto avrebbe senso, però non so che.
1: Andiamo avanti.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Abbiamo
0: dai.
1: Tanti e sì, almeno diamo una
0: il
1: risposta.
0: Il tempo non è molto ancora quest'anteprima.
3: Ciao a tutti, Giovanni da Torino.
0: Ciao Giovanni.
3: Ma allora, fermo restando che sarei felicissimo se Maldini incoronerebbero come direttore tecnico una persona seria, capace e veramente una persona che comunque le cose te le dice in faccia, senza
0: perdere
3: in chiacchiere, perché si è visto nel Milan che comunque ha lavorato bene. Conte e Mancini non va bene, né uno né l'altro.
1: Va bene, dai. Hai uno su qualcuno su Nico, sull'ultimo argomento che abbiamo dato, perché adesso tu ne hai.
4: Buongiorno Maracanà. Allora, per quanto riguarda la valutazione di Palestra, è folle, perché a me basta fare il paragone con Hakimi, che ha fatto un biennio al Dortmund in prestito dal Real Madrid. Lui ha fatto la bellezza di 12 gol, 11 assist in 2 anni tra Bundes e Champions, sono 5 gol Champions, quindi uno che ha avuto esperienza europea e comunque nazionale, arrivando 2 volte seguito col Borussia Dortmund. In quegli anni è stato pagato 40 milioni all'Inter, rivenduto dopo un anno a 67, e Palestra a quella cifra quelle prestazioni non si è avvicinato nemmeno a quest'anno.
1: Tu comunque stai pagando un calciatore che non ha mai giocato,
4: deve essere il prezzo di riferimento. Se lui valeva 40, Palestra non può valere più di 5-30.
0: Beh, devo dire che come argomentazione è perfetta, perché parliamo dello stesso ruolo, parliamo più o meno degli stessi parametri anagrafici, perché quando Hakimi si trasferisce effettivamente all'Inter deve ancora compiere 22 anni, quindi 21 anni, esattamente la stessa di Palestra, quindi il paragone regge. È vero che nel calcio, purtroppo anche economicamente parlando, in 6 anni tante cose sono cambiate, le valutazioni si sono già nel 2020 le valutazioni erano più basse, già elevate, ma basse rispetto ad adesso, però come paragone ha senso.
1: Vai,
0: per altro da dire.
1: Mettiamo, vai, se no
0: ce l'abbiamo.
5: Avete parlato di ascolti TV nel mondiale battuto da Pesce in Island. Comunque il calcio senza tifo è una roba. Io non va bene, sono un amante del calcio, mi piace vedere qualche partita, ma c'è il sale, c'è la tua squadra, ma non è bello vedere il calcio, perde sicuramente di fascino. Magari più avanti, quando le squadre saranno più forti e più competitive, si potrà godere di uno spettacolo migliore. Però parliamoci chiaro, oggi come oggi, tanta mediocrità in campo e partite veramente noiose.
1: No, è anche vero che il 27,6% di Temptation Island di ieri sera è anche perché l'ho preso.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Seie Commentrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
9: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
10: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere, costruiamo soluzioni.
1: Penso, no?
0: Sì, li consideri,
1: considero il modo importante, che poi arriva qualcun altro e te ne offre 60.
0: No, però io sono sempre d'accordo, che, dici, vabbè, per esempio...
1: Sì, è vero, sì, ha ragione Gabriele quando dice Frattesi 40 milioni,
0: questo è un vecchio cavallo di battaglia,
1: gioca soltanto in nazionale, Frattesi lo va a 40, cioè Frattesi può fare qualsiasi cosa, anche 10 autogol in una stagione, comunque 40 milioni, no non è per Frattesi, è per valutazione che si fa di Frattesi. Frattesi tra 10 anni quanto vale? A 36 anni 40 milioni.
0: Vabbè. Tu dici c'è il prezzo fisso, sì, qui non neanche ammortamenti.
1: No, niente,
0: non
1: anche valgo, fuori di tutto. No. Quindi hai altro sport. Per noi, per favore, usciamo da questo.
11: Salve ragazzi, ieri io ho seguito sulla discussione quanto riguarda Palestra. E secondo me se l'Inter effettivamente lo voleva, anziché Cincischia già da un mese, lo avrebbe potuto tranquillamente comprare. Mi ricordo un po' la storia di Breme, e insomma anche l'Inter, anche Marotta qualche errore forse lo commette. Ieri mi è sembrato di ascoltare la favoletta dell'uva della Volpe, improvvisamente sto giocatore non vale più niente, ma vi saluto, grazie.
0: Allora, devo dire anche che i parametri, appunto, dicevo, sono cambiati rispetto a qualche anno fa. Certo, la parabola, insomma, un po' dell'uva.
1: Lui sta dicendo.
0: Ho capito, chiaro.
1: No, sta dicendo.
0: Dico, l'Inter avrebbe
1: dovuto, invece di, diciamo, rammaricarsi adesso, avrebbe potuto...
0: Però non è facile, ragazzi. Non esiste, perché l'Inter è partita in anticipo
1: anche
0: quest'anno.
1: Se l'Inter avesse detto vabbè provo a 60, il Chelsea avrebbe detto ero 65-70.
0: Ah, insomma anche l'Inter a 50 era detto proprio massimo.
1: Esatto, cioè, ma già 50 noi la stiamo riputando una cosa...
0: Sì, è normale per la Premier League, ma per l'hub italiano è un investimento che non si vede mai, 50 milioni per un calciatore, ragazzi, non scherziamo. E poi soprattutto, in realtà queste trattative non sono mai facili, è difficile pensare che in 5 giorni un hub italiano possa portare a casa il giocatore per una trattativa di 50 milioni, tant'è che si è parlato tantissimo dei bonus, come ripartire bonus, come ripartire le eventuali rivendite, semplicemente il calcio hanno molta più liquidità e quindi possono garantire delle basi nell'arco di pochi giorni, come anche con Leoni l'anno scorso. L'Inter tratta lì molto più per le lunghe, il Liverpool arriva, mette sul piatto 30 milioni di euro e porta un classe 2006 in Inghilterra dopo una stagione e basta in Serie A, seppur promettente.
1: C'è altro? Sentiamo altri audio?
0: Se ce l'abbiamo.
1: C'è qualcosa sulle valutazioni? C'è qualcosa?
0: Li vedo trascritti, sempre meglio Frattesi a 35/40, Cambiaso la stessa cifra, viene scritto. Effettivamente anche Cambiaso molto valutato. Sì. Non so, non sono un grande fan, ma Gabriele Latini

0: lì a spendere per entrambi, o l'uno o l'altro, comunque 35-40 per entrambi non li spenderei. Non è che
1: tutto il rispetto per i giocatori,
0: per forza dobbiamo spenderli per uno dei due, non li
1: tutto rispetto per due buoni giocatori nei rispettivi ruoli, però per buoni giocatori, ecco, siamo sempre attenti a superare le varie caratteristiche.
0: Che abbiamo un altro audio, qualcos'altro interessante, Gabri?
2: Ragazzi, sempre Alessandro. Allora, si è parlato anche di un terzamento di Bissek del Bayern. Ora Bissek, stiamo parlando di un difensore di 26 anni che ha vinto due campionati su tre, al quale ha partecipato con l'Inter. Non è andato larissimo, ma le presenze le ha fatte. È sicuramente la prima alternativa ai titolarismi per un lungo periodo, quando ha fatto anche il titolare. Su Transfer Market vale quasi 50 milioni. Io sono a di cifre vicino ai 40. Allora a questo punto mi domando, perché Bissek, che ha un potenziale fisico allucinante, come potrebbe essere lo stesso Palestra, uno che butta pure la palla dentro, deve valere così meno rispetto a Palestra?
1: Quello che stavamo dicendo prima. Certo, vai. Parametri anche lì. Di età differente, potenziale, ruolo.
0: Perché tecnicamente Bissek ha qualcosa in meno di Palestra. Sì,
1: sono giocatori di ruoli diversi.
0: Segna di testa da calcio d'angolo perché è alto 2 metri e
1: 1,96 se non ricordo
0: esatto,
1: male.
0: Al centro. Però con la palla tra i piedi, Palestra è uno salta l'uomo, è uno che può fare l'esterno d'attacco addirittura per come porta il pallone, per come punta, per come prende il fondo. C'è un capitale, un bagaglio tecnico diverso che giustamente fa diciamo alzare il prezzo rispetto a Bissek, che sì, è un bravo difensore con le faianze alcune volte.
1: Vabbè, segna. Il riassunto è che uno non vale 60 milioni, l'altro probabilmente non le vale 40.
0: Mondo... inutile che insisti, è inutile che
1: no,
0: insisti.
1: Dico, in un mondo
0: non
1: reale.
0: Vale Palestra 60 milioni.
1: Vabbè,
0: te l'ho già detto.
1: Sto dando ragione,
0: vale.
1: Ti sto dando vale ragione.
0: Bissek, vale più di Bissek, ma non insistere con questi 60 milioni.
1: Stavo
0: per favore, mandane un altro.
1: Poi chiudo con un messaggio scritto.
3: Salve, sono Francesco della Calabria.
1: Ciao Francesco.
3: E ormai il calcio italiano è in crisi a livello economico. Solo su Superlega lo potete fare.
0: Tutti i giorni, voglio bene. Ieri ti ha risposto Marco.
1: Da un Francesco calabrese
0: sì,
1: a un Francesco calabrese.
0: Da calabrese a calabrese, da Francesco a Francesco. Ti prego, basta con questa Superlega tutti i giorni. Anche perché poi fa incazzare i Piccari. Diventa una roba incredibile. Non tutti
1: non
0: i giorni. Fai almeno un giorno sì, un giorno no. Se c'è Lucio, mandalo. Se ci sono io, non parlare di Superlega. Ma il giorno dopo che tanto c'è Lucio.
1: Chiudo comunque con l'ultimo messaggio, perché siamo alle 2 in punto, quindi vai. Ti devo cacciare. Francesco,
0: vai, sì.
1: Gianfranco scrive che Temptation Island si dimostra quello di noi, tutti follia totale. Quindi
0: secondo me chi è?
1: Gianfranco.
0: Gianfranco, secondo me, è tra quei 3 milioni e 569 mila spettatori, oppure hai fatto alzare, perché magari hai guardato 5 minuti, il 27,6%. Ciao Lucio.
1: Stupendo. Ciao Francesco, torniamo tra poco con Stefano Impallomeni e poi più avanti tutti gli ospiti di Maracanã fra poco.

0: Kick Off Macanà con Marco Piccari e Stefano Pallomeni.
1: Abbiamo la Lega a volte, la Lega The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Rieccoci in diretta, non so se sia The Fox, non so, forse sì, solo The Fox qui in studio perché Lucio Marinci, ma accanto a me è arrivato Stefano.
4: Ciao, ciao, ciao Stefano. Ben trovato, pomeriggio a tutti.

0: trovato a te, Stefano. Abbiamo tanto di cui parlare fra il mondiale, chi continua a fare benissimo. Poi prima con Francesco Tringali abbiamo fatto un bufferone sui prezzi, su Palestra, su Nico Pass, insomma. Quello è il solito gioco di mercato che tanto diverte i nostri ascoltatori. Abbiamo questa mezz'oretta per chiacchierare un po' insieme, fare un'infarinata dei temi. Intanto parto effettivamente con il mondiale. Abbiamo visto qualche bella prestazione. Il Canada alla fine passa il turno, seppur da seconda. Abbiamo visto in Sudafrica che dopo la prima giornata non penso nessuno avrebbe mai scommesso sul passaggio del turno da seconda. Abbiamo visto il Brasile che vince
1: 3-0. Pensavo assolutamente che potesse battere la Corea del Sud.
0: Che invece era stata molto convincente nella prima giornata, perso seconda e terza giornata, rischia anche di non rientrare nel novero delle migliori terze.
1: Eh sì, no, ma voglio dire, è un mondiale interessante che
0: a me conferma, nonostante tutto, cioè chi ne parla male, ma a me sta piacendo.
1: Sto seguendo certamente le partite delle 4 di notte, delle 3 di notte, insomma, diventa
0: anche più. Ho visto qualcosina
1: alle fatiche, 10 minuti di termine, il gol di Cunha, poi sono crollato.
0: Vabbè, ormai è finita, dai.
1: È finita, sì.
0: Questo te lo sei visto.
1: Poi mi sono rivisto un po' tutto, anche il Marocco che ha praticato con Haiti, proprio per ancora la dimostrazione del fatto che bisogna stare sul pezzo sempre e comunque, le squadre ormai disorganizzate non esistono più.
0: No. In un modo che in un altro, ma sono tutte organizzate.
1: Organizzate, e poi c'è fuori la qualità, e adesso vedremo che il mondiale nella seconda fase prenderà corpo, insomma, lì chiameremo le vere difese. Però in questo inizio di mondiale sono d'accordo con te, ci sono state partite interessanti e soprattutto sì. Le conferme dei grandi campioni, dei giocatori insomma poi sono deputati a fare la differenza.
0: Beh, dicevo ieri Vinicius.
1: Esatto, poi se devo scorgere un profilo nuovo, prima di andare a Zambi, che mi sembra un buon giocatore, perché non un fenomeno, però è un giocatore che potrebbe starci al nostro campionato, perché ha questa versatilità, ha questa capacità di trattare diversi ruoli da metà campo in su e soprattutto questa capacità di inserimento, ed è solista quando serve fare solista, e mi sembra che abbia una personalità all'interno di una squadra molto costruttiva, positiva, che va valutato. Insomma, mi sembra che gioca come se fosse un po' sornione da lì
0: e poi piazza
1: esatto il colpo, quindi non è squadra.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi. L'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della salute Alvarado. È stato vivo dalle macerie di un edificio, La Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao. 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a cavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
2: In Oriente, tregua ancora violata in Libano, l'esercito israeliano ha colpito la periferia della città di Parashit Beit Aoun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, dove l'esercito britannico ha riferito un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
3: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in approccio di Foggia, lungo la statale 89 che lega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
2: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo a fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
3: Sorelle ritrovate a Formia sono stati convalidati fermi di ventina d'appunto del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse a 15 giorni da una casa famiglia di Cittella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della la mamma delle minore. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora della provincia di Latina con obbligo di fine.
2: La Formula 1 in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione, prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17, sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche, domenica alle 15 al via alla gara.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttocatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttocatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, partecipazioni ed esclusive. Scopri la singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttocatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ci piace e lo fa due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Lunedì al venerdì c'è Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a Tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i momenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Arangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30-13, naturalmente su TMV Radio. Una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di diverso e mai vale sui fatti sportivi del giorno, solo su TM Radio.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua smart TV arriva l'app TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ha il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, 16. Si farà il 4 per risponderti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

Buongiorno e benvenuti al nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno, ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Soranni in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buongiorno già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione. E lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma, capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti. E su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, ha parlato a Marne di un evento, non quello elettivo, insomma, dicendo la sua, su che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto, a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Viale Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parla così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e tanto, e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori di Roberto Baggio e di Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fatto scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. Ci saranno poi anche le verifiche dell'ISOC in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra, scusatemi, che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare, ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di punti che sono non sempre tanti, ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste, a mio avviso, situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso, come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco, come quelle
di Serie C e devono comunque fare investimenti, è chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Magò. È chiamato poi Magò anche, come dicevo prima, a finire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di

0: calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però, insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente poco insediato. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare di tornare ad essere una priorità del calcio italiano, perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore. Però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria, che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la Salary Cap, che chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Dani in conduzione, ma potete leggere anche su tutto il mercato web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal primo di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calcio mercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma, come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso. Più che altro come azionista giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara, anche in cui poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiedere alla Erte Sani dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche lo stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. È ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subire anche la questione dei diritti TV, Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico, aiuta e soprattutto dà ancora più margine a Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo il Ravenna sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì, poi è uno spot, hai detto bene, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto televisivo. Lo stadio continua a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sosterrà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà un ago, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò. Però appunto, ecco, è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale alla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare al contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e questo ha portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina a un passo dal Catania, quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito sì, lo possa fare la differenza. Allo stesso tempo, con questa piccola nota di incertezza, ci sarà da faticare anche il prossimo anno, perché vediamo tutti i giorni le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo il mercato colpi importanti, salendo il girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno, poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo, perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamo di chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidente. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, che abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione forzata o meno, poi abbiamo faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo già, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, insomma gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi, buon
1: A voi, buon proseguimento.
0: lavoro. Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta Cinque.

0: Un giorno dall'azione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, ex Purge eliminata, batte 3-2 padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, i protagonisti del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di rampa su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra club spagnolo e Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la storia di Fabregas sarà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui Inter, che si è messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia di sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Complesso saranno i nastri di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. E 10 italiani al via, la metà sarà inserita nelle teste di serie. Il comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Colli, Luciano Arderi e Matteo Nardi. Seconda sconfitta in due giorni per l'Italia del volley e quella di ieri sarà una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo passo contro Potinski e compagni con un netto 3-0. Un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fede Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto minile e due concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase cruda del meeting di Zagabria, valevole come decima tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabi e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di BMW Radio.
2: Se lo hai letto su tuttocatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità? Stai informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete ascolto di TV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su BMW Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se è calcio, su BMW Radio non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui diretta comodamente la tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta. Sì, abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana.

0: settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C deve ancora conoscere le che andranno a quotare il proprio organico, ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari, quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita, o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che era il Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa: lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, a me le mutazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità, e forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero, non è certo lui che deve rispondere di questo, ma dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Quindi il buongiorno a Mister Giuseppe Marini. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tanto grazie mille per essere con noi, insomma ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C, anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte le cose che hai avuto giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo l'azione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio e conta, no? Anche di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul proseguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un 6 può essere una passeggiata rispetto a un 5 che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. Partire sicuramente una penalizzazione un pochino ti può, sotto aspetto emotivo, diciamo, avere una doppia chiave di porta, può essere una motivazione in più, come comunque l'abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso della nata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque fa quanti punti di penalizzazione ha, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate. E io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare. Un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente. Io non credo che sia giusto

0: alla fine quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadre, gruppo tecnico, ma altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anche poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non so immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo, cioè un po' abbiamo visto nel girone di quello che è successo, di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di verità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo, poterselo giocare, perché noi a Trieste tutti fatti noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare layout, in una situazione del tutto allucinante, non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo si è potuto fare, non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa andare addirittura alla realizzazione o che si possano escludere dal campionato.
1: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e simili, come giustamente tu hai detto?
0: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa qualità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 10 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia, di fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare vera e propria gavetta dalle calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi alle categorie nazionali per lo giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in quella nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo, quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché il dilettantismo magari c'è un tenore di vita, magari un'emunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è l'ostacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
1: Ecco, a proposito, si è parlato anche del profilo di Sara Gama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Sara Gama come vicepresidente federale?
0: Allora, se

0: vuoi la risposta di politically correct? dovrei dirti, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora residente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere real quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi stata. Io credo che possa essere la persona giusta che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io, cosa bella che sto vedendo adesso, che vede Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili. Questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta di essere ambiziosa, di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato richiestato come l'allenatore, poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poter stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare le etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che il suo sport trasmetta le emozioni e non sia solo dei soldi che camminano interessi economici.
1: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio, però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
0: Infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti, e noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio, di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
1: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria, ed è un viaggio che è tuttora in corso, perché ovviamente non è terminato, anzi il tuo nome insomma è fortunatamente circolato un po', perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte, e insomma, però, cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
0: Ma un po' tutto, un po' niente, come è questa fase, questo periodo. Cioè, tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto

0: tu, io sento, questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare, quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse un po' più serene, di dimostrare come ho fatto l'anno scorso di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, e a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica, quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità, ho voluto giocarla al meglio, potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io lo vado a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo, a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
1: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo, chiaramente ci risentiremo, insomma, breve, noi torneremo a disturbarti, spero di poterlo fare e devo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
0: Grazie, non potete farci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta la maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
1: Grazie mille, e anzi, poi mi sa che insomma sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto, e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
0: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
1: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
0: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
1: Ciao, grazie ciao. Ancora a te, Giuseppe, ciao. Un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di Tutta C, e un allenatore il cui nome sta scolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto il mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse da Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelotti, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato Serie C, si vede solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola, il tecnico ex Savoia ha firmato una biennale, l'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa Casertà sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masito. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scalcato un po' la concorrenza. Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri, c'è poi la panchina del Gubbio da dover dire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è una sorta di braccio di ferro con Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome passato anche al Catania, ma probabilmente approda in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo di Menciai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa di Pesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo a Savoia di Alessandro Formisano, mentre a valle dell'annuncio di Matteo Pastorino, dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tu questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci stanno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa, torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. Sedicesimi USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo il 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida di Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di compra su Nico Paz, questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui Inter, che si è messo a lavoro con Motta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno i nastri di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Dei 10 italiani al via la metà sarà inserita le teste di serie. Il comparto femminile ci sarà solamente Min Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnani. Seconda sconfitta dei giorni per l'Italia del volley e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana

0: Schuschnigg in corso a Lubiana, è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo contro Potnitsky e compagni con un netto 3-0. Un risultato che conferma la difficoltà della formazione di Peffe De Giorgi. Atletica, dopo l'anteprima dei giorni scorsi di separ salto in alto femminile e i due concorsi di getto del peso, oggi è in scena la fase cruda del meeting di Zagabria, valevole come ultima tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per una gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di BMW Radio.
2: Sei letto su tuttometroweb.com. È realtà. Il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttometroweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttometroweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Rugby, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TMV Radio, non perdere storie di calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi è un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-82-0213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci famo in quattro per risponderti.

nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:35. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando, il mercato di Serie A, e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare in senso buono del termine, si intende, però diciamo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani stanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a arrivare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che

0: tutto da soli, non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione. Le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Cristina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali anche culturali dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per insomma poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B è nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pazzini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. Cioè adesso c'è Lino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo Leoni del Garda, ma quelli erano quelli del Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato, quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto, lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0, e anzi in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B, con il Brescia che si deve leccare le ferite, e il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male, è servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. Forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, io che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana, e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio, che ha montato un video proprio relativo a Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi l'appuntamento di lunedì alle ore 9.45 con quelle che sono state parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pazzini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta città l'appuntamento è a lunedì alle ore 9.45, questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, l'Union Brescia.
1: Sicuramente ti soffre, siamo andati a un passo, qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà, cioè in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e la città, a tutti i tifosi che abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo, e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a passare a domani.
2: tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Chiavano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i miei favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un pauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo problema, per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dei playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, parliamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, finendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno. Perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un applauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far tornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che entrati.
3: Il calcio che non erano ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio su TMV Radio. Tutto Juve podcast.
4: Romania alla Juve, il bis è servito, o meglio, ci sono buone possibilità di rivedere il francese alla Continassa. Fa volontà pari al gradimento di Spalletti. La duttilità del giocatore è merce preziosa per il tecnico sano. I contatti tra le parti continuano da capire quale sarebbe eventualmente l'esborso. Immaginiamo notevolmente inferiore rispetto a 60 milioni chiesti dal Paris Saint-Germain lo scorso anno. Le sensazioni sulla conclusione dell'affare sembrano positive. In esclusiva ai microfoni di Radio Bianconera lunedì a Roma, in occasione dell'assemblea elettiva della FIGC, Carnevali ha confermato: ci stiamo lavorando. La speranza si decida presto, le trattative troppo prolungate a lungo andare possono diventare nocive, soprattutto rappresentano un segnale di debolezza. Ad un certo punto serve un ultimatum, prendere o lasciare. Con Romania vecchio che avanza bene, la Juve deve però rafforzare la rosa con delle new entry, capaci di innalzare il livello tecnico ma anche emotivo della rosa. Sotto quest'ultimo aspetto Randall non è proprio l'esempio giusto, vale per ogni ruolo, sia chiaro. A partire dal portiere, Martinez invece piacerebbe entrambe le necessità di Spalletti, tecnica e personalità. Carnevali e la sua squadra dovranno fare un mercato intelligente, soprattutto perché il raggio d'azione è limitato per i motivi che conosciamo. Scovare elemento poco conosciuto, magari annusare situazioni di malcontento di qualche giocatore del proprio club. Vengono in mente due esempi virtuosi da parte di Napoli e Roma, McTominay e Malen. Ce ne saranno altri nelle folle rose dei top club europei, basta cercarli. Freschezza unita alla vecchia guardia o qualcuno di ritorno, come appunto Colomì. A proposito, se il francese vestisse di nuovo bianconero e restasse Vlahovic, parleremmo di vecchia coppia bis, altro che novità.
3: Tutto in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.

Partendo da Colomani, la nuova era, la Juventus, vuole dare proprio un taglio con il passato. Un taglio, modo di dire, perché Colomani ha già giocato con la Juventus, ma l'estate scorsa, ricorderete, fu al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, perché la Juventus aveva promesso a Colomani e anche a Paris Saint-Germain, alla fine, di chiudere l'operazione per il suo ritorno. C'erano stati contatti molto positivi, frequenti, proficui, tra il Paris Saint-Germain e il vecchio management della Juventus, quindi con Comolli. Era una sorta di patto per chiudere l'operazione a 55 milioni di euro entro fine di agosto, prestito con obbligo. Alla fine invece la Juventus ha cambiato idea, ha fatto retromarcia, ha fatto ulteriori opzioni, poi con tutto il diritto chiaramente di poterle fare, ma lasciando un po' chiaramente di stucco sia lo stesso giocatore, che poi alla fine ha deciso di accettare il prestito al Tottenham, che non era sicuramente la prima scelta, e anche lo stesso Paris Saint-Germain, che da quel momento è irrigidito nei confronti della Juventus. Sono serviti anche dei contatti molto in alto per cercare di riportare un po' di serenità tra lo stesso Nasser e John Ekan, perché Paris Saint-Germain non gradì, no, questo cambiamento da parte della Juventus, che evidentemente si era esposta verbalmente nel fare questo tipo di operazione. E quindi riportare Colomani alla Juventus, e questa è la traccia più calda ma anche fresca delle ultime ore, è un segnale anche da parte della Juventus voler fare qualcosa di diverso rispetto a quello che non è stato completato soltanto 12 mesi fa. E quindi la Juve oggi, con Giovanni Carnevali, con Martolini, con Giorgio Chiellini, con François Modesto, sta adesso lavorando per chiudere l'accordo economico col giocatore. L'accordo economico col giocatore è più o meno chiuso, le parti stanno davvero definendo gli ultimi dettagli. Il giocatore ha fatto dei sacrifici molto importanti per venire incontro alla Juventus e per far sì che il pacchetto contratto possa essere definito e almeno da quel punto di vista bloccato. Si diranno ancora probabilmente alcuni confronti per definire questo aspetto. Secondo aspetto, secondo step, sarà quello appunto di continuare a stemperare questa tensione che c'è tra le parti. Giovanni Carnevali, che ha sempre lavorato anche nel mondo della comunicazione, delle pubbliche relazioni, è molto bravo in questo, ha capito che servirà sicuramente anche da parte sua, no, uno sforzo per cercare di riportare questa attrattiva sul piano della serenità, dei rapporti cordiali, e questo sarà fondamentale per poi sedersi al tavolo col Paris Saint-Germain e trovare un accordo economico. Chiaro che il Paris parte da quel tipo di valutazione dell'anno scorso, quindi di 55 milioni, ma è passato un anno, quindi anche bilancio il Paris Saint-Germain, il giocatore non ce l'ha più a 55, ce l'ha intorno ai 40, qualcosina in meno, la Juve lo sa, e quindi la Juve parte invece da quel tipo di posta, quindi intorno ai 35. C'è una distanza, che è una distanza ancora notevole tra un inizio di richiesta e un inizio di proposta, ma sedendosi al tavolo con rapporti, come dicevo prima, diversi, più cordiali, più sereni, con l'accordo con il giocatore, che è fondamentale per avere forza da parte della Juventus, perché nessun'altra squadra oggi che vuole Colomani ha un accordo in tasca praticamente raggiunto per potersi possedere con il Paris Saint-Germain e chiudere l'operazione. E chiudendola a 35 con bonus massimo 40, comunque un'operazione del genere permetterebbe a Paris Saint-Germain di non fare minusvalenze, di chiudere così a zero un'operazione che evidentemente per loro non è stata vincente, perché lo pagarono da Eintracht, se non sbaglio, qualcosa come 90 milioni di euro. Per la Juve c'è Colomani, rappresenta l'attaccante ideale, perfetto per Spalletti, non è un vero e proprio centravanti, ma è un giocatore che può fare tutto, può giocare come prima punta, può giocare come attaccante esterno. Con De Zerbi l'anno scorso al Tottenham faceva praticamente quello, cava Richarlison prima punta, lui partiva da destra, era determinato in quella posizione. Poi ovviamente dipenderà dal tipo di mercato che farà la Juve, dai movimenti in attacco, se arriverà un altro giocatore come può essere Sorloth, caratteristiche decisamente diverse, allora a quel punto il voto della Juventus potrebbe cambiare per davvero davanti. Quindi si va avanti per Colomani, questa è un po' la situazione legata ad un affare che è stato qualche giorno fa in stand by, perché le parti erano molto molto rigide, poi la svolta di ieri con l'accordo sempre più vicino legato all'ingaggio, e il mercato della Juve poi seguirà nella ricerca al portiere. Teniamo sempre i nomi di Dio.

0: tipo di vicario di qualcun altro, è legato anche a quello che può essere il difensore con Lukumi, il gran favorito in una trattativa con Bologna che vedrà Miretti molto probabilmente entro il 30 giugno essere sacrificato per il bilancio della Juventus e quindi ceduto a Bologna per circa 13 milioni di euro. Questa è un po' la strategia e la strada della Juventus tra Lukumi, Paremovic che può arrivare lo stesso, ma soprattutto Colomoni.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
2: Il gong del 30 giugno è sempre più vicino, ma l'aria che si respira intorno alla Roma è quella di una calma piatta, forse addirittura inusuale per il periodo e per le necessità dei giallorossi, che in qualche modo la cifra necessaria per andare a Lyon con i compiti fatti per il bilancio 25-26 dovrà raggiungerla. In principio era Ndicka, perché è arrivato da svincolato, poi perché è il più desiderabile, diciamo così. Infine Soule, perché tra il rinnovo di Dybala e il possibile arrivo di Greenwood o comunque di un suo omologo, il sacrificio dell'argentino non sarebbe poi così difficile da sopportare. Poi sono arrivati, ora figurativamente, a breve materialmente, i soldi di MG. Probabilmente arriveranno quelli dell'assicurazione di Bove, e la cifra da agganciare, che solo pochi mesi fa sembrava irraggiungibile, adesso appare addirittura ottenibile senza toccare il blocco dei titolari. Negli anni della gestione Friedkin, la strategia per ottemperare agli obblighi del settlement agreement è stata sempre questa: temporeggiare il più possibile, lavorando per limitare in ogni modo la cifra da ottenere, piattare una serie di cessioni minori per non toccare la squadra titolare e, infine, dialogare direttamente con l'UEFA per trattare nuovamente ciò che è già stato trattato, cavandosi ogni volta con una multa. Una strategia che sembrava inapplicabile in questo caso, in cui bisognava raggiungere l'obiettivo finale di una perdita del triennio, al netto delle spese deducibili, non superiore ai 60 milioni, con due bilanci già in perdita complessivamente 130, ma che la società sta provando a seguire ancora una volta, aiutata da queste entrate inaspettate che stanno facilitando il compito. Per questo, a 5 giorni dalla fine del primo giro di giostra del calciomercato, siamo ancora all'ipotesi e nessuna trattativa per una cessione, tra virgolette, pesante, è in stato avanzato. Anche perché quelli coinvolti sono tutti calciatori per cui c'è un gran bisogno di reperire acquirenti. Basta dare mandato a procuratori e intermediari e una società interessata si può trovare in poco tempo. In un contesto reso anche volutamente nebuloso dall'assenza di riferimenti certi, ogni colpo di scena è ancora possibile e nessuno scenario è da aspettare a priori. Dall'addio più doloroso al mantenimento in toto del blocco squadra, ovviamente con diverse probabilità di realizzazione. Resta solo attendere. Tutto può ancora essere. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
1: Voce giallorossa in podcast.
3: Trovati dalla redazione.
4: Numeri destinati drammaticamente a salire, quelli del bilancio della doppia scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Secondo un sito di ricerca sarebbero oltre 50.000 le persone disperse. Le vittime accertate sono 235, tra cui un italo-venezuelano, oltre 4.300 i feriti. In molte zone del paese si continua a scavare anche a mani nude per estrarre superstiti da sotto le macerie, in attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali. Dall'aeroporto di Fatica di Mare in partenza la missione del governo italiano, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
3: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes, Meloni e Macron rivendicano la solidità, un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa, dalla difesa al nucleare oltre 20 gli accordi firmati. Sentiamo le parole della Premier in conferenza stampa.
5: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
4: A morti sulle strade italiane una donna donne e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto in provincia di Foggia lungo la statale 89 che collega città pugliese a Manfonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha tolto un motociclista riducendolo in fin vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato e arrestato per omissione di soccorso e lesioni

0: gravissime e risultato positivo all'alcol test.
1: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni persero la vita 32 persone e 330 rimasero ferite. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione e della Cassazione.
0: Circa 120 voli sono stati cancellati in Giappone oggi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. La tempesta tropicale Mikala sta arrivando con raffiche di vento fino a 144 km orari e dovrebbe toccare Kyushu e Shikoku durante il fine settimana, e potrebbe unirsi la tempesta tropicale Higos, che si trova al largo dell'Oceano Pacifico.
1: E sarà un venerdì da buono rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. A Napoli le chiese monumentali saranno aperte alle persone fragili e alle persone senza fissa dimora, per permettere loro di proteggersi dal caldo record. In Francia, un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, e selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. Appunto apparirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare su install ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Il pronostico di Giocretta TV.
5: Amici sportivi, ritrovati al pronostico. Gruppo H del Mondiale al centro. Partiamo subito con la sfida tra Uruguay e Spagna. Secondo le nostre percentuali, la Spagna è favorita al 64% rispetto al 15% dato all'Uruguay, mentre la X è al 22%. Nell'altra partita, Capoverde è favorita al 40% sul 32% Arabia Saudita, mentre la X è data al 28%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento al prossimo Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio mercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, è informato. Colleghi su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te calcio è una cosa seria, una passione irrinunabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV. Segui la diretta comodamente dalla tua visione. TMV Radio, la radio che ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da ora ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste?
10: non perderti Rotozzo, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ripetiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La promittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guerra di Bellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
13: Se per te calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente alla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora facile.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
14: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Semi il calcio su TMV Radio. Non perdere Storie di Calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda, una curiosità su quel che hai appena sentito in onda, scrivici 0 in 4 per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS e WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Equador che batte sì la Germania, con la Germania già qualificata, così come prova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao, e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Equador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro giorno, la Turchia già retrocessa, già diciamo eliminata, retrocessa ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificato l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay. Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. E adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà il Didier Deschamps in panchina, come sapete bene, per la scomparsa della mamma. Si lotta per semplicemente la vetta al girone, il Lingarland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Senegal-Iraq è l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato. Nuova da Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, le idee più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangione, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno direttore De Paolo, ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, direttore, io al mondiale non ci sono state particolari sorprese, se non il fatto che fino adesso, in questa prima parte dei gironi, si sono messe in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative. Però, se avessi la sensazione di la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo. La partita secondo me vale la finale del mondiale.
1: Norvegia-Francia.
2: Norvegia-Francia. Cioè vale proprio la finale, perché sono le squadre più forti, uno di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori. Insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non alla lunghezza della rosa del Francia, però è una formazione eccezionale. Quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in diciamo terzo turno, chiamiamo pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già pagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verifica sempre. Ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come viaggi di affari finti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti, ed è verissimo. Poi si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo. Come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia.
1: Gara molto,
2: sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21 italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari proponibili in alcuni casi, e soprattutto di questi quattro tempi, sì, più due, fatti per far impinguare le case di della FIFA, no? Con tutti i pot pubblicitari, e non è stato gradito dai tifosi, per esempio, in tribuna, perché poi non mi la dica il caldo. Io ricordavo che noi abbiamo giocato, quando eravamo una nazione che il calcio dominava, una finale a Pasadena con 90% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'è bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, sappiano che una cosa di genere è una cosa apprezzabile. Come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissettarsi anche durante qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi una cosa oscena che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, il recupero diciamo di risultati di una squadra, se diciamo nel secondo tempo
1: si stava male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore, o proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore, Maluccio, riproviamo un po', direttore. No, direi che direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo che

0: Fabio Rubisaglia da Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo sensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore. Direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
1: No, dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Prende soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
0: Per nulla. Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 giugno, il mercato aprirà lunedì, eccetera. L'unico colpo per ora ha messo praticamente a segno la Fiorentina, questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Arturo, poi saltata con Arturo che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano. Per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
1: Che ormai non hanno nessun PIL le grandi squadre italiane, nessuno. Perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che, diciamo, non ha più quella pilla che aveva prima, soprattutto nel Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e qui sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Cioè, per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano, è assolutamente negativa questa cosa.
0: È negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle gambe. Allora l'Inter ci proverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz. Il Real Madrid, pagando 6 milioni, riscatta contro il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, ha vestito che è logico aspettarsi l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla? Se dovesse spuntare, questo sarebbe per l'Inter Nico Paz, se non dovesse spuntarla, questo doppio smacco cosa potrebbe significare ovviamente?
1: Guarda, sarebbe il primo, diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra il campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità, quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza della disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il lezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711, oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche.

politiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale, sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare come potete vedere Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui come vedete passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla, e soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale, e mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capo Verde che continuano la loro, il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capo Verde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine? Secondo te?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio.

0: calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh, servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
0: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo, secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, e che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale. Lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi.
1: Che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè

0: il ritorno di Roberto Mancini.
1: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea. Perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla...
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281. O scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenza

0: consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
2: Già, nel calcio moderno
1: anche
2: sì.
1: Poi la questione delle temperature. E anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai? E dove vai?
2: No,
1: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi.
2: Tant'è che...
1: E questo mi collega a Messi.
2: Esatto.
1: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
2: Certo, è una squadra che
1: è
2: gioca...
1: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
2: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. E prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi.
1: Sì.
2: Si sono create le alternative?
1: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio,
2: certo.
1: Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi. Ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
2: Sì.
1: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti. E diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità, però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi, quindi è magari l'eccezione che conferma la regola.
2: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto, parliamo di Franchessi, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno, se dovesse mai accettare la proposta della Juventus dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe?

0: sarebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
1: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000. E ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal, e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni. Allora lo prendo subito, non ho dubbi.
0: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incassi che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
1: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per la, per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se è all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato, e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno è dei due Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
0: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: la
0: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo e cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei passi.
0: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
0: si avvia al secondo scudetto di fila.
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: sì,
1: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, i De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
1: Può essere rischioso perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
0: no.
1: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
0: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai, mai, cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
0: esatto.
1: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
0: Sì.
1: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro, quindi mi sembra
0: una sorta,
1: come
0: di allenatore manager, diciamo, che però,
1: sì, insomma, però è un rischio,
0: è un rischio bello grande,
1: è un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa, e mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà. Cioè, i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
0: Già.
1: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente. E quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
0: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
1: A voi, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno dei CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del Mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un

0: tutto legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4 o 5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a due figure interne. Hendrik Halmstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Yannick Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al decimo posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora sedicesimo, alle spalle di Lorenzo Musetti, quindicesimo, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del quinto trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1 agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto estate limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte, quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo

me è soltanto un modo per dire A, non facciamo spese e investimenti su direttori, B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali, e C, facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice, ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragnik, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso, non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base, non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik, che giustamente ti chiede di comandare, o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia, confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht, quindi c'è stata molta, molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta, significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato, e quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso, perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti. Si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me, male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, io massimo rispetto. Chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan. Però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi. L'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo, troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così.
Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain, pronto Campos, pronto sono la Juve e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa? Che la Juve, anche se, ripeto, mi avete scritto, non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso, d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato, quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo abbastanza, se non molto, celic. Avviati ma non concretizzati Pellegrini e Dybala, mi aspetto del suo ruolo possa concretizzare quest'altra cosa, per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma cardinale, male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri

0: De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
1: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
0: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo rispecchi perfettamente.
1: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto, d'accordo?
0: No, non penso. No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte, le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti, si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico un calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
1: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Soletti, Jones, come si strutturerebbe?
0: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
1: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
0: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate, leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
1: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
0: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo la fa molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore oltre che essere bravo sul campo deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
1: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club.
0: Questa è la cosa fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra e le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
1: Da ex attaccante invece che adesso si è fatto A proposito della vicenda

0: se andare in porto o rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che diciamo quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che è mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori, e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma?
0: Ah sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente è un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché, torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, Però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte.

0: non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un buon giocatore, è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente aveva due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
2: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta, anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: la italiana, viene un po' a mancare la crisi del calcio italiano, si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, deve, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
6: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
2: Chi?
6: O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
2: Giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
6: Sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto
2: Bremer
6: a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo. Tanto tempo e credo che bisogna... lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnano magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi, sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni, onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
6: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
7: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
6: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
7: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci, Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomignano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto

0: diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
1: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri miti festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
2: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
3: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione. Prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud delle isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
4: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi è una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
5: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
6: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
2: Torniamo in Campania, nel rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
7: Nel rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'amica geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto Nei viali dell'amica geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus Plus. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutto un re di esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
2: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
3: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la Ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
2: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aveo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per tre giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
8: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri,

0: droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Euroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Bodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche diciamo chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine in questo caso siciliano e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al

0: appunto insomma al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, ci siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo, di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione, perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, negli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti, battutino? Ah, vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Facciamo il pasto.
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai,
1: ti vedo, là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, che abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, ha intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80, lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con le, cosa c'è, il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano da...

0: certi, mi ero sì, fatto male, però ho vinto questo slalom, ho pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris, sa tutto, Coppa Europa al Corno delle Scale, sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppe Europa, Bacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
1: No, ma il trofeo Topolino? Trofeo
0: Topolino? Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni. E mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
1: E invece poi sappiamo tutto del, quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
0: 84, 83 dicembre, un guarda, signore che qua davanti non mi
1: sa nascondere il cognome.
0: E infatti, se guardate, tomba, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
1: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlac?
0: No, loro erano già in A.
1: Loro in A? In A. Esatto, loro in A.
0: Loro, c'è cioè, duello con loro.
1: B,
0: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio dell'85 squadra A.
1: E quando li ragazzi, battuti, cosa
0: c'era? Non c'ero proprio così, eh?
1: Ah, sì.
0: Con la schiuma, la barca, con rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, a casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù. A portarla a San Siro nella montagnetta, mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
0: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato il Naviglio, no, sempre a Milano.
1: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? All'idroscalo, e lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile, cioè lui non ne voleva sapere, lui tranquillia voleva andare.
0: Giuro, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: Quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
0: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me a andarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma l'hanno presa come una colpa, così, una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante, avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era però. Per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz? Dove hai preso?
0: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con
1: c'era
0: un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
0: quindi,
1: G.
0: Sì, qua c'era.
1: C'era discesa, forse Müller. Che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
1: penso
0: dopo
1: che
0: poco,
1: sia il minimo adesso.
0: Dopo poco, anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
1: Esatto.
0: Mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Non so, con Pirmin?
0: Ma lì a Cramotana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio sto albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo altri tempi, oggi se lo fai ciao.
1: Forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di no,
0: dai Anto.
1: Allora abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
0: Da Pirmin.
1: Sì, guardalo.
2: No. Ja, meine Welten. Das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: das ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Ja, fahre subito, no problema. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird jetzt sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute.
0: Grazie, Pirmin. Vabbè, ciao. Grazie alla Gazzetta, Giuro, 30 anni che non lo vedevo,
1: Esatto, poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà...
0: Sì.
1: Water Valley. Ma com'è stato avere...
0: di Water Valley.
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: Brigham,
0: cosa devo
1: rivale?
0: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo Kranz...
0: Ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che alle finali, vabbè dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo. Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho...
1: Ce n'è.
0: Tutti, Vi aspetto.
1: E qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: vuoi.
1: No,
0: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
0: No, 3.000 regalate.
1: La più vecchia,
0: regalate,
1: la più antica che hai? La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schiumen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i Schiumen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio, tolto, adesso salteranno per aria, faccio festa, vieni con me. No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora,
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avresti comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriere.
0: Oris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: Complimenti. Ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è
0: qua. Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Quanti sei confermato?
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale, poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi, non solo gli svizzeri ma anche canadesi.
1: Incidente diplomatica qua, non so, Yuri, vuoi condurre te,
0: però,
1: per favore, che...
0: però ragazzi, anche la adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro, perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti volevano...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no,
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile. come dico sempre, o qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'uno, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era a sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero uno. Oh, se, grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile. Grande Joseph Messner, Giovanni il dottore Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio con l'appello chi mi ha ciulato questo pettorale.
1: Ma arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1
0: uguale 2 ore.
1: 2 ore. Alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi. Guarda lo schermo là.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. E Carlo Gerosa è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ha aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: non hai una,
0: 11 anni, 12 anni di
1: sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, vorrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah, il tuo grande Gust,
1: ovviamente
0: a casa
1: del
0: nostro Umberto Zelini, che è qua stasera. Eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi. E
1: com'era il rapporto con la sua famiglia? Diceva, mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano, la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornava a letto, perché ero le 6, quindi tornavo un po' in branda. Anche questa foto...
1: Ma cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche i tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che... Ero capriccioso, come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio, il presidente, lo sa, negli anni che eravamo insieme. Di poco stress, mi ricordo, perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza è massacrante, l'adrenalina a 1000 ti saltava su. Poi in allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vero, perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: prendete
0: ha detto
1: i secondi
0: fuori.
1: Ve li do dopo io, tranquilli. Sì. Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi, no, non mi... no, ma qualcuno che anche della stampa che ci divertiva, questi okay. titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto, questo perché piaceva, come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Oh, Umberto è qua, in alto a destra.
1: Diego di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima.

0: Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' il tutto. E sono state due
1: C'è un
2: persone,
1: gelato, magari.
2: Gustavo,
0: No, ma io si sente.
1: Ah, sì.
2: non possiamo dire, sono state tutte e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora oggigiorno.
0: Sono arrivato finito. Ma no, non è, non perché. No, scusa, non.
1: Ma cosa facevi a Vigo di Falza? Ma,
0: non è colpa tua, non è
1: ma
0: colpa
1: cosa
0: tua.
1: faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
3: Beh sì,
1: Era la
3: tante
1: sua
3: cose
1: seconda casa.
3: che abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche
1: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva
3: quanto
1: nella stanza 66.
3: a volte riuscivo

0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino. Non più bolognese, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: È una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove marinavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestriere all'inizio, perché anche lì andavamo. Però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade, sicuramente. Comunque le piste sono pronte. E qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il presidente o qualcuno... Io lo faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino.
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Beh, anche la Adele,
1: tu hai sempre gareggiato con
0: in
1: tanto...
0: casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: Quello sicuro, sono altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica che non stimano in più per i ragazzi di tutte le discipline, dei sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: No, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il Super Gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se vedete...
1: Re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvard lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte.

0: parte, non so, dimmi, sei unico.
1: Sì, Brunner me l'ha chiuso, l'ho scritto io. Che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regine, re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
0: Come? Adesso, altra foto.
1: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto sotto non c'è un trafiletto di una partita.
0: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto. Anche questa.
2: No, Alberto, Marche. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
1: Grande Mark.
0: Il tuo rapporto con Mark?
1: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, è questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico, e quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville, ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
0: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
1: infatti,
0: la barba?
1: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
0: qual era,
1: me la facevo.
0: Qual era il tuo rito?
1: Ho vinto con la barba.
0: Eri, sembra... eri superstizioso?
1: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità. Cioè ero... perdi centesimi con la barba. No, giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris, avevo la barba in gigante, però l'ho fatta dello slalom, ti ricordi? Va bene.
0: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
1: Scaramanzia?
0: Sì. Guarda. Com'è che...
1: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche, se... appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
0: Senti, io avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
1: l'Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance, più no, l'Olimpiade, l'Olimpiade.
0: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom, come, ti alzavi alle, cioè non so com'è.
1: Della gara?
0: Sì, della gara.
1: No, lì mi ricordo com'è? Che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvar davanti, dico cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante, perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva, però mi ha caricato e andate il giorno dopo e così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni e vai male per la gara, dico, ma sei scemo? Ma pensa a te, sto scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
0: Bello.
1: No, dai... Questo è lo sci.
0: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
1: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai Loris!
0: Loro ti hanno sempre seguito.
1: Dovete vedere.

0: In questa taverna quante cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere la testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Arrivi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: Canzo. C'avevi un fans club.
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è la strada tanto... del paese, adesso non sono cancellate quegli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai vabbè, diritto di replica,
0: sposata,
1: Cristina.
0: Puoi anche dirlo. Dillo pure.
2: Ciao.
0: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
2: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so. Avrei detto
2: e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
2: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da Trentine, erano comode.
1: Ma che
0: qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai poi mai mi ha conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore, loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive,
1: certo.
0: Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
0: Due anni
1: 68.
0: Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie e io 5 medaglie alle Olimpiadi, quindi... È stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, è vero! Grande! È l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A Debora è 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Tantissima gente. Bello.
0: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo il sorciso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova alla prima massa, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No.
1: Per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quanta sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
3: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa Coppa del Mondo, che poi ha vinto la Coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento, e lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Regista anche, eh?
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e vi dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, sennò le gare non le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio, che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Jure Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
0: Mi sono coricazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
1: No. Ad Atene 2004.
0: No, era... Vedi
1: tu
0: che
1: prima
0: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
1: Sono passati 20 anni, però forse...
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Jure Cosir. Abbiamo...
4: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vedo, lo sento.
4: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you,
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati.

0: partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva non, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo lì, chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali. L'ha rimandato l'anno dopo, meno male.
2: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Kranz Muntala per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
2: da Kranz.
1: Va bene,
2: no, questa
1: gigante,
2: è un'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro. No, siamo, ecco, Kramatana, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
2: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
2: Qua. Sei, guarda, un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cosa hai arrivato terzo?
1: Forse, sempre dopo la... Vero? Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, ma era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
2: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due vale, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
2: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mi mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
2: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto non dico mezzo nudo, ma ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, scherzo. e vedi qua Buras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Christian Young, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice, questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50+1, se vi ricordate, Loris.
2: Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
1: Abbiamo vinto, ho vinto senza...
2: Sincero, perché lui mi ha dato anche la risposta.
1: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice... Facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo. Perché questa è la discesa. la discesa è il super G, io va bene, anche il gigante avete visto, Schifrin, tante, Federica, Lova, in gigante adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo, quindi ragazzi che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
2: La mamma era preoccupata?
1: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87,
2: sì, ricordo, in che...
1: poi Super G, ho capitato quel 13,
2: mano, giusto?
1: Dal Disert,
2: la clavicola,
1: a 100 e passa, un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50.
2: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'... Guarda,
1: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3...
2: 15, tipo Capodanno. Questa è una foto recente, io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
1: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
2: No, aspetta. Come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
1: Gli ho detto io, facciamola a settembre-ottobre, se vi... No, aprile. Andiamo aprile, dai, dobbiamo vedere, dobbiamo facciamo.
2: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con te.
1: No, sai che hai un futuro,
2: aver ricordato...
1: veramente.
2: Grazie.
1: Rubi
2: solo
1: il posto.
2: Con te, solo con te.
1: Grazie, Anto.
2: Grazie, Yuri. Alberto,
1: grazie a tutti.
2: Alberto Tomba. Complimenti. Firma.
1: Grande. Grande, Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui? Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchino

Ticcio, malaticcio, esanime, ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora, gli ho detto stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente, una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè. Qua, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro sono bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no, perché ho le mie idee, la penso, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi. Quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco. Invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto: fai per par condicio. Io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una

corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo.
perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma-Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli ha detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente, perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie. Se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì, però Francesco non gli vuoi di nulla, cioè nel senso di Francesco,
Queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei era la moglie di questo.

questo, semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento i due personaggi ci somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti, che dite? Allora dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice, lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Torniamo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come madde che non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet. Io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico che ho, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarli in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati, la sabbia sul giornale, i chi se soccomprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda, e di più è Francesco Favino. Per favore andatela a cercatela, perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché so triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente, per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio. La domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anch'egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po'. È una persona che... Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi la mano, chi di noi non ha... Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa. Una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure,
pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione, condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto a mio parere assolutamente fedele, mi è sempre piaciuto tantissimo sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo è perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti. Secondo me non ne sappiamo la metà ne sappiamo. Oh capitano mio, capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre, ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso capitano, immenso. Per me non è andato all'estero perché non aveva lo sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo, probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma non fa un caldo celestiale. Vabbè, grandissimo e completissimo, ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi, e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche molto bello come uomo, decisamente molto bello, e più invecchia più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Ma va là, va là.
Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto.

e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè,

l'ex moglie, nessuno, ma neanche la compagna attuale, nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più... in verità in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri, e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona, e per certi versi è anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti, a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in casa, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo, e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché, ve lo dico, io ho questa, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, è rasato, e quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. E ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose, nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero, che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché, perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Insomma, mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza.

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito, il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con suo amastare Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'agenzia internazionale.

0: Mondiale per l'Energia Atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, ha detto, aggiungendo: da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebì. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia, per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche, che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate, con punte di 38-40 gradi al centro nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nel corso dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate. Forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temperatura. Prove di calore su Alpi e Appennino, che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in quest'era l'anticiclone rimane sempre presente, quindi potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature a 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature.

0: sguardo ad esempio le minime di martedì per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana, guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo, e invece le massime, guardiamole qua, raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui? Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non. Non quelle pezzature vistose. Però ho sempre retto piuttosto bene il caso. Weekend, cosa avete fatto? Siete stati al mare, siete stati in piscina, siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali. Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è cioè, quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi. Nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro sono venuti e dice: Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no, perché ho le mie idee, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto. Che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti. Va bene, secondo me, essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta, molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo
così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto: fai per par condicio. Io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56, invece, so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì.
reduce da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli hai detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava. Perché i santi stanno nelle nicchie.
e i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca. ho veramente i brividi perché, allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che mi avete, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole. Però un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non gli va di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma m'ha preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi gli occhi e non c'è c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pier Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè.
Allora, devi sapere una cosa, che è vero, io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però io, mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po' è una persona che. Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due.

del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano chi di noi non ha Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io... Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiose gesta di Totti. Il maiuscolo è perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico, bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono. Da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare, me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo.
in campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so, allora io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due, Roma è rimasta unita, tutta intera per Francesco Totti, io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip e spiccio di questa cosa, non ci interessa più rivangare queste cose, ma le barzellette su Totti che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui ci avancasso, come direbbe Mauro. Nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era sano. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. E ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari alla gestione dei fondi scongelati fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro.

0: di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
1: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi. La scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione per queste leggende, per questi campioni. Lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in 2 partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo. E quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclasse e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33, quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto. 33, la Roma dice picche, e mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa che va ribadita e rimarcata, anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero, ma è anche vero che, pur non avendo dato una scaletta gerarchica, per Gasperini trattenere Svilar, Dica, credo siano dei passaggi abbastanza obbligati. Poi sul mercato si può dire poco, si può prevedere poco, e si possono immaginare dei rialci di cifre improponibili, ma la situazione è questa, e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet, perfezionare qualche altra situazione in uscita, che vedo tutte le storie aperte, anche quella su Luis Enrique, che dice la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique. Bisogna vedere se arriveranno delle offerte, perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. È il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo, è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio. È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni, perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo. Se chiedi lo sconto, loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto, che non è lungo. Loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni. Lo hanno dimostrato con Alisson, che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve, hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino. Quindi l'Inter alle idee chiare indica

33 dica picche perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata, poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Ndicka ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa, devono esserci degli indizi che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila. Attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al 2028 e per rinviare una cessione. Ghila ha risposto picche, devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50% probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia. E attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio. C'è un'apertura, attenzione, perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista Colomani, ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale: il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio cambia sono, cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio, perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di là a venire e la volontà del diretto interessato, che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza. Cambiaso no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare. Non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, se era materializzato il Barcellona che poi si è defilato. Il Barcellona era molto forte sulla vicenda legata a Cambiasso. Vedremo quali saranno gli altri movimenti di mercato, ma bisogna anche dire bisogna spiegare un concetto essenziale: il Barcellona è dentro una guerra mediatica con Atletico Madrid per Julian Alvarez, la qualcosa ha bloccato anche la posizione di Sorloth. E ieri c'è stato un altro passaggio divertente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad asse la risposta al Barcellona. Non c'è un gran rapporto, per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente: qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove. La clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire. 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham. Le altre squadre, società, club, top club inglesi a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo. È chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayer ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lione, ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni, da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic, che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno, che piace al Betis Siviglia. Il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano,
che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe.

Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto, ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

0: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia, sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud più o meno siamo in linea, difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche e muoverà più verso di noi l'alta pressione. Notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare, sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave

0: Incidente avvenuto tra le periferie di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni, conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. A suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran formalmente ha consentito l'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4 milioni e 300 mila i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3 milioni e 400 mila viaggiatori, un milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
1: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
2: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
3: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
4: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera corretta, penso che sia importante e strategico.
0: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
5: Garantire che questa informazione continui a essere libera, non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade e quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
0: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
6: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia delle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale, vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud, temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, la guida della FIGC. L'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Via Allegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus. Con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne 7 volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza si aggiungono 2 icone del calcio mondiale, l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I 2 ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026 che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul 3° gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in

programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca d'esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Errigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotini, Manuela Spica e Mariella Viale.

0: Un felice lunedì pomeriggio, trattino sera a tutti, 22 di giugno 2026, doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione, avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. Si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi: ci puoi fare un video o qualcosa? Cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza. Quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano, e su questo credo ci sia poco da dire. Credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee. Poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte: avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo, che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò, dire, fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti, credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice "da solo posso far nulla, con voi tutto", è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui, quando gli fanno degli elogi, gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui può.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom & Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Ciao.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo.

0: Caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano. Un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di calda, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno ad alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria, iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America, ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti. Mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale e così rimaniamo sintonizzati e fateci anche voi le vostre domande che noi ovviamente vi rispondiamo. E con me ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart

Start nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione della nostra trasmissione. Accanto a me il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio partire parlando della Lazio, che ieri ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. Una notizia che ormai era nell'aria da settimane, però ecco, inizia ufficialmente l'era Gattuso. Dovrà essere bravo Gattuso a valorizzare i giocatori a disposizione e a fare i conti con un mercato che non potrà essere certamente scoppiettante.
1: Di sicuro le difficoltà ci sono anche quest'anno, ne sa qualcosa Maurizio Sarri che è stato il suo predecessore, però Gattuso dopo l'esperienza in nazionale aveva bisogno secondo me anche di rilanciarsi, non che avesse fatto male, però allo stesso tempo quando un allenatore non riesce a raggiungere un traguardo così importante come poteva essere in quel caso lì quello di una qualificazione mondiale, è evidente che sente il bisogno di rimettersi subito in pista, e la Lazio comunque è una grande opportunità, una bella occasione. È chiaro che c'è una situazione anche a livello ambientale non semplicissima, però poi bisogna anche ricominciare, ripartire. La squadra non è male, però è evidente che va rafforzata, andrebbe rafforzata, anche se per adesso non è che ci sono grossi margini di prospettiva guardando un po' la situazione proprio del club. Ma per lui è una buona occasione, perché comunque la Lazio ha secondo me già adesso una rosa nella quale ci sono dei valori. Chiaro che sarebbe opportuno, no, metterci dentro qualcosa in più anche per fare un campionato diverso, però forse prima di tutto, cioè, è stato fondamentale l'arrivo di Gattuso per dare una continuità al lavoro di Sarri, poi però Lotito deve creare anche presupposti per un chiarimento con la tifoseria, perché non può continuare una squadra di calcio a non avere i suoi tifosi, e quindi o Lotito fa un passo indietro oppure deve cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse non la può tenere in queste condizioni la Lazio, anche perché questa squadra ha bisogno anche, voglio dire, del suo pubblico.
0: Potrebbero esserci dei passi da parte di Lotito verso la tifoseria, verso il popolo biancoceleste. Sembra esserci un tentativo di riportare nel club Peruzzi come club manager, o comunque insomma con un ruolo specifico, che potrebbe essere quello di trade union tra la squadra e la dirigenza. Peruzzi insomma che è certamente figura apprezzata dalla tifoseria, però ecco, questo quanto potrà essere
1: non so se questo può risolvere, ecco. Guarda Lorenzo, non so se questo possa essere, diciamo, la risoluzione del problema. Mi sembra di capire che il problema sia molto più ampio, molto più grosso, che naturalmente la spaccatura è evidente, e quindi bisogna in qualche maniera far sì che la Lazio ritorni a essere la Lazio che conoscevamo anche in passato. E quindi non lo so, io chiaramente credo sia difficile oggi far cambiare idea ai tifosi, e quindi, come ho detto prima, deve essere Lotito a capire se è il caso o meno di andare avanti su una certa strada, oppure se cominciare a prendere in considerazione magari offerte che possano dare un futuro diverso alla Lazio. Non mi sembra molto intenzionato, almeno fino adesso, vedendo un po' anche le sue dichiarazioni, vedendo un po' il suo pensiero, vedendo il suo comportamento. Però ecco, io credo che sia giusto, ecco, che la Lazio possa ritrovare un po' di tranquillità per se stessa, perché naturalmente poi fare un campionato come è stato l'anno scorso non è semplice, però ognuno ha le sue ragioni e quindi vanno rispettate.
0: Per la Lazio si parla anche a proposito dell'attacco di Lucca, sì, che deve rilanciarsi
1: nell'operazione Ghila.
0: L'operazione Ghila, certo, potrebbe essere una sorta di parziale contropartita, però ecco, potrebbe essere un giocatore secondo te in grado di rilanciarsi proprio alla Lazio?
1: Allora, io credo che Lorenzo Lucca abbia bisogno di giocare titolare e abbia bisogno di trovare un ambiente nel quale si sente addosso la fiducia totale. Io penso che sia veramente un ottimo attaccante, però dopo l'Udinese, la parentesi al Napoli e poi la parentesi al Nottingham Forest non sono state per niente positive, questo va detto, e quindi oggi lui rientra al Napoli non sapendo nemmeno se può avere delle chance al Napoli, perché è vero che potrebbe andare via Lukaku, però c'è Højlund, comunque è lui oggi l'attaccante che il Napoli ha scelto, no, per investire direttamente anche il suo futuro. Lucca è stato pagato quasi 40 milioni di euro e quindi si porta dietro anche in dote una considerazione economica di altissimo livello, e che poi però deve essere tradotta anche in gol, e questo non è accaduto. Quindi forse la soluzione migliore, visto che oggi riprendere quei soldi in una cessione non è fattibile, sia quello di prestarlo, e di prestarlo in una squadra che magari può avere anche delle discrete ambizioni come oggi può essere la Lazio. Io credo che questo sia un nome molto valido. C'è il Genoa, c'è il Cagliari, ci sono squadre che chiaramente hanno un atteggiamento un po' diverso, no? Anche a livello di ambizione, a livello di prospettive di classifica, perché Genoa e Cagliari chiaramente non è che sono sicure di andare in Europa, anzi è molto più facile per quanto riguarda il Cagliari pensare solo e soltanto alla salvezza, il Genoa di fare un campionato tranquillo, magari da metà classifica in su se le cose vanno bene. La Lazio è ha la possibilità magari di dargli una chance ulteriore, imbastendo naturalmente un gioco proprio su Lorenzo Lucca per le sue caratteristiche. Per cui, considerato che Ghila è un giocatore che andrà al Napoli, perché ormai l'accordo col giocatore ce l'hanno, sono 4 anni di contratto, e che comunque alla fine questa operazione non penso che possa prevedere intoppi, nonostante un possibile inserimento della Juventus, che però ormai mi sembra tardivo, può essere l'occasione per Lucca per giocare in una squadra che gli dia questa possibilità e che gli dia anche questa fiducia che magari Gattuso può anche trasmettergli dalla panchina stessa. Per cui io credo sarebbe un'ottima soluzione per lui, poi devono trovare le cifre, perché è chiaro che sarà un prestito, e capire se è un prestito con diritto di riscatto, considerato che c'è di mezzo l'ammortamento, è chiaro che meno di 30 milioni il diritto di riscatto non potrà essere.
0: Ecco, parlavi dell'Udinese, squadra dalla quale Lucca è passato e nella quale ha segnato anche un buon numero di reti, e allora ti chiedo della vicenda Zaniolo, se sì. Sei sorpreso per quello che si è venuto a creare tra l'Udinese e Zaniolo, Zaniolo che vorrebbe un ingaggio diverso rispetto a quello che gli sta proponendo il club friulano?
1: Ma allora, sono rimasto un po' sorpreso, perché forse probabilmente, diciamo, il riscatto Zaniolo l'avrebbe voluto, ma concordando con la società, come dicevete, anche una sorta di incremento di ingaggio, no? Nel senso che comunque lui all'Udinese si è trovato bene e penso che lui debba qualcosa all'Udinese, come l'Udinese sinceramente deve qualcosa a Zaniolo, perché l'aiuto è stato reciproco, non è stato solo da una parte, no? È chiaro che l'Udinese gli ha dato una grande possibilità inizialmente di ritornare a giocare in Italia. Dal canto suo Zaniolo però ha fornito anche delle prestazioni che hanno permesso all'Udinese di fare una stagione relativamente tranquilla, tant'è che Zaniolo oggi è un po' sulla bocca di tutti nuovamente per il mercato, si parla del Como, si parla del Milan, si parla della possibilità che possa andare nuovamente anche in club superiori o che abbiano, diciamo, un livello di importanza maggiore. Non lo so, io credo che una soluzione la troveranno, io conosco bene anche il suo agente, che mi sembra, diciamo, una persona sempre molto pacata e in grado di trovare la soluzione migliore anche per il giocatore stesso. Vediamo, perché poi non è obbligatorio che con il riscatto debba rimanere a Udine, può darsi anche che con questo riscatto l'Udinese possa fare un altro tipo di operazione con un altro club. Io penso che alla fine troveranno la quadra, se poi dovesse rimanere un altro anno a Udine non sarebbe secondo me per niente negativo per Zaniolo. Capisco che magari vorrebbe guadagnare un po' di più, ma questo poi dovranno vedere se c'è la possibilità o meno. Comunque io credo che Zaniolo caschi in piedi, perché ha del mercato in questo momento.
0: Adesso un parere davvero illustre, quello di Gianfranco Zola, che si sofferma sul calcio italiano e anche su Sarri, Sarri che è il nuovo allenatore dell'Atalanta, e di Sarri Zola è stato il vice al Chelsea.
2: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
3: No, assolutamente. L'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di, oltre questo, di aiutare anche delle persone, quindi, che ne hanno bisogno, quindi lo facciamo veramente con molto piacere.
2: Forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiera Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano il mondiale? E come si fa a ricominciare? Perché 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
3: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto. C'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono portati molto avanti. Quindi c'è da entrare nell'ordine di idee che bisognerà programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro con i nostri giovani, sulle nostre risorse per migliorarle, perché ripeto, da altre parti stanno facendo così e sono più avanti di noi.
2: Ma mancano oggi davvero i giovani oppure non si ha voglia di cambiare?
3: No, non è vero che non ci sono i giovani, perché ce ne sono. Recentemente abbiamo anche vinto l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi probabilmente il percorso più difficile comincia lì, e noi comunque loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli
2: un po' più di coraggio?
3: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
4: Oggi è anche giornata di elezioni e c'è Malagò e poi si era parlato anche della possibilità di ripartire nuovamente da Mancini. Secondo te è la scelta giusta ricominciare nuovamente con lui?
3: Guarda, io non sono qua per dire è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che, come dicevo prima, c'è tanto lavoro. Se lo debba fare la Malagò, Abete o Mancini o chiunque, l'importante è che si entri nell'ordine di idee, che questa non è una quick solution, come si dicono in Inghilterra. Bisognerà lavorare programmando almeno 10 anni.
5: Solo che il decreto sport ha già messo un freno in pratica, no? Alla sua riforma e alla crescita.
3: Beh, però mi sembra che il ministro abbia anche aperto alla possibilità di far divenire i finanziamenti verso la nostra riforma in Lega Pro come un finanziamento permanente. L'idea è questa. Onestamente, voglio dire, quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare il sistema. E quando dico sistema non intendiamo solo Serie C, ma noi cerchiamo di fare del bene al nostro movimento calcistico. Poi, ecco, se è chiaro che quei soldi ci aiutano, perché aiutano la società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo, insomma, ripeto, c'è stata una buona predisposizione da parte del ministro verso questo.
5: Senta, siccome si è accennato a Mancini, Mancini ha un po' perso forse di mano alla nazionale quando Gianluca purtroppo si è aggravato e doveva essere spesso assente per le cure. Ritiene che sia più difficile il suo eventuale compito da CT senza di lui?
3: Sicuramente Gianluca è una persona con grandissime capacità e le ha messe a disposizione fino all'ultimo, anche per una causa come quella della nazionale. Però Roberto comunque ha dimostrato anche in altre parti di avere capacità, quindi penso che sia ingiusto e limitativo dire che Roberto sia solo abbia funzionato perché c'era Gianluca. No, io non lo so, ripeto, mi state portando a parlare di un qualcuno che ancora non, dal mio punto di vista, ripeto, spero chiunque sia venga messo in condizione di fare un buon lavoro, perché non è solo il CT che deve fare un buon lavoro, ma tutti noi dobbiamo fare in modo che abbia la qualità per poter fare il suo lavoro al meglio.
6: Premesso che ovviamente c'è ancora tutto il mercato da fare, ma c'è stato un valzer delle panchine: Massimiliano Allegri andrà probabilmente al Napoli, il Milan ha scelto Morim, l'Atalanta Sarri. Qual è la situazione che la intriga di più per vedere l'anno prossimo?
3: Sono curioso

0: di vedere come farà Maurizio all'Atalanta. Maurizio è un grandissimo allenatore, avrà a disposizione una squadra secondo me anche adatta a lui, con dei buoni giocatori ma anche dei buoni giovani, e quindi sono sicuro che potrebbe essere un connubio vincente.
1: Gianfranco, ti posso chiedere, sto vedendo adesso come con questa nuova formula, no? Come lo vedi?
0: Sembra che sia interessante, ci sono state viste delle buone partite, è interessante, vedremo fino alla fine, perché ripeto, i giocatori arrivano da delle stagioni veramente intense. La mia speranza è che si arrivi fino alla fine senza infortuni e in buone condizioni fisiche, perché ripeto, si è giocato tanto e questo è uno dei temi, è uno dei problemi. Sarà un problema.
2: Torniamo a parlare adesso anche dell'elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Si è soffermato su questa novità il ministro dello sport Abodi, sentiamo quello che ha detto.
3: Allora, ministro, lo sport, ripartire dalle basi, ripartire dai giocatori, pensiamo ovviamente al calcio che in questo momento è sotto gli occhi di tutti, come investire nei giovani per arrivare poi a tornare alla nazionale, poi torneremo anche al tema centrale anche della guida.
4: Io credo sia fondamentale informare al meglio le comunità sugli strumenti che stiamo mettendo a disposizione per lo sport per tutti. La decisione di investire sugli oratori come non mai nella storia repubblicana va esattamente in questa direzione, investimenti sulle infrastrutture, investimenti sulle attività. Vogliamo far riprendere la centralità, far rivivere la centralità degli oratori come agenzia educativa che guarda lo sport in tutte le sue forme, esattamente come recita la Costituzione. Qui non si tratta di promuovere una disciplina, si tratta di promuovere un modo di vivere, un modo di convivere, condividere, ovvero quella parte dello sport che spesso rimane nascosta rispetto ai grandi avvenimenti, le grandi prestazioni, ma che rappresenta per noi una priorità che è costituzionale e politica al tempo stesso per quanto ci riguarda come impegno di governo.
3: Ma la GO è la scelta giusta per ripartire col calcio?
4: Ogni scelta è la scelta giusta, la differenza non la fanno soltanto le persone in quanto tali, ma le cose che fanno. Quindi sarà fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente, perché le cose da fare si conoscono, la differenza la fa tra farle e non farle.
5: Malagò ha detto ieri che di averla sentita per secondo subito dopo la sua elezione, ci sarà un incontro a breve, di cosa parlerete? CT, direttore tecnico, quali sono i temi secondo lei e soprattutto qual è il piano che vuole costruire fino al 2028 con Malagò?
4: Intanto è normale che il ministro chiami il presidente eletto, è una forma di rispetto assoluta, naturale, non c'è nulla da sottolineare, fa parte del buon vivere, anche del rispettarsi reciprocamente. Ci vediamo giovedì a fine giornata. E io ascolterò, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, ascolterò un po' il programma, le priorità e sentirò poi anche quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene, perché le cose che mi dirà sono le cose delle quali parliamo da 16 anni.
3: Siete d'accordo su questo? Progetto comune?
4: Io sono d'accordo sul fatto che vedo, almeno nelle affermazioni, una volontà non soltanto di essere eletti presidenti, ma di utilizzare questo ruolo per realizzare le riforme che sono indispensabili. Credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti, vediamo se ci saranno le condizioni. Da parte mia, nostra, ci sono sempre state, quindi noi non è che possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo bene quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio.
3: Posso un'ultima? Malagò ha detto che un giocatore come Yamal in Italia non potrebbe giocare, c'è la questione proprio degli us sportivi in qualche modo da affrontare?
4: Ma io penso intanto che i giovani italiani, anche di seconda e terza generazione, possano tranquillamente giocare. Mi auguro che chi dimostra di aver talento abbia lo spazio, questa è la priorità.
6: Ministro, il Consiglio federale di ieri è praticamente identico, si è partiti secondo lei con il piede sbagliato o no?
4: Ma non, devo dire che non mi interessa tanto giudicare quello che ognuno di noi che ha ascoltato, no, può farlo. Io credo che sia fondamentale poi quello che succederà nei fatti concreti, no? E non è più il tempo delle parole. cercherò di informare meglio sui provvedimenti di governo, in questo sicuramente sì, perché ho tanto un'idea che l'Assemblea non sappia, perché in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti e dopodiché a me interessa costruire, creare valore, risolvere i problemi, lo dobbiamo al calcio in generale, lo dobbiamo agli appassionati di calcio a partire dai più piccoli e credo che a volte si trascuri che senza la gente, come dico sempre, il calcio non è niente, mentre ho avuto la sensazione di un'autoreferenzialità che secondo me va superata, perché è bello poter dire superare i personalismi, ma con i personalismi non si superano i personalismi.
6: E tutte le componenti hanno storto il naso per quell'1%.
4: Beh, diciamo che è suggestivo, anche per chi non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al sistema professionistico femminile quello che nelle dichiarazioni spesso si dice ma poi nei fatti non si fa. Io credo che questo passo andasse fatto già nel momento in cui venne riconosciuto il professionismo, perché il professionismo senza le risorse a supporto sono soltanto demagogia. Io invece credo alla concretezza del rispetto nei confronti delle donne nel calcio e nello sport in generale e nella società in generale.
6: L'ultima domanda per me è il caso Svalzer, che cosa ha pensato ieri?
4: Sono spiazzato perché non riesco a comprendere e quindi, non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione perché sarei inopportuno. Ecco, io credo che di fronte a una situazione di questo tipo così grave, dopo i precedenti, ci sia bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura poi delle agenzie.
6: Grazie mille, ministro.
7: L'ultima gliela faccio io. Il Consiglio federale è rimasto lo stesso, esattamente quello che non aveva chiesto lei.
4: Beh, non mi sembra di essere stato il solo a fare questa valutazione, però non è un giudizio definitivo. Io sarò felice di sorprendermi che lo stesso Consiglio federale riesca a produrre risultati differenti rispetto al passato.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio qui accanto a me il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini.
8: Ciao Lorenzo, buonasera a te e ovviamente seguite sempre il TMV News.
2: Appuntamento a domani con il TMV News. Grazie a tutti, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it

L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio.

0: Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno, temperature altissime, ma anche tanta qualità in campo per

tra Francia e Norvegia. Insomma, brillano le stelle sicuramente del mondiale, come si comincia a vedere anche la qualità, cooling break che fanno storcere il naso ai tifosi che fischiano queste ulteriori pause che ci sono, che evidentemente non gradiscono. Nel frattempo, mentre altrove c'è grande qualità dal punto di vista tecnico e organizzativo, in Italia si prova a rinascere, a ricostruirsi, lo si fa con Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente federale, presidente della FIGC, che è eletto con il 68,58% dei voti nell'assemblea di ieri. Ha parlato poi con una lunga conferenza stampa a Fiume, nella quale ha affrontato tutti i vari temi, tra cui anche naturalmente la ricostruzione della nazionale. Vedremo quali saranno i nomi, nessun nome era stato già deciso. Si pensava a Mancini ormai cosa fatta, addirittura con dettagli da porre sul contratto, eppure invece, per quanto riguarda invece la decisione del CT della Nazionale, potrebbe esserci un ribaltone con Conte che potrebbe sorpassare Mancini, in virtù anche del fatto che come direttore tecnico Malagò sembrerebbe spingere per la figura di Paolo Maldini, una figura tanto acclamata, voluta dal mondo del calcio. Tanti tifosi, anche non necessariamente del Milan, da tempo chiedevano la presenza appunto di Paolo Maldini nei vertici della nuova federazione, e potrebbe essere comunque una presenza attuativa all'interno di quello che dovrebbe essere la nuova struttura della nazionale, che deve rinascere necessariamente poi sotto quello che sarà la gestione Malagò. Quindi da capire un po' questo aspetto, da capire anche come si ricostruiscono invece le squadre di Serie A oggi, lungo approfondimento che faremo come sempre con Jacopo Galvani a partire dalle 12.05 in casa Milan, con questa società Milan che di fatto viene a ricostruirsi in maniera di autogestione, quindi nessun nome che viene da fuori, ci si autogestisce. Poi la puntualizzazione di Cardinale, che fa capire tante cose, ovvero di un Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo molto più attuativo, supervisore sostanzialmente, ma con la parola decisiva sugli acquisti e sulle uscite dei giocatori del Milan, quindi di fatto sarà un po' lui il deus ex machina del Milan. Non so se questo rende felici i tifosi del Milan. Amorim intanto cerca di chiamare quelli che fanno parte del Milan e che nella sua testa, nella sua idea andranno a far parte del Milan anche nel prossimo anno, e quindi se li vuole tenere stretti, e cerca anche di chiamare a raccolta il pubblico rossonero, chiedendo appunto che sia fiducioso in quello che sarà il progetto Milan che si costruirà per tornare a vincere. Ma qualche curiosità, qualche perplessità soprattutto i tifosi del Milan hanno sicuramente avuto. Allora, Colomani, perché intanto si viaggia anche su quelle che sono le squadre che si stanno costruendo al di là del Milan, anche la Juventus, che sta rincorrendo il proprio attaccante che potrebbe essere a questo punto Colomani. Ieri intercettato dall'ottimo Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera durante i vari incontri tra i dirigenti che erano presenti lì alle elezioni del presidente federale, Quintiliano Giampietro gli ha chiesto proprio esplicitamente con Colomani che cosa si sente di dire, e Carnevali risponde: ci stiamo lavorando. Una risposta non vaga ma precisa, che fa capire che evidentemente l'obiettivo principale è assolutamente Giovanni Carnevali, assolutamente Colomani per Giovanni Carnevali, che comunque sta lavorando anche alla trattativa di Sorloth, che al momento però sembrerebbe essere stoppata per via del fatto che fin quando non esce Jonathan David difficilmente si potrebbe fare un ulteriore altro acquisto. Questo per quanto concerne appunto la situazione relativa alla Juventus. Per quanto riguarda Casa Napoli, si attende l'ufficialità di quello che sarà l'acquisto del nuovo allenatore, cioè Massimiliano Allegri. Già tutti gli accordi ci sono con lui, si sta avvicinando anche il primo regalo, in attesa della fumata bianca, che più che fumata bianca è l'ufficialità di una trattativa già chiusa da parecchio tempo, visto che Allegri non ha ancora l'intesa col Milan, non può rescindere o chiudere i rapporti con il Milan e non può andare a puntualizzare quello che sarà il suo futuro con il Napoli. Però il Napoli è sicuro della presenza di Massimiliano Allegri, quindi è soltanto una formalità sulla propria panchina, e si avvicina anche il primo possibile regalo per Massimiliano Allegri, che naturalmente è un difensore, visto che Allegri ci tiene tantissimo a costruire soprattutto una barriera difensiva che sia valida, forte e sostenibile,
eclettica. Mario Gila, in tal senso, è il regalo che il Napoli potrebbe dare a Massimiliano Allegri.

0: Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase ormai più concreta, i tira e molla con il presidente Lotito sembrerebbero riuscire a trovare una pianificazione ormai, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito anche di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Tra l'altro Lorenzo Lucca, giocatore che ritorna a Napoli ma che non ha convinto il Napoli e potrebbe appunto partire quantomeno in prestito. Distanza ridotta con la Lazio, intanto magari chiedo a Andrea Maiocca di sentire il direttore Marco Vicca in modo da vedere se riesce a intercedere per noi. Stiamo per andare in contatto con Luca Marchetti, naturalmente dalla diretta mi riesce difficile riuscire a dialogare con lui in questo momento. Distanza ridotta, dicevo, tra la Lazio e la Juventus per quanto riguarda Gila, c'è l'intesa però con il giocatore. Intanto nel frattempo la società avrebbe appunto trovato l'accordo di massima con il calciatore, per Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo. A proposito sempre di Napoli, ma in questo caso in uscita, occhio all'assalto che la Juventus sta facendo per Lobotka, Stanislav Lobotka, che è un obiettivo della Juventus, continua a monitorare con attenzione questa situazione, un giocatore che comunque il Napoli vorrebbe trattenere, ma piace molto a Luciano Spalletti, che insomma è stato un po' il vero mentore di Stanislav Lobotka, facendolo crescere tantissimo. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per il club torinese, infatti il contratto in essere scade nel 2027. E in passato Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall'azzurro. Lobotka Juve però resta comunque uno scenario molto complicato, una trattativa estremamente complessa. L'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri ha riaperto anche addirittura i discorsi relativi a un prolungamento contrattuale che non ci sarebbe stato nel caso di una permanenza di Antonio Conte. C'è una clausola rescissoria che vale 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, che è valida fino a metà luglio, credo sia però esclusivamente per club esteri, infatti esercitato esclusivamente dai club stranieri, e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri, che quindi non possono mettere semplicemente la cifra di 25 milioni per portare a casa eventualmente il giocatore, che a quel punto sarebbe soggetto a una trattativa tra club che chiaramente vedrà la Juventus in difficoltà, visto che se non cede difficilmente può andare ad acquistare o comunque mettere sul tavolo determinati cash per il centrocampista del Napoli, detto che la Juventus sta spingendo intanto per l'attaccante, come abbiamo detto prima, Colomani, e per il Dibu Martinez non ci sono ancora i 10 milioni per raggiungere eventualmente l'accordo con il giocatore. Andiamo avanti nel frattempo che attendiamo appunto il collegamento con Luca Marchetti. Andiamo avanti per quello che saranno invece altri colpi di mercato. In questo caso andiamo ad affacciarci in casa Roma. Per la difesa piace Østigard, ieri uno dei protagonisti sicuramente della sfida della Norvegia. Intanto Luca dovrebbe esserci, quindi a momenti dovremmo essere in contatto con lui e approfondirei allora direttamente con lui un po' la questione relativa agli acquisti anche in casa Roma, perché per la difesa appunto piace Østigard, però si sta continuando a lavorare anche a quelle che potrebbero essere altre alternative. Detto questo, diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, subito non direi, visto che sono in clamoroso ritardo.
0: Però io te lo do subito,
1: perdono.
0: Sei sempre perdonato, Luca, lo sai.
1: Mi cospargo il capo di cenere.
0: Ma quando mai, Luca, c'ho la favilla io, quindi parlo, ho fatto una testa tanta
1: per gli ascoltatori. Quindi chiedo scusa a loro.
0: Dai, bravo. Che mi hanno tollerato fino adesso.
1: Esatto.
0: Invece adesso possono ascoltare te. Oh, stavo parlando del fatto che mentre le stelle brillano al mondiale senza di noi cerchiamo di ricostruire una nazionale che possa essere di stelle, e tornavo un po' sulla elezione di Malagò, 68,58% di voti, e sulla finestra per quanto riguarda il discorso nazionale con Conte che sta scavalcando Mancini. Forse non era poi così fatta la questione allenatore?
1: Ma guarda, allora, se sia fatta o meno io non lo so, noi non l'abbiamo mai data per fatta, perché come era normale che fosse, io credo che contatti diretti non ci erano stati né con Malagò né con Abete. Ci potevano essere delle rassicurazioni che magari venivano date, e tutti quanti noi abbiamo detto che Mancini era sicuramente il candidato in pectore per diventare il CT della nazionale, e io posso continuare a ritenere che sia possibile, che sia probabile, che poi ci possa essere ancora

0: un punto interrogativo, questo sì, perché poi i contratti bisogna firmarli, bisogna capire anche come è costruita la squadra, chi c'è, chi non c'è, viene comunque, deve essere deciso il direttore tecnico, si parla di Ranieri, si parla di Paolo Maldini, che dovranno comunque decidere che fanno, il direttore tecnico, senza neanche metterci bocca su chi può essere allenatore, come deve essere strutturato e tutto quanto il pacchetto completo, secondo me un po' ci vuole, sicuramente non sarà Baldini, perché questo ieri lo ha detto Malagò in maniera molto aperta. Ti dico quello che penso senza troppa diplomazia, come invece spesso facciamo. A me dell'allenatore della nazionale sinceramente interessa poco, e ti dico perché. Se sia Mancini o sia Conte o sia Ranieri o chi per te,
1: già,
0: il problema non è l'allenatore.
1: Il problema non è l'allenatore.
0: Cioè adesso se va Mancini ci può stare antipatico o simpatico, se va Conte simpatico o antipatico, ma non è che sono scarsi.
1: No.
0: Noi diciamo, cavolo, abbiamo preso uno che è la nazionale, per carità di Dio, ma com'è possibile che questo fa la nazionale? No? Non succederà mai questo, secondo me, in Italia, no? Perché comunque anche Gattuso, che degli ultimi è stato quello che aveva forse meno esperienza, no? Degli altri, ma comunque stiamo parlando di un allenatore serio, no? Non è che stiamo parlando di uno che non ha mai fatto sto lavoro qua. Poi se si arriverà ad avere il CT federale, questo è un altro discorso, come ha detto ieri Malagò, che può essere il frutto di un albero che però ancora deve essere seminato, quindi ci sarà del tempo per arrivare al CT federale, eventualmente, visto che questo è stato anche uno dei temi. Il problema è che cosa consegniamo a questo allenatore. Oggi l'allenatore della nazionale deve tamponare un'emergenza di una nazionale che non si qualifica dal mondiale da 3 volte consecutive e dove non c'è un talento che brilla, che è opaco questo talento, che è un po' rimesso in discussione dai risultati e dalle situazioni che si sono verificate in questi anni. Quindi serve un allenatore che riesca a dare tono alla nazionale. Per me sia Mancini che Conte lo possono fare, poi ripeto, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Mancini, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Conte, ma non possiamo dire che sono scarsi. Quindi l'ultimo dei problemi di Malagò è trovare il CT della nazionale. È quello più evidente come problematica, ma è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi, secondo me, è riorganizzare veramente il calcio italiano. È una cosa improba, ci sono tanti temi da buttare in mezzo, c'è anche il mercato, perché anche il mercato contribuisce, secondo me, al discorso della nazionale, perché se tu oggi hai il 70% dei calciatori che sono stranieri, è più difficile avere dei giocatori italiani.
1: Perché
0: si compra all'estero? Perché all'estero sono più forti? Allora abbiamo un problema di formazione.
1: No.
0: Perché all'estero costa di meno? E qui non ci possiamo fare poco. Ma se su alcune cose possiamo intervenire, vedi Fideiussione. Vedi decreto crescita su quale si è intervenuto. O metterla addirittura al contrario. Creare delle norme che favoriscano l'utilizzo degli italiani o favoriscano maggiormente l'utilizzo degli italiani o dei creati in casa. Questo si può fare.
1: Sì.
0: Creare delle aree federali come succede in Francia o in Germania che possano agevolare la crescita di chi è nato in Italia, questo si può fare, queste sono politiche che ti portano poi ad avere una nazionale migliore, certo non adesso, non è che se da domani mattina mettiamo, che ne so io, togliamo la Fideiussione per fare le operazioni di mercato, allora all'improvviso la nazionale è campione del mondo,
1: No, ovviamente no.
0: Però
1: è un incipit, diciamo, per creare un percorso che possa far emergere più il talento italiano, dandogli più spazio, piuttosto che andare.
0: Fare il decreto crescita al contrario si può fare, perché rimane in Italia da 10 anni, c'è un'agevolazione fiscale, per dire, dico, magari non si può fare a livello di costituzione, sì. O a livello europeo, perché per la libera concorrenza, per carità, quindi magari dicono a studiare. Però trovare delle situazioni che possano diminuire il numero delle partite durante l'anno, si può fare per favorire la nazionale, si può fare. Sono scelte dure, complicate, difficili, non sempre totalmente inclusive. C'è il famoso diritto di veto di cui ha parlato tante volte Gravina, che è stato spesso sottovalutato, che ha impedito le grandi variazioni. C'è la politica che deve intervenire, che in qualche modo deve essere coinvolta, ed è stato questo il grande problema dell'elezione di Malagò. Però anche il mercato, anche dal mercato passa il futuro dell'Italia. C'è il discorso delle spese che vengono fatte sul mercato. Ieri mi ha colpito molto una frase del presidente Marani, quando ha detto che i soldi ai procuratori sono più di quelli che dà la Serie A ai procuratori, sono più di quelli che la Serie A dà alla Serie C.

0: Sì, è abbastanza indicativa questa frase.
1: Allora, io non dico che i soldi dei procuratori, perché non l'ho mai detto in vita mia, che i soldi dei procuratori non sono giusti, anche perché sono tutti qui quanti visibili, trasparenti, cioè, non c'è nessuno. Poi si può dire, si può discutere eticamente se una cifra è troppo alta per un'operazione, però io è libero mercato. Se vuoi pagare una macchina 100 milioni, la paghi 100 milioni, vuoi pagare un giocatore 100 milioni, lo paghi 100 milioni, vuoi pagare un appartamento 100 milioni, lo paghi 100 milioni, cavoli tuoi, legge del mercato.
0: Certo,
1: se
0: certo.
1: Però all'interno di un'organizzazione sono più i soldi del lusso rispetto a quelli del welfare, all'interno di uno Stato, un ragionamento politico va fatto.
0: Sì, sì, ma io ti aggiungo anche un'altra cosa, non so se sei d'accordo, è un argomento spinoso. Anche una vigilanza di controllo sui movimenti dei giocatori in Italia. Abbiamo visto inchieste anche che raccontano di come spesso dei giovani non riescano ad emergere perché magari ci sono dei movimenti oscuri, diciamo così, alle spalle. Se ci fosse un organo anche di vigilanza sulla trasparenza...
1: Io credo che ce ne sia abbastanza, non troppa. Le aree di grigio ci saranno sempre, è chiaro che bisogna combatterle. Io non penso che oggi il talento in Italia non venga fuori perché ci siano queste aree di grigio, per quanto grandi possano essere, perché secondo me queste aree di grigio più sono grandi e più perché c'è poco talento, nel senso che tu un giocatore talentuoso non lo puoi mai nascondere, no? Un giocatore con poco talento magari lo puoi mandare avanti, no? Ti ricordi quel servizio che fece le Iene,
0: sì,
1: che pagava per far parte della primavera di un settore giovanile di una squadra professionistica? Lo puoi mandare avanti in un contesto in cui il livello è basso, uno scarso nella primavera della Fiorentina che ha vinto il campionato non ci gioca, per dire, capite, voglio dire,
0: certo.
1: E se invece il livello è scarso, allora magari anche il raccomandato, quello che paga, ci può stare. È chiaro che bisogna controllare, ragazzi, voglio dire, nello sport deve valere il merito, almeno nello sport giocato, perché parliamo tanto di soldi, no? Almeno però nello sport giocato il merito ci deve essere,
0: sennò
1: certo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando?
0: Certo.
1: Non è più sport,
0: certo.
1: Non vince il più bravo, vince il più ricco, ma quella è un'altra competizione però. Già
0: certo.
1: Così un po' è, perché alla fine è vero che vince il più bravo, ma spesso il più bravo è il più ricco.
0: Sì, sì.
1: Pensa al Manchester City, pensa al Bayern Monaco, pensa al Real Madrid, perché i soldi portano i giocatori più forti, questo mi pare un'equazione abbastanza evidente.
0: Sì.
1: Però c'è tutta una filiera, no? Che parte anche dall'Italia, dalla nostra Serie C, che va tenuta in piedi.
0: Molto.
1: Cioè il sistema calcio è vero che viene trainato dalla Serie A, io non voglio togliere alcun merito alla Serie A, anzi secondo me ne ha pochi, guarda che ti dico. Perché è la Serie A quella che dà visibilità al movimento.
0: Certo.
1: Perché se non ci fosse la Serie A così visibile, probabilmente non ci sarebbe neanche una Serie C con così tante squadre. Altro argomento di cui secondo me bisognerebbe parlare in maniera molto approfondita in sede di Consiglio federale.
0: Secondo me i temi sono veramente tanti. Sì.
1: Se non ci fossero sotto, sì, sono tantissimi. Se non ci fossero sotto le squadre, il settore giovanile, non ci sarebbe neanche la Serie A.
0: È
1: perché
0: molto
1: se
0: complesso.
1: Il calcio è molto popolare è perché è giocato da tutti. Se invece diventa una cosa di tutti, diventa come la NBA. Sì, ce la guardiamo perché è un bello spettacolo.
0: Però è fine a se stesso. E tra l'altro c'è veramente da ricostruire tantissime. Hai buttato giù soltanto qualche idea, figurati quanto lavoro c'è per Malagò, che tra l'altro ha, nel suo 68,58% di preferenze ne ha prese molte meno di Gravina, pensa un po', eppure ha ribadito come Gravina con una percentuale maggiore non fosse riuscito a portare
1: posso
0: avanti
1: dire,
0: delle
1: posso
0: riforme.
1: Dire una cosa,
0: certo.
1: In merito a questo,
0: sì.
1: Assolutamente sì, hai ragione, 100%, perché e tutti pensavamo che con quel tipo di percentuale poi dopo ci fosse più possibilità di fare cambiamenti, invece sa benissimo che il diritto di veto questo lo impedisce. Ha preso meno di Gravina perché c'era un competitor e nella democrazia avere un competitor aiuta perché
0: bravo.
1: Spinge a fare meglio.
0: Bravo, bravo.
1: Quando sei da solo a correre è chiaro che prendi il 98%.
0: Esatto. Vedi anche perché... la poltrona del UEFA e della FIFA.
1: Ma no, ma Abete sapeva già che non avrebbe potuto vincere, perché voglio dire, i conti li abbiamo fatti tutti quanti. L'endorsement che è stato fatto per Malagò era talmente importante che era difficilissimo pensare che potesse esserci un ribaltone. Ma la democrazia porta anche ad avere la dignità di presentarsi anche senza sapere di essere eletto, per contribuire a un processo democratico che io mi auguro continui.
0: Bravo.
1: Perché il presidente Abete, che rimane chiaramente presidente dell'NT, ex presidente della PGC, ultimo a partecipare peraltro al mondiale, no?
0: Sì, sì.
1: E le sue idee non erano poi così dissimili da quelle di Malagò, perché alla fine voglio dire, non è che se ne parliamo noi di come può risorgere il calcio italiano, non lo sanno loro, non è che sono così diverse. Io spero che o da oppositore o da collaboratore possa concretamente dare una mano, e sono certo che lo farà, perché anche avere una visione diversa, anche contrapposta in maniera seria all'interno del Consiglio federale, è strautile, perché poi rappresenta un mondo, quello del mondo dilettantistico, estremamente importante. La politica dei contrappesi, spesso abbiamo detto in questi giorni, 4% dei dilettanti è troppo, il 12% se si mettono insieme Serie C e Serie D, il presidente federale lo eleggono loro. Bene, cosa ci sarebbe stato di sbagliato? Perché la Serie A non veniva rappresentata, vero? Ma se no la Serie C e la Serie D chi li rappresenta?
0: Punto.
1: Quindi è tutto complicato. Il fatto che sia complicato non significa che sia impossibile.
0: No, no, assolutamente. Però sono molto d'accordo con te sul fatto di avere anche che se
1: regola della democrazia.
0: Bravissima, e questo non c'è proprio dubbio. Luca, invece ci tuffiamo anche un po' sul mercato. Allora, ieri il nostro
1: tu ci stai da lì.
0: Tu da là non ti muovi. Ieri a margine, insomma, di questi incontri così, noi ci abbiamo nell'altra emittente, Radio Bianconera, ci abbiamo uno che noi chiamiamo simpaticamente il cagnaccio, che è Quintiliano Giampietro, sì. Che è uno che si attacca ai piedi delle persone fin quando non parlano, non si stacca, no? Come fanno tanti giornalisti d'assalto. Si è azzeccato a Carnevale. Carnevale dice: ma che vuoi? Oh, voglio sapere di Colomanie. E lui ha detto: ci stiamo lavorando.
1: Sì.
0: Ora la domanda è: ci sta lavorando, ma quanto è determinante per la Juventus prima cedere per poi acquistare? Cioè, quindi ci stai lavorando, ma poi sei bloccato per il Dibu, per Colo e per Sorlot, per tanti altri nomi fin quando non cedi? O si può fare qualcosa prima? Magari fai il prestito con obbligo di acquisto.
1: Si
0: e
1: può
0: quindi
1: fare anche prima, e le trattative possono essere condotte anche prima. La Juventus ha bisogno di questi giocatori a prescindere, non è che non li dovrebbe prendere questi, certo, giocatori qua. La Juventus lo sa, è chiaro che qualcosa deve andare via. Io ti dico anche, come abbiamo avuto modo di dire, che si sono liberati 40 milioni di euro, tanto costava tra ammortamento di cartellino e l'ingaggio all'ordo Vlahovic. Quindi non è che la Juventus all'improvviso è diventata povera. La Juventus deve rientrare in alcuni parametri, non ha la necessità di farlo entro il 30 giugno come la Roma. Perché deve rientrare entro determinati parametri? Perché il prossimo anno sicuramente cambieranno gli incassi della Juventus,
0: sì,
1: okay?
0: Dall'Europa, dalla Champions,
1: non c'è la Champions. Quindi devi in qualche modo ammortizzare quella cifra lì che non prendi. Però può, magari può essere brava ad aumentare il commercial, non credo, perché non gioca in Champions League.
0: No.
1: Magari puoi fare più abbonamenti, questo perché no, magari la stagione è particolarmente positiva, la Juventus rimane prima in classifica e fai un sacco di incassi in più con lo stadio, che comunque è una parte importante del fatturato di un'azienda. Quindi, oppure diminuisci il monte ingaggi, prendi i giocatori, magari quelli che rientrano dai prestiti o che non ti servono più, riesci a trovarli senza doverli svendere. Quindi non è un'urgenza vendere. Noi immaginiamo che la Juventus debba vendere almeno un pezzo per questi motivi qua, ma non è che deve vendere per comprare, è una necessità di bilancio.
0: Okay, quindi
1: il Colomuani arriva se i numeri di Colomuani sono sostenibili dalla Juventus. Okay. Oggi Carnevale ha chiesto questo al suo agente: mi fai sapere i numeri? Perché a noi ci piace, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo fare come l'anno scorso, che siamo arrivati il 28 di agosto e poi vi abbiamo detto, come Juventus, non ci interessa più, salvo poi richiedervelo a gennaio. Quanto costa Colomuani? Quanto prende d'ingaggio per bene e quanto lo portate via? Fatevi per favore prima una chiacchierata tra voi. Se costa 50 e guadagna 8 lo facciamo, se costa 70 e guadagna 10 non lo facciamo. Questo è.
0: No, e quindi è la classica trattativa che prendi.
1: Le cose sono molto più semplici,
0: sì, sì,
1: di come uno
0: se le prova a immaginare.
1: Perché
0: esatto.
1: Poi nel frattempo che cosa succede? Che il procuratore, sapendo più o meno quanto può spendere la Juventus, va dal Paris Saint Germain e gli dice quanto costa. Se la risposta non è positiva, alla Juventus gli dice: guarda, ancora non mi hanno risposto, perché magari cerca di lavorarci lui su sta roba qua.
0: Esatto.
1: Per far arrivare alla Juventus un ordine di grandezza sul quale si può lavorare, perché il compito del procuratore barra intermediario è esattamente questo: cercare di mettere a tavola due persone che hanno due posizioni magari divergenti, no?
0: Certo.
1: Come
0: certo.
1: È successo un po' con l'Inter con Palestra, lì hanno fatto da sole le due società perché sono società amiche, ma si era partiti da delle valutazioni molto importanti, poi una volta un bonus, una volta una chiacchierata, una volta una telefonata, una volta un'assemblea di Lega, ecco che la situazione ormai si è avvicinata alla conclusione.
0: Una lunga storia quella di Colomani e la Juventus, molti si domandano perché si insiste su di lui. Banalmente possiamo dire che già c'è stato, ha funzionato, e quindi è un po' una cartina di tornasole che già ti torna assolutamente utile.
1: Poi si può discutere, magari ci stanno dei giocatori più forti.
0: Ma sicuramente, poi magari anche qui si lavora su una pista perché poi ne nascondi un'altra, insomma può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda invece il Milan, allora abbiamo capito che faranno autogestione.
1: Andiamo mezz'ora, quando se abbiamo un'altra mezz'ora?
0: Purtroppo no, però abbiamo capito che faranno autogestione.
1: Forse sono più gli argomenti del Milan che quelli della FIGC.
0: Sì, penso proprio di sì. Sistemando, diciamo, in estrema sintesi, io ho notato che faranno autogestione e l'ultima parola la dice Ibrahimovic. Può essere riassunto proprio all'estremo così?
1: Il tuo dono di sintesi mi piace molto, e anche la parola che tu hai utilizzato, l'autogestione, ci riporta indietro di 30 anni. Dall'autogestione non sempre sono venute fuori cose brutte, anzi.
0: No,
1: è stato anche un grande momento di crescita della nostra generazione scolastica, e un grande fermento creativo. Temo che questo non sia quello di cui oggi il Milan abbia bisogno, ma lo scopriremo durante la stagione. Io ritengo che un club come il Milan oggi stia scommettendo in maniera troppo forte sul suo futuro, mettendo in mano il club a delle risorse interne. È vero che il progetto inglese è con l'allenatore al centro e alla guida anche del mercato, è una cosa che esiste, che ha funzionato, non a caso utilizzo il passato, perché oggi in Inghilterra la figura del direttore sportivo c'è ed è anche molto forte. Oggi l'allenatore in Inghilterra rimane centrale, ma non è più quello che fa il mercato, non è più Arsène Wenger, non è più Ferguson,
0: che era un allenatore manager, Benitez,
1: allenatore manager, non c'è più Benitez. Non c'è più Hodgson, oppure se c'è in un modo diverso. Oggi Guardiola, Klopp, De Zerbi, dimmi tu Slot, dimmi tu chi vuoi, Maresca, sono allenatori che chiaramente condividono con i loro dirigenti le operazioni di mercato, indicano chiaramente, come succede in Italia, non è che Spalletti o Chivu non parlano con i loro dirigenti. Poi c'è chi è più bravo, chi ha più personalità, chi come Conte riesce a essere più convincente, per dire, di altri. C'è chi è definito aziendalista, che si fida del lavoro della dirigenza, ma ci si è livellati sul discorso europeo. Il Milan fa un progetto diverso, più americano, però mi permetto di dire, con tutta l'umiltà di questo mondo, siamo in Italia. In Italia c'è un modello che funziona in un determinato modo, che possiamo chiamare italiano europeo, ma perché siamo in un altro paese e quindi abbiamo delle regole diverse. Oggi chi va a fare il direttore sportivo al Milan non lo ha mai fatto, se non 10 anni fa, e in una stagione sicuramente non positiva per l'Aston Villa. Oggi chi va a fare il capo scout era uno che già lo faceva, ma sotto Moncada. E quindi, per carità, io non sono contrario alle promozioni interne, e sono sicuro che sono tutte persone di valore, perché se sei arrivato al Milan e lavori al Milan da 10 anni, tanto scarso non devi essere, no?
0: No, ovviamente no.
1: No, perché sennò poi dopo ovviamente ci prendiamo in giro. Però è la struttura che mi pone in una situazione di attesa. Perché temo che sulle spalle di Amorim ci sia non soltanto la questione di campo, che già è bella pesante, perché il Milan non è andato in Champions League, e quindi la prima cosa chiaramente comanda il campo, e anche una ristruttura.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori, Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori.

0: lavori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: A investire altri 80 per Nico Paz.
4: Dipende dalle uscite, chiaramente, questo è ovvio. Certo. Se ci sono delle uscite importanti, l'Inter ha lo spazio economico per poterlo fare. Però per il momento stiamo parlando del nulla.
3: Già.
4: E all'Inter piace Nico Paz, non ci sono dubbi. Ci prese anche la famosa strigliata di Fabbrega.
3: Sì, che disse non lo avranno mai. Allora loro se la sono preso legata al
4: dito. No, non lo so, però oggi è una questione fra Como e Real Madrid. In settimana, dopodomani è previsto un incontro a Madrid fra Como e Real per cercare di districare la situazione, che cerco di riassumerti in maniera più breve possibile. Il Como ha un contratto con il Real Madrid. Il giocatore, per rimanere a Como, non ha bisogno di essere acquistato dal Real Madrid, e questo il Como lo ha già detto al Real. Il Real gli dice: ma perché invece non me lo compri? E quelli dicono: ma perché te lo devo comprare? Ma perché devo spendere 60 milioni per una cosa che già c'ho? Perché se no te la compro io. Ma compramela allora tu, e poi vediamo che succede. Però perché me lo devi comprare? Perché me lo devi togliere? Perché hai bisogno di 50 milioni di euro da me? Neanche ti posso dare col fair play finanziario. Non è che voglio perché mi stai antipatico, caro Real. Io già ho problemi col fair play finanziario. Se compro un giocatore che già ho a 60 milioni, io non posso comprare intanto altri giocatori. Addirittura dovrei vendere, perché sai benissimo che Como entra sotto il radar della UEFA, no? Considerata la qualificazione in Europa che ha avuto, peraltro entrando dalla porta maggiore. Perché non rimaniamo così? Che tu, Nico Paz, il prossimo anno te lo puoi prendere comunque a 11 milioni di euro. Fatto con me, dove vuole rimanere? Con Fabregas, che è un bravo allenatore, e te lo ha fatto diventare quello che è, e gioca in Champions League. Ma perché mi devi chiedere 60 milioni? Dice il Como. E gli fatela fare tu, a me mi servono 60 milioni, perché ne ho spesi adesso proprio 60 per comprare Cucurella.
3: Esatto.
4: Tu avrai i tuoi problemi, io c'ho i miei, io c'ho bisogno, oppure me lo voglio tenere e voglio vendere Prem Diaz, oppure me lo voglio vendere altri due. Quindi la situazione questa è. Dovranno parlare e cercare di fare un accordo, anche perché sai benissimo che per esempio si sta parlando di Palacios, altro giocatore della cantera del Real Madrid, che potrebbe fare lo stesso percorso. Cioè oggi, se il Real Madrid è un giocatore a 60 milioni, questa, poi torniamo seri, è un merito del Como e di Fabregas,
3: che ci hanno lavorato
4: sicuramente, poi magari lo sarebbe diventato comunque un giocatore da 60 milioni, ma oggi è sicuramente del Como. Perché questa cosa non deve essere riconosciuta? Questo è quello che chiede oggi il Como. Abbi rispetto per il lavoro che ho fatto, e non, però d'altro canto la mia sensazione è che il Real Madrid o voglia veramente tenerselo, oppure che abbia già qualcuno pronto
3: con una bella con
4: una ragionevole certezza, con, esatto, si può pensare sia all'Inter, per carità, ma non è pronta adesso, ma io penso soprattutto alla Premier. Allora a quel punto la richiesta del Real Madrid assume un significato diverso, che dice: io ho già un'offerta da 60-70 milioni, io a te te lo do a 60 milioni, però me ne devi dare, che sennò io li perdo.
3: Esatto.
4: Però il Como gli vuol dire: ma se il prossimo anno ne guadagni 80? Gioca la 100. E quindi infatti
3: però è altrettanto vero che il Real Madrid sta vivendo una fase di totale ristrutturazione, quindi magari quei soldini, tra virgolette, non è che ne ha bisogno, però
4: li
3: recuperano ora. Noi non li possiamo aiutare, Luca, questo è poco ma sicuro. Intanto parlerei per ore, però ti devo salutare, ci ritroviamo credo per l'ultima volta martedì prossimo. Ciao Luca,
4: ma
3: un grande abbraccio.
4: Quando vuoi poi mi puoi chiamare, non ti preoccupare.
3: Mi fai felice, lo sai. Un abbraccio,
4: figurati.
3: Luca, ciao. Buon lavoro Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
1: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi, la scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione per queste leggende, per questi campioni. Lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in 2 partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo. E quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclasse e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33, quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto. 33, la Roma dice picche, e mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa che va ribadita e rimarcata, anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero, ma è anche vero che, pur non avendo dato una scaletta gerarchica, per Gasperini trattenere Svilar, Dica, credo siano dei passaggi abbastanza obbligati. Poi sul mercato si può dire poco, si può prevedere poco, e si possono immaginare dei rialci di cifre improponibili, ma la situazione è questa, e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet, perfezionare qualche altra situazione in uscita, che vedo tutte le storie aperte, anche quella su Luis Enrique, che dice la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique. Bisogna vedere se arriveranno delle offerte, perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. È il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo, è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio. È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni, perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo. Se chiedi lo sconto loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto che non è lungo, loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni. Lo hanno dimostrato con Alisson, che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve, hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino. Quindi l'Inter ha le idee chiare: Dica 33, Dica picche, o Dica picche, perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata. Poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Dica, ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa. Devono esserci degli indizi che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila. Attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al 2000
3: e 28 e per rinviare una cessione Ghila ha risposto picche, devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50% probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia, e attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato, e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio, c'è un'apertura, attenzione perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista con Colomani, ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale, il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio cambia o no? Cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di l'avvenire e la volontà del diretto interessato che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza. Cambiaso no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare. Non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, se era materializzato il Barcellona che poi si è defilato. Il Barcellona era molto forte sulla vicenda legata a Cambiasso, vedremo quali saranno gli altri movimenti di mercato, ma bisogna anche dire, bisogna spiegare un concetto essenziale: il Barcellona è dentro una guerra mediatica con l'Atletico Madrid per Julian Alvarez, la qualcosa ha bloccato anche la posizione di Sorloth, e ieri c'è stato un altro passaggio divertente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad asse la risposta al Barcellona, non c'è un gran rapporto per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove. La clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire. 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham, le altre squadre, società, club, top club inglesi a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo. È chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayern ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lyon, ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni, da qui a fine giugno, teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno che piace al Betis Siviglia, il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano, che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City Palermo può fare un investimento per il cartellino, dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrián Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027, ha avuto una stagione difficile costellata da infortuni, sicuramente dalla Spagna avrà qualche stimatore, non soltanto dalla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto, Ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni.

5 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

0: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico, appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda, ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia. Sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud più o meno siamo in linea. Difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana, perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche e muoverà più verso di noi l'alta pressione. Notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì, con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord e sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare. Sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430.

0: La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questo momento dove il mio pensiero va alle spiagge. Allora, Mauro viene da un weekend passato a Capri, ma non per diletto, altrimenti avrebbe portato anche me, ma mi ha fatto riflettere molto questa cosa. Sì, chi segue gli SBR ne abbiamo già parlato largamente. So che non è venerdì, quindi non potrei parlare di cibo, ma onestamente un po' lo faccio, non poco, però lo faccio. Non voglio essere polemica, però ho bisogno di dirvi delle cose. Allora, mi è capitato di vedere un articolo che parla delle spiagge firmate. Spiagge firmate perché? Perché a Portofino c'è Dolce & Gabbana, che onestamente io adoro per il gusto, adoro perché hanno questo senso della bellezza molto molto calda. E leggo testualmente: ogni estate le spiagge più iconiche si trasformano in una tavolozza di colori stampate e dettagli riconoscibili. Ombrelloni rigati, lettini rivestiti con motivi d'archivio, telimali coordinati e cabine personalizzate. I beach club sono diventati il nuovo territorio di espressione dei brand di moda che portano il proprio immaginario fuori dalla boutique e direttamente sulla sabbia. Da una stagione all'altra le collaborazioni tra maison e stabilimenti balneari si moltiplicano, ridisegnando il paesaggio estivo con allestimenti che attirano sguardi e foto. Le spiagge si vestono di nuove identità, assumendo per qualche mese i colori e le atmosfere di alcuni dei marchi più prestigiosi e desiderati al mondo. I beach club sono più semplicemente luoghi di vacanza, non sono più semplicemente luoghi di vacanza, sono diventati spazi strategici in cui moda, lifestyle e hospitality si fondono, dando vita a una nuova forma di marketing esperienziale che sembra destinata a crescere ancora nei prossimi anni. Allora, io penso, io non sono povera, ma non sono

Il pro è che è tutto meravigliosamente ordinato, che è tutto uguale, cioè non hai mille, mille ombrelloni uno diverso dall'altro, non c'hai gente che si porta roba da casa e quelle salviettoni, cioè è una cosa tutta molto fine, molto uniformata. E questo per delle persone che magari hanno a cui dà fastidio il disordine, a cui dà fastidio il caos, probabilmente piace molto. Dall'altra parte è tutto talmente uguale che perde forse anche un po' dello spirito che le persone della mia età sono abituate, perché la spiaggia è sempre stata colore, è sempre stata che ne so, caos, è sempre stato veramente più di che dirvi colori, non saprei cosa dirvi. Qui è tutto molto omologato. Io sto guardando delle immagini, anche Gucci, la rosa dei venti. È molto, molto carino. Io, tra tutti quelli che ho visto, mi piace molto Dolce Gabbana, mi piace molto l'altro, no, Burberry non mi piace assolutamente, ma non ha senso andare da Burberry. Guess anche carino, ma e andate pure a vederlo. Quello che mi piace moltissimo è Liu Zhou. Liu Zhou perché lavora tanto sul color legno, sul legno, su questo colore arancione, su questo color verde acqua, ma è un verde acqua che tira quasi l'oliva. Molto bello, molto bello. Allora, sì, se vogliamo parlare e fare i fighi, questo mi piace perché loro ti danno tutto. Io non so cosa possa costare al giorno, non ne ho idea, ma se vai lì sai perfettamente che te lo puoi permettere. E questo poi, che ognuno è veramente libero di portare i propri soldi dove vuole. Cioè, io ho risparmiato 10.000 euro, facciamo un'ipotesi, per quest'estate perché voglio sbragare. Allora sei libero di fare quello che vuoi, davvero, sei stato bravissimo a risparmiare, sei stato bravissimo, fortunatissimo a vincere questi soldi, io non do guarda in faccia a nessuno. Veramente, i gusti e come uno spende i soldi, ma soprattutto i gusti non si discutono. Come uno spende i soldi, magari uno potrebbe avere delle obiezioni. Però sempre gusti sono. Quindi la libertà veramente che uno, per esempio Mauro detesta le Crocs, uno veramente è libero anche di mettersi delle Crocs ai piedi, anche se a tante persone possono non piacere. A me piacciono, ma non posso metterle perché altrimenti torno single, a un ruolo di testa, però poi posso fare questo sforzo. Allora, i nostri telespettatori rispondono a questo articolo. Ridateci il mare, avete rotto voi e quest'idea. L'illusione e la bellezza risiede nelle scale, che la, scusate, che la bellezza è un'illusione, che la bellezza risieda nell'esclusività, senza natura, mozzafiato, ma dove sono finite? Solo gente che ostenta, paga fior di quattrini per andare negli stabilimenti più esclusivi pensando di trovare chissà cosa. Che pena. La spiaggia griffata no, dice un'altra ascoltatrice. Cosa abbiamo fatto di male per meritare pacchianate simili? Tutto molto bello, ma qui mi sa che possiamo permetterci solo le spiagge libere. Allora, non è vero, non è vero perché tendenzialmente dipende sempre anche dai luoghi che frequenti, dalle persone che frequenti. Ripeto, non essendo noi né ricchi né poveri, ma persone assolutamente normali che sanno dove e come spendere il proprio denaro, perché si fa fatica, signori miei, quando lavori perché non solo ti piace il lavoro che fai, ma stai attento a quello che spendi e a come spendi, perché non vuoi sperperare, perché hai la coscienza che se butti 500 euro, 1000 euro in un giorno per far vedere agli altri che sei a Portofino, che sei nella spiaggia di Dolce Gabbana, io spero che tu, questi 1000 euro siano come i miei 100 euro, che puoi tranquillamente spenderli senza poi piangere. Io me lo auguro per voi, però veramente invece di migliorare stiamo peggiorando. Tutti hanno questa mania di ostentare, tutti, e sempre più gente può dimostrare a livello proprio di qualità della vita. I veri ricchi non sono quelli che ostentano. A me è stato fatto un appunto riguardo a una persona che mi è molto molto vicina e dice: ma che sta succedendo a questa persona? Perché ostenta? Mi sembra che sia molto cambiata. Ostenta macchine.

borse firmate, serate. Gli ho detto, guarda, io non lo so, però probabilmente arriva un momento nella vita dove devi dimostrare, non lo so, non ne ho idea. Io non sto giudicando, attenzione, ognuno veramente è veramente libero di fare quello che vuole, però perché non si ostenta l'intelligenza? Perché non si ostenta un cuore buono, delle buone azioni, delle belle azioni? Perché è molto più difficile. Cioè, come essere cattivi? Che ad essere cattivi è molto più facile che essere buoni, eh? Essere buoni è difficilissimo. Cioè, è la cosa più naturale che ci dovrebbe essere delle belle persone, delle brave persone. Però ci sono persone che preferiscono avere questa, ostentare un'acidità o una freddezza che probabilmente non hanno. Allora, una cosa è Ricky Gervais. Un'altra cosa è che ne sai, Paolo Cevoli. Ognuno di noi, o quell'altro, Mammucari. Ok, stiamo molto attenti perché uno è genio, essere brillanti, è costruire un monologo, uno show, una battuta perfetta perché sei un genio. L'altro è ferire le persone, non avere proprio, essere gretti e non avere proprio questa limpidezza nel avere più rancore vero che neanche questa battuta che può essere ilare, può essere tranquillamente una battuta sarcastica perché dico, mi è venuta in mente questa cosa, fa troppo ridere. No, in realtà è proprio quello che tu covi dentro, il brutto che tu covi dentro che lo vuoi far vedere fuori e vuoi pens e pensi, vuoi pensi che possa essere una cosa divertente e non lo è. Così come le persone pensano che essere cattive o far vedere cose che hanno, che sicuramente si sono anche guadagnate, possa far di loro delle persone da invidiare. Io, caspita, io queste persone non gli ho però mai sentito dire qualcosa di intelligente. Raro, è molto raro. Quindi, potete fare veramente quello che volete, ma cioè non, assolutamente, se avete tanti soldi, così vi mantengono a livelli molto alti, perché andare in mezzo alla gente? Perché andare in mezzo al popolino a sentire l'odore di cibo, le donne che urlano, i bambini che schiamazzano, quella che litiga al telefono? Andate in un posto riservato, tranquillo, pieno di comunque apparente calma e di apparente bella gente e fate quello che volete, ma anche lì vi. E poi arriviamo al momento, qui dice non è Portofino, è Paraggi ed era molto più bella senza grif pacchiane, è la povertà, è la nuova ossessione dell'80% degli italiani. Effettivamente è vero, qui dice che la povertà è la nuova ossessione perché tutti hanno paura di sembrare poveri. E questa cosa io facevo fatica un po' a capirla, perché non, in realtà non siamo poveri, in realtà tante, io ho la certezza che tante persone non hanno voglia di fare, ma non i ragazzi, non parlo dei ragazzi, parlo anche della gente della mia età e anche un po' più grande, non hanno voglia di fare. E quindi si adeguano, è più facile chiedere denaro, è più facile campare di qualche lavoretto che neanche impegnarsi nel riscattare una vita. È molto difficile, e questo è molto difficile. Di questa qua dice, Pier dice, per favore, non venite a rovinare pure il mare con inutili e di dubbio gusto estetismi, che poi arrivano i tamarri, il mare è semplicità, relax e poesia. Io sono veramente molto d'accordo. Qui tutta una serie di commenti che sono a sfavore di questa cosa. Ripeto, ci sono i pro e i contro. I pro è che probabilmente non sto dicendo che la bella gente debba essere per forza ricca, e attenzione, perché ci sono tante persone che sono meravigliose e non si possono permettere di andare da Dolce & Gabbana. Però io posso capire, io posso veramente capire chi è arrivato ad avere talmente tanto denaro per andare in quei posti che non voglia più stare in mezzo all'altra gente, perché l'altra gente, veramente la gente è il male. Vi ricordate che spesso dico questa cosa? Io faccio una grande differenza tra la gente e le persone. Fateci caso, molto più semplicemente, è più facile, dite più spesso che gente di merda o che persone di merda? Dite che gente di merda e che brave persone. Per farla molto breve, io dico che la gente è il male,
Le persone invece sono esseri umani con i quali

possibile parlare, con il quale è possibile anche instaurare un rapporto di fiducia e di rispetto. La gente no. La gente è quella che è lobotomizzata dalla televisione, dai cellulari, è quella che segue queste TikToker che non parlano nemmeno italiano, che non si capisce se ormai anche al posto del cervello abbiano il silicone. Queste sono, quella, la gente è il male. Io non frequento la gente, non amo la gente, rispetto però tutti, ma devono starmi veramente molto molto lontano. C'è una cosa della quale vorrei parlarvi e che mi è capitata, vi ho introdotto il discorso dicendo che Mauro per lavoro è stato a Capri. C'è una cosa che dovete sapere: nei porti più esclusivi, insomma, nei porti dove c'è comunque una sorta di voler mantenere il benessere del porto, ogni barca ha un WC. Ogni barca ha un gabinetto che tendenzialmente non è un gabinetto chimico come quello del camper, ma è un bagno dove, azionato da una pompa, prende l'acqua del mare e sciacqua quello che si è fatto. Ma è regola che, in porto non si facciano cose grosse, ok? Perché il porto è dotato di bagni pubblici, tenuti puliti 3-4 volte al giorno. Quindi the big one, come si dice, si fa nel bagno del porto. The small one, quindi la pipì, si può tranquillamente fare in barca. Perché? Perché ci deve essere in porto il rispetto per tutti gli armatori, il rispetto per tutte le imbarcazioni, il rispetto del porto stesso. Voi immaginatevi se chi magari soggiorna in barca un paio di giorni, perché è una giornata fantastica, senza per forza dover uscire, vuole soggiornare in barca, fa the big one una o due volte al giorno, se sono due persone, sono tre. E tu finisce tutto in porto. Mi capisce che diventa veramente l'India, diventa il Gange, è qualcosa che è impensabile. E quindi c'è questo comune tacito accordo tra le imbarcazioni, tra i diportisti, per cui in barca, a meno che proprio ti è venuto quella cosa perché hai bevuto acqua fredda, mettiamo il caso, ma è una su 1 milione, deve essere. E allora funziona così. Ma a Capri c'era così tanta gente che è stata lì nel weekend, e voi credete che abbiano tenuto come sui camper acqua chiara e acqua scura? No, hanno riversato tutto nelle acque. E c'è gente che faceva il bagno. Sì, che cosa fighissima! Capite che non ragionate? Oh, Capri è fighissima dal momento in cui ci puoi anche arrivare in traghetto, ma fa molto più figo arrivarci con il tuo panfilo, il tuo yacht da 5 milioni, 7 milioni, 9 milioni, 10 milioni di euro. Ok, fa molto più figo, sono a Capri. Ragazzi, Capri non è più Capri. Non è più quella Capri di quando ci andava l'avvocato. Non c'è più. C'è una sorta di sempre dimostrare quello che hai, che dove sei stato a Capri, quindi tutto instagrammabile. Ma Capri non ci puoi fare il bagno perché esci con l'Escherichia coli, cioè con delle infezioni. Io amo questa terra, la amo fortemente, però mi rendo anche conto che vivono di una luce che non è più propria, ma di riflesso a quella che era negli anni 50 e 60, ma me ne rendo proprio conto. Se voi potete andare a bervi un caffè in piazzetta a 7 euro, siete liberissimi di farlo. Non è un caffè diverso, non è più buono o meno buono. Vi fanno pagare il posto, vi fanno pagare la storia che probabilmente non hanno creato loro, ma hanno creato i nonni. Vi fanno pagare quello che è uno status, perché questo è Capri diventato uno status.
Io non mi sto a ripetere quello che disse Gianni Agnelli a proposito di contesse puttane, questa cosa la sappiamo veramente tutti, ma sono perfettamente d'accordo.

con lui perché c'è solamente degli arricchiti, grezzi, veramente molto pacchiani e assolutamente rumorosi, cosa che non esisteva all'epoca. Non esisteva all'epoca, c'era una classe anche nel parlare in un modo contenuto che qui ora non hanno più. E quindi che cosa mi frega a me? Io ci andrò a Capri, ci andremo probabilmente in moto per vedere quello che, per calpestare il suolo dove anche Jacqueline Kennedy, Onassis, c'è stata. Mi piace pensare di poter fare le viuzze, sono innamorata di quei luoghi. Come sono innamorata di Sorrento, come sono, ma non sono innamorata di questa gente, non riesco a essere innamorata, ma non riesco neanche a invidiare questa gente, ma proprio non ce la faccio. È proprio qualcosa che mi lascia interdetta. Per quale motivo tu sei così too much e devi ostentarlo? Perché non Ma ti si vede che arrivi con un panfilo da 75 metri, si vede che sei vestita firmata da capo a piedi, perché devi indossare su queste tue piccole dita tozze, no queste, tutti gli anelli possibili e lasciare solo. Perché lo fai? Cosa ti frega? Cioè, sei veramente nata o nato così povero da voler dire: caspita, guardatemi, guardatemi quanto sono ricco, guardatemi che io posso fare tutto. Non so, e poi andate a mangiare, carini, carini, ma io mi dico, ma prima di diventare super ricchi, non avete mai fatto la spesa? E io pure so che molti di voi, perché amano essere precisi, fanno la lista della spesa, perché deve fare la signora, deve farti la lista della spesa, io lo so, li so queste cose, e ti devi dire dove devi andare a fare la spesa. Perché guai a te se vai in un supermercato che lei ritiene di basso costo, non esiste al mondo. Quindi vai nel supermercato più costoso e onestamente può essere costoso per in alcuni versi, in altri no. Io andrei in un luogo dove la qualità è molto alta. Si sa che la qualità la paghiamo, ragazzi, è ovvio. Però vabbè, c'è questa cosa, quindi la padrona della barca, l'armatrice, chiamiamola così, è più carino, più corretto, ti fa la lista della spesa. Ti dice quello che devi comprare, come lo devi comprare, in quali quantità lo devi comprare. Allora dico, ma prima, quanto pensavi di pagarle le cose? Adesso ti puoi permettere il lusso di comprare la prima qualità di tutto. Apro una parentesi, la mia famiglia non è mai stata ricca, ma abbiamo comprato sempre la prima qualità di qualsiasi cosa, formaggi, carne, salumi, tutto, tutto. Io so cosa costa la roba, io so cosa costa tutto, che può variare da 1 a 2 euro, ma quando dei pomodori in stagione tu me li fai pagare 5, 6, 10 euro il chilo, tu mi stai truffando, però va bene, io me lo posso permettere. E quindi? Ne abbiamo già detto a Mauro, però io vorrei schifarmi con voi di questa cosa. Delle bruschette al pomodoro, 25,95 euro. Signori miei, 25,95 euro. E con 5 euro probabilmente dai bruschette a tu. No, è troppo poco. Va bene, 10 euro. Con 10 euro di pomodori fai le bruschette per tutti, perché poi io compro dal mio fornitore, che però contratto il prezzo, voglio la prima qualità, ti assicuro di comprare da te tutta la stagione, mi fai il prezzo, perché non è che il fruttivendolo lo fa lui il prezzo. Se vuoi lavorare con me, allora vienimi incontro. Vienimi incontro, sicuramente il fruttivendolo gli fa il prezzo, invece di fargli 10 euro al chilo come allo sprovveduto che se la va a pigliare, ti faccio, va bene, dai, ti faccio 4 euro al chilo. Vai mediamente un prodotto molto buono, quando tu da sola te lo vai a comprare, 2,90 euro. 2,50 euro al chilo dei bellissimi pomodori, ma mi capite che anche lì a 2,90 euro ci guadagna tantissimo, quindi è questa follia, questa dice: ma io lavoro solo 6 mesi l'anno perché poi non lavoro più, e che cazzo mi devi truffare a me? E questa qui, questa bruschetta al pomodoro, dico 26 euro, 26 euro, mio fratello, adesso non perché voglio essere, mio fratello, coniglio con la polenta,
credo 18 euro. Il coniglio va rosolato, va fatto, ci sono gli aromi, c'è il cognac, la polenta va fatta a cuocere 40 minuti. Allora, voi potete dire, beh, stronzo tuo fratello, che... Eh no. Se vogliamo parlare di qualità del lavoro, se vogliamo qualità della materia prima, probabilmente sono allineati. Però 26 euro una bruschetta col pomodoro, mi devi dire che quel pane l'hai fatto tu. Mi devi dare non una bruschetta, mi devi dare almeno tre bruschette con il pane d'Altamura, delle farine schiacciate con i piedi di, che ne so, di vergini, e che tu devi essere tutta una cosa particolarissima. Ecco, bruschetta appunto 26 euro. Non ce la fai. Questo veramente. E io dico, da una parte vanno marchi docet, perché da una parte, scusa, io sono veramente molto sconvolta da questi prezzi. Quando Mauro me li ha mandati, ovviamente li ho girati subito a mio fratello, che ha usato un termine molto forte a riguardo, non lo ripeterò, però dice, mio fratello lavora a 50 coperti pranzo e a cena e lavora tutto l'anno. Probabilmente loro dicono, noi lavoriamo solamente 4 mesi l'anno, fateci guadagnare sti soldi per tutto l'anno. Io non ho dubbi che possa essere veramente così. Mi piacerebbe donna, da persona facente parte del settore, dal 1945 hanno iniziato i miei nonni, andare lì a chiederglielo, scusate, ma me la giustificate queste bruschette, perché mi auguro, a 26 euro? Facciamo a livello di lire. Ma adesso, voglio dire, io posso essere veramente una persona che spende quello che ne ha voglia, quando ne ha voglia e quanto ne ha voglia. Ma davvero, io sono così ricca da spendere 26 euro per del pane e pomodoro? Ma vero, fai? Veramente? Cioè, mettimici sopra, non so, una spruzzata di qualcosa, di caviale, mettimi sopra, che ne so, o sotto anche delle cipolle, non lo so. Ma tu non puoi, ma non puoi. Cioè, questo è veramente un insulto. Io veramente vorrei andare a capra e dire, cari signori tal dei tali, mi dite per quale motivo. Poi, le linguine ai ricci di mare... 30 euro, passano 4 euro di differenza, 4 euro tra delle linguine dei ricci di mare che hanno un costo, e sappiamo benissimo, e se non li sai cucinare bene te mangi una cosa terribile, però 26, perché 25,95, ci sono due tipi di persone, quelli che leggono 25 euro, ma 25,95 ci sono quelli che leggono 26 euro, come è giusto che sia. Io leggo in eccesso sempre, perché è giusto così. Quindi 26 euro un pane con il pomodoro. Questa cosa mi ha scandalizzato tantissimo, ve lo giuro, perché probabilmente chi mi segue sa che spesso mi diletto a fare delle ricette, a ricercare unione di gusti. A volte è rarissimo, scusate la mancanza di modestia, che ci sia qualcosa che non mi riesce bene, perché con la materia prima e con comunque gli studi che ho fatto difficilmente riesco a unire qualcosa che dici, ma no, che cazzo che ho fatto, è impossibile. Però qua ci sono dei muscardini alla Luciana a 26 euro e sempre a 26 euro delle bruschette al pomodoro. Tu mi devi fare capire per quale motivo. Io un muscardino poco che lo pago sono, non mi so, non ricordo se 7-8 euro al chilo, da pescivendoli onesti, poi non lo so cosa li pagate voi, però non mi puoi mettere i moscardini alla Luciana allo stesso prezzo delle bruschette al pomodoro. Figa, sei veramente un genio, perché dice, no, non facciamo differenze di mezzo, facciamo pagare tutti uguali. Sei un genio, perché se c'è gente, veramente c'era pieno di gente che viene a mangiare da te, cioè io non ti posso veramente dire nulla, chapeau. Perché se veramente c'è gente disposta a pagare 26 euro del pane, probabilmente fatto da un fornaio qualsiasi, io mi auguro che sia un pane fantastico, buonissimo. Se io devo far pagare, ma io non ce la farei neanche. Quando il pane lo faccio io e lo faccio in casa, io non ci
penso minimamente poter far pagare delle bruschette 26 euro.

E io ho vissuto al nord. Capri è un'altra cosa, ma io vi ricordo che Capri la gente ci fa la cacca in mare. Io mi ricordo che le fettuccine a 40 euro con cozze pescatrice e pomodorini. Pescatrice è la rana pescatrice, o cozze pescatrice è una razza di cozza, perché poi nel menù mica te lo scrivono. Cioè, tra l'altro questo ristorante è proprio davanti ai bidoni delle scoasse. È una cosa magnifica. Non lo so, signori, io forse perché, ripeto, sono stata del settore talmente tanti anni e ancora ci sono, e in certi versi io riesco veramente a scandalizzarmi per queste cose. La cosa più carina, i dolci, volete sapere i dolci? I dolci abbiamo una caprese a 17 euro. Ah no, scusate, tutti i dolci sono a 16,95 euro. E abbiamo una caprese, un tiramisù, una tartella, panna cotta, la panna cotta a 17 euro. Che carini che siete. Un cannolo siciliano, di quelli già pronti probabilmente, una cheesecake e della frutta. Ah no, scusatemi, la frutta costa solo 14,95. Ora, davvero probabilmente lavorate solo 6 mesi l'anno e neanche tutti, e quindi probabilmente sono giustificati, ma io vorrei veramente in maniera molto non polemica chiedervi... Probabilmente mi sto già rispondendo nella mente, il personale va pagato, luce vanno pagato, e quindi probabilmente è tutto contestualizzato in questa cosa, ma ci guadagnate comunque, ci guadagnate comunque, perché il prezzo della materia prima non è lo stesso che hanno dei grandi ristoranti dove presentano dei piatti fatti ad regola d'arte. Probabilmente i vostri piatti sono ben bilanciati e ve lo auguro. Però davvero, sì, sono polemica, scusatemi, non volevo essere polemica, ma sono polemica. Domani parleremo di cose più divertenti, però volevo dire sfogarmi in goppa stufato, come dice Mauro. Vi mando un grande bacio, ci vediamo domani, passate una bellissima nottata, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Buonasera,
3: buonasera.
2: Buonasera a tutti. Buonasera Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport.
3: Buonasera Giulia Mizzoni.
2: Ciao a tutti. Allora, come stai intanto?
3: Bene.
2: Bene,
3: sì,
2: siamo felici.
3: Facciamo una chiacchierata.
2: Ah, io direi adesso poi ci sediamo quando arriva il nostro graditissimo ospite. Avete visto il nome nello schermo alle nostre spalle, lo conosciamo benissimo. La cosa bella di lui è che è un uomo che di fatto ha legato il suo nome, la sua vita, no? 9 anni finora ad una città, un popolo, una famiglia. Prima ancora che una squadra, il suo calcio è un calcio dominante, spettacolare, efficace, che incanta in Europa. Ed è soprattutto un calcio vincente. E noi da lì...
3: Non per l'altro lo chiamano il sindaco di Bergamo.
2: Ecco, e noi a proposito di questo termine, che poi analizzeremo insieme, il termine vincente, partiamo proprio da una vittoria, la vittoria, quella del 22 maggio scorso, Dublino, per parlare di, ma soprattutto con colui che ha portato la Dea in paradiso, Giampiero Gasperini. Buonasera, benvenuto. Beh, che accoglienza!
4: Mi sono portato i tifosi dietro.

0: C'hanno una cena pagata poi dopo.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: non credo proprio, sono meravigliosi e credo sia tutto meritato, ecco Andrea, visto che abbiamo detto che si riparte poi da un qualcosa che inevitabilmente, no, resta del cuore.
1: Adesso scorreranno alle nostre spalle le immagini dell'impresa di cui parlava Giulia. Guarda, io la inizio così questa chiacchierata. Tu sei uno che sogna molto? Non sogni proprio i sogni degli uomini comuni. Cioè...
2: Io mi rimprovero sempre di non ricordare i sogni. Probabilmente sì, sogno molto, ma soprattutto penso molto.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Parametro di vincere, cosa vuol dire vincere, qual è il risultato, no? Il risultato non può essere vincere, non può essere solamente alzare una coppa o vincere uno scudetto, altrimenti vincono 3 persone in Italia e qualche decina nel mondo. Risultato è un'altra cosa, è un frutto di qualcosa che ognuno cerca di superare quotidianamente, di superare se stesso, di superare i propri record, di raggiungere i propri traguardi. Questo credo che sia l'essenza vera della vittoria, e tutto il resto invece viene fatto solamente per creare della pressione molto spesso e non riflette quello che invece rappresenta un risultato.
0: No, la cosa bella è che infatti quello che dice oggi Giampiero Gasperini lo dice prima di quella finale, ma poi lo ripete anche una volta sollevata la coppa, no? Mi sarei sentito un vincente comunque anche senza quella coppa.
2: Ma io credo che deve essere così per tutti. Ognuno ha i propri traguardi, ognuno deve raggiungere la propria dimensione, superare, lavorare per questo, faticare per questo, essere felice se ha una promozione, se riesce a fare qualche cosa di più per la propria famiglia, per i propri figli, altrimenti la vita non avrebbe poco senso. Ridurre tutto solamente a una coppa, c'è gente che non può neanche partecipare, giocare per vincere lo scudetto, per vincere una Europa League come abbiamo vinto noi, e anche noi stessi siamo arrivati attraverso degli step. Io ho iniziato ad allenare dei ragazzini 11 anni, e ho fatto tutta la trafila, e per giocare in Serie B ho dovuto vincere il campionato di C, per giocare in Serie A ho dovuto vincere il campionato di Serie B, è stato tutto, e così vale per tutti. Allora questo è veramente, è diverso il risultato dal successo. Il successo è vero, non è per tutti, è quello che poi viene riconosciuto dalla gente. Io oggi sono qui a parlare perché abbiamo vinto l'Europa League, e quindi quando vado in giro trovo anche tanti turisti a Bergamo di tutte le nazioni che mi riconoscono, oppure se vado all'estero uguale, perché l'Atalanta ormai oggi è riconosciuta. Ma poi c'è anche il risultato, il risultato invece è la dimensione di tutti, e quando qualcuno dice sei vincente o sei perdente, lo trovo veramente riduttivo, è solo un cercare di fare polemica.
0: È un messaggio questo, scusami, perché quando lo sento parlare appunto delle giovanili, dei giovani, ascoltando le parole di Gasperini, mi viene anche in mente proprio questo. Questo è un messaggio di vita, secondo me, no? Questa pressione continua che mettiamo su questi ragazzi a tutti i livelli, nello sport ma anche nella vita, nello studio, a volte
2: studio.
0: Farciamo di informazioni con quest'ansia dell'essere il vincente, inteso come del raggiungimento di un risultato, no? Sì, poi non si insegna più, si crea
2: frustrazione, crea nei ragazzi magari che non superano un esame a scuola. Noi per arrivare a questo risultato abbiamo perso delle partite clamorose, abbiamo preso la prima partita abbiamo fatto in Champions, abbiamo preso 4 gol a Zagabria, poi abbiamo preso 5 gol da Liverpool, primo, però abbiamo imparato qualcosa, abbiamo preso 5 gol col City, poi la volta dopo abbiamo pareggiato, la volta dopo abbiamo vinto, ci ha insegnato qualcosa, abbiamo fatto, non abbiamo sempre vinto, anzi abbiamo perso delle partite clamorose. Lo sport è quello che ti aiuta veramente a reagire. Dagli errori riparti, considerare gli errori una frustrazione ti rovina la vita. Sì. Invece l'errore è quello, non è fallimento l'errore, l'errore è quello su cui poi dopo impari qualcosa per migliorarti, per andare avanti.
1: Non a caso una delle frasi a te più care è: se vinci, vinci, se perdi, impari.
2: Sì, è così. Noi, io dicevo, non perdiamo mai, o vinciamo, impariamo, no? Ma non è una frase mia, chiaramente, però è molto significativa, perché anche nei migliori percorsi le cose non vanno mai sempre nel verso giusto. Vai bene, poi prendi qualche buca, prendi qualche sconfitta, ti riprendi, riparti. Sono i cicli della vita. Lo sport non fa altro che rappresentare la vita, però forse nel modo migliore, perché lo sport è quello che ti insegna la vita, non sempre è perdere. Nello sport impari a perdere, impari a te, e ti dà sempre la motivazione per poi cercare di fare qualche cosa in più. Ti forgia caratterialmente, per quello abbiamo bisogno che tutti facciano sport e ci sia una grande mentalità sportiva, perché chi arriva da questo mondo sicuramente poi affronta anche meglio la vita e ha meno problemi.
1: Hai detto: se vincere fosse solo avere un trofeo in mano, vincerebbero in 2-3 al massimo, no? Un trofeo lo potete vincere in 6 quest'anno, perché quest'anno c'è anche il pallone d'oro per gli allenatori. Parlavamo di sogni prima, ma un po' lo sogni, dai.
2: Ma obiettivamente è un grandissimo traguardo per me. Sono un po' dispiaciuto, vabbè, ci sono io, c'è Lokman, non c'è l'Atalanta nelle prime 6 squadre, perché l'Atalanta, io rappresento l'Atalanta, quindi non c'è, ma è con me, no? Perché il risultato, mai come in questo momento, è stato veramente frutto di una crescita che abbiamo ormai da più di 8 anni, questo è il 9 anno, è il 9 anno che abbiamo fatto insieme, e che siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto risultati insieme, partendo sicuramente da posizioni molto, molto più basse, anche non pensavamo a questo, e quello che abbiamo raggiunto, l'abbiamo raggiunto insieme a tutti i giocatori, insieme alla società, vorrei dire anche assieme alla città, perché Bergamo rappresenta molto di quello che è la mentalità che poi questa squadra ha cercato di proporre.
1: Poi ne parliamo. E adesso, come ti abbiamo detto prima, torniamo molto indietro.

0: Siamo partiti
1: forte
0: dal recente col mi sembrava il minimo.
2: Torniamo molto indietro al Gasperini calciatore. A me piace non molto tempo fa parlavamo di una cosa di cui mi piace che parliamo anche qua, no? Tu ed è un termine che non ti piace, per alcuni sei un sergente sul lavoro, no? Un sergente di ferro, però mi raccontavi che in realtà quando tu giocavi c'erano allenatori che vi facevano lavorare anche più di quanto tu fai lavorare i tuoi.
1: Io ho attraversato tanti periodi del calcio, no? Quindi indubbiamente negli anni 70 a un certo punto c'è stato l'arrivo dei preparatori atletici che arrivavano direttamente dall'atletica e quindi non è che in quel momento si era passati da Torelli e partitelle a dover fare anche degli allenamenti di carattere fisico, atletico, al quale il calcio non era abituato, con dei tempi e con dei preparatori che avevano una formazione soprattutto dovuta all'atletica leggera. Quindi sono stati momenti proprio di trapasso diverso, poi c'è stata anche l'evoluzione anche lì nel lavoro. Ma quello che ho acquisito negli anni è che se ti alleni, così come se studi, così come se lavori, hai più possibilità di ottenere dei risultati. E questa è una ho visto gente vincere solamente col proprio talento, oppure su altri, squadre allenarsi poco e magari vincere lo stesso. Quindi non è una scienza esatta. Però se chiedi a me, nella mia mio modo di vedere le cose, chi si impegna, chi vuole migliorarsi ha più possibilità di raggiungere dei risultati e di crescere.
2: Però ti è capitato anche a te di finire un allenamento quasi vomitando dalla fatica?
1: No, ma guarda, se vai a vedere indietro, non so, c'erano famosi gli allenamenti di Zeman, di Orrico, no? Cioè, in quel momento sicuramente, poi eravamo anche meno abituati, c'era meno. Il calcio era molto più lento, quindi adesso ci sono degli atleti straordinari. Posso dirti che la statura media è cresciuta di almeno 10 centimetri. Prima i giocatori più alti erano.
2: Ne parlava ieri Cannavaro.
1: Sì, guarda, anche lo stesso Fabio, che è stato pallone d'oro, giocatore di statura mondiale, però. Di statura
0: 1,76 per l'esattezza.
1: Pensa un po', adesso sarebbe veramente difficile, insomma, proporre. No, lui giocherebbe comunque a grandissimi livelli, però effettivamente c'è stata un'evoluzione fisica in tutti gli sport.
2: Per stare all'Atalanta, tu potrai schierare una linea difensiva Cussunù, Ien, Scalvini. Siamo in tre sopra il 1,90 m, no?
1: Sì, questo però poi. Anche per dire come vale tutto e il contrario di tutto, no? Noi ci siamo spostati molto verso questa fisicità, poi però la Spagna, che è di tradizione e di razza è anche mediterranea, è molto simile alla nostra, ha difeso molto quella che è insomma, la propria storia, no? Con giocatori magari non altissimi, brevi linei, molto rapidi, molto veloci, molto tecnici. Ed è riuscita a emergere, comunque a diventare.
2: Xavi e Iniesta non erano proprio dei giganti.
1: Esatto, Xavi, Iniesta, tanti altri, beh, Messi, che è argentino, però per dire la scuola spagnola ha rispettato la propria tradizione e ha ottenuto dei risultati straordinari lo stesso. Questo per dire che nello sport, ma sicuramente è così anche nella vita, non c'è una strada unica, ci sono tante strade che si possono seguire, si possono battere per arrivare a dei risultati.
0: La questione della scuola mi fa venire in mente ovviamente la cantera, parlando della Spagna, quindi i giovani, no? Lì c'è ovviamente un'attenzione particolare, forse anche per questo che ancora riescono a soppesare la fisicità con la qualità. Evidentemente la qualità è ancora qui per loro, non so, poi magari ne parliamo anche della questione della qualità dei giocatori media in Italia, però mi interessa anche ripercorrere un po' le sue tappe da allenatore di settore giovanile, perché è lì che si inizia e si impara ad insegnare calcio, come poi lei ha fatto anche nell'Atalanta. Quanto l'ha arricchita questa...
1: Per me è un'esperienza... Il settore giovanile è stata straordinaria, formativa. E ho iniziato e poi ho avuto questa opportunità, mi piaceva, non volevo fare questo di professione, pensavo a, insomma, magari di ricominciare una vita, volevo stare più a casa mia dopo tanto girovagare, però ho avuto poi l'opportunità con la Juventus di partire da dei piccolini che allenavo due volte a settimana, poi facevamo una partita la sabato, e quindi lì ho cominciato a fare i corsi, ho cominciato a cercare di prepararmi, a dire cosa dovevo fare, principalmente per non fare danni, e però è stato formativo, perché poi di lì ho fatto gli esordienti, ho fatto i giovanissimi, ho fatto gli allievi, poi sono arrivato alla primavera della Juventus dove sono stato 5 anni e dove poi il settore giovanile, che non era così importante per una società come la Juventus, invece in quegli anni è diventato importante, e questo è stato un grande successo per me e per un gruppo di ex giocatori cresciuti senza avere una grande senza aver mai giocato in prima squadra praticamente, non essere mai stati giocatori della prima squadra della Juventus, però abbiamo creato e aiutato a crescere un settore giovanile che poi ha dato grandi soddisfazioni.
2: Senti, credo che a nessuno di noi, e tantomeno a voi allenatori, piaccia essere chiamato profeta. Io ti chiamo profetico, ripensando a quello che tu hai detto nell'estate del 2016, quando sei arrivato alla presentazione da allenatore dell'Atalanta, e tu hai detto: io ho scelto Bergamo perché qui vedo, e nessuno te l'aveva detto, tutti i presupposti per aprire un ciclo vincente. 9 anni dopo direi che, insomma, avevi capito tutto prima.
1: Ciclo vincente non lo so, forse non ho detto questo, però che in quel momento io ho fatto una carriera sempre in crescita, fino poi al Genoa, eravamo arrivati in Europa e poi c'è stata la chiamata dell'Inter. Lì c'è stato un brusco stop. E l'anno dopo è stato un altro brusco stop a Palermo. E quindi io sono ripartito da Genoa, era andata molto bene, Genoa mi ha rilanciato, però in quel momento ero un po' bruciato per grandi piazze ed ero alla ricerca di una società dove poter lavorare con i giovani, perché ci credevo, perché a Genoa ho avuto un'esperienza molto positiva. In quel momento in Italia giocavano le big, diciamo così, si avvalevano sempre del mercato straniero, quindi tutti i giocatori stranieri. Nel Genoa, facendo giocare un po' di giocatori da Criscito, Palladino, Bocchetti, insomma, tanti giovani andavano direttamente in nazionale se facevano bene. E quando sono venuto via da Genoa, vedevo nell'Atalanta, che aveva un settore giovanile importante, la possibilità di fare un lavoro che in Italia in quel momento non c'era, perché tutti cercavano, e non c'era neanche a Bergamo, perché Bergamo era, paradossalmente a quel che si pensa, era un ambiente molto conservatore, dove le squadre erano formate da gente esperta, da gente che era lì da anni, che doveva garantire la salvezza, che il traguardo massimo era quello da raggiungere, e io pensavo che si potesse raggiungere. Quindi non pensavo a vincere l'Europa League o i risultati che abbiamo fatto, però pensavo che quel traguardo l'avremmo potuto fare benissimo con dei giovani, che tra l'altro lì ce n'erano parecchi e validi
0: nelle varie ande.
1: Sì, però facevano il 21, il 22, il 23 fino al 28 e non rientravano mai nei primi, ma neanche nei primi 15.
2: Ogni tu l'hai fatti entrare nei primi 11.
1: Sì, perché ogni tanto l'Atalanta lanciava, non so, lo Scirea, il Cabrini, il Donadoni, cioè sempre tirato fuori, però uno. invece lì ero convinto che fosse l'ambiente giusto per fare un tipo di lavoro che in Italia non c'era.
0: Però qui c'è anche la forza delle idee, no? Sentendola parlare a me poi vengono in mente queste cose che adesso, no? Si dice Bergamo è la classica piazza in cui ti puoi permettere.

0: no? Di fare questo discorso perché c'è meno pressione. Cioè... Però l'Atalanta oggi è una realtà affermata e che ha vissuto nel tempo con anche una sinergia costante, no? Allenatore, proprietà, chi si occupa del mercato, mettere al centro un uomo, credere in un'idea, ma crederci davvero. Siamo nell'era dei progetti, lei lo sa meglio di me, progetti che durano 2 settimane a volte anche. Questo progetto dura da tanti anni con degli step
1: sì,
0: incredibili.
1: Stato... Allora, nel calcio come uno sport, però quello che ti salva è il risultato. Perché diversamente se non hai il riscontro del risultato c'è poco da fare. Allora, di Bergamo ha sempre avuto una tradizione di lavoro, un'etica proprio, no? Cioè io quando sono entrato nel centro sportivo di Zingonia era subito un qualche cosa che poche società avevano, quindi c'erano tutte le condizioni, la capacità lavorativa, ma di tutti, dall'impiegato, dal magazziniere, cioè era organizzato benissimo. Sono d'accordo che quello che poi ha alzato il valore e il risultato è stato poi un'idea, e che non era così facile, che non era così facile da mettere in campo, perché era quella di lavorare con i giovani, era quella di mettere un nuovo modo di stare in campo, quindi un aspetto tattico diverso al quale la squadra non aveva mai giocato. Era quello di creare una mentalità diversa, quindi anziché giocare una fase sempre difensiva sperando di limitare i danni e magari di vincere la partita era quella di andare a prendere l'avversario là, di andarlo a giocare anche con la squadra forte, di andarla ad affrontare. E questa combinazione di cose, ho avuto la fortuna di trovare una società, soprattutto il presidente Antonio Percassi in quel momento, che per quanto anche lui ha confessato qualche volta che non ha dormito la notte, che però mi ha lasciato fare.
0: Ma questo è il bello di tutte le cose nuove.
2: A proposito di risultati che ti salvano, tu dopo 4 sconfitte nelle prime 5 partite, secondo
1: ero
2: me...
1: già per aria.
0: Napoli.
1: Quando dico che il risultato poi è quello che ti salva. Poi la fortuna è stata la bravura del presidente che ha retto, ma non è che poteva reggere tanto di più.
2: È vinto a Crotone.
1: Esatto, poi la partita, sì, prima ancora si dice la partita di Napoli, che era la sesta, però già nella quinta partita io ho fatto giocare, avevo già cambiato, solo che avevamo vinto col Crotone ed era stato poco considerato.
2: Poi hai vinto col Napoli.
1: Vincendo col Napoli, dopo 4 sconfitte su 5, ha dato una svolta, perché poi abbiamo fatto un pareggio e poi abbiamo vinto 8 partite di fila. E praticamente da medio-basso in classifica, e lì c'è stato sicuramente, poi ha acquisito crediti, ha acquisito fiducia, e poi dopo è stato più facile.
0: Ci sta. Anche il fatto di aver portato, sempre tornando alla questione della realtà, la forza delle idee, una piazza come Bergamo, dalla quale inizialmente nessuno si aspettava, no, qualcosa del genere, credo che incida molto, no, sul legame con questo popolo. Prima parlavo di un popolo, di una città, di una famiglia quasi. Non è che è tanto facile entrare nel cuore dei bergamaschi, dobbiamo essere onesti, non si offenderà nessuno ovviamente, sono molto legati, no, alle proprie radici e difficilmente si aprono. Lei è riuscito a, non solo attraverso i risultati, però a entrare nel loro cuore.
1: Ma io devo dire che poi a un certo punto loro hanno, ma esiste un po' da tutte le parti, però sicuramente Bergamo, che è una città piccola, no? Rispetto al panorama della Serie A in Italia, ci sono molte piazze molto più grandi, però c'è un po' da tutte le parti, ma lo spirito di appartenenza a Bergamo è sicuramente molto forte, anche perché c'è una squadra sola.
0: Certo.
1: E quindi c'è proprio questo attaccamento già da bambini, subito dalle famiglie, andare all'Atalanta per loro è un qualche cosa che fa parte della loro vita. Io credo di essermi calato nel tempo, insomma anche con un'appartenenza verso questa squadra, mettendomi tante volte anche in prima persona contro magari contro decisioni che non ci sembravano giuste, contro situazioni che non erano facili, e questo magari poi

0: dopo, però credo che i risultati sono quello che poi comunque hanno determinato il tutto, e di risultati ne abbiamo fatti veramente tanti sempre, inizialmente con una squadra molto giovane che a me piaceva moltissimo, sono legatissimo perché avevano un entusiasmo, cioè io ho avuto diverse Atalante ormai in questi anni, quella del primo anno che era formata da molti giovani italiani, io ricordo che nel sottopassaggio prima di iniziare le partite io sentivo i tacchetti di questi ragazzini che erano pronti a entrare, avevano un'adrenalina scalpitano dentro, per loro giocare ogni partita era qualcosa, e medialmente in quegli anni dopo 20 minuti, mezz'ora noi avevamo fatto gol, ma dopo 20 minuti non è sempre stato così, noi c'è stato dei periodi, compreso anche ultimamente, che era un diesel la nostra squadra, no? Magari veniva fuori il secondo tempo o molto spesso pronti via andavamo in svantaggio. Questo per dire come veramente vario, no? Il calcio, come ci sono, cioè parlo
1: tante Atalante.
2: Me lo ricordo quel trend adesso che me lo ha svegliato nella memoria, questo c'era la questione del dire prendiamo gol sicuro, gli altri no, dicevano prendiamo gol sicuro nei primi 20 minuti contro di loro, me lo ricordo.
0: Ha queste caratteristiche, era una squadra che partiva ai blocchi, non so, come un velocista,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Quest'anno
2: ricordo
1: invece è il contrario, sono loro che si dicono all'inizio del secondo tempo prendiamo gol sicuro.
2: Vabbè, ci sono delle fasi.
0: Sì, e fai fatica anche a volte a porre rimedio, perché non pensare che quando prendi gol una volta inizio il secondo tempo, un'altra volta pure, poi non ti parli, non ci pensi, o quando...
1: ci pensi, sì.
0: Ci pensi, poi ad entrare, no, stiamo attenti all'inizio. Però questo fa parte anche della bellezza del nostro sport, che è molto imprevedibile.
1: Che tu hai raccontato, che dici, visto il trend, glielo dici, no? Nell'intervallo, cerchiamo di non prendere gol, subito appena torniamo...
0: Pronto via. Sì, ma anche perché nel calcio in particolare, che è uno sport di situazione, quindi i numeri valgono fino a un certo punto, veramente la casistica è veramente varia ed è difficile ridurre. Adesso c'è questa cosa degli algoritmi che è una cosa... arriva un po' dagli Stati Uniti, arriva molto dal basket, che è una cosa valida, indubbiamente, che porta, cioè nei grandi numeri...
1: Trovi delle verità,
0: però il calcio è uno sport di situazioni ed è difficile riuscire a conglobarlo nei numeri, ed è il motivo per cui piace così tanto, del motivo per cui è sempre così vario, del motivo per cui nel mondo ormai è diventato... lo sport per eccellenza, lo sport ormai da noi gli stadi sono pieni, ma sono pieni in Germania, sono pieni in Francia, in Inghilterra, sono pieni in Asia, sono pieni negli Stati Uniti, adesso sta prendendo piede dappertutto, e in anche certe zone dell'Africa ci sono degli stadi che noi non lo sappiamo, ma ci sono 50, 70, 80 mila persone a vedere. È uno sport incredibile che ha preso una dimensione planetaria.
1: A proposito di stadi, lunedì Spalletti ha detto, ha proprio lanciato quasi un appello, ha detto noi dobbiamo per forza cercare di migliorare gli stadi in Italia, non è possibile che la gente vada a vedere partite anche importanti sotto il diluvio, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Quanto ti senti privilegiato ogni volta che entri in quello stadio così bello?
0: Beh, allora Bergamo adesso è un gioiello. Un gioiello da 25.000 posti ed è indubbiamente, ma questo è il frutto veramente della volontà di una persona che ha voluto costruire quello stadio, lo ha fatto con tutte le proprie forze, nonostante che a Bergamo volessero fare tutto lo stadio, ci è voluto 8 anni. Questo per dire la difficoltà, comunque, dove tutti volevano farlo,
2: comunque 8 anni,
0: comunque ci è voluto 8 anni per riuscire a
1: completare. Ce la faremo in Italia a migliorare questi stadi?
0: Non lo so, è difficile, sai, non sono io quello più indicato a dare una risposta in questo, però quando vado all'estero vedo degli stadi meravigliosi
1: in città bruttissime,
0: vedo degli stadi
2: è vero questo, però
0: a Varsavia, cioè, ma degli stadi che costeranno delle cifre pazzesche, oppure Gelsenkirchen, no, che era
1: però Varsavia non è una brutta città.
0: Gelsenkirchen c'era questo stadio che si copriva completamente e sì, in sì, sette minuti si apriva e scopriva, con il campo che veniva fuori dallo stadio e scorrevano, potevano fare concerti. Sì, sì, sì.

0: Ascoltando, tornando a lei, mi fa sempre molto sorridere, voglio capire lei come la prende questa cosa del dentista. Ormai tutti gli allenatori europei, dei signori allenatori, l'ultimo è stato proprio Ancelotti, no? Dopo la finale di
1: Bravo.
0: Supercoppa Europea, a dire che avere a che fare con st'Atalanta di Gasperini è peggio che andare dal dentista.
1: Sì, è una cosa che mi ha messo Guardiola quando abbiamo giocato contro.
2: Anche se in realtà il primo che avrebbe dovuto dirlo era Ronald Koeman quando hai vinto 3-0 con l'Everton alla prima partita di Europa League dopo 26 anni.
1: Sì, lì forse avevamo fatto un po' più male del dentista. Con Guardiola avevamo pizzicato almeno a partire di ritorno, poi dopo sicuramente di più. Credo che però l'Atalanta, almeno anche in Europa, sia diventata qualcosa un po' più che fastidiosa, no? Anche se per noi è comunque un merito, cioè noi inizialmente quando incontravamo questa squadra il nostro primo obiettivo era quello di farli giocare male, di metterli in difficoltà, di creargli dei problemi, non era tanto quello di limitare i danni, è sempre stato questo. È quello che è, la cosa che ci ha un po' distinto, no? E che ci ha dato anche risalto a tante nostre prestazioni. Poi non sempre si riesce, perché con queste squadre quando non riesci poi ti fai male. E qualche volta ho pensato se era il caso di modificare un po'. L'ultimo esempio, il più bello in assoluto, è stato con il Liverpool che ti ho raccontato.
2: Ecco, forse quello a cui hai fatto più male di tutti è Klopp. Due volte.
1: Questo posso toglierlo? Con Klopp, però Klopp è stato un personaggio incredibile. Una delle migliori soddisfazioni è stata vincere a Liverpool con lo stadio
2: Adam Phil.
1: pieno, e quando è finita la partita noi abbiamo ricevuto un applauso da tutto il pubblico. In Italia questo facciamo fatica, e se proprio devo vorrei, ecco, realizzare un piccolo sogno, no? E che noi si riesca sì ad avere, perché noi siamo il paese dei comuni, delle contrapposizioni e tutto, però riportare il calcio a uno scontro, una partita, ma poi quando finisce la partita bisogna anche avere la forza e il rispetto di riconoscere l'avversario. C'è ancora tanta maleducazione.
2: Tu sei stato molto onesto. Tu sei stato molto onesto quest'anno in una missione. Hai detto, è chiaro che tornare in Champions dopo non averla avuta per 2 anni è un pensiero che ci prende particolarmente. Non lo volevi dire come rischio di deconcentrarsi in campionato, era per sottolineare quanto per voi la Champions sia proprio una cosa che vi dà quasi un'adrenalina diversa.
1: Sì, penso che la dia a tutti, perché è veramente la manifestazione più importante che c'è nel mondo, dove ci sono le migliori squadre. Quando ci sono le migliori squadre europee, sono le migliori squadre, del mondo. Quindi andate a misurare con loro negli stadi che abbiamo detto. L'Europa League è bellissima, anche quella. La Champions è sicuramente ancora una categoria superiore. Ma la soddisfazione grande è stata che dopo averla fatta 3 anni di fila, l'abbiamo saltata 2 anni e ci siamo ritornati. Ma ci sono grandi squadre che hanno passato tanti anni prima di ritornarci. E ci siamo ritornati arrivando vincendo l'Europa League e arrivando anche quarti in campionato. E quindi ce la siamo conquistata
0: Certo,
1: proprio,
0: totalmente.
1: e questo è stato sicuramente una grandissima soddisfazione, perché rigiocare la Champions è una competizione che puoi anche non giocare per tanto tempo.
2: Senti, fare calcoli dopo due partite, anche se con 4 punti in classifica, è difficile. Diciamo così, dopo Celtic e Stoccarda, cioè le prossime due partite, si potrà, se dovesse andare bene, si potrà dire che vi sentirete più vicini all'obiettivo dichiarato, cioè arrivare fra il nono e il 24° posto?
1: No, perché poi mi chiederete di arrivare nei primi 8.
0: Certo, più si alza l'asticella, peggio è in questo
1: Quindi, non lo
0: caso.
1: so, poi quest'anno è una competizione nuova, no? Quindi con questa formula che è ancora molto sperimentale, e poi si fa veramente fatica in campo.

0: vedi, noi, quello, noi a un certo punto abbiamo fatto, dopo un inizio un po' così, abbiamo fatto una bellissima partita con l'Arsenal, una buona vittoria con la Fiorentina, poi siamo inciampati col Como. E in Champions è ancora più difficile perché incontri comunque tutte le migliori squadre dei rispettivi paesi, quindi squadre che sono abituate a vincere campionati o stare nelle primissime posizioni. In questo momento penseremo a giocare partita per partita. È chiaro che il nostro obiettivo è quello cercare di entrare in quella fascia che ci consentirebbe di fare un turno anche a febbraio di andata e ritorno, dove lì penso veramente inizierà poi la vera Champions.
1: Giulia è molto esperta di Champions.
2: No, sono curiosa, molto esperta, vabbè, ho la fortuna insomma di occuparmene da... è il quarto anno questo. E sono curiosa di sapere da lei, da profana, se cambia con questa nuova formula molto nell'organizzazione del lavoro, quindi parlo proprio di campo, di preparazione della partita, il fatto che adesso, a differenza di prima che c'erano i gironi, sono 8 avversarie tutte diverse, cioè... Quanta fatica in più si fa? Non è più andata e ritorno, becco sempre la stessa più o meno, no? Cioè...
0: No, è una novità per tutti, effettivamente è una cosa molto nuova, molto strana per tutti quanti, perché vai a incontrare squadre che poi non incontreranno altre, c'è una classifica unica, ci può essere anche qualche vantaggio o meno di calendario, indubbiamente. Non lo so, è un po' il tentativo della Superlega, no? Che non è stato fatto da alcune squadre qualche anno fa, però l'UEFA ha voluto cercare di allargare di più, di fare questo tentativo. Si giocano molte partite di più, lo stabiliremo, poi si capirà più avanti se questa è una formula che veramente è più spettacolare, perché si stanno facendo tutte cose per cercare di aumentare lo spettacolo, anche nel campionato italiano, anche i problemi che abbiamo con il regolamento, con quello, è tutto rivolto a cercare di dare più spettacolo. Non sempre si riesce, anzi qualche volta si fa qualche danno, però è anche giusto sperimentare. Personalmente credo che quando c'è l'adrenalina dello scontro andata e ritorno, di dover passare il turno meno, di dover fare un gol in più, è un'emozione molto, molto più forte, no? Così appiattisce un po', dà un po' introiti a tutti, allarga un po', perché poi alla fine è questo che si cerca anche, è di aumentare sempre di più gli introiti economici, perché è quello che cercano le società, perché il calcio, come abbiamo detto prima, ha raggiunto un interesse incredibile. Le televisioni sono sempre più interessate, tutti i giorni ci sono le partite. Noi siamo in questo palcoscenico, ci dobbiamo adattare anche noi. Giochiamo ogni 3 giorni. Non so se anche questo a livello di infortuni sia la causa. Di scientifico c'è veramente poco. È chiaro che in quest'ultimo periodo abbiamo assistito anche a degli infortuni di
1: E
0: tanti
1: poi ne
0: giocatori.
1: parliamo.
0: È difficile, in questo mondo faccio fatica a dare delle risposte così nette, no?
2: Certo.
0: Però è chiaro che noi che facciamo parte, in qualche modo anche noi ci stiamo adattando e
2: Adattando.
0: dobbiamo adattarci il meglio possibile per cercare, insomma, di dare delle soddisfazioni.
1: Facciamo avanti, indietro, avanti,
2: Eh
1: indietro,
2: sì, un
1: avanti, indietro.
2: elastico.
1: Un allenatore molto difficilmente fa classifiche sui giocatori che ha allenato o che allena, però una classifica te la faccio io. Io credo che il tuo giocatore simbolo di questi 9 anni sia il Papu. Perché? Il Papu incarna un po' tutto quello che sei tu come allenatore e come uomo, secondo me. L'esaltazione della qualità come uno degli obiettivi principali che tu hai allenando, la capacità di adattare e plasmare anche tatticamente i tuoi giocatori. Tu, con te il Papu ha fatto tutto, ha fatto l'esterno offensivo, ha fatto la seconda punta, poi ha fatto il trequartista, poi ha fatto il tuttocampista. E vado oltre, secondo me il Papu incarna un po', cioè il tuo rapporto con il Papu incarna un po' anche quello che è il tuo.

0: carattere, che è ruvido ma buono allo stesso tempo, no? Tu con lui hai avuto un problema e poi questo problema si è risolto nella maniera più bella possibile. C'è un po' tutto del Papu, c'è un po' tutto di te nel Papu.
1: Beh, indubbiamente c'è tanto, perché molti giocatori, anche ultimamente, mi hanno dato delle gratificazioni enormi, hanno fatto anche delle interviste, altri sono diventati allenatori.
0: Molti.
1: Sì, molti, molti giocatori ultimamente, anche Burdisso l'altro giorno.
0: Sì.
1: Questo indubbiamente per me è una grandissima, è forse la gratificazione veramente più grande, no? Però non è molto giusta, perché io ho imparato da loro, io tratto sempre qualche cosa da ognuno di loro, da quelli che sono stati grandi giocatori, ma anche da giocatori che magari non hanno raggiunto livelli così alti. Io sempre ho loro nella condizione migliore per essere utili alla squadra, per dare un qualche cosa alla squadra e per farli crescere. Forse il settore giovanile mi ha insegnato questo, che più che guardare l'immediato, sempre guardavo nel ragazzino la prospettiva, quello che poteva fare, dove poteva arrivare, cosa, mettergli qualcosa per aiutarlo a crescere. Il Papu era un giocatore straordinario, Papu era un giocatore di una qualità, nonostante che non avesse fatto una carriera così importante, perché anche in Italia aveva giocato a Catania, poi era andato a Kharkiv in Ucraina a giocare, era tornato all'Atalanta, non giocava nella nazionale argentina, però quando tu, cioè lui lo vedevi giocare, dicevi io farei questo, lui lo faceva, ti anticipava.
2: Intelligenza tattica, stava sempre.
1: Era un giocatore completo di un'intelligenza calcistica e di qualità, di rapidità, piccolino, non era alto 1,90, però tecnicamente vedeva gioco. È chiaro che lui le soluzioni me le dà lui. È iniziato giocando da attaccante esterno a fianco a Petagna e quell'anno ha fatto 16 gol che non aveva mai fatto. Poi però il tempo passa. Il problema degli atleti, dei giocatori, cioè nella vita più vai avanti negli anni acquisisci maggiori conoscenze, maggiori esperienze, forse a 50 anni sei anche un uomo più bravo e più capace di quando ne hai 20 o 25. Nel calcio no, nel calcio è vero che acquisisci esperienza, ma a me l'esperienza nello sport non è un fattore così per me determinante. È importante se sei una locomotiva, se vai, se hai le gambe, se hai... Poi sei la qualità, sei la tecnica, sei il gioco, non è la componente migliore. E finché lui ha avuto tutto questo, era un giocatore straordinario, poi dopo ha incominciato un po', ha cambiato ruolo, poi è diventato un tuttocampista, un trequartista. Poi purtroppo lo sport è impietoso. E questo è un esempio che succede in tanti giocatori, anche tante grandi bandiere, no? Che sono stati, e poi quando arriva il momento che abbassi un po' la prestazione diventa un problema, perché giustamente il giocatore continua a sentirsi sempre come prima, non è più così, e magari e invece l'allenatore deve pensare alla squadra. E forse il motivo per cui magari un allenatore non deve stare troppo tempo nella stessa squadra.
2: Beh, detto da lei.
1: Perché poi si innescano questi tipi di problemi. Diventa difficile, giocatori che ti hanno dato tantissimo, se ragioni umanamente pensi in un modo, se ragioni da allenatore vedi magari... un nuovo arrivo, un nuovo comma.
0: La famosa riconoscenza che ha fregato tanti allenatori.
1: E c'è il rischio effettivo, perché comunque noi viviamo tanti giorni insieme e quindi si instaurano anche dei rapporti affettivi, rapporti di riconoscenza, perché la riconoscenza è molto la mia nei loro confronti che mi hanno portato a certi risultati, e poi però devi fare delle scelte. E se metti sempre davanti la squadra, qualche volta le scelte sono dolorose. E questo è il problema grosso di chi deve decidere. E l'allenatore comunque è un ruolo che decide, e nella vita i ruoli dove decidono che sia il genitore, che

0: sia l'insegnante, che sia l'allenatore, il presidente, sono i ruoli contestati. E questo però, cioè lo sai e ti trovi a volte in situazioni spiacevoli, poi per fortuna il tempo aggiusta.
1: Sì, il tempo decisamente aggiustato, quindi sono curiosa umanamente, visto che si parla di questo, quanto ci ha sofferto nel momento in cui c'è stata poi questa divisione dal punto di vista umano, al di là poi delle strade che si sono divise, e per fortuna adesso si è chiarito tutto. Ci ha sofferto?
0: No, ma certo, è normale, però sai, in quei momenti c'è anche magari l'orgoglio di una persona, l'orgoglio dell'altra, sono le cose normali che succedono. Poi dopo dopo ecco quello che mi ha aiutato è che poi la squadra è andata bene.
1: Quindi ha avuto ragione lei?
0: No, non c'è la ragione in queste cose, non c'è la ragione di uno o di quell'altro, sono delle situazioni che diventano inevitabili, ma in pieno, non so, pensa a certi giocatori che sono stati, non so, delle bandiere nelle proprie squadre, e poi dopo, quando è arrivato il momento del distacco, è difficile. Poche volte, no? Succede che il distacco sia
1: consensuale,
0: sì. Difficile, sì. È difficile.
2: Mi aveva detto Giulia che voleva parlarti di un altro giocatore,
1: sì,
2: simbolo,
1: visto che siamo anche sul lato, insomma, del rapporto umano, dell'emotività. Qui ovviamente ci spostiamo su quella che a tutti gli effetti non bisogna aver paura di definire una malattia, no? Quella di Ilicic. Se ci può portare un po' dentro il vostro rapporto, anche dentro quel periodo, no?
0: Ilicic è caduto in questa situazione nel momento migliore della sua carriera. Cioè, la cosa veramente pazzesco, che ti fa pensare, no, di quanto anche gli atleti, per quanto forti, abituati a combattere, a reagire, possono avere delle debolezze, no? Di quant'è la debolezza umana. Cioè, lui dopo Valencia era il giocatore forse veramente candidato al pallone d'oro o nei primissimi. Aveva fatto 4 gol a Valencia, avevamo superato il turno, eravamo andati ai quarti di finale. Sicuramente avessimo potuto avere ancora lui e il Papu nel modo migliore, avremmo potuto giocarci anche più chance, perché in quel momento loro due erano veramente due giocatori che in una squadra buona, sicuramente forte, loro alzavano di molto la qualità tecnica. Il Covid è stato devastante, come lo è stato per tutti quanti noi. In lui in modo particolare l'ha colpito proprio nella vita. Lui ha incominciato e diventa difficile, sai, quando hai un infortunio, per quanto grave, sai come curarlo. Quando subentra un po' una parte di depressione così, è veramente difficile.
2: Forse è stata l'unica volta in cui ti sei sentito impotente.
0: Assolutamente forse. Sì, ma non solo io, anche tutte le persone che erano intorno a lui. Poi la cosa è andata avanti ancora almeno un altro anno e mezzo. Non è più, ogni tanto aveva dei barlumi di classe che ci faceva pensare, perché poi lui ha avuto un momento di difficoltà veramente grande, ma poi era un ragazzo abbastanza, era ritornato alla normalità, cioè non è che fosse, però chiaramente non aveva più la stessa capacità di prestazione,
2: non era neanche più giovanissimo.
0: Sono contento che quest'anno è andato comunque in nazionale,
2: sì.
0: Con la Slovenia è riuscito a fare ancora l'europeo, ma questo è un po' rammarico, il dispiacere dei grandi giocatori che a un certo punto arriva al declino, no? E questo dispiace per qualunque grande, cioè ieri abbiamo assistito all'addio di Nadal, no? Ormai Nadal è già un po' di anni che non è più Nadal, prima quello di Federer, cioè quando ti lasciano questi giocatori ti lasciano sicuramente un grande vuoto.
2: Senti, torniamo al presente. A volte ci si dimentica, ma tu, a parte Ecom Miners di cui si è parlato tutta l'estate, rispetto all'anno scorso stai facendo a meno di due titolarissimi, Scalvini e Scamacca. A che punto siamo con il recupero?
0: Purtroppo questo tipo di infortuni durano 6-7 mesi.
2: E sono purtroppo sempre più frequenti.
0: E sono sempre più frequenti, su questo anche con i medici a volte ci confrontiamo, speriamo sempre che la scienza ci dia delle risposte, non ci sono delle risposte. Poi sembra che il mese di ottobre, non si sa per quale motivo, ci sia un'incidenza superiore di questi infortuni. Fanno parte indubbiamente dello sport. Succedono quasi sempre il 90% dei casi in partita e mai in allenamento. Succedono quasi sempre senza contatto dell'avversario, ma magari con un movimento, un gesto scoordinato che provoca la rottura del legamento crociato, che nel calcio è diventato l'infortunio più lungo, no, da curare. Seguiamo, si parla dei campi, si parla delle scarpe, dei tacchetti, si parla della preparazione, si parla di tante cose, però a oggi non c'è una risposta. È chiaro che poi dietro c'è tutto un percorso di questi ragazzi che, insomma, per mesi con i loro riabilitatori, con i loro fisioterapisti si curano, ripartono, ricominciano. Poi devo dire che sono giovani e si ristabiliscono, però oggi anche il percorso è quello, non si riesce neanche ad accorciare, quindi anche per le società poi dopo ti trovi di colpo, magari come è successo a noi in due partite, di perdere prima uno e poi l'altro, uno l'ultima partita di campionato, l'altra la prima amichevole dell'anno successivo.
2: Comunque Scalvini è quasi, Scalvini, quasi pronto, è difficile, però
0: no, Scalvini io penso che a dicembre sia pronto, e quindi Scamacca si è fatto male dopo, ci vorrà qualche mese in più, però nel frattempo è chiaro che noi dobbiamo andare avanti e abbiamo la certezza che poi comunque recupereranno bene.
2: A proposito di andare avanti, quanto l'Atalanta che abbiamo visto fino adesso è vicina o lontana dall'Atalanta che tu immagini possa essere?
0: Io ogni anno spesso ho già avuto tre Atalante almeno. Partiamo che non abbiamo l'idea chiara di dove dobbiamo arrivare, lo facciamo strada facendo, giocando. Non ci siamo mai tirati indietro, a un certo punto ci accorgevamo che potevamo essere competitivi, altre volte ci accorgevamo che avevamo bisogno ancora di fare, di lavorare, di essere più solidi, di essere più tecnici, di essere più preparati in tante cose, e torniamo lì alla quotidianità del lavoro, alla capacità di cercare di migliorarti giorno per giorno, a utilizzare l'allenamento proprio per questo, e poi dopo sono i risultati, sono le partite che giochi, a volte ti esprimi bene, a volte non ci riesci. Molto spesso ci si dimentica che c'è un avversario, l'avversario anche lui è molto spesso preparato. Poi l'Atalanta, il fatto che magari rispetto ai primi anni che io ero a Bergamo, quando andiamo a giocare contro gli avversari sono sicuramente più agguerriti, qualche volta anche accaniti.
2: Però questo comunque è quello che hanno,
0: giusto che sia così.
2: Dico, questo è quello che hanno anche detto
1: sempre
2: tutti quelli che ti hanno chiamato dentista.
1: Tutti dicono
2: per giustificarsi in Inghilterra.
0: Esatto. No, indubbiamente, però questo rientra tutto nella legge dello sport. È chiaro che oggi battere l'Atalanta dà molto più soddisfazione che magari qualche anno fa. Però questo è un onere che ce lo siamo conquistati sul campo, e quindi lo dobbiamo difendere, dobbiamo sempre farci trovare molto pronti. Quest'anno è una squadra che è cambiata molto, almeno nella rosa è cambiata 10 o 11 giocatori, e quindi però io non sono scontento di questo avvio, anche se magari ci manca qualche punticino. però globalmente è una squadra che cercheremo di scoprire settimana per settimana e vedere dove possiamo arrivare.
2: Chiudiamo con una battuta richiamando forse la battuta più bella o più famosa che hai fatto tu da quando sei a Bergamo, no? L'anno scorso tu a un certo punto hai detto: da oggi in poi il nostro unico obiettivo è la Champions, tutto il resto è Emmental. Quest'anno lo ridici a un certo punto della stagione?
0: A un certo punto della stagione, ma lì è sempre colpa di qualche tuo collega che continua a dire: ma un po' come quest'anno mi sono partiti, devi vincere lo scudetto. Va bene, se andremo avanti così dirò altrettanto riferito
2: sullo scudetto.
0: Ma è sempre un tentativo di voler mettere per forza un obiettivo, no? Come se quell'obiettivo fosse l'unica cosa che conta. Se non arrivi a quell'obiettivo hai fallito. Questa cosa piace veramente.
1: Torniamo, no? All'inizio.
0: Torni all'inizio. Cioè, il fallimento nello sport non esiste. Il fallimento è quando abbandoni.
1: Però c'è chi dice che mentalmente possa essere più stimolante, no? Darsi un obiettivo, perché tu sai che stai lottando, diciamo così, per quella roba lì.
0: Ma guarda, mai nessuno si è tirato indietro.
1: Infatti è una nota di merito questa.
0: Necessariamente, però, è ogni avversario che incontri. Poi quando incominciate a incontrare e a pesare la maggior parte degli avversari, se ti accorgi che tu sei competitivo,
1: dici, allora
0: chi è che si tira indietro? Chi è che non vuole raggiungere il massimo? Ma quello di mettere un obiettivo per forza è sempre un tentativo, molto spesso, di voler creare pressione, no? Perché senza la pressione sembra che non si possa parlare di calcio o non si possa parlare di programmi o di... E questa è una cosa che mi dà abbastanza fastidio, e allora di lì è nata la cosa: va bene, sai cos'è? Che se non arriviamo in Champions non vale niente, non vale la valorizzazione di Scalvini, di Scamacca, lavoro su De Ketelaere, se hai raggiunto l'Europa League non vale niente, se hai fatto plusvalenze, se hai fatto 60 o 70 punti non vale niente, se sei arrivato in Champions hai fatto una cosa, altrimenti è mental.
1: Però lo fanno spesso le società stesse, non solo noi giornalisti cattivoni. Spesso questa è una squadra pronta per arrivare in Champions, perché devono difendere, ovviamente non parlo dell'Atalanta, devono difendere il mercato che hanno fatto. Cioè, molto spesso sono le proprietà, no, a fissare degli obiettivi. Anche questo è un dato.
0: Allora, se lo fissano le proprietà, giustamente l'allenatore deve dire va bene. Cioè, se la proprietà dice io devo vincere lo scudetto, tu ti devi preparare a vincere lo scudetto, se poi non ci riesci non hai raggiunto.
2: Oppure te ne vai.
0: Oppure ti manda.
1: O te ne vai prima, perché è certo. È stata una bella chiacchierata, Gasperini. Tra l'altro abbiamo parlato molto di giovani, no? Questo tema si lega anche all'ospite che ho il piacere di invitare qui sul palco, che è Cristina Bombassei, Chief Sustainability Officer di Brembo. Prego, buonasera, adesso ci raggiunge.
3: Buonasera.
1: Salve.
3: Piacere.
1: Buonasera e benvenuta,
3: Mister.
1: Cristina.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
1: Adesso facciamo
3: buonasera.
1: Due chiacchiere con Cristina, però direi un grandissimo applauso e un saluto, un ringraziamento,
0: grazie,
1: e
0: grazie.
1: Tanti complimenti ancora a Gian Piero Gasperini.
0: Grazie, grazie. Buona serata, vi lascio in buone mani.
3: Ora gli do un bacio. Complimenti.
1: Grazie, grazie mille.
2: Pure in mezzo. Arriviamo, Gian Piero.
1: Un altro, sì, dai, tanto non sono mai troppi.
3: Certo che parlare dopo il mister è impegnativo, eh.
1: Possiamo dire da un leader come il mister a un altro, no? Brembo, perché di questo si tratta, leader mondiale nella produzione di freni, che fornisce a tutte le moto del mondo mondiale, ma che è collegata all'Atalanta, no? Perché è partner dell'Atalanta, sostiene tra l'altro da molti anni proprio il lavoro dei vivai. Prima parlavamo dei giovani come fiore all'occhiello. La prima domanda sarà banale: perché il calcio?
3: Allora, innanzitutto volevo rassicurare la platea che noi cerchiamo di frenare tutto facendo sistemi frenanti, tranne la straordinaria ascesa della nostra Atalanta, che sta veramente dimostrando di essere una squadra pazzesca e bravissima. Quindi

0: complimenti anche alla storia di Gasparini, che è veramente unica. Dall'altro lato, più perché il calcio, perché Atalanta, perché noi veniamo dal mondo motorsport, ma l'affinità forte, la vicinanza l'abbiamo proprio trovata con la nostra squadra. Noi siamo bergamaschi e quindi abbiamo giocato in casa, ma perché abbiamo ritrovato in Atalanta dei valori e delle capacità con cui nello specifico io e Luca Percassi abbiamo trovato degli intenti comuni nel valorizzare i giovani e il vivaio, quindi di Atalanta, di cui siamo sponsor e da 7 anni insieme conduciamo delle attività.
1: C'è una similitudine fra voi e l'Atalanta nell'essere un'eccezione, cioè Brembo e l'Atalanta è anche l'unione di due grandi famiglie di Bergamo, no? Bergamasche. E per questo, non, se andiamo a vedere nella storia dello sport o del calcio italiano, non ci sono molti esempi di questo genere. Fra l'altro voi avete un'attenzione molto particolare all'impatto sociale e alla valorizzazione del territorio, come tante aziende bergamasche, ma voi più di altre. Quanto vi dà orgoglio?
0: Ma abbiamo un grandissimo orgoglio perché, come dicevo, quando Luca Percassi è venuto a trovarmi in azienda in Brembo, avevamo proprio l'idea di fare qualcosa insieme, ma di progettare qualcosa insieme che non ci fosse al di là delle stupende attività che già il vivaio faceva da anni e da sempre, prima con Maurizio Costanzi e adesso con Roberto Samaden, Sante, che peraltro è in sala e che ringrazio perché insieme stiamo facendo un egregio lavoro. E l'idea era proprio quello di andare a valorizzare i giovani, perché riteniamo lo sport uno strumento straordinario di crescita, di valorizzazione del talento che, come ricordava anche il mister, c'è in ciascuno dei ragazzi, ma anche però l'opportunità di valorizzare la parte di formazione di questi ragazzi. Quindi noi abbiamo istituito un premio Brembo Atalanta che diamo a fine anno scolastico, quindi a fine maggio e primi di giugno, grazie a una commissione che c'è a Zingonia, dove viene valorizzato il merito indubbio della capacità calcistica dei ragazzi che già per essere selezionati
1: ma
0: in vivaio,
1: ma
0: soprattutto per il rendimento scolastico, che deve essere ottimo, e ogni anno alziamo l'asticella perché abbiamo visto che spesso questi atleti, e Scalvini per esempio è stato uno dei nostri primissimi ragazzi premiati col premio Brembo Atalanta, a dimostrazione che essere dei bravi atleti, ma essere anche bravi a scuola, soddisfa tutta una serie di skills che per noi nel mondo del lavoro sono importantissimi, che vuol dire la capacità di saper stare in un...
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Grazie
4: davvero per essere stati con
1: e
4: noi.
1: E buon proseguimento di festival.
4: Avanti,
1: ci sono ancora tanti eventi.
4: Arrivederci.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni, conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. A suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco Da Cunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina Da Cunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica, basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici.

0: bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente consentito l'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4.300.000 i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3.400.000 viaggiatori, 1 milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
1: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle tv locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama global, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
2: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
3: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
4: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
0: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
5: Garantire che questa informazione continui a essere libera non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade, quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
0: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
6: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale. Vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno dei CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Viallegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi, che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali, diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal, trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus: con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo

L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna, che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza, si aggiungono due icone del calcio mondiale: l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026, che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul 3° gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Enrigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Enrigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotini, Manuela Spica e Mariella Viale.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Un felice lunedì pomeriggio, trattino sera a tutti, 22 di giugno 2026, doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione, avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. Si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi, ci puoi fare un video o qualcosa, cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari, il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano e su questo credo ci sia poco da dire, credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee, poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte Avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò dire fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti, credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui quando gli fanno degli elogi gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto?

Malagò, che non sia un ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi

commissioni elevate eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro. Ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia che non sia un ciapanò e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste, abbia letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina, che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo, vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole, quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capoverde, con tutti rispetto, e Capo Azzurro e Capo Arancione, sono tutti al mondiale ci vanno, tranne noi, ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata la squadra. Questo lo dico sinceramente al presidente Maragò. Facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare. La squadra non è mai esistita. Siamo finiti dietro l'angolo, dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad avanti Maragò, ma facciamo in modo che non sia un ciapanò. Giornata importante perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano, significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì, venerdì, la seguiremo in modo giusto. E aggiungo anche che Marotta, con tutti rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto per Ndica, noi non siamo su Ndica, non pensiamo a Ndica, non stiamo trattando Ndica, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni, non ci sono novità su Palestra, ma Ndica non è nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto. Vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frank Kessié e a quella di Dusan Vlahovic, perché viaggiano sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus. E per quanto riguarda che sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona. Vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi. Ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti. Quindi la seguiremo, esattamente come altre cose già raccontate, tipo De Vrij, ormai non sono più notizie per quanto riguarda il Panathinaikos. Ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo fine lunedì, finale lunedì, tarda serata, molto più fresco. La fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così, e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao!

0: modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di caldo, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via, perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore, che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno ad alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri, perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi, perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria, iniziano dei movimenti proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America, ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti, mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale e così rimaniamo sintonizzati e fateci anche voi le vostre domande che noi ovviamente vi rispondiamo. E come ci vediamo al prossimo appuntamento, arrivederci.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Quanto ci facevano ballare gli Ace of Base? Avete visto anche il modo che hanno di fare, molto soft, molto rilassato, lo stile di quegli anni. Io me la ricordo ancora in discoteca la domenica pomeriggio, anche questa, come abbiamo visto per altre canzoni, per altri pezzi, erano utilizzati principalmente per aprire la serata, prima di iniziare a mettere quella...

gnucca, gnucca, gnucca, quella musica un po' più ignorante, e questa ci stava bene, ma e noi l'abbiamo utilizzata ugualmente per aprire il nostro programma. Cari amici, benvenuti, sono Mauro Caputi, lo sapete, questa è la prima parte, poi ci sarà la seconda e la terza parte con Simona, e con lei appunto parleremo e continueremo a parlare dell'argomento di oggi. Oggi è la giornata, è martedì, quindi c'è la nostra coach Giordana Talamona che ci darà un'altra, così è un'altra sferzata di fiducia in noi stessi. Ma prima di iniziare facciamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, i canali che ci ospitano, ormai ci ospitano da tanto tempo, quindi siamo amici e vi vogliamo bene, quindi ringraziamo tutto il pubblico che ci segue e da appunto queste emittenti che hanno deciso di far sì che noi possiamo entrare a far parte di questa grande famiglia. Allora, lo sapete, noi abbiamo una coach che ci regala delle pillole, degli appuntamenti di cultura, motivazione per noi stessi, per farci diventare sempre migliori giorno dopo giorno. E andiamo a scoprire oggi di che cosa ci vuol parlare Giordana. Buongiorno Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati alla nostra rubrica di coaching. Da molti anni si sente parlare di intelligenza emotiva, ossia la capacità di comprendere le proprie emozioni, riconoscerle e comprendere quelle degli altri. È sicuramente una competenza importante, ma vorrei porre l'accento su un'altra competenza che come coach umanista io trovo davvero di gran lunga più importante, che è l'intelligenza sociale e sentimentale. Le emozioni, infatti, e i sentimenti non sono la stessa cosa. Se le emozioni sono immediati, reattivi, vedo un ragno e ho paura, i sentimenti sono dei costrutti mentali molto più complessi. Si costruiscono nel tempo, in qualche modo parlano di noi, parlano anche di ciò che noi percepiamo, di quello che può essere la nostra felicità. Cioè i sentimenti come costrutti molto più complessi sono molto interessanti per poi capire qual è la nostra felicità prevalente. Già, la felicità. Ma che cos'è la felicità e qual è la nostra felicità prevalente? Questa è forse una delle domande più interessanti che un coach può porre e può tentare di comprendere del proprio cliente. C'è la felicità dell'amare, c'è la felicità dell'essere, c'è la felicità dell'opera. Ognuno di noi ha una felicità prevalente. Chiaramente la felicità non è l'assenza di problemi. La felicità è stare bene con noi stessi e sentire che la nostra vita ha un senso, ha un valore. Di fatto la felicità è capire che ciò che noi stiamo facendo è in linea con ciò che sentiamo e ciò che noi desideriamo. È più ampiamente il sentire l'amore per la vita, il piacere per la vita. In questo senso l'intelligenza sentimentale è davvero un alleato fondamentale, perché non solo ci consente di capire i nostri sentimenti, ma anche quelli degli altri. Ci aiuta quindi a comprendere ciò che ci muove davvero in profondità, a riconoscere i nostri bisogni più autentici, a guidare quindi e a costruire anche le nostre relazioni. La buona notizia è che questa capacità, questa potenzialità valoriale può essere allenata, qualora presente naturalmente. Personalmente credo che l'intelligenza sociale e sentimentale sia una delle risorse più importanti per un coach, quello di riuscire a comprendere, a leggere i sentimenti, quindi non solo le emozioni che sono immediati, ma proprio in profondità i sentimenti propri, ma anche quelli del proprio cliente. Eppure, nonostante la sua importanza, l'intelligenza sentimentale è ancora poco valorizzata, specie nei contesti formativi, nelle scuole, per esempio. La scuola continua a concentrarsi sulle intelligenze logico-matematiche piuttosto che delle intelligenze linguistiche, eppure invece noi abbiamo intelligenze diverse. Questa, l'intelligenza sentimentale, emotiva, quella sociale, quella di riconoscere quindi emozioni ma anche sentimenti, sia interiori che esteriori, non è assolutamente valorizzata. Auspico quindi che ci sia davvero un maggiore interesse verso questo tipo di intelligenza, che è davvero fondamentale non solo per un coach ma per qualunque essere umano, e che possa trovare un giorno una sua corretta valorizzazione anche all'interno dei percorsi di studio dei nostri ragazzi. Bene, anche per oggi abbiamo finito, Mauro. Io ti ringrazio per questa meravigliosa opportunità ogni volta di parlare di queste tematiche così interessanti. Se volete scrivermi potete farlo a info@giordanatalamona.it, andare sul mio sito www.giordanatalamona.it e seguirmi su tutti i miei social, LinkedIn, Instagram e Facebook. Ci vediamo settimana prossima. Buona settimana a tutti!
0: Grazie Giordana, grazie, grazie mille. E allora hai toccato, come al solito, io non devo fare 5 minuti con te Giordana, perché poi, cioè, quando tu mi mandi queste cose io le guardo prima, perché giustamente poi ci guardiamo e poi le ascolto, le riascolto adesso e mi rendo conto di quanto avrei bisogno di fare due chiacchiere con te, ma non perché veramente quello di cui tu hai parlato, no, oggi è un qualche cosa che io vivo, come è successo anche per la settimana scorsa, vivo puntualmente, e il riuscire a comprendere anche nel nostro lavoro, no? Tu immagina, io sono un presentatore con Simona e facciamo un programma rivolto a chi ci sta guardando. Io cerco ovviamente nel mio piccolo di fare quello che, cioè di mettermi nella testa di chi mi sta guardando in questo momento, dicendo se io stessi guardando questo programma, se io sono davanti alla televisione e mi compare Mauro che parla con Simona, che discute con Simona, discute ovviamente dei vari argomenti di cui trattiamo in Yes We Are, cosa posso pensare? Come posso reagire? Come posso entrare in empatia con chi mi sta guardando? Questo è un po' quello di cui parlavi tu, quindi non è sempre facile, soprattutto perché ci sono tante distrazioni durante il giorno, cioè la forza che possiamo avere noi è quella di entrare dentro questo guscio che è la televisione, isolarci e dare tutto quello che è il nostro cuore, il nostro sentimento ai nostri amici e telespettatori. Ne parleremo ancora. Adesso vi lascio una canzone che è come quando ero in discoteca a ballare, come quella di prima, anche questa ci faceva ballare molto.

Lo sentite questo finale? Questo finale era pronto giusto giusto per i DJ per farlo mixare, ecco, come dire, lo mettevano già la battuta per il prossimo pezzo. Allora, ringraziando sempre la nostra coach, non entro nei dettagli e vi volevo raccontare un'altra storia, cioè una storia di chiamata di overtourism. Ora, perché vi parlo di questo? Perché mi sono trovato ad andare a Capri con la barca. Ora direte, fa il figo, vai in barca, Capri con la barca, caffonauti, eccetera, eccetera. No, allora, siamo andati, l'ha suonato lì per lavoro, dovevamo fare delle riprese, delle cose, e siamo arrivati lì con questa barca, importante, una bella barca, importante, chiamiamolo yacht, dai, dire, se siamo una sboronaggine, dire, però sì, era uno yacht. E, raga, allora, davanti ai faraglioni, noi siamo arrivati molto là presto la mattina, dovendo fare le riprese, eccetera, eccetera, quindi erano le 9:30, come immaginate, 9:30, molto presto già, 9:30, già eravamo noi, c'erano altre barche importanti ormeggiate in rada, quindi con l'ancora, erano molto grandi, quindi davanti ai faraglioni, più o meno vicini alla costa, giusta distanza, eccetera, però c'erano, se no, 10 barche, mettiamole così, più o meno era quella là, il numero, molto grandi, ma ce n'erano. A mezzogiorno e mezzo, cioè l'una, stavamo a Riccione, sembrava di stare a Riccione, cioè è come al posto degli ombrelloni e dei lettini, uno attaccato all'altro, c'erano le barche. Ora io mi immagino, me lo chiedo, un turista, no, che decide di andare a visitare Capri e arriva a Capri con una barca, magari noleggia un'imbarcazione, eccetera. E praticamente è come se non vedi Capri, tu vedi una conformazione di natanti, barche, barchini, barcarelle, barche grandi, barche piccole, barche belle, barche brutte, pattini, gommoncini, di tutto e di più, tutti con la musica a cannone, e questa è un'altra cosa assurda, stavano tutti con la musica a palla, quindi avevi da Antonio di qua, il gommoncino con i caffonauti che sentivano reggaeton, dall'altro lato il gommoncino con i caffonauti che sentivano, come si chiama lì, il rap, Sfera e Basta, dall'altro lato avevi il super yacht con quattro

botta d'acqua che, bram, che sfrecciavano, e l'altro che prendevano e buttavano il cibo in mare. Ora apriamo la parentesi anche del cibo in mare. Voi, se buttate del cibo in mare e siete per i cavoli vostri, lontano, non c'è nessun problema, è cibo, ci può stare, buttate come si chiama, il pezzo di pane, buttate queste cose qua, va benissimo, nessun problema, perché andate a mangiare i pesciolini, eccetera, eccetera. Ovviamente non buttate le bottigliette di plastica in mare, eh? Cafonauti, dai, non buttate le bottigliette di plastica in mare, non buttate gli assorbenti, non buttate queste altre cose qua, dai, Mare Nostrum, se no qua come ne uscite fuori? Il mare, cioè, se voi vi fate un bagno, ho visto scaricare i bagni in mare davanti ai faraglioni di Capri, e voi vi fate il bagno e la gente ci puccia dentro la fresella perché fa figo per fare il video sui social, e vi mettete sulle barche con la musica a cannone perché vi dovete fintamente divertire dopo esservi fatti una cannetta. Ehi, Cafonauti, non si fa così, non è questo. Datevi a dire, godetevi il mare, fatevi un bel bagno, cioè farsi il bagno lì è impensabile. Io mi sono ferito un dito mentre prendevo una cosa, avevo paura di entrare in acqua, i batteri bacillus mortis mortas tutto qua, cioè un casino, capito? Cioè, il non rispetto del mare, soprattutto il non rispetto di tutto quello che sono dei posti magnifici come questi, raga, crea un problema a chi realmente li vuole andare a vedere. Ora, voi direte, ma tanto c'è qualcuno che ci guadagna, sì, certo, poi ne parleremo con Simona, perché abbiamo visto, siamo andati a mangiare al ristorante, siamo andati a fare delle cose, e le spese sicuramente sono alte, però non tutti vanno a mangiare, cioè, non è che la gente che stava là va a mangiare, scende e va a Capri, perché non può, non ci sono ormeggi. Non è che può arrivare col loro barchino e arrivare a fare e a scendere, cioè non è così, non è quello il mood. Quindi non è che uno dice, sai, ci guadagna qualcosa Capri, ci guadagna la prolò, fai allora, visto che c'è tutto quel caos, caro comune di Capri, cara capitaneria di porto, cara Italia, cara chi te pare, fai pagare, nel senso, il porto lo paghi, non ci sono boe, non ci sono possibilità, fai pagare. Il transito, gente, cioè sotto i faraglioni, io ho una foto, dai faraglioni non si vedeva più niente, perché davanti c'era la distesa infinita di cafonazzi, cioè con di gommoni e barche di ogni tipo e maniera, con la e poi... Cioè, tu non te poi, mentre sei lì a prendere il sole, svampate di cannoni. Ora, niente, uno si vuole fumare la canna, fumatevela pure, ma non dovete rompere le balle agli altri, perché a me l'odore di canna mi fa venire da andare direttamente in bagno, e sono in barca, non è che posso andare. Quindi, capite che il rispetto di determinati luoghi, poi uno dice, si lamenta, vedi a Venezia vogliono mettere a 50 euro l'ingresso a Venezia. Io ci posso anche stare, ma il problema non sono, vedi, i mordi e fuggi, perché noi abitavamo a Venezia, abitavamo poi quando siamo andati a vivere in terraferma, a noi faceva piacere farci la passeggiata a Venezia, perché per noi era come andare in nella tua città a viverla diversamente. Quindi non mi puoi dire, però io non è che posso perché ci sono 1000 autobus che non li far arrivare gli autobus, no. Gli autobus a Venezia non arrivano, non sbarcano autobus, possono venire arrivare solo con l'aereo. Non lo so, ci sono modi, sto inventando, sono modi, però l'overtourism l'avete creato voi dando B&B, l'avete creato voi, certo uno ci guadagna, sì, ok, evviva, uno può, ha la possibilità di c'ho la casa, la ma capirete bene, no? Che se prima i posti in hotel erano 100.000 e solo a 100.000 potevano accedere, adesso che ne sono 500.000,
Capite che le città non reggono anche come traffico, non solo auto, ma anche marino in questo caso. Quindi, vabbè, e, detto, ne parleremo dopo anche con Simona perché le voglio far leggere uno dei menu che ho preso in questo ristorante. Lo commenteremo assieme, così avrete anche voi delle idee, facciamo un po' di informazione. Se volete andare a Capri, quanto vi costa, amici? Detto questo, io vi ringrazio sempre per seguire il nostro appuntamento, per seguire Yes We Are. Noi ci vediamo tra poco con Simona, che è qui dietro, è qua, ecco, sta prendendo il caffè, sta parlando con gli autori e poi tanto prende il caffè, parla con gli autori e poi fa quello che vuole lei, perché a noi ci piace così, a noi ci piace così, Simona. Detto questo, tra qualche minuto oppure tra qualche ora, se poi ci rivedrete in replica, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi, sigla.

0: Don't you kill me.
1: Quanto era figa Loser di Beck? Non è che ha avuto proprio, cioè nel senso, era uno di quegli artisti di nicchia. Cioè non è che uno di quelli dice, oh dai sai vado in discoteca, oppure vado, eccolo là, lei il suo ventaglietto meraviglioso. Cari amici, ben ritrovati alla seconda puntata di Yes We Are. Sono Mauro Caputi, al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco. Ecco lei col ventaglino che fa capo.
2: Perché non mi sono ancora fusa.
1: Allora, lei deve imparare, questa
2: no.
1: Ecco, no,
2: ragazzi,
1: a regolare.
2: La temperatura del corpo.
1: La temperatura del corpo con il respiro e con la non ansia. Adesso faremo una lezione per tenere le temperature del proprio corpo. E cioè, te lo spiego, non è che lo spiego io sono ignorante, sono andato a vedere. Se tu più respiri, è come i sub, quelli che vanno a fare apnea, regolano il respiro e regolano tutto quello che è il corpo, anche la temperatura, in modo tale che sia costante, in modo tale che tu non abbiano né freddo né caldo. Tu anche questo gesto, questo movimento qui, capisci che vai a influire su, e devi fare questo, devi parlare, devi ragionare, ti devi muovere. Anzi, al cazzo, Rudy.
2: Sudo anche qui.
1: Credo. Quindi, certo, ma non, dimmi che tua nonna non te lo diceva, non ci pensare, non fa caldo, non ci pensare. Cioè, mia nonna diceva, ma nonno, caldo, cioè, non ci pensare, non ti muovere,
2: no,
1: non
2: ma
1: è
2: per
1: così.
2: Tanti anni io l'ho fatto anche questo ragionamento, nel senso, anche proprio perché non il mio fisico, il mio corpo, non ha mai sudato particolarmente.
1: Certo, a meno 20 gradi, cioè anch'io, cresciuto a Venezia, che sudi durante l'inverno. Durante l'estate, Venezia, come credo Cremo, come Modena...
2: Modena è una fossa.
1: Sì, no, Modena è la morte.
2: Modena è peggio, secondo me, Modena è peggio di Bolzano. Io mi ricordo quel giorno. Quel giorno, dunque, fammi riflettere, era giugno.
1: Sì.
2: E siamo passati a trovare i tuoi genitori perché era il tuo compleanno. Mm-hmm. Io ricordo, avevo su un abitino di seta, quindi il nulla cosmico, un abitino normale di seta e classico l'intimo sotto. Credo che pensavo di... Devo, qui io sono all'inferno, non si muoveva una foglia,
1: perché
2: il caldo, niente.
1: Ho detto, devi stare
2: cos'è questa l'anticamera dell'inferno?
1: Tu immagina in Messico, poi dici, ma perché i messicani o perché giù non lavorano, Tu prova a lavorare con sto caldo, va a andare in Messico, ti fai la siesta, muori. Partiamo, cari amici, partiamo, signore e signori, benvenuti. Come ho già detto, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco.
2: Probabilmente
1: sì, ma di nuovo rifatelo. E come fanno i bravi presentatori, buongiorno per voi.
2: Sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, con Mauro Caputi, Simona Monaco, e gli orari fissi sono quelli dei serali, quindi da mezzanotte in poi vi potete vedere tutte e tre le puntate assieme. Durante l'arco della giornata invece vanno le varie repliche suddivise appunto in mezz'ora e mezz'ora, proprio per darvi la possibilità, se non vi perdete, di vedere anche l'altra. Ma come vi dicevo prima... Si decide con gli autori un argomento, poi parlando con Simone, adesso ci siamo spostati in automatico.
2: Come sempre, nessuno si meraviglia più, perché arrivo io,
1: ti
2: scompiglio tutto.
1: Esatto, è la parte più bella.
2: Però ho sentito. Trafficavo qua in studio e ho sentito la prima parte.
1: Sì, la prima parte è stata, cioè, era proprio quello di cui ti volevo parlare un pochino con voi, proprio perché sai, sono stato a Capri, ti ho mandato alcune foto proprio perché dovevo condividere con te questa cosa, e uno, i cafonauti che girano in barca, e quindi e mi chiedo veramente, la mia testa da lì che pensava, dicevo vabbè, io ero lì per lavoro. Ok, ma tutti gli altri no. Cioè, e partire da Salerno, partire da Napoli, partire da mille posti, e investire dei soldi, perché comunque tu vai in barca, investi dei soldi, cioè noi con la nostra poetica, e vi invitiamo, un piccolo spot pubblicitario, noi vi invitiamo, se volete passare, farvi una vacanza in barca usata come se fosse in un villaggio turistico, perché stiamo dentro il Marina da Vecchi, potete venire a dormire da noi, basta dare il codice Yes We Are, lo facciamo così, date il codice Yes We Are e vi ospiteremo, ovviamente dovete pagare, è ovvio, vi ospiteremo.
2: Sì, cioè.
1: Non è tutto gratis, bello, non funziona così,
2: nulla,
1: è
2: gratis.
1: Nulla è gratis, vi ospiteremo ovviamente in barca da noi. E detto questo, appunto, arrivare fino a Capri ti ci vogliono 400 euro di gasolio.
2: A seconda del mezzo che devi utilizzare.
1: Certo, a noi ci vuole più o meno quella cifra lì. E ad altri ce ne vuole molto di più, cioè con la barca con cui siamo andati noi e ci abbiamo impiegato di media noi per arrivare a Capri a 18 nodi più o meno, volendo spingere un po' la barca, ci impieghiamo più o meno due ore qualche cosa.
2: È tanto rispetto al mezzo, eh?
1: Sì, perché stai a, considera che sono...
2: Ma perché forse c'è tanto traffico.
1: Allora, sono che cosa? Traffico di che?
2: Ci sono tante barche, per questo non potete andare più veloci?
1: No, possiamo andare più veloci, è che non vai più veloce perché se no la barca si sfonda, cioè nel senso, per quanto no, nel senso che tu hai comunque dei motori, hai una velocità della barca massima che è di 22 nodi più o meno, però la barca deve essere assettata bene, cioè non è che ci può essere... il SUP, il kayak e cioè la nostra barca è carica perché ci viviamo, perché dove ci vivi, barca messa bene, allora settata bene, con i pesi distribuiti puoi camminare, ma tu più cammini, più spingi, più consumi.
2: Sì, certo, quello si vale.
1: Vedo,
2: per tutti,
1: quindi
2: i mezzi.
1: A 20 miglia, a 20 nodi fare 18 miglia ci impieghi magari un'ora e un quarto, ma spendi 700 euro di carburante.
2: Sì, no, mi è chiaro.
1: Cioè, quindi più lento vai, in parte, meglio è, meno, tra virgolette, consumi. Dipende un po'.
2: Quindi, però, la cosa che mi ha lasciato e mi ha fatto ridere tantissimo da settore, parliamo del settore, è quando non facciamo nomi,
1: certo.
2: Però quando mi hai mandato le fotografie del ristorante dove hai mangiato, ragazzi, e ovviamente nasci nel settore e la prima cosa che fai è condividere questo fantastico menù con mio fratello.
1: Allora spieghiamo, perché gli amici, giustamente, siamo arrivati là, ci hanno fatto scendere, così raccontiamo un po' quelli che sono anche i costi, e siamo scesi al porto di Capri. Sapete che c'è il Capri, il porto di Capri, dove c'è Marina Grande, come si chiama, e poi c'è Marina Piccola. Marina Piccola è quella dove tu vedi tutti i film, Sofia Loren,
2: quella più caratteristica?
1: Quella più caratteristica, dove si salutano, tutti i film vengono girati a Marina Piccola, è molto bella. E Marina Grande, che è il porto dove arrivano anche gli aliscafi, dove tu arrivi là e trovi tante imbarcazioni, c'è la funicolare, chiamiamola così, che ti porta su a Capri. Oppure ci sono i taxi, classici taxi cabrio, che ti portano poi per andare su, ma è molto caratteristico, e ti portano su. Lì dove c'è la marina, ovviamente ci sono dei ristoranti, più o meno famosi, più o meno conosciuti, dove noi siamo andati a mangiare per non arrivare fin sopra in piazzetta. Questo ristorante è storico, è anche un ristorante che non era da poco, e ci ha portato il menù. Quando ho visto il menù, la mia reazione in italiano è stata: ah, faccio Luca, mamma mia,
2: proprio in italiano.
1: Proprio in italiano è stata quella, ha detto: mamma mia, ma che cosa ci schi, chi cacchio è lo chef? Cannavacciuolo, chi cacchio è?
2: Topo Gigio.
1: No, magari, beh, bravo lo chef, non è che possiamo dire di no, cioè non erano piatti, non li ho assaggiati tutti, ma a vederli non erano male, però il confronto era...
2: Scusa? Cosa devo fare? No, non ho capito.
1: Il confronto era i prezzi.
2: Ah, certo, scusatemi, perché sono rimasta. Che non li ho letti tutti, perché mi sono focalizzata su alcuni di essi. Allora,

0: Il prezzo con gli ingredienti del piatto. Ora, spezzando una lancia a favore, il trasporto da terraferma all'isola costa un pochino di più. Mettiamo il caso che costi un pochino di più, perché sulle isole c'è sempre una maggiorazione, come per la persona celiache. Sei celiaco, paghi 3 euro in più. Vai, devo portarti sull'isola, qualsiasi isola, sì, allora devi pagare la maggiorazione del trasporto. Va bene, ci sta. Ma tipo una rucola, pomodorini e grana 16 euro.
1: Leggilo bene, 15,95.
0: Ah, scusate, 15,95, perché tutti i prezzi finivano per 95, 16,95, 24,95. Allora, ed è la cosa, io ve lo assicuro, più cafona che neanche prendere in giro le persone con
1: Sì,
0: sti
1: sì, sì,
0: prezzi
1: sì.
0: e sto cibo. Mio fratello, che è dall'alto della sua cucina, dei suoi chef, dice, ha detto una cosa, una frase che non posso ripetere in TV. Però mi viene in mente Vanna Marchi, è la sua frase iconica che si è fatta tatuare. I coglioni vanno ati, perché effettivamente è così, perché queste
1: Mi ha
0: cose...
1: appena dato del... Oh, ne...
0: No, vabbè, tu non
1: Allora,
0: avevi...
1: se vuoi... No, il problema è che non è che va... Se vuoi mangiare, purtroppo va così.
0: Sì.
1: Ora, il discorso di Vanna Marchi era una cosa, è normale che in alcune città, in alcuni posti, non li puoi... Sarebbe folle applicare questi prezzi. Tu stai applicando questi prezzi, e attenzione, non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che ha ragione tuo fratello in quello che dice, ma... E come il solito è il mercato che fa la...
0: Sì, però allora probabilmente, ti dico probabilmente, la maggior parte di loro non frega assolutamente niente. Perché? Perché chi dà 50 euro di mancia all'ormeggiatore per fare un nodo e metterlo nella briccola, si dice,
1: Sì,
0: scusa,
1: va bene,
0: sì,
1: ma
0: no,
1: metti
0: no,
1: sì un po'.
0: questa roba si dice, madonna, vabbè, pochissimo, cioè veramente un posto da dove ci va dove ci vanno
1: Esatto,
0: i marinai.
1: perché
0: Capito? Perché
1: esattamente,
0: non è
1: esattamente.
0: un signore non andrebbe mai. Cioè, io ora vi dico, costoletta di maiale alla griglia 26,95 euro. Il maiale, come il pollo, è una delle carni più democratiche che esistono, perché costano veramente poco. Io una costoletta di maiale la pago 2 euro, 2,50 euro, 3 euro se è grande, cruda, cruda. Però arrivare a 20, a 26,95 euro, perché tutti i prezzi sono 95. Io mi ricordo mio zio, buon'anima, adesso probabilmente avrà più di 100 anni, è morto ovviamente a 80 e rotti anni, però zio è stato, sì, scusate, zio è stato uno dei primi commercianti di scarpe della mia città, e fu lui a inventare scusami, 90 lire, 99 lire, cioè tipo un paio di scarpe costavano 23.900 lire, cioè era un colpo di genio, perché era praticamente tante persone come lui, per esempio, se vedono 23 euro. Parliamo in euro, 23,90 euro. Loro leggono, non leggono 24, leggono 23,
1: Ma
0: però c'è
1: perché?
0: già un
1: Perché
0: euro che
1: io?
0: balla.
1: Perché
0: Perché tu
1: io?
0: sei
1: No,
0: così.
1: non è
0: Tu non
1: cacchio.
0: leggi 23,
1: Non è
0: io leggo
1: niente.
0: 24 perché
1: No, no.
0: è 10 centesimi, è già 24.
1: Non è
0: Però
1: così. Non
0: comunque
1: è
0: è molto
1: così.
0: carina questa cosa. Sentite
1: Torniamo
0: qua.
1: al menù che si è passata alle
0: Sentite
1: scarpe.
0: qua, gnocchi alla sorrentina, 23,95 euro. Allora,
1: Linguine alle vongole.
0: linguine alle vongole, 30 euro. No, ma allora, i gnocchi alla sorrentina è pomodoro e mozzarella.
1: Gnocchi.
0: Vabbè, gnocchi, non ci credo che li fanno loro gli gnocchi, arrivano già fatti,
1: Certo.
0: cioè c'è il valore aggiunto se te me lo fai lo gnocco. Loro dico, vabbè, cioè, caspita, me lo fanno loro il gnocco con le patate, e invece no, arriva già quello bello gommoso. Pasta, patate e provola affumicata, 25 euro. Capite che sono piatti della tradizione, ma sono piatti poveri, ma i
1: Ragazzi, è
0: poveri...
1: così, è
0: No,
1: così.
0: ma è
1: Allora,
0: meraviglioso.
1: vi lascio un attimino, poi mentre continui
0: No,
1: a
0: ma
1: arrabbiarti
0: aspetta, poi
1: perché
0: ci sono i
1: sì, i dolci, ve
0: dolci.
1: lo dico tra poco.

A principal amount ma ti devo comodo. Non ancora. Sto studiando le per appicciando un microfono. Mettelo off, mettelo on. I ricavari da, solamente avari da, sto correndo come è vero.

0: Allora, giusto per, perché non è che voglio fare, giusto per il nostro vicino di barca, quando eravamo ormeggiati a Capri, era Joliet che stava appunto lì con i suoi amici e stavano facendo un po' di baldoria. Allora, andiamo con i piatti speciali, perché abbiamo 2 minuti, andiamo con i piatti speciali
1: che... cari miei, sono moscardini alla Luciana, per un prezzo di 25,95 €, fiori di zucca in tempura.
0: Cioè, quindi, fiore di zucca... panato, fritto, messo là, o me ne davano una cesta intera,
1: ma è quello che stavo riflettendo, ma quello che stavo riflettendo, o mi dai veramente dei piattoni al, tipo alla romana, ma dubito.
0: Ma il top del top arriva con le...
1: bruschette al pomodoro, per una modica cifra di 25,95 €. Ne vendi due, hai fatto serata.
0: Io cosa ho mangiato, così chiudiamo anche...
1: Tu hai mangiato degli spaghetti al limone di Capri.
0: Gli spaghetti al limone di Capri pagati 24,95 €, e spaghettoni lunghi, era spaghetti burro, limone e una cofanata di parmigiano sopra, ben bilanciati, l'ho detto a lei, erano ben bilanciati, quindi non era
1: per quella
0: il sapore
1: cifra,
0: era buono.
1: Ascoltate, io ho visto la fotografia, c'era questo limone sventrato, ok, e neanche tanto bene, perché non era proprio pulito bene,
0: c'era proprio premuto, sì, e messo là,
1: esatto, sembrava il bidone delle scuasse. No, ho detto, ma non ci voglio credere, veramente questi, e per quei prezzi il suo piatto era sbeccato.
0: Era pure sbeccato. Io voglio salutare però e ringraziare la gabbia.

0: Allora, cari amici, è vero, è vero, è vero, tutto vero, Raff, pazzi, stupidi ragazzi, canzone che richiama un po' quello che era il...
1: Sai che mi piace di più adesso che prima?
0: No, è sempre...
1: Fisicamente.
0: Sì, sì, fisicamente dici, ah, no, ok, ok, no, la canzone ci stava, è bello rivedere dei giovani, come in questo caso, che non sono per forza ammaliati dalle collanazze, robe varie, eccetera. Va bene, cari amici, siamo giunti...
1: Dipende molto dalla latitudine.
0: No, no, non è detto, no, purtroppo no, dipende da, sicuramente dal tipo...

0: L'educazione dal contesto dove vivi, come c'è sempre stato, cioè oggi sono le collane, una volta magari erano altre cose, cioè in ogni paese, magari alcuni motorini o l'orecchino, magari poteva essere quello.
1: Il piercing dell'ombelico.
0: Sì, esatto, sì, cioè nel senso, attenzione, passiamo da oggi sono tutti tatuati, ma quando eravamo piccoli noi il tatuato che vedevi era quello Trocat
1: o l'ex Galeotto
0: o qualcuno che comunque non era da frequentare.
1: Com'è anacronistico dire Galeotto?
0: Il Galeotto, esatto.
1: Dalle galere.
0: Esatto, sì, ovvio, dalle galere. Pensa, ieri per un attimo mi sono sentito marinaio, cioè nel senso che quando stavamo ritornando l'altra volta
1: sul bicipite.
0: Beh, io l'ancora potrei farmi, era un lagunare, quindi in questo caso potrei anche farmela con tutto il diritto. No, rientrando in porto, dopo essere stato via per 3 giorni, la felicità di rientrare in un porto e di tornare a casa, e quindi immagino che cosa provassero i marinai una volta.
1: Ma
0: domanda, ma scusate, ma questo ma questo
1: scusami, non l'avevo visto.
0: Ma perché... neanche io, ragazzi, ma non si può. Secondo voi posso? Io devo fare 2 chiacchiere con il mio parrucchiere. Vi faccio partire un attimo la sigla, per piacere. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Ricciolino, sigla.
0: Ma si può. Ma si può, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. Allora, mi stanno tornando i boccoli di quando ero piccolo. Cioè, io da bambino, ma proprio da bambino, avevo questi boccoli qua. Se io mi faccio crescere i capelli,
1: ma i capelli
0: divento
1: sani,
0: un piccolo principe, divento un mini lord, divento uno carino.
1: Divento uno carino, è bellissima. E diciamo che hai i capelli sani, no?
0: Sì, ho i capelli sani, ma con i boccoli. Mannaggia, dai, domani forse riesco ad andare al barbiere, va, fammi sistemare. Comunque, tornando al discorso che stavo facendo, è stato bello di entrare, ero davanti lì a prua della nave, penso così, proprio, tipo Palmiro Cangini, sembrava, che fatti! E rientrando in porto ho detto all'emozione, ho detto guarda, finalmente a casa.
1: A casa.
0: Che bello, cioè mi dovrei tatuare ogni volta che arrivo a casa, basta, basta. Bene, ci ritroviamo cari amici all'inizio della metà settimana per sfogliare una nuova e affascinante pagina del nostro almanacco. Un momento lento,
1: ma violento,
0: bene, di tranquillità per concludere o iniziare, in base all'orario in cui voi ci state quotando, la giornata. Domani sarà mercoledì 24 giugno, pensa un po', la Chiesa celebra la Natività di San Giovanni Battista, una delle festività più antiche sentite della tradizione cristiana, legata storicamente ai riti della luce del solstizio. Il sole sorgerà e sorto alle 5:25, mannaggia, in barca c'era il sole qua, le 5:25 qua, a casa le 5:25 qua, più il cane che vi fringola.
1: Carino!
0: No, vabbè, dov'è finito? Lo facciamo vedere, ce lo siamo portati dopo, va bene, lo facciamo vedere dopo. Vediamo un po', va bene.
1: È lì che sta dormendo, nell'angoletto.
0: Hai fatto tosare Filippo, cioè è la cosa più...
1: Signori e signore, è la cosa più bella.
0: Qua, cioè, allora, Filippo generalmente è un bassotto a pelo lungo, quindi è bello il pelo lungo.
1: No, è pelo ruvido.
0: Ruvido o lungo?
1: No, è diverso pelo lungo. Filippo è un pelo ruvido, foglia secca, arlecchino. Solamente che l'arlecchino, cioè le sue macchioline, non si vedono quando ha tutta questa follia di peli che io gli lascio durante l'inverno. Adesso è tutto un macchiolino. È tutto pelo
0: guarda. Beh, dopo vediamo se ve lo riesco a far vedere dopo, perché è la cosa più bella. Cioè, ovviamente ce lo siamo portati dietro. Il 24 giugno evoca grandi fondazioni automobilistiche, storiche, battaglie risorgimentali e traguardi scientifici legati alla nostra terra. Nel 1859 si combatteva la sanguinosa battaglia di San Martino e Solferino. Ti giuro, io quando la studiai andai a vedere i posti che sono dalle tue parti, e io ancora sento il dolore dei soldati italiani in quella battaglia, che vai nelle trincee, e ti giuro quanto mi sono immedesimato

0: sentire le storie, a immaginare quella battaglia. Infatti è tremenda. Comunque, l'immensa sofferenza dei soldati feriti spinse lo svizzero Henry Dunant a fondare la Croce Rossa Internazionale. Fu una battaglia cruenta e molti anni più tardi, nel 1910, nasceva a Milano la leggenda del design dei motori. Veniva ufficialmente fondata l'Alfa Romeo. Infine, nel 1947, il pilota Kenneth Arnold compiva il primo avvistamento documentato di oggetti volanti non identificati nei cieli di Washington, coniando per la prima volta l'espressione dischi volanti. Pagine ricche di passione, solidarietà e mistero. Scusate, voglio aprire una parentesi che mi è venuta in mente per il discorso varie associazioni. Mo che Trump sta attaccando la Meloni, a prescindere da attaccare Meloni o non attaccare Meloni, eccetera, stai attaccando l'Italia. Ora, quanti dei tuoi votatori o votanti sono italiani? Io quello che vorrei dall'italiano, ripensando alla battaglia di San Martino, quindi l'Unione, è: caro Trump, ti sei messo contro l'Italia, ti sei messo contro mezza America che ti sta sostenendo, e sarebbe figo se gli elettori americani mandassero a fare in ciufolo Trump, perché finché vuoi fare il grosso è un conto, poi devi rompere le balle è un altro.
1: Allora, chi ha fatto tanto macello, chi ha creato questa cosa qua è la sinistra, perché godeva del fatto che avesse trattato così la Meloni. Sono stupidi veramente come una suola di scarpe bucata.
0: Sì, no, adesso la sinistra in qualche modo si è...
1: No, perché? Perché all'inizio si è resa conto, certo. Che cavolo fai dei meme? Cioè, lui non sta offendendo la Meloni come persona, ma l'Italia intera. Quindi attenzione alla vostra infinita stupidità. Può non piacervi il nostro Presidente del Consiglio, va bene, ci sta, ma lei è l'Italia e non possiamo permettere a un pazzo che poi è un delira.
0: Signore, sì, te l'ho detto, era una parentesi, non voleva fare il monologo su quello, era giusto per ricordare agli italiani, non era contro la sinistra, ma era agli italiani americani ovviamente.
1: Sì, vabbè, ma è un essere delirante.
0: Senza dubbio, andiamo.
1: Allora, rubrica Natura e Tradizioni, cari amici. Il mercoledì è tradizionalmente governato dalla mobile e brillante influenza di Mercurio, pianeta legato allo scambio e alla comunicazione. Nella notte magica di San Giovanni, la tradizione contadina vuole che si raccolgano le erbe di San Giovanni, come l'iperico, la lavanda e la menta, per preparare l'acqua di San Giovanni, un antico rituale propiziatorio rinfrescante per il corpo. Inoltre, è il momento perfetto per raccogliere le noci ancora verdi e tenerle verdi e tenere per la preparazione del nocino. Queste erbe e frutti bagnati con la rugiada notturna possiedono, secondo le leggende, virtù curative e protettive uniche per la salute della nostra pelle e del nostro spirito. Allora, io posso dire, aggiungo solo una postilla, iperico, lavanda e menta, sì, se li avete in casa, lavanda e menta di solito non mancano mai, ma se avete anche dei fiorellini, anche quelli vanno benissimo, raccogliete delle rose, tutti i fiorellini che potete mettere dentro quest'acqua, lasciatela alla luce della luna e domani mattina lavatevi il viso, passatevi l'acqua sulla pelle.
0: E diventi Margot Robbie?
1: No.
0: Senti, importante che sei tu. Allora, dopo quest'acqua lunosa di luna, cioè perché è stata la luna?
1: Perché San Giovanni? Perché parlano proprio dei raggi della luna che siano anch'essi benefici.
0: Ah, certo, la luna porta quello. Bene, vi passo a una canzone di qualche anno fa, perché sì, noi siamo una grande tribù.
1: Oh, è una tribù che balla.
0: Eh sì.
2: Attenzione.

0: E questa grande TV che balla, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, noi l'abbiamo amato tantissimo, almeno io l'ho amato tantissimissimo, era, per me era un mito, un grande, gli evviva.
1: Anche lui come Vasco Rossi sta abbracciando delle intere generazioni.
0: Sì, sì, sì, absolutely, come si dice, alright.
1: La allora, cucina del giorno.
0: Prego, la
1: e
0: cucina.
1: Questa la faccio, questa ho già tutti gli ingredienti.
0: Davvero?
1: Oh sì.
0: Ma davvero, davvero?
1: Allora, per la cena di domani vi proponiamo un abbinamento fresco, leggero e aromatico. Allora, leggero, avrei una postilla sul leggero.
0: Leggero
1: ispirato proprio alle erbe della tradizione. Allora, filetti di sgombro scottati in padella con un'insalata fredda di patate novelle, menta e menta fresca ovviamente e scorza di limone. Allora signori cari, lessate le patate, tagliatele a cubetti, conditele a freddo con olio, la mentuccia, una tanta mentuccia e la scorza grattugiata del limone, ma lo sgombro, che non è un pesce così facile, nel senso che è molto facile, ma è anche molto pesante, tanto è anche pieno di omega 3, fa benissimo, uno dei pesci che fa in assoluto
0: tutto bene, meglio.
1: Ma dovete stare un po' attenti, io la farei a pranzo, non a cena, perché lo sgombro può essere un pochino difficile da digerire. Allora io ho comprato dello sgombro naturale, già pronto, che sono stata attirata dal barattolo, e quindi sì, era a righe, io c'ho sta cosa, una cosa che vedo a righe io divento pa, vedete un po', okay. Divento matta. Questa cosa te la posso fare, mancano solo le patate novelle che andremo a comprare, un'insalatina veramente meravigliosa, molto fresca, ma almeno per come conosco lui e me, a pranzo è meglio che a cena.
0: Beh sì, probabilmente, va bene, bene, grazie, è stato molto interessante tutto ciò, scusa, giro un po'
1: modesto. Costa 26 euro al piatto, te lo dico.
0: Ah beh, è vero, ci può stare, assolutamente, lo metteremo nel menù della barca, quando vuoi fare in barca. La nascita della Croce Rossa, nata dall'empatia,
1: posso dire una cosa? Dì. Cioè io sto che m'ammazzo veramente, a parte che non è che faccia fatica, perché per fortuna ho sempre avuto tantissima fantasia.
0: Taggio sfugante. Devi
1: sfogare in coppa stovato. Ho avuto sempre tantissima fantasia, quindi mi piace usare ingredienti ovviamente locali, chilometro zero possibilmente. Mi piace l'idea di creare anche qualcosa di semplice ma di ricercato. Lo so che è un ossimoro, però non mi puoi far pagare 26 euro, 25 euro una bruschetta e pomodoro. Ma io ti butto via tu, ma ti faccio un casino della miseria. Però c'è una ragione, dici, questi sono i prezzi, signore, se fosse dirsi, però io, la mia bruschetta è fatta con il pane che faccio io, mi capite? Quindi il pane, dici, il pane lo fai tu, wow, c'è un valore aggiunto, i gnocchi, come dicevamo, li fate voi, wow, è un valore aggiunto, nulla di questo è fatto da loro.
0: Faccio l'italiano medio, però... allora prenditelo te il ristorante, perché caspita di la me, cioè prenditi il ristorante.
1: Vedete questo braccino? Questa cosina qua che fa questo gesto un poco elegante.
0: E allora non ti lamentare.
1: No, non è che non mi lamento. Io dal canto, gli ho detto. Gli ho detto a lui che la sua maledizione è che è con una, non solo del settore, che vabbè, ma è una che piace mangiare bene, che sa mangiare e sa quanto costa il cibo.
0: Ma non monetizzi, Ciccia, non monetizzi, a quest'ora c'avevamo lo yacht anche noi, no,
1: non
0: Ciccia?
1: Non lo voglio lo yacht.
0: Capito, non è che siccome non vuoi tu lo yacht, ma la cipianguli, cioè nel senso, non è che funziona così.
1: Ascolta.
0: Cioè, e nava barca, snetta barca,
1: ma per quale motivo io sto a spadellare con la scogliosi, sto a spadellare e lui... Monetiamo,
0: perché si chiamano 25 euro, Ciccia, semplice. Tu smanetti e che come pensi di vivere? Di aria? No, tu hai la dote, non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Diceva una cosa, capito? Tu c'hai l'art, e l'hai messa da parte. E l'hai messa da parte invece di utilizzarla.
1: Ma adesso vedrai che arriva anche questo.
0: La nascita della Croce Rossa, nata dall'empatia di Harry Dunant sul campo di Solferino, ci invita a riflettere sulla nostra capacità di ascolto e di aiuto verso gli altri, quello di cui parlava oggi anche la coach, nelle tensioni della vita quotidiana o dei social network. Io eliminerei proprio. Tendiamo a chiuderci nel nostro guscio, dimenticando il valore dei piccoli gesti di solidarietà. Domani provate a praticare un momento di gentilezza disinteressata, fare il complimento sincero ad un collega, sei bellissimo, e aiutate un vicino, col cacchio, o semplicemente dedicate un sorriso e un ascolto attento a chi vi parla, dipende. Questi piccoli atti non solo migliorano le giornate degli altri, ma riducono il vostro stress e donano una profondità e una calma anteriore, perché noi abbiamo sempre il passo lento.
1: Ma violento.
0: Brava. Siamo giunti alla conclusione, dear friend, cari amici di questa puntata. Hai visto? Cioè, ecco, ritornando l'americana texana che avevi a bordo. Quanto è stato bello quando una persona con cui trovi una sintonia.
1: Tra l'altro torneranno, ci hanno confermato altre tre notti. Sì. E niente, è talmente speciale questa ragazza che gli ho detto usciamo a bere tutti insieme, io, mio marito e tutti gli altri. Eh sì, ti prego, mi
0: che
1: dice.
0: Che bella questa cosa, capito? Cioè, è figo. Siamo giunti alla conclusione
1: legame
0: di questa puntata.
1: Internazionale.
0: È vero, vi lascio stasera in Texas, mamma mia, andiamo in Texas. A cavallo, in qualche donata si tiene lo spirito e non ha assaggiato la tua cucina, riesci ad andare in Texas con la tua cucina.
1: Dai.
0: Quanti soldi facciamo? Ho detto questo,
1: non voglio lavorare, sì, così.
0: Devi lavorare.
1: Beh, io mi devo scannare. Ma perché? E lui lo yacht, mi scanno e lui lo yacht.
0: E chi lo pulisce lo yacht? Lo pulisci tu lo yacht?
1: Se ci avevi i soldi per comprarlo, abbiamo anche i soldi per pagare degli schiavi.
0: No, è questo l'errore. Se hai i soldi per comprarlo, te lo lavi. Cioè, ci sta a farti dare una mano, ok, ma se vuoi essere veramente serio, vi lascio con la frase di Gianni Agnelli. Andavo a Capri quando le contesse facevano le ora che le fanno le contesse non c'è più sfizio. E detto questo, me l'hai detta tu sta frase?
1: Sì, vabbè.
0: Allora, che mi guardi con quella faccia?
1: Vabbè.
0: Grazie per essere stati.
1: Si riporti una citazione, non è volgare dire puttane.
0: Ok, esatto. Gianni Agnelli diceva, mi piaceva andare a Capri quando le contesse facevano le puttane,
1: adesso
0: ora
1: che
0: le puttane fanno le contesse non c'è più sfizio.
1: Più
0: e con questo, ciao a tutti, 25 euro. Vai, amore, vai con la tua pasta.
1: Un dessert a 17 euro.
0: Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio, Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già eliminata, più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo, nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco, lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangione, Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola, ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese, se non il fatto che fino adesso, in questa prima parte dei gironi, si sono messe in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale,
1: Norvegia-Francia,
2: cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori, insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale, quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano

0: sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi a fari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti, ed è verissimo, si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
0: per i valori
1: molto
0: che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi, e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari, e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo. Io ricordavo che noi abbiamo giocato, quando eravamo una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
0: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, credo che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa, non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi però è una cosa oscena che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, il recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento, non so Andrea se riesce a sentire. Proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po', direttore? No, direi che sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore. Direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
0: No, appunto dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera, l'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier, ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
0: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quella pilla che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata, ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
0: Guarda, sarebbe il primo, diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità. Quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o diciamo tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo, ma a volte per squadroni diciamo già consolidati che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni, fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
0: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus, detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8 perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore sul quale al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giunton, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti i giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
0: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari. Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella, diciamo, quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli, anche di Andrea Agnelli, erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere. Insomma, non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità che invece ha perso in questi ultimi anni.
1: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta, si parla di Kessié che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita, si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile, quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
0: Il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve.
1: Il lavoro è un bravo venditore.
0: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo, diciamo, impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali, perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Carnevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico diciamo di fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus, e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
1: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince?

0: Perché di fatto si tratta di un'autoconcessione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti sportivi, general manager, quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
1: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla di prova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana. Cioè, sono convinto di questo. Cioè, che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo. Cioè, posso capirlo perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo, su determinati aspetti, è difficile, come dire, verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano. È una materia nella quale, soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi, devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati. Però io dico, questa sfiducia nei confronti dei dirigenti italiani. Adesso devo dire la verità: c'è un dirigente sul quale io, diciamo, mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli,
0: Ok.
1: che è il nuovo amministratore delegato. Ecco, è italiano. Chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso, può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstel va bene, poi magari anche i due consiglieri, per quanto riguarda gli osservatori, ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani. Però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta, che ribadisco può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo. Perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti? E guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotti, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè, in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
0: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo messa a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale,
1: Pazzesco.
0: verso che strada si sta affacciando il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
1: No, no, guarda, allora, conosco personalmente
0: Lo
1: Giovanni
0: so.
1: Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui si inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non

0: venga sottoposta al giudizio della Lega è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega. Perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre. Perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo, sinceramente.
1: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della Nazionale sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte, le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico, anche qui i nomi sono quelli giusti se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
0: Allora, se fosse Conte giusto, se fosse Mancini estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta, e diciamo è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Gli avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sta a assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro, però è uno Favasulo, non per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata, perché sennò altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada, come è successo, ma non è questo secondo me il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
1: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico, che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero o male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: È quello che dicevamo, esatto. Prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, ma persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania. Altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto il mercato web Ivan Cardia, dopodiché Mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus. Quindi avremo dalle 12.05 Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis. Poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale. Stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

Provate a fare uno sforzo di memoria. Vi ricordate la prima volta che vi hanno regalato un pallone di calcio? E la prima volta che avete fatto un gol? Beh, c'è stato un signore che di gol ne ha fatti 339 con varie maglie. Lo chiamavano Trezeguet. Davide Trezeguet.

0: Mi pare che si ricordano di te. Si ricordano di te, mi pare.
1: Si ricordano ancora di me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto grazie di essere con noi. È sempre un piacere parlare con un grande attaccante come te, che oltretutto, ne parlavamo prima, sei ancora allenatissimo, quindi magari a qualche gol ancora potresti farlo. E con te è impossibile raccontare tutti i gol. Mi hanno dato un titolo molto impegnativo, tutti i gol della mia vita, ma 339 gol, ragazzi, non riusciamo a raccontarli tutti. Ci proviamo però e naturalmente cominciamo da dove Trezeguet è nato, a Rouen, da genitori argentini, e già subito lì si capisce che ci sarà per tutta la tua vita questa, non chiamiamola contrapposizione, ma questo doppio amore tra la Francia e l'Argentina. Però poi tu torni subito in Argentina, a Florida, la tua infanzia è lì, i primi passi da calciatore sono lì, e raccontaci un po' come è stata all'inizio questa vita in Sud America, in breve ovviamente, perché poi parliamo della tua carriera da calciatore.
1: E sei stato molto, molto chiaro. Il mio papà era anche lui un giocatore, un difensore centrale, che ho avuto la possibilità di giocare a calcio, e anche dentro questo calcio la possibilità di giocare in Francia, no? E lì sono nato io a Rouen nell'anno 77, e dopo, alla fine del contratto del mio padre, siamo rientrati in Argentina, no? Allora, anche se in quel momento i miei ricordi verso la Francia non erano molto, molto nitidi, sono cresciuto a Buenos Aires, come lo hai detto tu, a Florida, dove...
0: Buenos Aires e Argentina, terra di grandissimi attaccanti, non che la Francia sia da meno, ma insomma il connubio ha prodotto...
1: Come lo sapete benissimo, la Sud America vive per il calcio, no? E in più l'Argentina ha questo rapporto calcistico molto molto importante, molto molto forte. E, ho cresciuto, ho i miei primi passi, soprattutto la mia madre, erano più educativi, no? Se non si andava bene a scuola e il calcio non si poteva andare a fare allenamenti, allora era sempre un'idea di fare bene una cosa per arrivare all'altra. E lì a Buenos Aires è dove ho iniziato, al mio quartiere, a fare i miei primi passi calcistici sulla strada, finalmente, neanche in una squadra, sulla strada insieme ai miei amici, a quello che voleva giocare insieme a me, quando avevo 8, 9, 10, 11 anni, fino dove sono arrivato alla mia prima squadra calcistica professionale, che si chiama Platense, una squadra vicina al mio quartiere, e lì dove ho iniziato, come tutti i giovani
0: di quell'epoca,
1: a conoscere, imparare e divertirmi dentro un campo di gioco.
0: Senti, c'era il destino della Francia, evidentemente, no? Che ti seguiva. Ti chiedono, ti provano al Paris Saint-Germain, ma non vai, e poi a 18 anni però torni in Francia e vai al Monaco, e da lì inizia la tua vera carriera di calciatore, con un inizio fortissimo, cioè tu hai un impatto sul campionato francese e poi anche sulla Champions, oltre che ricco di successi, ma anche dal tuo punto di vista

0: E lì Tigana capisce che tu hai una grande carriera davanti.
1: Jean Tigana è stato per me un allenatore.
0: Jean Tigana, per i più giovani, sì, centrocampista strepitoso che giocava insieme a Platini, ne abbiamo parlato, Michel è stato nostro ospite ieri.
1: Hanno vinto gli europei dell'84, e
0: lui capisce subito che c'è qualcosa di buono in questa.
1: E lui è stata la persona che mi ha creato, dato questa fiducia verso i miei confronti in qualche partita, e dopo, come tutti gli attaccanti, no? Mettersi in mostra e soprattutto segnare, perché alla fine
0: questo è il punto. Ne parlavamo prima dietro le quinte, no? Cioè, alla fine all'attaccante gli si chiede di segnare, quindi tu in testa avevi sempre e solo di far gol.
1: Beh, è stata il gol per me è stata la mia vita, la mia passione. Io sempre ho creduto e ci ho pensato moltissimo che per un attaccante alla fine il segnare è lo stimolo più bello e più importante, no? verso uno se stesso, verso i suoi compagni, verso i tifosi, perché comunque alla fine il gol rappresenta la ricerca di quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora, sempre sono stato molto, molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Tigana è stato di un gran aiuto mio personale, perché...
0: Hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry, in un momento della tua carriera al Monaco, e poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
1: Sì, con Thierry Henry è un carissimo, grandissimo amico, anche perché in quel momento, la stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me. Dopo, la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui, quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore da imparare, un giocatore che arrivava con quella mentalità vincente, e io ho avuto questa fortuna. In più, lui, un attaccante diverso a me, più una seconda punta, segnava moltissimo, e siamo riusciti in quel primo anno dove abbiamo giocato insieme io a segnare 23-24 gol e lui a segnare 22-23 gol, una coppia che comunque siamo riusciti a vincere il campionato, e una bella coppia.
0: Giovanissimo vai in nazionale, ma soprattutto giovanissimo, nel giro di 2 anni vinci il mondiale e l'europeo. Ecco, tu chiaramente la maglia della Francia ovviamente è qualcosa di speciale, ma alzare una Coppa del Mondo a 21 anni, mi pare che tu avessi...
1: Sì, 21.
0: E subito dopo, quello poi magari ne parliamo più avanti, l'europeo, cioè vuol dire che già a 20 anni sei al top della carriera di un calciatore.
1: Sì, io lo dico molto spesso, io sono arrivato quasi al contrario di una carriera da un professionista, no? Dove arrivare a vincere una coppa...
0: Alla fine, di solito.
1: Alla fine io ho avuto la possibilità di vincere quando avevo 20 anni, 21. Però ancora vado un pochino più indietro, perché per me la scoperta di quell'allenatore lì è stato Gérard Houllier, sì, che dopo è stato un grandissimo allenatore, dove ha fatto una storia molto importante al Liverpool. E insieme in quel momento lì al nostro capitano, che era Thierry Henry, di giocare gli europei in Francia con l'Under 18 e vincerli, dopo
0: giocare. Quello è stato il primo grande successo.
1: È il mio primo grande successo.

0: con la Francia, vincere la classifica capocannonieri e dopo fare i mondiali 95 in Malesia, dove siamo usciti ai quarti, però per quell'età quello ti dà un salto di qualità, no? E anche perché in quel momento, dopo questo grandissimo allenatore come Aimé Jacquet, dava continuità al settore giovanile francese, no? Aveva un occhio verso questa squadra, per quello per noi, per Henry, me, Vieira, questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico.
1: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni, ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal, e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus, quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
0: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
1: è successo di tutto.
0: Per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano.
1: Francesi giocavano in Serie A, certo.
0: In Serie A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa. E nel 2000, neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima, firmo questo contratto con Roberto Bettega, e anche i compagni di Didier Deschamps e Zinedine Zidane molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale, e dopo capita questa finale dove c'era questo gol nel gol,
1: che era una novità assoluta,
0: vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante, di vincere gli europei e essere la prima nazione a farlo. Dopo c'è stata la Spagna ha fatto meglio.
1: I primi siete stati voi, sì.
0: Però siamo stati i primi, e per noi quella partita molto sentita, come tutte le finali. E dopo io sono entrato verso la fine, perché comunque la sconfitta per noi era molto molto lì vicina, e siamo riusciti a pareggiare
1: e a ribaltarla
0: con un consiglio da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti:
1: fai gol,
0: entra e segna, dopo il resto non mi interessa.
1: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
0: Le seguivo spesso, sì.
1: Quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni, che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet alla Juve? E poi raccontaci un po' la tua... gli anni trascorsi a Torino, i tanti compagni, le tante vittorie, ma anche le tante difficoltà, poi Calciopoli, la tua scelta importantissima e molto coraggiosa di giocare in Serie B, insomma tu e la Juve.
0: Beh, quando sono arrivato dopo le mie vacanze a Torino, le prime settimane non sono state settimane semplici, questo di sicuro. Arrivavo un po' in questa idea che ero quello che aveva segnato in finale, e allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina, era difficile trovare un posto.
1: Sì, beh, allora lì in attacco, no, dove c'erano.

0: Zaghi, c'era Del Piero,
1: e Kovacevic, e Pippo, e non bisogna dimenticarsi anche c'era Daniel Fonseca, Snyder. Allora, Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì. È stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega. Ti abbiamo comprato soltanto per una cosa. Beh, solo devi segnare, dopo il resto non ci interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti, e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Certo. Perché sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento, un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Gian Piero Ventrone, e dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La Juve è stata molto chiara per me, è stata tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto non ha senso, no?
0: Ecco, con Del Piero dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99%, e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling.
1: Sì, noi ti racconto un'altra cosa.
0: Con l'arrivo di Marcello,
1: arriva Marcello
0: alla Juve, ovviamente.
1: Marcello,
0: no?
1: In quel momento lì aveva magari un dubbio su di me e lui voleva Cristian Vieri. E dopo la fine questo scambio da estate non è successo, perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo non avevo trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora abbiamo iniziato ho iniziato il mio percorso con Lippi un po' distante,
0: un po' difficile,
1: no? Po' difficile, addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più da 30 gol in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante, e se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol, ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico. E per quello che riguarda con Alessandro, Pippo va via e dopo io con Alessandro siamo riusciti, almeno in quello che sono rimasto io 10 anni, a fare un percorso unico, dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti, i Boniperti e i Platini e Hansen.
0: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve.
1: Più gol e che è rimasto di più alla Juve, 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via, credo di aver fatto un percorso importante, personale, però verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo, e il popolo juventino E...

0: Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions,
1: sì.
0: Cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti. A livello personale...
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è come giocare una partita di campionato, ovviamente.
1: Però come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì era in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere. Il resto non conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale... moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato. E partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere. E non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto.
0: Che è l'unico grande trofeo che ti manca.
1: Sì, questa è una realtà. Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare, e non siamo più arrivati.
0: Purtroppo è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo, come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi invece...
1: Sì, questa è una gran verità.
0: Per te è stata la stessa cosa?
1: È stato quello perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve, per quello che mi riguarda, dal 2000 al 2006.
0: Una Juve prima e una Juve dopo.
1: E una Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà, perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006, vincendo lo scudetto contro la Regina, con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Camoranesi, Pavel, Alex. E dopo ci siamo ritrovati dopo un mese, insieme a tutti questi... direi bambini e ragazzini che uscivano allo scoperto, dai Marchisio a Paladino a Giovinco, e una realtà molto diversa per riuscire a vincere quel trofeo lì importante come la Champions.
0: Senti, abbiamo parlato di Marcello, poi arriva un altro grande allenatore alla Juve, che è Fabio Capello, che tra l'altro in questi giorni è qua con noi a Trento. E con lui com'è andata?
1: Con lui è andata molto bene, un uomo diverso, un uomo molto più, direi, da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio, è stato un allenatore vincente ovunque. E anche con lui ho un rapporto molto stretto, e lui mi ha fatto una chiamata, perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona, e ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo, perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve, e alla fine mi ha chiamato e mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No mister, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve. Allora,
0: quello è stato il momento più difficile.
1: È stato il momento
0: più lontano dalla Juve.
1: Mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce capisce anche non so se i discorsi, però che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto, mi ha fatto rimanere lui, e lui lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche.
0: E lui credeva tantissimo in te, cioè
1: tantissimo,
0: era il titolare inamovibile in quella
1: giornata. E lì dove iniziano anche a arrivare Vieira, il Cannavaro, Emerson. Allora questa idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no?
0: Fino a quella squadra sempre più internazionale, 2006. Sempre più
1: internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto. E lì il campionato non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions, però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool, e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Però per quello che riguarda Capello, per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
0: Senti, c'è uno tra i tanti gol. Quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero e il tuo gol di testa, che sembra a rivederlo un gol facile. Cioè uno dice, vabbè, Del Piero fa una rovesciata. In realtà, secondo me, in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino,
1: sì.
0: Insomma.
1: No, e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato, e avevano dato 3 giornate, mi sembra, e ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì, a dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava
0: Ibrahimovic,
1: giocavo io, no, alla fine, perché ho detto no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa, e alla fine ho fatto gol io, e questo dopo quando mi sono ritrovato anche con il direttore.
0: E hai deciso il campionato, quello è un gol che
1: e lì abbiamo chiuso il campionato, sì. Credo comunque, e lì quando mi sono ritrovato con il direttore Moggi, anche era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa, però è stato il gol. Sicuramente un gol molto, magari non tanto bello, però molto ricordato per i tifosi juventini. In più lo stadio
0: un gol
1: bello,
0: a San Siro
1: pieno, caldo, e come dicevi tu, era la partita a vincere, perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
0: Senti, glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto di grande amore verso la Juventus.
1: Grazie.

0: Sai, tornando al discorso prima, nel 2004 sentivo il bisogno o la necessità di questa fiducia dalla società dove mi aveva prolungato il contratto, e nel 2006 sentivo il bisogno di voler ridarle qualcosa alla società in quel momento di difficoltà. Questo lo racconto io a livello personale. La società si è comportata benissimo verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta
1: tu,
0: molto buona,
1: Camoranesi, molto Del Piero, Nedved, insomma, sono stati dei
0: siamo rimasti
1: campioni.

0: E per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro.
1: Certo.
0: Perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions, e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a centrare l'obiettivo, sai?
1: Dicevi giustamente che ogni trasferta era una festa. C'è stata un cammino, una camminata trionfale, oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro livello?
0: Beh, sicuramente più uno va avanti, e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque i tifosi ancora di più con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi. E per noi comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante, e noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra, in più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata siamo a riduzione a meno 6-7, non mi ricordo bene, e comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile, perché c'era il Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque era un campionato competitivo, e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società, e abbiamo rimesso
1: le cose a posto
0: tutto quello che...
1: portato la Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci
0: tutto, sì,
1: no? Non è ancora...
0: Nel 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti
1: a livello
0: iniziale, societario,
1: certo.
0: E con l'arrivo da Jean-Claude.
1: Però c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza, delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Erano situazioni diverse, oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve, e sentivo al di là di che le altre squadre finalmente sono riuscite a vincere magari più da noi come Juventus, di essere la squadra più importante dal mondo. Io lo sentivo così, per quello sono rimasto. E quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la no fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol, e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e fatto.
0: Detto e fatto, e successivamente ho prolungato il contratto, ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc, e benissimo. E dopo è iniziato questo nuovo percorso in Serie A, dove il mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo, con la nazionale, vai al Mondiale del 2006, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito. Però comunque giochi, e soprattutto giochi quella finale incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera, eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
0: No, guarda, in quel momento lì, niente, io ho voluto prendermi la responsabilità verso soprattutto i miei compagni più giovani, di voler, come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, però quando ero chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità, e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia, era quello che mi era successo a me nel 2000,
1: certo.
0: E perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo, perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un 4 Coppa del Mondo, che comunque certo. Per un giocatore non è poco.
1: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio. Vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo bomber, mi fa molto piacere lasciarti questo piccolo video, salutarti alla distanza. So che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento, immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport, quindi alla distanza ti mando un abbraccio enorme e niente, ci vediamo presto amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti, a presto.
1: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
0: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a Mauro.
1: Ah, ecco, benissimo.
0: Ci siamo visti, non mi aveva detto niente, penso. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2001, no, scusami, 2002-2003, secondo campionato da Lippi. E lui arriva in ritiro e in camera con me, perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'istoria argentino, certo. E in quel momento argentino, perché dopo è diventato anche italiano, e questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava, o mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è... Chi è questo qui? Questo
1: è pazzo,
0: qui è matto. E questo con il tempo, dopo da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo. Sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
1: Certo.
0: Allora sai, adesso ci siamo contare, ritrovati, certo. Comunque... E addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato, che ero a Buenos Aires, e mi ha invitato che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi quattro figli, mi ha detto vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una torta. Vuoi un pezzo di torta? No, no, guarda, no, dolci no. No, no, perché è il mio compleanno. Ho detto, però tu sei strano anche adesso che ci siamo conosciuti anche da 25. Io non sapevo e lui non me l'ha detto niente. Allora io ho detto, questo ragazzo non è cambiato niente. Allora lo stimo per quello, perché Camo è un personaggio bello e magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo,
1: sì, molto importante,
0: unico. Sì. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter, però io se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi tocca Moranesi era più forte, perché Camoranesi era un gran giocatore. Un giocatore che sapeva fare tutto e non era un amante dai giornalisti e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
1: Bene. Ed è rimasta quindi una bella amicizia tra voi?
0: Una bellissima amicizia, sì.
1: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, torni in Argentina, vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto, e sei ancora un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora... Che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
0: Guarda, io... E dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi.
1: Sì, per pochi mesi, no? Sei rimasto?
0: Pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa. E con tutto il rispetto verso questi paesi, il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Matias Almeida.
1: Che sta facendo benissimo.
0: Benissimo al Siviglia. E il suo presidente, Daniel Passarella, si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie B.
1: Era in Serie B, esatto. Era...
0: Un po' l'istoria, esatto. Ripetuta,
1: ma solo ripetuta
0: alla Juventus. E io pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A, e sono tornato e non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un po' una scelta da follia.
1: Poi gli argentini, anche con noi italiani, sono molto legati.
0: C'è questo rapporto, c'è un rapporto molto, molto stretto.
1: Ecco, qua sul tavolo, come tu vedi, c'è una cassettina con delle bandiere facilmente riconoscibili. Sono le tue bandiere,
0: sì.
1: La bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora, noi adesso ti chiediamo di fare un giochino. Noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu, in base a quello che scegli, alzerai la bandierina.
0: Mi metto in piedi?
1: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi. Prendi la cassettina, puoi farlo
0: come
1: vuoi.
0: Aspetta, mi metto in piedi.
1: Non c'è problema. Allora,
0: fammi vedere. Soltanto... Ecco, mi lascio una qui e mi lascio una qui.
1: Allora, possiamo cominciare con le prime due foto, che sono Barthez e Martinez.
0: Beh, in questo per me...
1: Barthez.
0: Motivo, ho giocato insieme al Monaco e... Un giocatore che ha vinto la Champions a soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente, come tutti i portieri, matto, pazzo, però bello. Bello, senso, portieri. Non è tanto bello...
1: fisicamente.
0: È diverso.
1: Non glielo diciamo. 1-0. 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. E qua. Qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
0: E motivi ci sono diversi, però due grandi. Io, beh, Lilian anche agli allenamenti era complicato, però Pupi un referente per il popolo argentino e ogni tanto ci vediamo e un grandissimo rispetto per lui.
1: Alla prossima, anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme, mi sa che la Francia...
0: Poi... E qui dovrei dirti, molto più conosciuto anche se certo. Riquelme, però cioè, io dico la magia, cioè, chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui,
1: certo.
0: Tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
1: Beh, era facile che vincesse Zidane e anche io... perché Riquelme giocava nel Boca e quindi...
0: tu è diventato il presidente
1: esatto,
0: del Boca.
1: Esatto. Vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori... E qua è dura, eh?
0: Qui è dura.
1: A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo.
0: Michel come... lo stimo tantissimo, però.
1: Ma Diego.
0: Diego.
1: Diego.
0: Diego sarà sempre Diego.
1: Diego è sempre Diego. Adesso uno che conosci molto bene, Henry e Di Maria. Henry. Oh, e adesso vediamo due che hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale, quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
0: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
1: Leo.
0: Almeno d'età.
1: Giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio, adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
0: Buenos Aires la mia vita, però la bellezza non si discute mai, la Tour Eiffel.

0: cosa ti piace più mangiare, l'asado o le escargot?
1: L'asado. L'escargot non è per tutti, eh?
0: E l'ultima, che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale: preferisci bere il mate o lo champagne?
1: Dipende l'ora.
0: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo, stiamo finendo con un ultimo, con due contributi. Uno, secondo me, non te lo aspetti. Un attimo, ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
2: David Trezeguet, mejor persona que jugador de fútbol. Y mira que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense. Nada, mi amigo, grandes momentos vividos, hermosas situaciones, siempre una persona abriendo a sus amigos, viendo cómo estamos todos, si necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me la hizo pasar, fue el día que Argentina, en el Mundial de Qatar, clasificó para la final del mundo. Me llamó por teléfono y me dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho, gran padre, nada, cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te mando un beso gigante. Te voy a decir que quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, amigo. Te quiero, cuídate mucho.
0: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
1: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui è il triplo. E mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali. È sempre stato, è diventato un carissimo amico mio, e come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina, io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non ne aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar. E ci siamo guardati la partita insieme. Lui è riuscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via perché però sono molto grato a lui, perché comunque, al di là dell'amicizia, è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
0: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
3: Ciao David, non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale, della Juventus, quanto ci hai fatto sognare, emozionare, ma ahimè anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo pochi giorni dopo firmi con la maglia della Juventus, io da tifoso ho detto: mamma mia, che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo, perché mi ricordo gli anni della primavera che mi allenavo con voi, davanti c'eri te, Alex Belpiero, Mutu, Nebber, mi ricordo che vi allenavate a calciare a un mostro come Gigi Buffon in porta, e tu avevi una percentuale realizzativa impressionante, destro, sinistro, di testa, uno di quegli attaccanti che ad oggi, anzi guarda, se stai bene vuoi rimetterti gli scarpini e tornare in campo, ci daresti una grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao David.
0: Grazie anche a Claudio Marchisio e soprattutto grazie a David Trezeguet.
1: Grazie a tutti.
4: Grazie.

Benvenuti, benvenuti e bentornati, cari amici di Gosby, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questo momento di parole, di chiacchiere, di ragionamenti, di riflessioni, di sogni, di improvvisazioni. Benvenuti in questo mio salottino dove oggi parleremo di un programma. Allora, vi ricordate, ieri o l'altro ieri avevo menzionato il programma Quattro Matrimoni, ma non mi ricordavo il genio che lo conduce. Genio perché a me piace tantissimo da sempre. Qualche anno fa era piuttosto pacciarotto, invece ora si è in tutto il suo splendore, non che non fosse bello prima, attenzione. Ma ci sono persone che sono molto belle. Per quello che sono. Allora, dice, ma sta molto bene perché è dimagrita. Per esempio, la Lucarelli è sempre stata una bellissima donna. Quando era opulenta, era tanta, era comunque bella, nonostante ora sia dimagrita tantissimo, rimane comunque una bella donna. Parliamo di bellezza oggettiva, attenzione, non parliamo di quello che c'è dentro. Di quello che c'è dentro invece di questa persona, cioè lui è Costantino della Gherardesca, lui mi piace un sacco perché è quando una persona è estremamente intelligente, è dotato anche di un'ironia favolosa e ci sono dei momenti veramente esilaranti, pieni come dire, di quella improvvisazione proprio, pieni di spontaneità che non seguono per forza un copione. E a me piace molto. Allora, non ho sempre tempo di guardarlo, perché tante volte ci perdiamo nella giornata, ci perdiamo nel lavoro, nelle ore. Io che sono sempre stata una che a mezzogiorno doveva cominciare a cucinare. Per finire, vabbè, non parliamo di lavoro, quando lavoravo nella mia gastronomia e iniziavo alle 8 del mattino a cucinare, ma queste sono cose diverse, ma a casa per me era fondamentale iniziare un quarto a mezzogiorno, insomma, a 12 e mezza diciamo, dovevamo essere a tavola. Da quando vivo questa nuova vita al sud, spesso mi ritrovo a mangiare all'una e mezza. Alle 2 è una cosa che onestamente un po' detesto perché mi piace anche fare la siesta. Cos'è la siesta? È quel momento della giornata che per i più fortunati, me ne rendo conto, è potersi veramente distendere un attimo e cercare di raccogliere pensieri, idee, perché tante volte anche a me succede, in quel momento, in quel 20 minuti, mezz'ora, oretta, a seconda anche del caldo infernale, diabolico, Satana che c'è fuori, magari prolungo un pochino, rimango inerme sul letto, ma la mia mente funziona. E quando la mia mente funziona, che ha idee, vuole, o inizia dei nuovi progetti, poi stare nel letto mi pesa, onestamente. Però quel momento di potermi riconciliare e star ferma, veramente ferma, non fare niente, per me è preziosissimo, soprattutto d'estate è molto prezioso. Quindi ho questi pensieri, questi colpi di genio, o comunque qualcosa che vi affligge. Se riuscite a trovare quel momento della giornata per cui vi raccogliete, state senza telefono, senza nessuno vi deve disturbare, al limite sono i vostri animaletti, riuscirete a fare grandi cose, grandi cose. E quindi questo momento della giornata prezioso mi ha riportato alla mente il programma e insomma, l'intervento che ha fatto Mauro a proposito. A proposito dei matrimoni, del matrimonio, di queste cose, che è stranissimo, detto da lui, è stranissimo. Comunque, detto tra noi, Costantino, perché mi piace? Perché, tornando, perché stavo già perdendo in un altro discorso, perché è un uomo talmente bello dentro che grasso, magro, muscoloso, non muscoloso, non mi importa, cioè lui è veramente bello, è una persona bella, è una persona empatica, è una persona che sa stare al suo posto. È una persona che non sai mai se ti sta prendendo in giro oppure è serio. Credo che solamente a certi livelli anche di intelligenza, non parliamo di cultura, quello non c'entra, quello mi sono felice per lui, ma a certi livelli di intelligenza hai proprio questo scambio, lo vedi che
non lo so, è molto particolare. E lui con Pechino Express, con altri programmi, non sbaglia mai. È nel suo, lui fa il suo, lo fa al meglio di quello che è, ma si diverte, sta bene. È un format che probabilmente gli danno perché lo reputano adatto, e lui in un certo senso se lo fa calzare, no? È come un guanto di pelle che prima di prendere la forma delle nostre nocche, magari ci vuole qualche giorno, dopodiché con il calore della nostra mano, con le prese, il guanto diventa perfetto, quindi mi calza come un guanto. Perché? Perché non è che il guanto nasce e ti va subito perfettamente, sì, a volte sì, ma a volte invece ci devi mettere il tuo calore. E allora Mauro mi ha fatto venire in mente parlando di matrimoni e ha dato un'idea bellissima, favolosa per quello che potrebbe essere il nostro matrimonio. Spero di non essere così vecchia da spaccarmi tutte le ossa scendendo in coppa dalla montagna, però varrà comunque la pena. Quattro matrimoni. Avete visto quel format molto carino? Ok, allora ogni tanto noi lo guardiamo, ogni tanto lo guardiamo, ma ci viene il nervoso, come quattro matrimoni, quattro ristoranti, quattro hotel. Mi viene il nervoso perché? Perché è raro vedere in questi contesti delle persone che sono leali è più un gioco a volte di ripicche, ma nessuno. Allora, quattro matrimoni, scusate, quattro ristoranti. Tendenzialmente i ristoratori sono molto ben agguerriti, ma fanno delle grandissime figure di merda. E scusate il francese, quando si permettono di denigrare o di deridere o di essere troppo cattivi nei confronti di un altro ristoratore. Io ve lo dico, ragazzi, non ci fate bella figura, ma non ce la fate. È lo stesso principio che io vi dico sempre quando dovete fare un commento. Non bello, usate l'intelligenza. Se sapete che siete limitati, che non siete manco intelligenti, vabbè, poi vi prendete gli schiaffi, perché non è che ormai la gente adesso sta zitta, vi pigliate gli schiaffi. Dal momento in cui dovete dire una cosa di negativa, ma costruita, cioè ci sta. A me ci sono cose che non piacciono, scelgo a volte di non dire niente, scelgo a volte invece di dirlo, ma nel contesto io dico, comunico perché questa cosa mi ha dato fastidio, perché non sono d'accordo, perché non mi piace, senza bisogno di offendere le persone. Io ho sempre detto che chi offende le persone, ovvero chi dice sei stupido, sei un ignorante, sei, credo che in realtà. Cioè, ci stia dicendo molto questa persona di sé. Perché? Perché non argomenti quello che è il tuo dissenso? Perché è difficile spiegare quello che non ti piace, perché non sai parlare, figuriamoci se sai scrivere. Quindi le persone che tendenzialmente quando hanno qualcosa di non piacevole da dire, o quando hanno una scaramuccia, diciamo così, cominciano a alzare la voce e dire parolacce, queste sono le persone che non sanno parlare, sono veramente, è gente ignorante. E quindi allontanatevi da questa lite, potete avere anche tutte voi le ragioni, ma questi sono delle bestie ignoranti, con tutto rispetto per le bestie, e non potete mai immaginare che da uno scatto di ira cosa possa veramente arrivarvi addosso. Quindi lasciate perdere, non litigate mai, mai, mai, mai, piuttosto chiamate i carabinieri, la polizia, chiamate la guardia di finanza se questo magari c'è più di qualcosa da perdere, perché tendenzialmente. Spesso e volentieri fa molto più paura la guardia di finanza che neanche i vigili urbani, per dirvi così, una cosa che comunque non sto pe a perdermi. Allora, quattro matrimoni, io lo amo perché nella sua semplicità offre momenti di comicità involontaria altissimi sulla carta.

Arta è un programma innocuo, ma non lo è. Cioè, queste quattro ragazze sono quattro vipere, cioè peggio di quattro ristoratori, quattro ristoranti, perché poi beh, la figura.

intelligenza di costruire un commento fatto in maniera intelligente. Abbiate veramente questo, se non lo sapete fare, dite mi piaceva di più, mi sarebbe piaciuto di più così o così. Chi se ne frega? Devi elaborare il piatto, devi dire questo piatto cos'è, come non è, se ti piace, se non ti piace. Non perché ha dato tre al tuo, allora questo è due. Ma dai, siete delle scimmie, siete. Comunque, andiamo avanti. Quattro spose si invitano reciprocamente al proprio matrimonio, mangiano, bevono, ballano, si muovono, celebrano l'amore e alla fine assegnano i voti. E questo è il format, come tutti gli altri che vi ho detto. Una cosa semplice, una cosa civile, una cosa che potrebbe accadere tranquillamente anche in Scandinavia. Peccato che siamo in Italia. E quindi, dopo circa 7 minuti, la trasmissione si trasforma in una combinazione tra una riunione di condominio e una finale di 100 metri di 100 metri e un congresso internazionale di critica gastronomica. È devastante. Questa cosa mi fa arrabbiare tantissimo. Va bene, congresso internazionale di critica gastronomica è ancora poco. È ancora poco, ma io vi dico una cosa, apro una, poi andiamo avanti a leggere. Fateci sempre caso, magari non quando siete con il vostro marito fidanzato, ma magari quando siete con le amiche, magari se vi capita di pranzare velocemente da soli, come mangia la gente? Io non so come mangiate voi, ma siete i nostri telespettatori e sicuramente mangiate bene, ma guardate come guardate, facci caso, come mangia la gente. La gente mangia con la testa nel piatto. La gente non porta la forchetta alla bocca, ma la bocca alla forchetta. La gente non si beve con la bocca unta, neanche ha l'idea che il tovagliolo va appoggiato sulle gambe. Non voglio fare la snoba, però ragazzi, è fondamentale. Tu dici, ma c'è gente che non sa parlare l'italiano, figurati se sa mangiare. È vero, è verissimo, ma per l'appunto, quando una persona non sa parlare, non sa esprimersi, figuriamoci se sa stare a tavola, e queste persone si permettono di giudicare del cibo. Mi capite? E questa è la cosa che mi fa uscire di testa, mi fa uscire di testa. Ma non sei capace manco a sta tavola, cioè, ti permetti di commentare qualcosa che non è un piatto che ha cucinato la sposa, probabilmente è sicuramente un piatto che ha scelto la sposa o lo sposo. Ma come ti permetti? Ma che cazzo sei? Ma impara a mangiare, ma impara a mangiare. Perché le quattro spose arrivano sempre con le migliori intenzioni. Bugia, bugia. A parte poi che è un format, ragazzi, un po' di pepe ci deve essere, perché altrimenti noi a casa ci annoiamo, no? Ci annoiamo un sacco. Quindi ci deve essere quella sposa maligna, quella frizzantina, quella buonina. Cioè, sono quattro persone, quattro donne sicuramente avranno quattro personalità diverse. Sono qui per divertirmi. Sono qui per conoscere persone nuove, sono qui per celebrare l'amore. Poi servono il primo antipasto e da quel momento finisce tutto. Improvvisamente emergono competenze che nessuno sospettava: esperte floreali, wedding planner, architette, sommelier, chef stellate, coreografe, storiche dell'arte, antropologhe del matrimonio. Una donna che fino al giorno prima lavorava serenamente in amministrazione diventa nel giro di 3 minuti la massima esperta europea di centrotavola. Capite? Capite? Trovo discutibile la scelta delle ortensie. Discutibile. Come se stessero valutando il trattato di Versailles. Poi arrivano i voti. E lì emerge la vera anima della trasmissione, perché le concorrenti italiane hanno sviluppato negli anni un sistema di valutazione che sfida la matematica moderna. Mi sono trovata benissimo, voto 6. Ho mangiato da Dio, voto 5. Location da sogno, voto 4. È stato il matrimonio più bello cui abbia mai partecipato, voto 3.
Voto 3, perché siete delle mentecatte, voi siete delle siete baccate nella testa, perché dicono tengo basso i voti di questa tizia, così è certo che io sicuramente avrò un punteggio più alto di lei, è certo perché se tutti adottano la testa...

tecnica tua e tutte sono così, tutti ti danno i voti più bassi in assoluto e che fate? Cioè, è la classica guerra tra povere, ok? Siete meravigliose, ok? Comunque, bello, mai partecipato. 3, voto 3. A quel punto gli scienziati della NASA dovrebbero intervenire per capire quale meccanismo logico abbia prodotto quel risultato. Ma il capolavoro assoluto resta il momento in cui una sposa critica il matrimonio altrui, dimenticandosi completamente che il giorno dopo le altre tre saranno sedute al suo tavolo con carta e penna. Eh sì, care, eh sì, eh sì. La gentilezza apre qualsiasi porta, perché tu sei al tavolo con altre due arpie, perché fai l'arpia? Cerca di portare qualcosa di positivo in questo matrimonio. E invece è sempre, sempre, sempre la stessa storia, cioè la cattiveria unisce e chi invece parla bene è come una sorta di creare. Questa sorta di io voglio, no, non può essere più bello del mio matrimonio. Il mio matrimonio deve stare stellare. Perché allora? Ma se veramente stai bene e hai mangiato bene, non gli dai un 8, che 8 è già un bellissimo voto. Manco a scuola lo prendevi 8 probabilmente, forse solo in educazione fisica. Perché se sei arrivata a poter pensare una cosa del genere, che poi è molto bello, ve lo assicuro, è molto bello dall'altra parte, cioè da chi guarda a casa col telecomando, vedere una persona leale, una persona che è pulita, non tre cesse che si parla, cessa questa tua inutile, capite? Non c'è questa, cioè, ok, siete rivali, va benissimo. Ma nessuno vi ha insegnato a essere sportive. Nessuno mi ha insegnato che se stai veramente mangiando bene, se lei è veramente favolosa, allora merita un punteggio. Perché al tavolo poi le altre si ricordano delle tue malignità. Se sei malignate tutte e tre insieme, poi le altre dicono: no, aspetta, mo, questa ha fatto così. No, no, no, aspetta, male che. Capite? È un cane che si morde la coda. Siete veramente patetiche. Patetic. Andiamo avanti. È come insultare l'arbitro prima del ritorno. Eppure succede, sempre, con una regolarità che farebbe impallidire le maree. E mentre tutto questo accade, c'è lui, Costantino della Gherardesca, adoro, che non conduce il programma, lo contempla, lo studia, lo osserva come un documentarista della BBC che abbia scoperto una nuova specie animale. Questo che adoro. Ha lo sguardo di chi ha capito tutto dell'essere umano e non ne è particolarmente entusiasta. Entra in scena, ascolta le lamentele sulla sconfitta, scusate, entra in scena, ascolta le lamentele sulla confettata, sui fiori, sulla disposizione dei tavoli, sulla temperatura del risotto e dà sempre l'impressione di star pensando. Davvero vi state odiando per delle bomboniere? La sua grandezza sta tutta lì, cioè nello sguardo, perché poi lui non è mai cafone, non è mai cafone con nessuno, però ti porta veramente a dire: ma ce la fai? Ma veramente sei arrivata a 30 anni, 35, quello che è, ed essere così stupida? Cioè ti annienti, quei quattro neuroni veramente sono annientati dall'abito bianco, accecati dall'abito bianco. La sua grandezza sta tutta lì, non deve fare nulla, non deve provocare, non deve litigare, gli basta una pausa di 2 secondi, un sopracciglio alzato, una frase pronunciata con la stessa eleganza con cui un nobile inglese comunicherebbe l'invasione dei tartari. E il pubblico crolla dalle risate, perché Costantino ha capito una cosa fondamentale: quattro matrimoni non è un programma sui matrimoni, questo non l'avevamo capito pure noi, Costantino, è un programma sugli italiani, sul nostro bisogno irrefrenabile di giudicare sul fatto che possiamo partecipare a una festa pagata da altri, mangiare gratis, bere gratis, ballare gratis e trovare comunque qualcosa di cui lamentarci. È assurdo. Ma perché lo facciamo? Perché? Perché non siamo in grado di farlo. Poche persone sono in grado di criticare. Allora, persino io che mi arrabbio quando mi portano da mangiare qualcosa che trovo pessimo. Persino io, quando Mauro ha,
Vabbè, voglio dire, di competenze ne ho, è ovvio, ma tutti abbiamo il minimo della competenza di sapere se un piatto piace o meno, ma il piace o meno rimane un gusto altamente soggettivo. Bisogna pensare all'oggettività della cosa. Se mi presentano un piatto, un grandissimo chef, d'accordo, ma io ho i miei seri dubbi che lui possa aver sbagliato la grammatura. La proporzione. Devi fare una domanda. Sono in grado io di giudicare un piatto del genere? Io che mangio pane e latte, io che mangio, che ne so io, quattro salti in padella? No, non sono in grado di giudicare né l'alta cucina, né niente sono in grado di fare. Non ti piace? Chissà perché non ti piace mangiando quattro salti in padella, perché sono ricchi di sali, insaporitori, sono molto sapidi. Diversamente, un cibo cucinato in maniera elegante, in maniera costruita e pensata, può non piacere. Non sa di niente, non è che non sa di niente, è che c'è la lingua bruciata. Andiamo avanti. Ok, siamo meravigliosi noi italiani. Il vino non era abbastanza fresco, la musica troppo forte, la musica troppo bassa, la sposa troppo emozionata, la sposa troppo poco emozionata, lo sposo troppo presente, lo sposo troppo assente, il buffet troppo ricco, il buffet troppo povero. A volte viene il sospetto che se qualcuno organizzasse le nozze perfette con il catering degli dei dell'Olimpo e con il concerto privato di Mozart, risuscitato per l'occasione, ci sarebbe comunque una concorrente pronta a dire: bellissimo, però il pane non mi ha tanto convinta. Voto 5. E Costantino da qualche parte continuerebbe a osservare la scena con l'aria di chissà che l'umanità è perduta, ma almeno ci sta regalando dell'ottima televisione. Dell'ottima televisione perché non offende nessuno. Costantino non offende nessuno. Costantino veramente ti guarda e alza il sopracciglio come monito. Cioè, come dice, ma te veramente fai? Perché è meravigliosa questa cosa di noi essere italiani? Perché abbiamo sta cosa? Cioè, io posso veramente imputare sono passati 13-14 anni più o meno. Allora, la prima è stata, se non ricordo male, Antonella Clerici. La prima, un sacco di anni fa. E ho anche qualche suo libro di cucina. Scritto deliziosamente, un po' troppo complicato per il format, però carino, molto carino. Poi ci fu Benedetta Parodi con Cotto e Mangiato, ve lo ricordate? Da lì poi è nato Masterchef, che è a un livello un pochino più alto. Però i programmi di cucina nati in Italia, cioè, ma è difficile sbagliare. Certo, ti può impazzire la maionese, ma quello è successo anche a me nel modo infallibile, il modo più infallibile totale, che è quello con il mini pimer. Anche a me è impazzita, perché fa troppo caldo, perché non lo so, perché il diavolo, perché l'acqua santa, non lo so. Anche a me è impazzita la maionese, ma non c'è niente di male. Però noi italiani abbiamo, cioè, questo La prova del cuoco, Cotto e Mangiato, poi in Cucina con Benedetta, adesso non mi ricordo i vari nomi dei format, e poi Masterchef ci hanno dato veramente l'idea che possiamo commentare il lavoro degli altri. Cioè, gli chef che sono a Masterchef hanno un livello di preparazione, di cultura del cibo altissimo, che vi possano piacere o meno, che vi possano piacere o meno, perché lo chef Bruno Barbieri non a tutti piace, c'è sempre qualcuno che ne dice peste e corna, io adoro Cannavacciuolo, a me piace molto lui come nel creare un piatto che parrebbe complicato invece di una semplicità. La semplicità, attenzione, non è che il piatto sia in sé semplice, sì, lo è, ma è talmente elegante che può sembrare sofisticato. Ecco, forse così è detta meglio. Barbieri ha fatto l'hotellerie, no? Quattro hotel. Pesante. Madonna, come sei pesante, ragazzi. È vero che parliamo di tutti 4 stelle, però anche meno Barbieri, cioè, mi togli il fiato.
Però da lui abbiamo imparato a mettere i topper tra il materasso e il letto. Quello l'abbiamo imparato da lui, perché ho detto, e ogni volta che magari ci capita di andare in qualche hotellerie, guardiamo se c'è il topper. Non capisco che cacchio serva, non capisco, però c'è. Per esempio, abbiamo comprato un materasso troppo duro e io ho preso un topper, ma non da mettere tra il materasso e il letto, ma sopra il materasso.

E questo topper, pagato una cifrona, confronto al materasso, mi ha svoltato la vita. Quindi dai, tutto sommato, sì, dai barbieri, tutto sommato anche le tue critiche, e sono critiche che servono, attenzione, sono veramente critiche che servono. Poi ognuno possa fare veramente quello che ne ha voglia, nel proprio hotel, nel proprio albergo, bed and breakfast, quello che volete. Ma quando una persona preparata, che ha studiato, ma non solo studiato sui libri o a scuola, ma che ha sperimentato, perché poi fondamentalmente è quello che ha sperimentato, che ha lavorato, anche a lui sarà impazzita anche a lui la maionese, anche lui avrà fatto delle cavolate, ma è sicuro, perché quando sei pioniere di qualcosa, quando inizi un lavoro da nuovo, quando dici aspetta, ho questa idea, aspetta che vedo, magari la prima volta non ti esce, oppure sì, la seconda volta diventa qualcosa di spettacolare, dici cosa ho creato? No, vabbè. E la stessa cosa nel mio piccolo lo faccio, ma gente come me, cuochi, chef come me, devono avere anche l'umiltà di assaggiare qualcosa e sicuramente magari può piacere o non piacere. Perché a volte sapete che a livello estetico c'è una cuoca nella mia città che tenera, pubblica i suoi piatti. Ora, non so spiegarvi, è qualcosa che è come quando un agricoltore che nella sua vita ha solo fatto determinate cose, dice, gli vengono di dire, dai, impiatta, hai questi ingredienti. In piatta, ma accanto a lui è un agricoltore, fa tutt'altro nella vita. Quindi io ho sicuramente l'umiltà di dire, o fare un passo indietro prima di criticare ferocemente quello che sto vedendo. Ma ragazzi, ma però poi ci sono veramente cose che ti fanno cadere le braccia. Non andiamo a cercare il ricercato. Sì, sto creando delle critiche anch'io in questo momento, me ne sto rendendo conto, perché mi è venuto in mente un piatto che ho visto anche più di uno, gli vorrei ma non posso. Ma se sei grezza o grezzo, cioè o vai a scuola di impiattamento per creare delicatezza e finezza, o altrimenti prendi un cucchiaio e butta dentro il purè e lascialo lì. C'è differenza. Comunque, diciamo, io quando poi, lo sapete che oggi comunque è venerdì, di solito parliamo di cucina, ho parlato di quattro matrimoni, poi comunque ho virato sulla cucina, perché quello è, dobbiamo avere, non credo che esista uno chef umile, non credo che esista, ma neanche l'umiltà comunque serve nel lavoro, ma non per dire, beh, forse il mio piatto è buono, spero che vi piaccia, no, perché se crei qualcosa, crei, devi essere sicuro di te stesso, perché prima lo assaggi, e se sei critico, sai perfettamente quali sono i punti deboli e i punti di forza. Se non sei sicuro, devi avvalerti di una persona che ha probabilmente anche un palato molto più fine del tuo e dice, secondo me manca di questo, manca di quell'altro, ma ci sta. Se invece siete arroganti e presuntuosi, pensate di essere già arrivati, e allora secondo me non va bene, perché essere sicuri di se stessi, del proprio lavoro, ci sta, però. Anche nei grandi chef, anche negli chef che pensano veramente di poter creare cose, a volte è facile bilanciare un buon piatto. Hai due ingredienti, tre. Se mi li sbagli, di cui questo è un sughetto di limone, un po' di parmigiano e dell'olio, se mi sbagli alle proporzioni di queste cose, ma ti straccio il diploma, mi capite cosa intendo? Eppure c'è gente che chef, no, non nel senso che so, nel senso di essere, ci danno tutti questi grandissimi nomi e poi ti presentano un piatto che sembra veramente quando butti le scoasse nel bidone, uguale. Non lo so che cavolo vi imprende nella testa, non cercate di fare di creare chissà quali piatti, create ciò che vi appartiene, non copiate, ma non fa, ma non. La regola base, e lo dico anche a noi ragazze, quando vogliamo sorprendere i nostri mariti, i nostri compagni o le nostre compagne, la regola 1, nel piatto deve stare solo ciò che può essere mangiato. Quello
è la regola principale. Al limite, se è qualcosa fatta con il pesce, due o tre conchigliette visibili ovviamente, che si toglie, però non è neanche piacevole sporcarsi le mani. Quando vi mettete un intero scampo sul piatto, io ve lo lancerei nella schiena. E come lo mangio questo senza sporcarmi tutto? Lo devo mettere da parte, mangiare il risotto e poi... No, ci vuole metodo, ci vuole gentilezza, ci vuole sempre poter pensare di essere dalla parte del cliente, sempre dalla parte del commensale. Quindi non mi date un carapace intero, datemelo in modo, ci deve essere la testa e la coda, assemblatele alla fine. Sul pezzo di carne, se proprio volete fare qualcosa di scenografico, ma attenzione, perché da essere una cosa presentata bene a bidone delle squasse è un attimo, è veramente un attimo. Io ora vi saluto, ci vediamo lunedì, parleremo di un sacco di altre cose, vedremo di fare il summit di questa settimana, di quello che è successo e non è successo. Sì, vi mando un grande bacio, vi auguro tutto quello che di buono possa succedervi.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica,
0: Eh sì, la
1: diciamo.
0: competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati.

0: a giocare a certi ritmi i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo mondiale forse è uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo Brasile sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, come. E poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendogli una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto. Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che ho preso poi con Catanzaro di Ranieri. e prendevo 100.000 lire dal

0: al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere, sì, che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6, per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, strano, ma io sono contento, strano, per sì, loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Quando hai vinto, lo scudetto, quando hai vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però.
0: All'inizio. Ma io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche squadra di buon livello, viste le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il Verona.
1: Certo. No, per te, per le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti.
0: Questo non si può sapere, però ovviamente chi lo sa, bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta con il Verona, sì, resta nella storia, sì. Ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico.
0: O assolutamente sì, sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo mostrano sempre questo affetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente. A volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, dove città dove veramente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che è una città qualsiasi, e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: Fiorentina. Diciamo che ha fatto dei miracoli, sì, visto e considerato, sì, sempre a stagione iniziata gli prendevano
1: i giocatori. Hanno praticamente azzerato la squadra, sì, e gliel'hanno rifatta.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma sì, questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma, la Fiorentina ora anche in duro sta facendo bene, è stato convocato a nazionale, fisicamente è un giocatore importante, che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può

0: prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurentiis. Però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io c'ho ancora... sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via, questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni e quando ho saputo che niente andava via mi è dispiaciuto perché a me piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
0: Ma è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va,
1: Sì, sì.
0: Non è che si va perché ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
0: Però... vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
1: Sì, sì, certo.
0: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la Nazionale, uguale.
1: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un vero per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: Adesso vorrebbe, è normale,
1: avrebbe
0: voluto,
1: lasci
0: la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
1: ti lascia per la strada la moglie,
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Infatti però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no
1: assolutamente no.
0: Possono star bene 25 generazioni.
1: Certo, no, io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove si fa un discorso
0: di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
1: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
0: In un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte,
1: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo.
1: A presto, grazie.
0: Ciao a tutti. Ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo, un'occhiata a questo fine settimana e poi anche alla nuova. Una nuova settimana che vedrà importanti cambiamenti sulla nostra penisola. Intanto però sarà un weekend di caldo eccezionale, record in Italia e a nord delle Alpi. Germania, Repubblica Ceca vedranno massimi anche qui fino a 40 gradi. Il tutto è dovuto a questa enorme cupola anticiclonica, ancora un'azione di blocco dell'alta pressione con massimi proprio nel cuore del vecchio continente. Nei giorni scorsi fino a 45 gradi in Francia, andiamo a vedere proprio la successiva immagine con l'aria calda, bollente, che ora si muoverà più a levante verso l'Europa centro-orientale, con temperature che in molti stati a nord delle Alpi saranno in questa domenica anche di 15-16 gradi oltre la media stagionale. Anche l'Italia vedrà un aumento delle temperature un po' dappertutto. Il clou del caldo sarà però soprattutto al centro-nord, quando domenica raggiungeremo anche valori di 38-40 gradi, come in pianura padana e sulle centrali tirreniche. Notate però anche al sud il netto aumento delle temperature rispetto alle ultime giornate. Invece cambiamenti con la nuova settimana. Da martedì in poi questo anticiclone verrà via via rimpiazzato dall'arrivo di aria più fresca sull'Europa centro-settentrionale, aria fresca dalle isole britanniche, dal mare del nord. Tenderà ad attenuarsi l'onda calda entro metà della prossima settimana anche in Italia, quindi una situazione che si farà, diciamo, un po' più respirabile con la nuova settimana, non avremo più questi eccessi di 40 gradi. Nel dettaglio, le cartine di precipitazioni per sabato e domenica, possiamo notare come la situazione sarà l'insegna della stabilità del sole, anche se verso la serata si formeranno sabato, ma soprattutto domenica, dei temporali su Alpi, Prealpi, verso anche parte della pianura piemontese. Attenzione qui a locali grandinate, qualche temporale non escluso, temporali di calore anche sull'Appennino centro-meridionale, le aree più interne del centro-sud. Con questo è tutto, ovviamente ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Fa talmente meno caldo che ho preferito vedere, mettere la camicia a maniche lunghe. Una battuta, qualche mio amico mi diceva che è una legge di vita combattere il caldo con indumenti pesanti. Evidentemente è una barzelletta. Ho titolato, buon pomeriggio a tutti e buona serata per chi ci ascolta e segue questo video e guarda questo video in serata, ho titolato Super Comoda Paz. Super Como perché chiude una grande operazione, colpo da Paz perché è un grande colpo, e viene sintetizzata la volontà del ragazzo, del calciatore, che ha sempre dato la precedenza al Como. Io vi ringrazio sempre per il vostro seguito. Su questo canale non troverete mai delle bombe a orologeria di mercato sganciate tanto per far piacere a qualcuno. Sbagliamo, come e più di altri, perché chi non sbaglia evidentemente non è su questa terra, però ci piace essere lineari, corretti, coerenti, non cambiare versione, arrivare magari in ritardo su qualcosa, possibilmente arrivare prima su tante altre cose, e quindi una ricostruzione ci vuole. Perché ieri sera era passata la teoria, ma ovunque, su canali YouTube importanti, all'interno di trasmissioni satellitari, sui giornali stamattina, era passato un concetto che sinceramente a me sfuggiva. Quale concetto? È partita la missione Inter per Nico Paz. Per me era una cosa non controllata e non controllabile, perché non esistevano riscontri di questa cosa, e credo che la gente vada informata in base alle situazioni che si verificano. Io ieri sera mi sono limitato a dire che dopo questo incontro un po' sottovalutato con la missione di Nico Paz, anzi di Ludi, il direttore sportivo, a Madrid per Nico Paz, non c'era certamente bisogno della proprietà, che ha grande fiducia nei riguardi di Ludi, e quindi Ludi ha svolto un compito nel modo migliore possibile, lavorando nell'ombra e portando a casa il risultato. Mi ero limitato a dire semplicemente che il Como ha qualche giorno di tempo, fino al 30 di giugno, ieri sera, che è un'operazione difficile, ma che prima di parlare di altre cose e di altre vicende sarebbe stato giusto aspettare il Como, perché il Como è una società ricca, talmente ricca che può acquistare 3 Nico Paz, totale 180 milioni, e non mi sembrava corretto, simpatico, carino, come hanno fatto in tanti, direi quasi tutti, e mi è dispiaciuto leggere sui giornali parte la missione Paz sui quotidiani sportivi, l'Inter è pronta, Chelsea vuole l'Inter, cose che non si sono verificate nel giorno in terra e che hanno preso la rincorsa da quanto raccontato ieri su canali vari, in trasmissioni varie, senza che ci fosse un fondamento. Ma io mi chiedo, no? Sono dispiaciuto perché non capisco le motivazioni che possono portare a vendere delle robe non vere. Queste sono delle bufale che non fanno bene al calciomercato, non fanno, nessuno è un professore, nessuno è un maestro, siamo tutti discepoli e siamo tutti alla ricerca della verità. Ed è inutile poi cambiare e dire il giorno dopo, io adesso ti do la notizia e twittiamo che ho dato io la notizia, che pazzo. Quando il giorno prima avevi detto parte la missione Inter, l'Inter non ha mai pensato di entrare, ha sempre pensato di osservare, di restare alla finestra per capire quale tariffa eventualmente ci sarebbe stata e avrebbero messo per il cartellino di Paz, ma soltanto dopo la fine del dialogo con il Como e quindi aspettando il 30 di giugno. Oggi, 26, il Como ha fatto una grandissima operazione nella strategia perfetta, ha fatto credere una cosa, ha fintato a destra per andare a sinistra e col piede invertito l'ha messa all'incrocio dei pali. Quindi per me, super Como, da Paz, 60 milioni, il Real Madrid ha una recompra da 80 da esercitare entro un anno, se non la esercita il calciatore diventa completamente del Como. Era difficile pensare a un tipo di irruzione del genere, era difficile ma non impossibile, bisognava aspettare il Como e si è messo dentro un discorso legato all'Inter che sinceramente è andato ben oltre l'immaginario collettivo, cioè siamo andati nel mondo delle favole, anche perché l'Inter sta assorbendo la vicenda palestra e sta pensando ad eventuali altre strategie per quel ruolo, in altri ruoli, Jones, sono cose che dobbiamo seguire. Quindi complimenti al Como che nell'anno della storica Champions, con una strategia giusta, perfetta, seria, da società che sa come fare, porta a casa Nico Paz e quindi non deve stravolgere pensando ad altri obiettivi. La giornata di ieri è stata caratterizzata da questa notizia arrivata dal Brasile, da giornalisti vicini al gremio, è giusto parlarne, di Vieri, il difensore centrale classe 2005 alla Fiorentina, un'operazione completata e un colpo alla Paratici. Effettivamente nei giorni scorsi la Fiorentina aveva provato e cercato questo tipo di affare, che era già stato raccontato, costerà circa 17 milioni, forse qualcosa in più con i bonus, è una base fissa leggermente inferiore di partenza. Chi è Vieri? Un 2005 mancino che gioca anche a sinistra come terzino ma che offre il meglio da difensore centrale, quindi se restasse Pongracic si potrebbe sposare molto bene con Pongracic, bravo nell'impostazione, crescita esponenziale negli ultimi 6-7 mesi con un salto di qualità enorme. La Fiorentina, che ha altri obiettivi, vi ho raccontato e vi ho fatto dei nomi per altri settori del campo, voleva fare questo investimento ed è un investimento sicuramente giusto e che va seguito nei dettagli. Volevo entrare su due argomenti che sono stati di attualità, ma non per smentire, nel senso che io poi ho bisogno di ripristinare una normalità per rispetto nei vostri riguardi. C'è stato un titolone su Svilar alla Juve e vi spiego come funziona. Un mese fa un emissario ha chiesto a qualcuno vicino alla Juventus, e c'era ancora Como lì, l'eventuale disponibilità per una trattativa legata a Svilar. La domanda della Juventus, a chi non piace Svilar, è stata quanto costa, e la risposta è stata 50 milioni, da 50 milioni in su. Se fai un'offerta da 50 milioni è finita lì. La Juve ha avuto un senso soltanto come quando vi dicono la mattina: ti interessa quella cosa? Può darsi, mi piace, è bella, quanto costa? 500.000 euro e non ce la posso fare. La Juventus, che alla luce di tutto quello che è accaduto ha bisogno di rivisitare da obiettivi per la porta e ha due portieri e quindi uno dovrebbe uscire, ha degli obiettivi fermi, sta lavorando molto molto bene, come vi ho anticipato, sia per Lukumi che per Colomwani, ha messo il punto, è andata a capo, non possiamo spendere quei soldi, è finita lì, ma un mese fa. Esattamente come, mi state continuando a chiedere, Mancini, Gianluca Mancini,

0: Mancini e l'Inter. È vero? C'è stata l'offerta 20 milioni? Ragazzi, non c'è stata alcun tipo di offerta. Vi posso garantire che è evidente come il procuratore, l'agente di Gianluca Mancini, con un contratto sul punto di essere firmato, il rinnovo, ma non ancora firmato, faccia un giro d'orizzonte e proponga, cercando di capire eventuali margini. Da 1 a 10 piace Mancini all'Inter? Sì. Quanto? 11, perché piace a Chivu. Ma è scadenza di contratto? No. Può rinnovare? Sì. Vuole restare alla Roma? Sì. Ha chiesto di essere ceduto? No. Se domani mattina dovesse cambiare idea, io ve lo racconterei, ma stiamo facendo una filosofia su Mancini che oggi, almeno oggi, è simile a quella di Nico Paz. Quindi non c'è un'offerta da 20 milioni, la Roma è impegnata nelle cessioni, ha formalizzato la cessione di Romano, che vi ho raccontato anche qui in anteprima, un ragazzo interessante, del 2006, operazione tutto compreso, bonus compresi da 6 milioni e mezzo circa, e adesso aspetta questi ultimi giorni di giugno per capire cosa fare in uscita partendo da Sulè. Volevo fare un ultimo ragionamento di un minuto, poi ci rivedremo chiaramente per altri aggiornamenti. Volevo fare un ragionamento sull'operazione palestra, l'ultimo è arrivato a Londra, adesso è pronto per le visite, verrà ufficializzato. In tanti mi avete chiesto, ma il rapporto tra il suo agente Lucci e l'Inter, io tra l'altro ho fatto dei video di assoluta difesa degli attacchi che hanno fatto a palestra, dal mio punto di vista pesantissimi. Ho fatto un video per difenderlo, perché io credo che un ragazzo di 21 anni possa anche essere libero di decidere dove andare, anche perché non decide lui, e decide lui per la parte di competenza, ma sul cartellino non decide lui. I rapporti erano buoni e avevano portato a due operazioni che non hanno dato una resa, Correa e Cuadrado. Sinceramente non sono state due operazioni di rendimento, di resa, di proficue, perché avete visto che poi per Correa l'Inter ha dovuto cercare delle sistemazioni nelle ultime sessioni di mercato prima di liberarsene, tra virgolette liberarsene, e quindi questo rapporto poteva giustificare forse un feeling diverso, andata e ritorno, non soltanto andata, perché l'Inter nelle partite di andata era stata assolutamente disponibile, facendo una grande operazione Correa e, tra virgolette, accollandosi, prendendosi a parametro zero e Quadrado. Perché vi racconto questo? Perché nel calcio certe volte i rapporti, nel modo di dire le cose, magari ti aspetti che questa cosa ti venga detta prima che tu la capisca, in base ai fatti, perché hai dei rapporti eccellenti, e non succede, fa parte del calciomercato. Non meravigliatevi, perché questa è la storia, questa è la vita, e andrà sempre così. Io vi ringrazio, perché vi dovevo questi aggiornamenti, è una grande giornata per il Como, e soprattutto la prossima volta, prima di far partire delle missioni che non esistono, dico non esistono, io mi permetto di dare un parere, un giudizio, non un consiglio, pensiamoci 10 volte in più, perché 10 ore dopo succede esattamente il contrario di quanto era stato preventivato, e io non riesco a spiegarlo, non dovete chiedere a me. Sinceramente, lo ripeto, c'è un po' di amarezza, perché io ero abituato a un calciomercato completamente diverso. Vi ringrazio, vi saluto e vi mando un caloroso abbraccio. Ciao!
1: Buongiorno, aggiornamento dell'ondata di caldo eccezionale che sta interessando l'Europa, perché continuerà anche nei prossimi giorni. L'asse del promontorio adesso si va coricando sull'Europa centrale, dunque ci aspettiamo che il grosso di questa anomalia si vada portando dalla Francia verso la Germania, la Polonia, la Danimarca e il sud della Scandinavia. Qui saranno temperature più elevate, in Germania si attendono temperature in questo fine settimana anche superiori ai 40 gradi, e anche a Berlino, e Berlino non ha mai raggiunto fino a questo momento i 40 gradi, e l'ha sfiorati intorno al 2019, e quando si è poi raggiunto il record massimo superiore ai 40 gradi sulla Germania. Anche la Polonia potrebbe raggiungere temperature eccezionalmente elevate, e anche l'Italia risentirà dell'afflusso di aria calda, che per il momento non accenna a diminuire. Situazione dunque eccezionale, con questo promontorio che adesso assume in pratica la forma di una cosiddetta omega block, e sono quelle situazioni che ci vuole del tempo, come avevamo detto l'altra volta, ad essere smantellate, soprattutto quando ci sono delle dinamiche di onde che vanno a rompersi sempre sulla stessa zona.

0: se non fanno altro che andare sempre ad alimentare questo promontorio subtropicale. Però vediamo anche che durante il corso del giorno, come mostra l'immagine, l'animazione satellitare, c'è anche lo sviluppo di alcuni temporali di calore anche piuttosto intensi che fanno da cornice a tutto questo anticiclone. Notate quanto è molto vasto questo anticiclone. Questi temporali portano una limitata frescura, anche se temporanea, ma sono anche capaci di dar luogo a precipitazioni particolarmente intense, anche associate a grandine e intense raffiche di vento. Sono fenomeni piuttosto locali che in questi giorni saranno presenti, ma che tuttavia tenderanno ad attenuarsi. Vediamo anche come ci sono degli ammassi temporaleschi che insolitamente vanno a interessare anche la Gran Bretagna. E questi sono anche i primi segnali di un graduale cedimento dell'anticiclone a partire da nord-ovest. E infatti andiamo adesso al succo della questione, perché ci sono dei segnali maggiori oggi, aumenta la possibilità che questo eccezionale ondata di caldo possa battere ritirata con l'inizio del mese di luglio. Dunque ancora qualche giorno di attesa, soprattutto in questo prossimo fine settimana che farà ancora molto caldo, ma con l'inizio del mese di luglio ci sono delle modifiche della circolazione non solo sul Pacifico ma anche in Atlantico che porteranno allo smantellamento proprio di questa cupola anticiclonica. E infatti il modello Ensemble ci mostra, ed è una conferma, come in pratica c'è un cedimento della struttura anticiclonica proprio sul cuore dell'Europa e lo spostamento verso ovest. Questa è una media che riguarderà proprio tra fine giugno e la prima settimana di luglio, grosso modo, e qui ci aspettiamo una diminuzione della temperatura anche sensibile su diverse nazioni e anche sull'Italia. Ora, il caldo non è che sparirà, ci sarà sempre caldo, ci rimarremo sempre sopra la media. Ma ovviamente non raggiungeremo le temperature che stiamo raggiungendo in questi giorni. Poi, se le condizioni lo vorranno, ci saranno anche delle precipitazioni, però il prezzo anche da pagare in questo caso saranno i forti temporali che potrebbero scaturire proprio dall'ingresso di masse d'aria fresca di natura nord-atlantica con quelle calde e umide che stazionano da più giorni proprio nel cuore dell'Europa, che poi è una delle caratteristiche quando accadono queste situazioni, di questi eventi estremi, che proprio sono più probabili. È uno schema che cambia, è uno schema dovuto al fatto che ci dà una mano l'anticiclone delle Azzorre. Però un attimo, perché l'anticiclone Azzorre in realtà non è mai scomparso dalla sua scena, è rimasto sempre al suo posto, perché quando indichiamo anticiclone Azzorre ovviamente indichiamo la configurazione delle isobare, quindi stiamo parlando della configurazione a livello del mare, quella rimasta lì, la media è rimasta lì, non ci sono grandi scostamenti nel corso degli anni. Ma quello che è cambiato invece è lo schema in quota, perché lo schema in quota è un pattern diverso dagli anni 80-90, quando i massimi del promontorio stazionavano proprio in Atlantico. Adesso invece ce li becchiamo proprio nel cuore dell'Europa, e questo quello è cambiato, è proprio il cuore degli anticicloni che è proprio variato, ed è quello che appunto avvetta le masse d'aria calda. Però nel corso dei primi giorni di luglio notiamo uno scenario che è simile alle vecchie estati, se possiamo definirla così, da un punto di vista della configurazione, non nei risultati, perché oggigiorno partiamo con una base climatica che è molto più alta rispetto al passato, e quindi anche delle configurazioni che non sono eccezionali, oppure una volta erano normali, oggi sono più calde. Quindi parliamo sempre di un ritorno al passato da un punto di vista della configurazione, ma non degli effetti, perché poi il caldo è quello che è, perché immediatamente abbiamo a che fare con un mondo più caldo. Però diciamo che rispetto a quello che sta accadendo, è un sospiro di sollievo se dovesse realizzarsi. C'è ancora qualche passaggio da verificare, ovviamente vanno confermate queste previsioni, però c'è una buona possibilità che questa cupola di calore possa smorzarsi con l'inizio del mese di luglio. Per questo vi rimando ai nostri prossimi aggiornamenti, vi invito a iscrivervi al nostro canale, rimanete aggiornati con noi e come ci vediamo la prossima volta. Arrivederci.
1: Ben ritrovati amici miei di YouTube, vorremmo tutti avere i grandi calciatori d'Italia. Nell'ultimo video vi ho parlato di Rius, che sicuramente e un grande centro.

Campista che sicuramente avrà della concorrenza, perché c'è concorrenza per un centrocampista di questo spessore che ha cercato il Napoli, piacerebbe anche al Milan, e quindi i grandi calciatori sono

Sciari e Ricci sono stati già cercati, come vi ho raccontato su questo canale, dall'Atalanta. Vedremo gli sviluppi e poi c'è la ricerca dell'attaccante. Chi non vorrebbe un attaccante come Gonzalo Ramos? Perché stiamo parlando di uno specialista forse sottovalutato, che non sempre è titolare al Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain c'è un discorso molto aperto con la Juve per Colomoni. E nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio di ieri, abbiamo parlato su Sport Italia del gradimento di Amorim, che confermo, perché è un attaccante che in una ristretta lista lui vorrebbe avere. Poi le cose si fanno con una trattativa, con la concorrenza, c'è una situazione in uscita legata a Jimenez, c'è una situazione su un altro ruolo legata a Leao, su Jimenez, per Jimenez non ci sono ancora delle offerte concrete. La morale è che i grandi calciatori li puoi portare, ti sei mosso un po' in ritardo perché la macchina organizzativa di mercato del Milan si è mossa con un po' di ritardo e vedremo gli sviluppi. In lista lo lasciamo e chi lo prendesse sicuramente farebbe un colpo molto interessante. Su Vlahovic vi confermo quello che vi ho raccontato nei giorni scorsi. A oggi, parliamo di fine giugno ormai, manca ancora qualche giorno, non c'è una società che ha soddisfatto in pieno le richieste del suo entourage. Sono richieste alte, vorrei aggiungere assurde, che nessuno si offenda, perché se parli di un premio alla firma di 15 milioni è come se pagassi il cartellino per uno che è scadenza di contratto ormai tra pochi giorni, e poi chiedi 10 milioni di ingaggi, bonus e tutto quanto, le commissioni. L'unica società che in Europa a oggi si è avvicinata con un'offerta simile, il premio alla firma un po' più basso alle richieste degli agenti di Vlahovic, e il Besiktas, perché italiano impazzirebbe all'idea di ritrovare lo specialista che lui ha lanciato ai tempi della Fiorentina. Se oggi dovessimo dire o porci una domanda, chi è stato l'allenatore che ha fatto rendere al meglio Vlahovic? Sicuramente italiano ai tempi della Fiorentina. Vedremo cosa deciderà Vlahovic, si aspetterà altre proposte. Oggi i canali con la Juve sono interrotti, sono oscurati, può darsi pure che emerga qualche altra proposta nelle prossime settimane o nei prossimi giorni. Lui ha memorizzato questa offerta, italiano con i suoi uomini, con i suoi agenti e in pressing, il Besiktas sarebbe pronto e aspettiamo, perché il mercato cambia ogni giorno e non ci sono al momento certezze. Sono invece certezze quelle che si riferiscono al grande, forte gradimento sempre del Besiktas per Laurentè. Anche questa è una notizia che abbiamo dato, italiano lo voleva ai tempi di Bologna, è una situazione questa che va monitorata, perché il Besiktas offrirebbe 20 milioni, il Sassuolo chiede 25, in qualche modo italiano cercherà di fare la spesa in Italia. La spesa in Inghilterra la vuole fare invece Roberto De Zerbi, confermata anche la tempistica riguardante Tonali. Avevo cercato di spiegare quella che era la necessità del Tottenham e dello stesso Tonali: presentare presto un'offerta vicina a quelle che sono le necessità del Newcastle. Qual è la cifra che per il Newcastle potrebbe andare bene? 100 milioni, attenzione, di sterline, non di euro. 100 milioni e passa la paura, direbbe qualcuno. 100 milioni da presentare al più presto per evitare che Manchester City e gli altri club collegati possano evidentemente rilanciare, perché Tonali non piace soltanto al Tottenham. Fin quando resiste questo accordo tacito tra De Zerbi e Tonali della serie facciamo in fretta, presentiamo l'offerta giusta, è una cosa che dobbiamo seguire, e sicuramente sarebbe un trasferimento in grado di spostare gli equilibri. Ripeto, aspettiamo l'evolversi della situazione. Volevo parlarvi di un altro paio di cose. La prima, che riguarda Lukumi, vi confermo che oggi è il primo nome della lista della Juventus. Con gli obiettivi vanno centrati, quello che posso aggiungere rispetto agli ultimi video è che si potrebbe andare sotto clausola. La clausola in scadenza a metà luglio circa è di 28 milioni, che voi potete immaginare per un club italiano e non inglese, quando manca poco più di un anno alla scadenza del contratto, sono soldi ritenuti forse eccessivi. Però ci sono dei margini di manovra. Vi confermo prima scelta, vi confermo soluzione per Gatti, vi confermo Miretti nell'operazione, magari staccata rispetto all'operazione Lukumi, a conferma degli eccellenti rapporti che ci stanno tra le due società, e poi il resto lo vedremo. Due obiettivi la Juventus comunque li ha individuati, il resto
e le altre

0: cose dipenderanno anche dalle uscite e dalle cessioni che dovranno alimentare anche il mercato in entrata. Il mercato è lungo, quindi siamo ancora all'alba e molte cose sicuramente possono accadere. Esattamente ciò che si augura la Roma per Sulè. Hanno bussato gli arabi, però devono presentarsi con un'offerta che sia un'offerta congrua, che sia un'offerta giusta, in linea con le ambizioni della Roma, che per il cartellino vorrebbe almeno 35 milioni, 32-35 milioni più bonus. Vedremo se arriverà questa offerta ufficiale. Nel frattempo la Roma si sta organizzando per alcune uscite, siamo ai dettagli per una trattativa che abbiamo raccontato in esclusiva su questi canali. È un ragazzo forse un po' sottovalutato, ma Alessandro Romano, classe 2006, ha dimostrato di avere del talento nella primavera della Roma, poi è andato allo Spezia che ha vissuto una stagione abbastanza sfortunata, abbastanza delicata, che poi ha avuto l'epilogo più triste, ovvero la retrocessione, ma tra i 6 e i 7 milioni, magari ci mettiamo in mezzo, poco più di 6 milioni, il Cagliari è addirittura d'arrivo. Il Cagliari che cerca Bowe del Verona, che per una valutazione di 8-10 milioni non sarà semplice, ma il nome in lista per quanto riguarda l'attacco. E poi ci sono le idee che secondo me non tutti hanno, che sono anche un po' sottovalutate, ma che possono essere anche sorprendenti, perché l'anno scorso in Serie B c'è stato un attaccante che non ha fatto bene di più, ha segnato 14 gol, si chiama Antonio Di Nardo, è un classe 98, e la sua performance non è bastata, non è servita per evitare una dolorosa retrocessione, ma lui si è messo in evidenza e c'è stata una partita, Frosinone-Pescara, in cui lui ha fatto davvero cose incredibili che hanno colpito Alvini, allenatore del Frosinone, neopromosso in Serie A, e lo stesso club Ciociaro. Il Frosinone ha mosso già dei passi, hanno sondato Monza e Cagliari, il Frosinone oggi sta andando un po' più avanti, è una partita aperta, c'è mezza Serie B in attesa. A me piacciono anche e soprattutto queste storie, perché non dobbiamo andare sempre all'estero per cercare gli attaccanti che magari ti costano 20-25 milioni e non rendono. Possiamo fermarci in Italia, valorizzare un campionato che è sempre stato una fucina di talenti come la Serie B. Non è obbligatorio avere 22-23 anni. Antonio Di Nardo, classe 98, e il suo futuro dovrebbe essere in Serie A. Ditemi cosa ne pensate e vi ringrazio sempre per l'attenzione. Un abbraccio.
1: Spettacolo e verdetti nell'ultima giornata della fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone D la Turchia di Montella, già eliminata, si congeda battendo 3-2 gli Stati Uniti di Pochettino, già certi del primato, grazie alle reti di Guler, Ilmaz e al sigillo decisivo di Ayane nel recupero. Gli Stati Uniti affronteranno ora la Bosnia ai sedicesimi, mentre l'Australia passa come seconda dopo lo 0-0 con il Paraguay. Nel girone E l'Ecuador firma l'impresa battendo 2-1 la Germania e rimonta con i gol di Angulo e Plata, qualificandosi tra le migliori terze. Avanza da seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao con doppietta di Pepe. Nel girone F l'Olanda di Koeman vince il raggruppamento domando 3-1 la Tunisia, sfiderà il Marocco in una super sfida ai sedicesimi, mentre l'1-1 tra Giappone e Svezia qualifica entrambe le nazionali alla fase eliminazione diretta. Calciomercato, il Milan stringe i tempi per regalare a Ruben Amorim i rinforzi ideali per il reparto offensivo della prossima stagione. Il prescelto del tecnico portoghese è il connazionale Gonçalo Ramos, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Secondo le indiscrezioni di mercato provenienti dal Portogallo, la dirigenza di Vialdo Rossi ha fatto recapitare al club parigino una prima offerta ufficiale da 45 milioni di euro totali tramite l'intermediario Jorge Mendes. La cifra è vicina ai 50 milioni richiesti dai campioni di Francia e apre di fatto la cessione di Jimenez. Per l'attaccante 25enne, corteggiato anche dall'Atletico Madrid di Simeone, è pronto un contratto a lungo termine da 4-5 stagioni a 4 milioni di euro netti l'anno. La mancata partecipazione alla prossima Champions League non sembra influenzare la scelta dell'ex Benfica, attratto dalla certezza di un posto da titolare a Milano. La Juventus accende i motori muovendosi tra centrocampo e attacco. Per la mediana l'obiettivo concreto è Frank Kessié, Desideroso di tornare in Europa dopo l'esperienza alla Lali, è proposto anche l'Atalanta del nuovo tecnico Sarri. Il DS Giuntoli deve però prima sfoltire reparto con Kopmeiners e Miretti, principali indiziati alla cessione. Sul fronte offensivo si registra sì di Randal Colomouani per un contratto quinquennale. Il francese vuole fortemente la Juventus, ma resta da superare lo scoglio del PSG che chiede 50 milioni a fronte dei 40 offerti dai bianconeri. Per la difesa si stringe per Muremovic del Sassuolo, continuano i contatti per Lukumi del Bologna, che ha una clausola di 28 milioni di euro in scadenza inizio luglio. Non si placca la contestazione del tifo organizzato della Lazio nei confronti della gestione societaria del presidente Claudio Lotito. Lo scontro frontale, culminato con i palazzetti e lo stadio semivuoti durante il girone di ritorno dello scorso campionato, proseguirà anche a stagione agonistica formalmente conclusa. I gruppi della tifoseria organizzata biancoceleste hanno infatti diramato una nota ufficiale chiamando a raccolta tutto il popolo laziale per una massiccia manifestazione di dissenso. Appuntamento fissato per giovedì 2 luglio alle 17:30 con un corteo dei sostenitori che partirà da Ponte Milvio, storico luogo di ritrovo del tifo capitolino, e sfilerà nelle vie di Accenti fino a raggiungere lo stadio Flaminio. Obiettivo della piazza: ribadire la ferma volontà di non sottoscrivere le tessere d'abbonamento per la prossima stagione calcistica. È stato ufficializzato il tabellone principale di Wimbledon con 7 azzurri nastri di partenza. Il campione in carica Jannik Sinner, testa di serie numero 1, debutterà sui campi d'erba di Londra contro serbo Miomir Kecmanovic. Nel suo percorso teorico si profilano un ottavo contro Rudo Darderi e un quarto con Medvedev, prima di una potenziale semifinale con Djokovic. Sorteggiati anche gli altri italiani: Berrettini esordirà contro Wawrinka, Kubolli se la vedrà con Navone e Darderi sfiderà Quinn. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, numero 13, sfiderà l'americana Montgomery, Elisabetta Cocciaretto troverà la cinese Wang e la giovane promessa Tyra Grant affronterà la britannica Bolter. Le note dolenti arrivano invece dall'ATP 250 di Maiorca, dove un falloso Luciano Darderi si è reso ai quarti di finale cedendo per 7-6-6-4 di fronte al portoghese Nuno Borges. Nuoto, inizio spettacolare a Roma per la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma nella vasca del Foro Italico fino al 28 giugno. La copertina della prima giornata è interamente dedicata a Sara Curtis, capace di stampare il nuovo record italiano assoluto nelle batterie dei 50 metri dorso femminili, fermando il cronometro sul tempo di 27:23, abbassando d'un decimo il suo precedente primato. L'azzurra, inizialmente squalificata per essere uscita oltre i 15 metri consentiti nella fase subacquea, è stata riammessa in finale dopo l'accoglimento ricorso. Nelle altre gare, Michele Lamberti e Francesco Lazzari centrano la finale dei 50 dorso maschili, mentre Nicolò Martinenghi domina le qualificazioni dei 50 rana. Promossi al lato conclusivo anche Benedetta Pilato nei 100 rana e Alberto Razzetti nei 100 farfalla, complice un Thomas Ceccon ancora lontano dalla sua forma migliore. Si è concluso con esito positivo il primo incontro ufficiale tra ministro per lo sport Andrea Bodi e Giovanni Malagò, neoeletto alla presidenza della Federcalcio. Il colloquio, durato circa un'ora e mezza negli uffici di Largo Pietro di Brazza a Roma, è stato definito dai protagonisti come un confronto concreto, lungo e ricco di contenuti. Pur rimanendo distinte le questioni di campo come la nomina del prossimo CT e del direttore tecnico, il vertice si è concentrato sulle riforme strutturali e sulle politiche industriali necessarie al sistema calcio. Tra le richieste sul tavolo figurano la quota dei proventi delle scommesse per vivai e impianti, la tax credit e il contrasto alla pirateria. Il ministro Abodi ha sottolineato ad aspettarsi prima di tutto risposte e riforme dal mondo del calcio per risolvere i nodi dell'era gravina, a partire dal format dei campionati fino all'assetto federale, avviando così un percorso sistematico di collaborazione.
2: Una lunga chiacchierata piena di contenuti. Sappiamo le cose delle quali il sistema ha bisogno, lavoriamo perché ci siano le condizioni, ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare ha bisogno di ritmi intensi e della collaborazione di tutti, perché due uomini da soli non riescono, o due persone da soli non riescono a risolvere. Ciò che è necessario fare lo faremo in armonia con gli altri, sperando che ci sia anche reciprocità di armonia.
3: Penso che è stata una chiacchierata molto molto utile, concreta, interessante. Gli argomenti sono stati...
4: C'è una scala di priorità.
3: Anzi, mi sono particolarmente dedicato a dire andiamo sulle priorità, perché sono talmente tante le cose che secondo me sarebbe sbagliato.
2: C'è la consapevolezza reciproca delle priorità.

Be Alright è il titolo di questa canzone, anche molto carina, sul finale. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, nuova puntata di Yes We Are, l'appuntamento sapete che vi accompagna in tre fasi, le tre fasi del divertimento, chiamiamole così. Bene, noi siamo pronti ad iniziare, oggi sapete è l'ultimo giorno della settimana, è venerdì, oggi poi faremo l'almanacco di sabato, di domani, noi non ci vedremo sabato e domenica se non in replica, quindi se ci state vedendo in replica io vi saluto, cari amici, benvenuti. E allora, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, quindi saluto tutti gli amici che ci guardano, ci osservano, ci ascoltano e ci vogliono anche bene, perché anche noi vogliamo bene. Voi ci mandate i messaggi alla 338-5914-319, spesso non riusciamo a leggerli tutti, spesso non riusciamo proprio a leggerli.

perché poi dopo ci mettiamo a chiacchierare, però sono tutti messaggi in cui ci dite che ci volete bene e quindi lo diciamo, vi ringraziamo in generale a tutti. Un applauso circolare a tutti i pubblici, cari amici. Bene, allora di che cosa voglio parlare oggi? Ieri abbiamo accennato ai complotti, quindi non ne voglio riparlare, non voglio riparlare nuovamente dei complotti, ma oggi voglio parlare di quelle famose notizie. Who cares? Sì, esatto. Esattamente, le notizie who cares, che sono quelle notizie che, come si dice, chi se ne frega, cioè notizie di fine settimana che possono servire, barra non servire, che vi possono tornare utili o non tornare utili, però sono notizie che appunto uno ve le dice, le tenete lì. Poi arriva il momento in cui, che ne so, il fine settimana siete in spiaggia, c'è il momento in cui non sapete che cosa dire, con chi parlare, o comunque c'è una persona a fianco, una persona magari che vi piace, vi può interessare, e attaccate bottone. Come attaccate bottone? Sempre col solito modo, perché io ricordo sempre a tutti quanti, guardate che una volta, quando si voleva conoscere una persona, ci si parlava. Non è che si andava sui social, si andava a trovare sui social, come si chiama? Antonietto Giulio. Ok, perfetto, vado a cercare sui social e la ciao, come stai? Perché non dirglielo di persona? Perché abbiamo paura del rifiuto? Succede nella vita, succede, però magari poi uno se ha qualche cosa di interessante da dire, o comunque qualcosa che in realtà poi ti apre una discussione, apre un inizio di chiacchiera, perché no? Cioè, e quello spesso è. Vi ricordate il film Hitch? Lui sì che le capisce le donne con Will Smith? Bene, quello lì era il film perfetto perché andava a spiegare in qualche modo come fare per avere un inizio di approccio, perché spesso quello che manca è proprio quello. Cioè, io vedo la ragazza che mi piace, vedo il ragazzo che mi piace e che gli dico? Ciao, ciao, che segno sei? No, non sempre quello. Noi vi diamo questi suggerimenti, cioè dandovi delle notizie che apparentemente sono who cares, quindi chi se ne frega, però invece magari possono darti un là, che ne so, mentre state chiacchierando, siete lì, sai che ho sentito che a Milano, per esempio, ecco, lanciamo Milano, è la regina dei matrimoni intimi. Dici, com'è la regina? Cosa significa la regina del matrimonio? Sì, sai, perché c'è una nuova tendenza dove a Milano sono nati tutti i matrimoni, vengono fatti con meno di 30 invitati. Ma come? Ma davvero? Sì, esatto, perché c'è questa. Allora, la notizia dice: a Milano difficilmente ci si sposa pensando di invitare il cugino di 20° grado o di servizi di 8 primi piatti, 10 secondi, 27 antipasti e tutto il resto. Ok? Quindi è tutto molto più intimo. Cioè, mentre magari vedi al sud Italia, storicamente il matrimonio è il momento di pieno. Tutto un sacco di gente, no, chiamiamo tutti, poi alcuni, forse però adesso dobbiamo capire perché secondo me sta cambiando la tendenza anche qui. È normale che io sempre pensato, cioè avere 100 invitati, 400 invitati, a Vieste, quando sono andato l'ultima volta c'era il matrimonio di uno, c'è andato tutto il paese. Cioè, l'evento a Vieste, si parlava solo di quel matrimonio. Chiunque parlasse, ma tu ci sei da tanto invitato, tu ci vai? Sì, no, vado al matrimonio, no, arrivo dopo, ah no, arrivo dopo, arrivo, vado in chiesa e poi non vado alla cena. Cioè, c'era un paese intero, c'erano 400 invitati, un paese intero invitati al matrimonio. Ora, capisco che sia un evento bellissimo. Capisco che tu e tua moglie vogliate in qualche modo rendere partecipi tutti quanti della notizia, ma c'è 400 persone, cioè
Non lo fate neanche per i regali, perché se no dopo non vi servono i regali di 400 persone, magari la famosa

e quindi poi metti su che ne so, 20, 30, cioè se, a 400 persone a 100 euro. Raga, cioè, capite? Cioè, ti sei fatto un po' di soldini. Cioè, però ovviamente per dar da mangiare a 400 persone, considerando la media che i ristoranti costano più o meno 120, 130, sono aumentati, non lo so, a persona, capisci che cioè, non ci stai dietro. Vabbè, comunque, la notizia è appunto questa. Da lì, vedete, è nata una discussione, è nato un modo di comunicare. C'è chi accetta di più e vuole il matrimonio, bello, pulente, bello, carico, tutti gli amici, il DJ e Maracaibo, mare passando, non uscire si mazzazza, vedo questo budello qua. C'è chi invece, come per esempio sono io, come Simona, e cioè vogliamo sicuramente qualcosa di più soft. Ho amici che si sono sposati con il rito tipo irlandese nelle foreste, con la cosa, la roba, eccetera, quindi tutto il mondo dei folletti, delle cose, del rito irlandese, la terra. Ad esempio, questo mio amico mi ha detto: guarda, se sei a Roma, io sono di Roma, puoi raccogliere della terra romana, perché poi quando la porto dalla santa, questa signora che celebrava questo rito della foresta, le nostre due terre, quindi la terra di lei e la terra di lui, si devono unire, perché rappresentano appunto la fertilità, la crescita, eccetera eccetera. Quindi gli ho portato un barattolino con la terra del Lazio, della terra di Roma, e questo per esempio è un modo di sposarsi. Però c'erano 20 persone, c'era forse chissà quanta gente a questo matrimonio. Cioè, sono opzioni che sicuramente ti cambiano il modo di affrontare quello che è il matrimonio. Se no, dovete andare alla villa La Sorrisa, che hanno chiuso. Adesso stavo leggendo che appunto hanno chiuso la famosa casa, la famosa villa, quella lì, il castello delle cerimonie, per intenderci, no? È stato fatto, se ne è parlato tantissimo, e è stato chiuso proprio perché, vabbè, a parte robe abusive, tutto il resto, anni e anni. Ma era diventato, a parte un bel programma TV perché ci stava, però era il trash del trash. Cioè, quel tipo di matrimonio là è stato preso in giro, purtroppo, e come al solito da una rappresentazione di una terra meravigliosa come la Campania in maniera sbagliata. E quindi ecco qua che anche chi decide di spostarsi o di fare inizia a sposarsi in maniera diversa. Altrimenti c'è un altro modo facilissimo, e sono le macchinette. Come così significa? Sì, a Ponte Milvio, in questo caso è a Roma, è arrivata la Wedding Machine, un totem che permette alle coppie di sposarsi in stile Las Vegas. Basta inserire i nomi, seguire le istruzioni di un avatar digitale e dopo aver pagato 15 euro si ricevono due anelli e un certificato, ricordo, che però non ha alcun valore legale. Però è carino, se voi andate a sposare a Ponte Milvio, posto meraviglioso, magari vi fate la foto, magari vi fate quello e vi sposate, capito? E fate il matrimonio. Ah, siamo sposati, vale legalmente? No, ma è carino, è un ricordo, un inizio, una sorta di promessa, magari un inizio di fidanzamento, le volete regalare un anello, le volete regalare una vacanza, un inizio, un bel inizio, vi sposate, ah, ecco qua, fatto. Arriva la sposa, arriva lui, fa tutta la cerimonia, premette il tasto 15 euro o 15 dollari a Las Vegas e il matrimonio è fatto. Poi dove andate? Quanti siete? 7, 8, 10, 15 amici? Andate in un ristorante, vi sedete a tavola come se fosse 15 amici, senza dirgli che è il matrimonio, lo stesso menù, lo pagate 40 euro invece che 120 euro. Questa è la dittata, se ne è parlato spesso di questa cosa.

Nei tuoi occhi Kylie Minogue qualche anno fa ci cantava e ci ammaliava con questa canzone che per esempio si mette alcune volte anche se ai matrimoni, viene messa a proposito di matrimoni. Come vi ha detto, stiamo parlando di Notizio Cares, cari amici, sono Mauro Caputi e questa è Yes We Are, prima parte, poi ci sarà la seconda e la terza parte anche con Simona. Allora, come vi dicevo, matrimoni che possono essere, in questo caso si stava parlando in generale della tendenza che si sta prendendo a fare matrimoni più intimi, matrimoni con meno invitati, 30 persone, poi vedete di, ovviamente voi direte, no, sono più su, più giù, sì, la tendenza è Milano è la queen dei matrimoni, tra pochi intimi nei matrimoni più intimi, ma che cosa succede ai matrimoni? Questo vi può servire anche per, appunto, come comunicazione. Una coppia australiana, questo vado a leggere perché purtroppo, vedete, quando uno organizza un matrimonio è veramente complicato. Cioè, io perché dico complicato? Perché avendo fatto da DJ a diversi matrimoni, poi li ho lasciati messi da parte e non ho più deciso di non fare più matrimoni, ma facendo spesso da DJ intrattenimento ai matrimoni, parlando con i wedding planner, parlando con gli sposi, c'è sempre qualcosa che non va come si deve, o spesso per superficialità, o perché alcune volte non si chiarisce, o perché, io faccio un esempio, un amico si stava per sposare si è sposato in un posto a Roma molto bello, e erano andati a parlare col proprietario del ristorante, cioè hanno fatto la funzione in spiaggia, tutto, sapete, tutto molto bello, bellissimo. Aveva chiesto appositamente di avere delle tovaglie bianche con il copritovaglia rosso, doveva essere tutto tema bianco e rosso per vari motivi, per alcuni motivi affettivi loro. Il proprietario del ristorante ha detto, ma sì, tutto a posto, tutto ok, anche lì voleva i tovaglioli rossi, tovaglioli bianchi, tovaglioli rossi, tutto bianco e rosso, ma non li ho trovati. E ha messo bianco e blu. Quando sono andati a vedere che erano arrivati là per montare eccetera, siamo arrivati prima, ha visto tutto col blu. E ha detto, ma scusa, ma dove avevo chiesto bianco e rosso? Vabbè, non li ho trovati. Cacchio, ma se ti chiedo e ti pago una cosa, perché mi devi ripropinare i tovaglioli blu, le robe blu, perché magari ti erano avanzati per non spendere soldi? Se io ti sto chiedendo questa cosa, dammela. Mi dici, guarda che per cambiare, no, il nostro arredamento tipico è bianco e blu, e allora è quello. Se non vuoi altro, ti costa 100 euro. Io che mi sto per sposare, te li do 100 euro, perché per fare la location come voglio io. No, sì, dovrebbe essere così. Il mio amico giustamente si è un po' alterato, discussioni varie, alla fine ok, siamo andati a comprare noi tutto quello che era la cosa, i tovaglioli, i copritovaglia, investendo sì altri 100 euro che erano quelli che poteva spendere il proprietario del locale senza fare una figura del cavolo. La stessa cosa è successa a una coppia australiana che però ha avuto un bel risarcimento di 19.000 euro, perché una coppia australiana che aveva scelto la Toscana, provincia di Siena, per sposarsi, ha ottenuto un risarcimento di 19.000 euro dopo aver denunciato una lunga serie di disguidi durante il ricevimento. Ora, questi sono gli italiani furbettoni che dicono che lasciano, che poi dopo la voce arriva anche all'estero e noi ci facciamo brutte figure. Quali sono questi disguidi? Fiori finti, nomi sbagliati sui libretti della cerimonia, auto d'epoca che si spegneva, catering assente e una torta piccola. Ora, se io ti pago un matrimonio, non mi puoi prendere tutto quello solo perché sono australiano, perché questa è la mentalità che ho trovato in giro e c'è. Ma sì, sono straniero, ma che ce ne fu? Portiamoli via i soldi, vai, che me frega. Capito? Cioè, questo è proprio la mentalità italiana che sta venendo fuori e che ci porterà poi a perdere quello che è una delle risorse più importanti che noi abbiamo, il turismo. Perché? Perché ci dobbiamo fregare i 2 euro. Ora,
è la domanda, quella qua si pone il quesito. Noi ci dobbiamo fregare i 2 euro perché i 2 euro non ce li abbiamo, perché ci stanno portando alla povertà, e quindi ci sono chi può permettersi 11.000 euro di carburante a una barca e chi non si può mettere manco 10 euro di carburante al motorino, oppure perché è la nostra indole? Secondo me è un po' tutte e due le cose, perché è normale che se io con uno stipendio normale di 1.500, e stiamo parlando, ragazzi, che non è uno stipendio normale 1.500, è uno stipendio molto basso, però mettiamo uno stipendio normale di 1.500, devo fare attenzione a che non riesco ad arrivare a fine mese perché la benzina mi deve costare, l'assicurazione deve costare, quello deve costare, e con la lira, quando diceva con la lira stavo meglio, è perché in effetti è così. Riuscivamo a gestire meglio i nostri soldi, oggi invece zero. Comunque purtroppo siamo giunti al termine, vi aspetto tra poco con Simona per continuare questo programma diffuso, per continuare Yes We Are. Da Mauro Caputo è tutto, grazie, a tra poco, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi, sigla.

0: Rastafari, Rastafari. Ringraziamo Bob Marley in qualche modo per aver inventato il reggae, perché il reggae ha una sonorità, probabilmente il levare della chitarra, che ti riesce a dare. Uno ti inizia a fare il movimento proprio già da droccato, già da fumare direttamente così, però in generale hai questo levare che poi dopo si è trasformato in un levare più veloce che è diventato ska, che ti mette allegria, cioè cioè non puoi non essere. Anche gli UB40, no? Hanno fatto I Can't Help Falling in Love di Elvis Presley in versione reggae, bellissima, cioè ti mette proprio la joie de vivre, proprio di vai, divertiamoci, bella questa cosa. In questo caso anche i No Jabd al tempo attuarono la versione reggae, giusto perché ti crea il mood. A proposito, intanto facciamo un applauso scrosciante dal cielo per la beltà, la bellezza, la simpatia, la joie de vivre di Simona Monaco, che si sta pian piano squagliando.
1: Mi sto spegnendo.
0: Si squaglia.
1: Mi sto spegnendo come un lumino.
0: Lei mi si squaglia, perché il caldo incessante si squaglia, quindi la vedi che vaga per casa. Dentro casa peggio mi sento, perché almeno stai fuori, ti abbronzi, e allora dici, stamattina ho detto, facciamo la puntata, andiamo al mare, andiamo in spiaggia, andiamo a farci un bagno in spiaggia. Guarda la sua faccia, però capito, se tu ti butti a mare, il sale, la salsa, ti rigenera, fa bene alla pelle, fidati, va bene.
1: Se
0: poi ti metti là sotto l'ombrellone, sulla sediolina, col ventaglietto, bravo, e ti sventagli e come le sciurette, vai, così mi piace. E quindi che cosa stavo dicendo prima di presentarti? Stavamo parlando del reggae,
1: di Gwen Stefani.
0: Stavamo parlando di Gwen Stefani, no, sì, ma stavamo parlando di anche un'altra cosa, ma che mi è sfuggita.
1: No, probabilmente non l'avevi neanche iniziata, perché hai parlato dei vari...
0: Aiutami.
1: Il complesso musicale di cui faceva parte Gwen
0: Stefani.
1: Degli
0: UB40, dei No Doubt, sì, stavamo parlando del reggae.
1: Esatto, vabbè, poi messo, ti sei messo, interrotto. Per presentare,
0: non importa, ma chi se ne frega, partiamo cari amici con una nuova puntata di SVR, con la fase successiva, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi,
1: sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, cari amici, voi magari ci state vedendo, sì, venerdì, ma magari state guardando anche in replica, quindi non è venerdì, ma è la replica del sabato e della domenica, la replica in generale. Bene, allora, di che cosa io voglio narrare e raccontarti? Di perché ho lanciato all'inizio un argomento, proprio all'inizio, cioè, sai, nella
1: vuoi
0: prima puntata, un argomento...
1: Vuoi dirmi qualcosa?
0: Assolutamente no! No, va bene, è carina questa. Abbiamo parlato di matrimoni, cioè di matrimoni in che senso? La tendenza a Milano adesso, cioè Milano è stata eletta la queen dei matrimoni molto intimi,
1: sì.
0: Cioè massimo 30 invitati. Io
1: l'ho
0: detto,
1: sentito.
0: Non è che è, cioè, una cosa che noi avevamo sempre pensato, no? Ho parlato di alcuni amici che hanno fatto il rito, il matrimonio anche tipo irlandese con le robe, no? Con la terra
1: celtico,
0: vabbè, sempre irlandese, sempre, cioè, dall'Irlanda viene il mood, e mentre poi ci troviamo la differenza quando stavamo a Vieste, dove il matrimonio, c'era cioè un matrimonio,
1: il
0: si
1: paese.
0: È mosso il paese intero con la processione che sono andati, e alcuni hanno detto no, ma come fu, io manco ci vado, okay? E quindi hai questa doppia differenza.
1: Allora, indovina io dove sto?
0: Tu stai, ovviamente stai alla parte del nord, ovviamente per quello, però è una cosa che ci eravamo già detti anche noi, no? In caso di chi è matrimonio, eccetera.
1: Ma vuoi dire ai nostri amici che un qualcosa è già avvenuto tra noi?
0: Ma non importa, non dobbiamo, stiamo parlando di noi, parliamo di come si chiama.
1: Vabbè, no, non ci siamo sposati, eh.
0: No, però attenzione, sì, presto mi posso ricollegare a una cosa che, sì, potrebbe essere a una cosa che ho detto prima, nel senso che a Ponte Milvio hanno messo giù la macchinetta per una sorta di totem che ti rilascia un certificato di matrimonio fittizio, finto, non è valido. Lo facevano già a Las Vegas, cioè tu vai a Las Vegas.
1: Però se non ricordo male, Las Vegas in realtà sono matrimoni veri.
0: No, tutti sposi, non è valido in Italia, non è valido da nessun'altra parte, neanche in America.
1: Okay.
0: Cioè è valido nello stato del Nevada,
1: okay.
0: Ma non è che se ti sposi cioè poi lo puoi sciogliere tranquillamente. Per lo stato del Nevada sì, siete sposi. Sposati, lo fa Elvis, lo fa chiunque, se è famosa la cosa,
1: ah,
0: no?
1: Certo.
0: La cappella di Elvis.
1: Mio fratello e mia cognata si sono sposati lì,
0: da,
1: è vero,
0: esatto.
1: Ecco perché mi dicevo, ma...
0: E vai lì e prendi, è una sorta di promessa di matrimonio, fai il matrimonio a Las Vegas, la sera prima fai il burdel, fai l'addio al celibato, l'addio al nubilato con le tue amiche, casino, alcol, vai notte da leoni, eccetera.
1: Las ti Vegas, perde lo sposo.
0: Sì, Las Vegas un po' è quello, cioè è la mecca del divertimento. Poi a me ha sempre affascinato, in realtà per mia indole, la bravura che hanno avuto nel creare spettacolo. Cioè tu quando vai a Las Vegas, almeno io quando sono andato a Las Vegas, ma guarda, c'è Piazza San Marco, c'è la Torre Eiffel, era tutto ricreato in maniera, cioè vai al Venetian, che è l'hotel e il casinò dedicato a Venezia, ci sono i canali dentro.
1: Sì, l'ho visto.
0: Cioè ci sono quelli con le gondolette, qua gondoletta che canta in veneziano mia bella Madunina, e io dicevo ma porco cane, ma hai capito, ma perché devi cantare mia bella Madunina sei in veneziano? Cioè però ci sono i gondolieri, e io volevo andare a fare il gondoliere a Las Vegas, ho detto chi meglio di me che sono di Venezia poteva andare a fare dentro il casinò aria condizionata tutta la volta e non ti accorgi. Quindi io ero ammaliato il margarita, ti danno bibitoni, cioè bottiglioni così di margarita e rimane congelato dentro, quindi cioè è tutto grande, tutto figo. Ma vai, te vai a sposare? Sì, può essere, però tornando al discorso che stavamo facendo prima, a Las Vegas c'è anche questo totem che con $15 vai lì, ti sposi, metti nomi, Mauro Caputi, cognome Simona Monaco, e ti stampa $15, ti stampa il certificato di matrimonio, che non è valido. L'hanno fatto anche a Ponte Milvio, però come dire, è un idea carina per un tipo quella che hai fatto tu, che siamo andati sulla spiaggia, che siamo arrivati lì, eccetera, e mi hai fatto il regalo chiedendomi di sposarti. E io ho detto, no, dovevi aggiungere altro?
1: No.
0: Cioè, io... Prima ci teneva tutto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: poi zitta.
1: No, perché l'hai...
0: L'ho rovinata?
1: Sì.
0: Scusami.
1: No, l'hai rovinata.
0: No, dimmi. Dai, dimmi.
1: Innanzitutto, l'hai rovinata.
0: Dimmi.
1: Sì. Perché eravamo lì per fare una vera vacanza, eravamo a Marina di Camerota, dove dopo mille anni io ho fatto il primo bagno al mare, ma veramente erano passati secoli. E ho aspettato il momento giusto, la bottiglia di vino, il barbecue, tutta una serie di cose, e gli ho fatto un regalo. Ma allora non è un anello, perché non gli ho regalato un anello, gli regalai un bracciale molto prezioso con un'ancora.
0: Che dove è finito?
1: È rotto.
0: Si è rotto.
1: Ma perché era tutto collegato al fatto che aveva preso la patente nautica, stavamo progettando di poi venire a,
0: eccoci qua,
1: da cioè, bere a Salerno.
0: E non ci avevamo più una lira.
1: E vabbè.
0: Però beh, vai, continua, era bellissima, perché in effetti sì, è stato molto romantico.
1: È della prima volta nella mia vita che mi sono sentita di fare un gesto del genere, un po' rivoluzionario, ma ormai siamo un po' tutti abituati, no? Che
0: certo.
1: Non c'è più una vera. Però io che si aspetto lui. Però
0: perché?
1: Sì.
0: Perché?
1: Io l'ho fatto così e mi andava di dirgli questa cosa. Poi quando succederà non si sa, però quando succederà saremo veramente pochissimi intimi, ma veramente pochi.
0: Sì.
1: Ma non perché uno dice, ma perché? Probabilmente quando sono giovani hanno anche più voglia di fare caos, di fare festa, non ho idea. Quando raggiungi un'età della tranquillità, pensi molto di più a quello che vai a fare, l'importanza di quello che vai a fare, che neanche a tutti i festeggiamenti, e
0: sì,
1: vuoi di fianco a te
0: sì.
1: Le persone davvero più care, quelle che ti hanno seguito lungo il percorso, quelle che vuoi dare una sorta di riconoscenza o gratitudine, vieni al mio matrimonio perché sei importante per noi.
0: Certo, quello. Va bene, allora a proposito di matrimonio, ho letto anche la notizia, proprio per restare, che a me piace, lo sai perché adoro la cosa, che in Svezia ci si può sposare da IKEA.
1: Oh, davvero?
0: Sì, è carinissimo.
1: Anche noi.
0: Sì, è carino perché la torta.
1: Però andiamo
0: la torta di IKEA,
1: è buonissima.
0: È buonissima ed è senza glutine. Capito? Mi faccio fare una torta a mille piani da quello. Dai, vi regalo una canzone, poi torniamo a parlare anche di questo.
2: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
3: Una canzone tua,
2: una canzone forte, guarda.
4: Sarà il più grande successo di quest'estate.
2: Lo dico perché la canto io, Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
3: Come si chiama?
2: Hit Parade.
5: Ah, ambiziosa.
2: Adesso te la canto.
5: Come
2: la faccio sentire?
5: Qui?
2: Sì.
5: Adesso?
2: Adesso.
3: Dobbiamo proprio ora. Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suono i DJ. Ma che è incredibile. Uno dei successi dell'estate.
2: Forte questa canzone.
5: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
6: Hit Parade.
5: Hit Parade. Non sai cosa
7: farei. Già l'ho in testa.
8: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
9: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
10: Cioè in cima.
9: Eh beh,
11: sì. Senti che bomba.
12: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
13: Che hit, Claudia.
14: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade. Speriamo
2: e andiamo. Gianni, però, da me, scusa, non è carina sta cosa, cioè anche noi avremmo potuto dire Hit Parade, non me la tolgo più questa canzone di testa, avremmo potuto dire, la usiamo per il nostro matrimonio, caro Gianni, va bene, bella. ci sta, sai, DJ la mettono perché comunque fa ballare, quindi è l'amoroso, quindi ci sta in un momento di intrattenimento, di musica, sai, quella d'ascolto, è perfetta per farvi divertire, cari amici, sono Mauro Caputi, Simona Monaco, qui su Next Un Channel, su Tele Roma 56, perché lei si sta squagliando. Allora, a proposito di matrimonio, ma perché mi deve, sempre mentre faccio il programma deve fare queste cose? Senti qua, allora, Fubelli, detto Scintilla, ha fatto questo sorta di monologo che finisce in un modo molto carino.
15: Basta improvvisare, ho bisogno di una certezza, ho bisogno di un progetto a lungo termine.
2: Come abbiamo fatto noi.
15: Voglio partire da qui e andare avanti e vedere il mio futuro un po' più lontano. Veramente la parola a lungo termine è la parola giusta. Allora cosa ho fatto? Mi sono messo sul divano e ho detto adesso mi siedo qua e non faccio un cazzo fino a lungo termine. Ma a lungo termine? Guarda, è proprio il progetto di vita. Ho detto mi siedo e non faccio niente. Tant'è, per farvi capire che intenzione avevo o avessi, ho scritto all'intelligenza artificiale, ho detto, ho un progetto a lungo termine, voglio stare sul divano. Quanto può stare un uomo senza mangiare? E lui fa, guarda, un uomo normale, 20-25 giorni. Io ho pensato, vabbè, io ce ne ho 30-35 perché ho messo su da parte un po' di scorte. E poi l'intelligenza mi fa, occhio però, occhio, perché bisogna bere. E ho detto, va bene, che ci vuole? Ho cominciato a carpire la tecnica delle piante grasse, mi sono messo così, ho detto, comincio a respirare l'umidità, così non mi devo alzare neanche per bere. Quindi andava tutto bene, il progetto era avviato, tutto stava funzionando bene e poi però mi sono ricordato che...
1: Devo fare pipì.
15: Scusate. Mi sono ricordato...

0: padre e mi sono fermato. Perché, Dio, perché? E ha 50 anni.
1: Capito?
2: Ma dov'è il problema?
1: Uno fa dei progetti di vita a lungo termine e poi si sposa e poi si ritrova così.
2: A non poter stare sul divano a lungo termine.
1: Esatto, a lungo termine. Capito che è un problema questa cosa? Perché poi se trovi la persona che vuole stare sul divano pure lei a lungo termine... non puoi mangiare la frutta.
2: Cioè, noi però siamo passati dalla casa vecchia a un divano di 3 metri a ritrovarci nella casa nuova a un divanino.
1: Non voglio fare, perché poi sembra brutto, perché poi ogni volta magari sembra che discutiamo o io ti do contro eccetera, ma non sia mai eccetera, però sono discussioni tra moglie e marito. Hai avuto una cacchio di fretta la cattaglia il divano? No, voglio quel divano, comprami il divano. In 3 giorni siamo potuti andare a caricare il divano un po' alla macchina sotto, fai la cosa perché doveva comprare quel divano, perché no, se ti aspettiamo un attimino, voglio la cucina, c'è vaso di cucina, potevamo aspettare un attimino con calma,
2: come fare come i bangladini con il gas e il fornelletto.
1: No, che c'entra gas e fornelletto, il gas era attaccato, cosa c'entra? Ma magari uno andava a valutare altro tempo, quando tu fossi venuta qua fissa, perché poi quello è il concetto, cioè tu hai comprato una cucina, hai comprato e non eri ancora qui in pianta stabile. Abbiamo occupato a giugno, tu sei arrivata a agosto.
2: Lo so, però meno male, perché poi ci hanno messo un mese a montarcela.
1: Hai capito? Quello è il problema. Comunque, questo è il bello del matrimonio. Noi ci sposeremo, faremo una funzione da IKEA e una funzione al mare, che abbiamo deciso, giusto, ci sposiamo.
2: Poi non si sa in quale paese ancora.
1: Esatto, anche perché poi cambiando un po' le cose, man mano anche cambiando il mood interno, magari non è mare, magari diventerà montagna. Cioè,
2: dipende dal mese, dai.
1: A me piacerebbe così.
2: A me in maggio.
1: Allora, no, a me per esempio piacerebbe sposarmi in pieno inverno in montagna in una baita con la neve, dove invece gli abiti eleganti tutti belli vestiti da sci.
2: Sai che verrebbe un sacco di gente, perché nessuno ha voglia di caldo,
1: esatto.
2: Mettersi in tiro, no, venite con le tute da sci.
1: Cioè, in tuta da sci, su in baita, menù polenta con qualsiasi cosa dentro, cioè la base è la polenta e poi fai varie cose sui montagna.
2: Che deve sudare.
1: Vi ubriacate a me, cioè non vi preoccupate, perché tanto poi
2: noleggeremo dei gatti.
1: Noleggiamo la baita. No, leggiamo proprio la baita, cioè devo fare noleggio la baita, ci dormiamo lì tutti la notte con stiamo là. I nostri 30, 40, 2 amici.
2: 12.
1: E via, questo è il nostro progetto. È piaciuta?
2: Abbiamo più nipoti che amici, tra l'altro.
1: Esatto, è vero anche quello. Bene, spero ti sia piaciuta. Sì. Mi sono redento. Detto questo, ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo e come fanno i bravi presentatori. Intanto applausi scroscianti dal cielo per Cevola, Monaco, che li vedete tra poco. E da Mauro Caputi è tutto. Me la sono legata al dito Gianni Morandi, ricordo che non sei venuto da noi. E come fanno i bravi signori, vederci per voi.
2: Sigla.

0: Mai Michael Jackson, che ci piace, quanto era bello, quanto ci piaceva il buon Michael Jackson. E puntata, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, pronti a partire ed iniziare con la puntata, con il terzo appuntamento del giorno, il l'appuntamento, aspetta, scusa, fermi tutti, butta via sta. È avanti e dietro, stampato avanti e dietro. No, è
1: perché dillo, che c'è queste cose così moderne, dillo. Questa modernizzazione.
0: Poteva aspettare. No, ne ha avuto tutto il tempo della canzone di Michael Jackson. Tutto il tempo.
1: Voi avete visto quanto è carino. Capito? Michael.
0: Sì, ho capito.
1: Avete
0: che sei carino, Michael.
1: Che
0: però,
1: bravo ragazzo.
0: Signore e signori, fate per quello che Gianni Morandi non è venuto. Signore.
1: È colpa mia. Perché c'ho i bito. Ma ecco. Sai che c'è ancora il bernoccolo?
0: C'è ancora il bernoccolo dall'altro giorno.
1: Vabbè,
0: no, cioè, ci dispiace tantissimo.
1: No, non è vero.
0: Sì, no, come non è vero?
1: Ma tu hai sentito il toc e non hai neanche alzato.
0: Ma questo succede perché uno attira, capito, la negatività.
1: Può darsi che tu abbia
0: quando
1: ragione.
0: Uno attira la negatività. Diventa tutto negativo, tutto, sì. Ma fidati, io ci sono passato tanto, perché tu hai sempre avuto una vita morigerata, una vita come dire, racchiusa in quello che magari è una famiglia vicina, eccetera. E io invece che andavo da una parte, ho sempre avuto, sempre, cioè, il mood interiore, come direbbe l'amico Plinio, è importantissimo. Se hai un mood negativo, vai tranquillo che di bernoccoli ne avrai tantissimi.
1: Meglio bernoccoli che corna, quindi...
0: Questo senza dubbio di sì. E io ho avuto anche quelle. Pensa un po', vedi, no, un po' come va a finire la cosa.

0: Terza e ultima parte dell'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 e Teleroma 56, che ringrazio per ospitarci sempre con tanto affetto, ma questo è il momento de... l'almanacco del giorno dopo, quindi di sabato. Ovviamente non andando in onda, noi lo facciamo di lunedì, lunedì lo farò io nella prima parte del programma. Perché abbiamo deciso di rifare l'almanacco? Perché uno, ci piaceva, due, sono fatti nostri.
1: Tra le idee che ci dà, che io vi do per cucinare, io le faccio veramente.
0: Esatto, lei soprattutto tutte quelle idee che lei tira fuori e si inventa, lo fa perché a lei piace,
1: perché
0: a lei
1: mi diverte,
0: a lei gli piace, proprio fallo.
1: Anche l'almanacco ti dà dei suggerimenti, poi io tendenzialmente faccio sempre come mi pare, però quei suggerimenti parto dalla base del suggerimento del signor almanacco e poi mi diverto un sacco.
0: Certo,
1: voglio farla, ti ricordi la ricetta della salsa tipo greca? È greca. Che ha dato ieri con i cetrioli e la mentuccia, cicinin d'olio.
0: Sì, la vuoi fare.
1: Però ha senso se la facciamo per accompagnare qualcosa di fritto e panato, no? Avete presente?
0: Sì, la certo, scarpetta. La scarpetta.
1: Devo riflettere un po' su questa cosa.
0: Riflettici, cari amici, ben ritrovati. Il fine settimana distende la sua coperta di quiete sulle nostre vite, invitandoci a rallentare il ritmo frenetico del nostro passo e quindi intercedere con... esatto, un passo lento ma violento. Quindi, come al solito, questo è il nostro pezzo che amiamo tanto. Quindi, come dobbiamo fare? Violento. Grazie Gigi D'Agostino. Ecco, questo è il ritmo che dovete tenere quando camminate. No? Tenendo questo ritmo, andate... lo sai che a proposito di musica da troccati, dei ragazzi in America hanno lanciato con una pistola d'acqua e spore di funghi allucinogeni in giro per i prati, e perché così la gente quelli vuol prendere, se li mangia e vanno d'allucinazione.
1: Che
0: figata, che bellissimo.
1: Però, tu lo sai che ieri al parchetto il piccolo Angelo, bambino di neanche 3 anni, non voleva accarezzare Filippo perché ha detto che era macchiato, era sporco. E allora ha preso la pistolina d'acqua che sua madre aveva nella borsa e gli sparava per togliergli le macchie.
0: Ma povero bambino, che carino.
1: Ma povero Filippo.
0: Che carino.
1: Abbiamo bambino. Fatto tosare Filippo. Filippo è un bassotto arlecchino, però quando ha tanto pelo non si vede. Adesso che è tutto rapato, è pieno di macchie, e il bambino fa: è sporco, bravi.
0: Va bene, bellissimo, bravi.
1: Scusa,
0: bravi, va bene.
1: No, ti è partito,
0: pistola d'acqua, ti è venuto in mente quello. Va bene, lasciando il nostro passo lento ma violento, domani sarà sabato 27 giugno 2026, la chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, bene, vescovo e dottore della chiesa, e San Gualfardo.
1: Ma perché? Ma nome normale.
0: Eremita, al tempo non sapevo mai come ti chiami, Gualfardo. Aieie Brazov. Sana Aieie. Il sole sorgerà alle 5:27, è sorto, e tramonterà alle 20:57. La luce estiva riempie le nostre giornate, regalandoci lunghi e piacevoli tramonti da vivere all'aria aperta. Cosa accade domani nella storia? O accadde domani nella storia, il 27 giugno, che sono ben 22-23 giorni dopo il mio compleanno, evoca tappe storiche di profondo spessore scientifico, artistico e purtroppo anche drammatico per il nostro paese.

0: Nel 1980 si consumava, wow, è vero, nel 1980 si consumava la strage di Ustica, il tragico abbattimento del 19 della compagnia Itavia, c'era una battuta di Enrico Montesano che parlava appunto di questa Alitalia, al tempo si chiamava Itavia, e per lui faceva la battuta in romano, perché Itavia, no, non c'è più l'Itavia perché Itavia. Ok, è andata via in romano. Costato la vita a 81 persone, una ferita ancora aperta nella memoria civile italiana. Guardando invece alla scienza e alla letteratura, nel 1806 nasceva a Londra Augustus de Morgan, il celebre matematico e logico che avrebbe rivoluzionato lo studio dell'algebra moderna, che io non capisco. E infine nel 1954 l'Unione Sovietica entrava in funzione a Obninsk, la prima centrale nucleare del mondo collegata a una rete elettrica commerciale, pagine dense di innovazione, ricerca e di, ahimè, dolorosa memoria. Ma adesso passo la linea a Simona con la Simona con la rubrica
1: Natura e Orto.
0: Bene.
1: Il sabato ci riconnette alle tradizioni, alla terra e al benessere profondo. Sai che io, cioè, è tanto tempo che vorrei andare al mercato, un bel mercato, bello grande, dove c'è un po' di tutto. I mercati paesani. Con l'arrivo del calore intenso di fine giugno, l'orto ci offre un ortaggio straordinariamente rinfrescante, che è la zucchina, composta per la maggior parte di acqua, da zucchina leggerissima, digeribile e ricca di potassio e vitamine. Un piccolo trucco di benessere, come l'abbiamo dato ieri per le fettine di cetriolo decongestionanti degli occhi. Se voi frullate... Se voi fate un estratto di zucchina, che non è esattamente frullarla, però se fate un estratto di zucchina cruda, lo applicate delicatamente sulla pelle scottata dal primo sole estivo, questa cosa bavosa, perché poi in realtà è anche molto collosa, ha un effetto eccezionalmente lenitivo, idratante e rinfrescante.
0: Bene.
1: Io non userei così la zucchina.
0: Vabbè, non usare così la zucchina. Allora, usa quello che fai tu, cioè, nel senso, non è per forza dobbiamo dire questa cosa qua. Va bene, oggi voglio ascoltare un po' di rap old school, quindi vi regalo un Ice Cube di qualche anno fa.
2: Nice neighborhood, huh? Now, Craig, it's gonna be different living out here. Don't let your uncle or your cousin get you into any kind of shit. You hear me? Pops, I'm grown now. Can't nobody get me in trouble no more.
3: Yeah, yeah.

0: Questo è Ice Cube dopo la separazione dagli NWA, che era il primo gruppo che avevano formato anche con Dr. Dre. Ma cari amiche e cari amici, eccoci ritrovati. Continuiamo adesso con l'almanacco del giorno dopo, con Simona che ci porterà nel mondo della cucina.
1: Allora, la ricetta che l'almanacco oggi consiglia è di fare dei nastri sottili con le zucchine. Fare dei nastri con le zucchine è molto semplice. La zucchina va tagliata con un pelapatate o una mandolina per la sua lunghezza. Allora, più sottile è, meglio è, perché se volete scottarla sarà giusto un attimo. Però qua dice fate una farcia con la ricotta, un pizzico di sale, dell'olio, una grattugiata di questo. Io vi dico, fate una cosa veramente fichissima. Fate un cesto, cioè intrecciate i nastri di zucchine sottili attorno a un tomino, fatelo alla griglia, fatelo alla piastra, fatelo come volete, poi date davvero una grattugiata di limone, perché il limone sta bene dappertutto.
0: Tutto.
1: E allora avrete sì modo di utilizzare le zucchine, ma in un modo un pochino saporito. La ricotta lasciamola per qualcos'altro.
0: Bene, a proposito di ieri avevamo parlato di cetrioli e non abbiamo detto che, ricordi, abbiamo stato un periodo in cui ci divertivamo a fare il sushi col cetriolo, ti ricordi?
1: Sì,
0: i cetrioli, quelli lunghi.
1: Uramaki.
0: Esatto, trovi i cetrioli lunghi fatti tutti a fascette.
1: Lo facevi sempre tu.
0: Sì, ma io non avendo la manualità, cioè ti ricordi come venivano i cetrioli, erano tutti ondulati perché non riesco ad andare dritto, non lo so, non mi fate
1: niente, ma sei inventato veniva sta cosa da qualche anno fa?
0: L'ho vista,
1: sì.
0: l'avevo visto fatto, e quindi ci mettevamo sopra quello, facevi tutti gli strati, cetriolo con cetriolo,
1: salmone,
0: cetriolo con cetriolo,
1: avocado, un po' di riso ogni tanto,
0: sì, giravi tutto, stringevi tutto e tagliavi a fettine ed era molto fresco, veloce,
1: sì.
0: Se ti ricordi, era buono, ce lo mangiamo volentieri. Bene, torniamo invece a noi, all'intervista che ci porta, ahimè, a ricordare anche Ustica, perché il ricordo della tragedia di Ustica ci costringe a riflettere sul valore immenso della verità e della dignità umana. Spesso nelle complessità della vita quotidiana, nelle complessità della vita quotidiana ci lasciamo distrarre da urgenze passeggere, dimenticando l'importanza di rimanere saldi nei nostri principi di onestà e di rispetto reciproco. Domani, ma anche oggi e sempre lo ricordiamo, se noi diciamo domani, ma in realtà vale per come lezione di vita, che non è che vogliamo impartire noi,
1: no.
0: Ci mancherebbe, però può essere di spunto. Nella quiete del fine settimana, per chi lo affronta in maniera quieta, noi forse no, provate a fare un piccolo esercizio di limpidezza nelle vostre relazioni. Dedicate un momento di ascolto sincero a chi vi sta accanto. A me, parlando con il cuore e bandendo ogni fretta o preconcetto. Dovremmo farlo, dovremmo sederci in un posto bello, però vabbè, noi lo facciamo, noi non è che non parliamo. Poi dopo, quando uno dice qualcosa che non va, poi litighiamo. Coltivare la trasparenza nei piccoli gesti è il modo migliore per onorare la giustizia e ritrovare una pace profonda. La pace profonda la ritrovi quando ti liberi da tutto il male che ti può essere attorno, tipo tutte le notizie. Io me ne rendo conto che ultimamente devo evitare di guardare il telefono, non soltanto allora le notizie dal mondo del TG, tra menate varie, non mi fanno più effetto, nel senso che mi dovrebbero preoccupare, ma non mi preoccupano, perché tanto sono diventati due mondi a parte, cioè quello che sono le notizie in generale e quello che poi è la realtà dei fatti, che nella nostra vita non ci cambia assolutamente nulla. E poi però invece ci sono le cose brutte che in generale esistono, cioè tipo lei stavi parlando di Mandello dell'Ario sul lago di Como, che hanno dovuto fare un piano anti-Maranza, perché noi lì da quelle parti avevamo un McDonald's dove metterci la sicurezza, perché arrivavano sti ragazzini e facevano i danni. A me quello spaventa, solo che io non voglio vivere con l'ansia di aprire internet e di vedere sempre notizie negative, perché sennò la negatività me la state buttando veramente addosso. Cioè, ritornando al film che stavamo vedendo, vedi quel bambino senza telefono, ha trovato magari delle altre cose negative, come magari la perdita o quello che è del cagnolino, eccetera, ma ha ritrovato una tranquillità diversa, che non è data da tutti gli input negativi che ci vengono concessi. Il male, quando dicevano, sai, Nostradamus prevedeva il male, non era Trump, non era queste, erano i telefoni. Il male, guarda, sentivo anche un'intervista di Aldo, di Giovanni, scusa, che diceva proprio quello, cioè il male oggi è il telefono, perché
1: passa attraverso lì.
0: Non è più la realtà. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, cari amici, vi lascio stasera con un pensiero luminoso del matematico Augustus De Morgan, che ci invita alla curiosità intellettuale. Il primo passo verso la conoscenza è l'ascolto attento delle meraviglie che ci circondano. Bene, detto questo, vi ringraziamo, perché è vero, ascoltare, guardare ci aiuta anche a noi a fare meglio il nostro lavoro, perché poi sappiamo cosa condividere e come condividerlo. Detto questo, applausi scroscianti dal cielo per la beltà e la simpatia e il raggio di sole di Simona Monaco. Da Mauro Capuri è tutto, ci vediamo lunedì. Grazie ancora.
1: Grazie
0: per essere stati con noi. Seguite il suo appuntamento Gossip, seguite Gossip, cari amiche. E appunto, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, è stato un piacere avervi ospitato in questa settimana e ci vedremo lunedì con 3 nuove puntate per voi.
1: Sigla.
0: Bene.

0: Buon giovedì a tutti, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia, vi ringrazio per le interazioni, per i commenti, siete sempre in aumento e siete sempre costanti, anzi siete assolutamente irrefrenabili, scatenati, e deve essere giustamente così in una fase del mercato che è sempre più calda, con tante cose che cambiano, con tante situazioni che stanno fermentando, e vorrei partire da due traiettorie, ne ho già parlato, che per la Juventus possono essere nei prossimi giorni traiettorie sempre più importanti. A cosa mi riferisco? A chi mi riferisco? A Lukumi e Kolumani. Perché Lukumi possiamo identificarlo come il primo della lista per la difesa. Sono andati avanti i contatti bene negli ultimi giorni, perché chiaramente sapete che Lukumi è impegnato al mondiale con la Colombia, e tra l'altro sta facendo molto bene. È un difensore che ha una clausola da 28 milioni entro un determinato periodo di tempo, ma i rapporti tra Juventus e Bologna sono rapporti straordinari, rapporti importanti, rapporti di amicizia. Il Bologna ha capito che anche per un contratto non più lungo, piuttosto un contratto breve, non ci sono margini per il rinnovo, indipendentemente dal valore della clausola di 28 milioni, vorrà accontentare Lukumi. E quindi la Juventus ha individuato in Lukumi, tra tanti nomi fatti, mi sento di poter dire che oggi Lukumi sia il primo nome della lista per la difesa. Vi ho raccontato la vicenda Bremer e ho aggiunto cosa? Che Bremer non ha voglia di lasciare la Juventus, quindi ci possono essere dei club interessati. Poi sapete bene che siamo al 25 giugno e le cose cambiano come sono cambiate per Palestra in 4 giorni, e possono cambiare per chiunque. L'orientamento di massimo di Bremer è quello di restare alla Juve, a prescindere dalla clausola da 58 milioni che voi sicuramente conoscete molto bene. Questa clausola di 28 è una clausola abbattibile. Che significa abbattibile? Che si può lavorare per scendere, perché la Juventus con il Bologna ha buoni rapporti. C'è un doppio aspetto da considerare. Quello più importante è che l'entourage di Lukumi e lo stesso Bologna entrambi vorrebbero andare verso la fine del mondiale, ma non per alzare il prezzo, perché il prezzo è quello, la cifra è quella, perché sapete bene che durante il mondiale molti calciatori, e lo avete ascoltato nelle loro dichiarazioni, non vogliono parlare di mondiale perché la ritengono una cosa fastidiosa. Quindi Lukumi ha aperto la Juve, c'è anche il Bournemouth, questa è una notizia che ha raccontato Luca Cilli, interessato a Lukumi, ma la precedenza ce l'avrebbe la Juve, che, attenzione, questo lo devo sempre specificare, la precedenza non significa che io voglio soltanto la Juve, altrimenti commettiamo lo stesso errore commesso per Palestra, ma la Juve andrei molto volentieri. Come si può sbloccare questa trattativa? Intanto da un po' di tempo c'è Miretti, che è un'opzione concreta, piace molto al Bologna, piaceva alla Fiorentina, il Bologna è avanti, la Juventus non vuole darlo in prestito, lo considera una valutazione da 12-13 milioni, più eventuali bonus. Sicuramente un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, Sartori stravede per lui, evidentemente ne ha parlato con Tedesco, e c'è anche un'altra variante, Hadžić, che ha 4-5 club di Serie A che lo seguono, anche il Bologna, anche questa può essere un'opzione, dentro fuori rispetto alla trattativa Lukumi, ma è una cosa che dobbiamo seguire, perché oggi Lukumi con Gatti, potenziale uscente in caso di una buona offerta, quanto lo valutereste Gatti? Io vi dico che la Juve, dal mio punto di vista, per 25 milioni prenderebbe in considerazione l'uscita di Gatti. Lukumi lo dobbiamo seguire, così come io, con tutto il rispetto per chi ha parlato di trattativa naufragata, di trattativa che è entrata in un vicolo cieco, di Juventus che ha mollato la presa, a me invece risulta che la giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, sia stata molto proficua nei rapporti e nei contatti e nei dialoghi tra le parti, nei dialoghi tra Kolumani, il suo entourage, il Paris Saint-Germain, che ha ripristinato un rapporto normale, civile, giusto con la Juventus, senza freddezze dopo quanto è accaduto. Si lavorerà sulla formula, credo che la Juventus possa alzare la tariffa iniziale di 30 milioni, possa alzare di 2-3 milioni, aggiungere dei bonus e anche rivedere un po' l'obbligo che non scatti in caso di Champions, ma che sia un po' più semplice. C'è la volontà delle parti, non vi sto dicendo che Kolumani ha firmato con la Juventus, ma vi sto dicendo che dal mio punto di vista non è una trattativa, come stanno raccontando da 24-36 ore, tramontata. Quindi la dobbiamo seguire con attenzione. Poi dobbiamo seguire chiaramente l'Inter, perché l'Inter sarà una protagonista del mercato. Ho parlato di Dodò, ci sono tanti esterni in giro dell'Europa, per l'Europa. Bisogna capire, l'Inter aveva seguito in passato Singo, che oggi è al Galatasaray, c'è un profilo come Kayode che costa molto del Brentford, ci sono ragazzi come Ndoye che ha caratteristiche diverse rispetto a Palestra, che però il Nottingham Forest non vuole cedere, possono venire fuori altri nomi, però soprattutto sarà importante individuare la strategia, cioè spendere gli stessi soldi che avevo speso per Palestra e quindi abbondare, oppure riversare una parte di quei soldi su un altro colpo. E tutti mi chiedereste chiaramente di Nico Paz o di un centrocampista con quelle caratteristiche, ma dobbiamo aspettare il vertice che ci sarà in giornata tra Real Madrid e Como per parlare proprio di Nico Paz. Non sarà forse una cosa definitiva, ma sarà una cosa orientativa. Quindi l'Inter la dobbiamo marcare. Alajbegovic, che ieri ha fatto gol con la Bosnia, che sicuramente ha delle qualità molto importanti. Mi avete chiesto dell'Atalanta, che è stata accostata da Alajbegovic, però io vi dico una cosa, che l'Atalanta in questo momento ha la necessità di coprire altri ruoli che sono più scoperti al centrocampo. Piace Ghiacciari, piace Ricci, c'è una trattativa a parte Ricci, perché non puoi parlare adesso con il Milan, per Gaetano, ci sono altre situazioni, trattativa avanzata per Gaetano. Se prendono un difensore, vorrebbero prendere, se lo prendessero, un difensore con le caratteristiche giuste che magari Sarri conosce bene, possono venire fuori altri nomi, c'è Mandela Keita, quindi Alajbegovic è una situazione che secondo me per l'Atalanta, se dovesse essere, non è una cosa di ora. Quindi magari il Mondiale gli darà visibilità ulteriore. Quello che voglio aggiungere è che la tariffa che ha messo il Bayer Leverkusen prima del Mondiale per Alajbegovic è di 28 milioni, 30 milioni di base fissa più bonus. Quindi costa tanto, chi vuole acquistarlo, la Roma, che io sappia non c'è, deve spendere questi soldi, quei soldi, e sicuramente fare un sacrificio molto, molto importante. Vedremo, capiremo anche Romano in uscita dalla Roma. Parlo di Romano perché è un ragazzo interessante che secondo me può avere la visibilità giusta. Il Cagliari ieri all'ora di pranzo si è portato abbastanza avanti, per la Roma sarebbe anche un tesoretto da fare, e che deve fare entro il 30 di giugno, perché è importante cercare di rispettare queste situazioni, e quindi anche lì capiremo molto l'evolversi della situazione con il Cagliari, che cercherà di chiudere questa operazione importante. Non ho novità sul Napoli, io credo che su Lukaku avremo degli sviluppi molto importanti più avanti, quando comincerà la preparazione, quando finirà il Mondiale. Io ritengo che Lukaku sia ancora sul mercato e sia una situazione aperta. Mi avete chiesto di Chalobah e del Como, è vero, sondaggio, valutazione 30 milioni, quindi valutazione molto importante per un difensore che ha sfiorato tante volte l'Italia, costa tanto, a tutti piacerebbe prendere Chalobah, ma ripeto, è una valutazione che parte da 30 milioni, perché magari per il Chelsea non è incedibile, ma i difensori della Premier, come sapete bene, costano tantissimo. Vi aggiornerò nel corso della giornata con altri contributi, ripeto, vi ringrazio sempre per l'attenzione, continuate a seguirmi, continuate a seguire il mio canale, soprattutto commentate e datemi le vostre indicazioni. Un saluto a tutti, ciao!
1: Un saluto e bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Valori di temperatura eccezionali sono stati toccati nei giorni scorsi sul continente europeo, specialmente in Francia, a punte anche di 45 gradi, con l'anticiclone subtropicale che continua a interessare il nostro continente e a portare molto caldo, pochissimi disturbi nuvolosi relegati allo sviluppo di qualche acquazzone o temporale di calore su rilievi nel pomeriggio. La situazione sarà analoga sia oggi che nella giornata di venerdì. Diamo un'occhiata proprio alle piogge attese nel corso di venerdì. Vedete, gran parte del nostro territorio non sarà interessato da fenomeni, però nel pomeriggio qualche nuova acquazzone o temporale di calore vedete sull'arco alpino, ma anche sulla dorsale appenninica, soprattutto centro-meridionale, zone interne di Sardegna e Sicilia. La situazione nel corso del weekend sarà ancora caratterizzata dalla presenza di questa cupola anticiclonica che pian piano sposta i suoi massimi proprio verso l'Europa centrale e sull'Italia, quindi ancora qualche giorno di gran caldo, anzi con temperature che potrebbero ulteriormente aumentare. Diamo infatti lo sguardo ai valori attesi a 1500 metri, vedete l'onda di calore, la cupola calda presente bene sull'Europa occidentale, con i massimi che pian piano vengono spostati più verso est, quindi temperature oltre i 20 gradi a 1500 metri che andranno a interessare anche l'Italia nel corso dei prossimi giorni. Però attenzione, vedete qualcosa, comincia a muoversi in Atlantico, aria più fresca impegnerà entro l'inizio della prossima settimana l'Inghilterra, poi la Francia e poi dovrebbe andare a interessare anche il nord Italia, quindi a smorzare questa ondata di calore, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto diamo un'occhiata alle temperature che si toccheranno nel weekend, perché saranno davvero elevate, potrebbero toccarsi anche alcuni record del mese di giugno. Queste sono le minime attese sabato, vedete sempre oltre i 22-23 gradi, ma con punte anche superiori ai 25 sulle coste e nei centri urbani. Le massime potranno sfiorare addirittura i 40 gradi, vedete tra Emilia, Romagna e zona interna della Toscana, valori sempre oltre 35-36 diffusamente su tutto il centro-nord, qualcosa in meno soltanto sulle aree costiere del sud Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, ai mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Sono mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a quel che domande fate.
1: Abbiamo le spie.
0: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi sì. Che me li tolga?
0: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Allora... Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio è un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Perché bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ma ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata. Considerando però il fatto che senza dubbio potrà essere un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale, e più che altro va in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
0: Sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque... cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
1: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante. E quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come tu con qualsiasi altra squadra. Quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici. E con il, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
0: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
1: Ma sì, cercherà di trovare le alternative. I nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, a salire di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, di andare all'Inter. Ora si presenta come chi arriva come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra. Quindi però senza dubbio hai fatto due nomi importanti, due nomi che sono senza dubbio, per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
0: Avrei voluto chiedere, e ti chiedo in effetti a questo punto, che cosa ne pensi di questa ipotesi, Dodò che

0: in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però, insomma, non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che ha margini di miglioramento, soprattutto soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi mi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia sia entrato un pochino in una situazione un pochino non proprio diciamo positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
0: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
1: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta avvenendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società in questo nell'anno, cioè più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque sì, c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non è tantissima, devo
0: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini che potrebbe rivestire questa carica e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura
1: Ma
0: dirigenziale e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
1: io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro. Quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, di giocatori che hanno, anche e soprattutto i giocatori. Hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante calpestato.

0: giocato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. I ritorni, secondo me, sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che sono arrivate, stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati, in particolare il portiere, dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di tornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma. Si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%, questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato, quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni che ha potuto fare, quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma, che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima: raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
1: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
0: Ma io ne spero del Parma, penso che voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? Propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere, e mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee ed è, i risultati che sono poi quelli che contano gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza, e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche

0: sta.
1: E poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, certo. E quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
0: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e sicurezza, le due leve dello sport che verrà, e risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette: come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire, che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate, molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

Ben ritrovati amici per un altro appuntamento sul mio canale YouTube, perché ci sono molte cose da aggiornare anche in base a dichiarazioni, ma anche e soprattutto in base a indiscrezioni dell'ultima ora che vorrei anche raccontare qui in vostra compagnia. Vorrei partire da un virgolettato che è la conferma di quanto sia complicato per la Juventus e per Carnevali fare mercato. Ripeto, per me Carnevali ha tutto il potenziale possibile, la capacità, l'abilità, la competenza per poter risolvere dei problemi, però capirete bene che quando tu entri a metà giugno su un discorso che mediamente un top club come la Juventus, ma direi tutti in generale, dovrebbe affrontare a metà marzo, è evidente che poi devi recuperare per cercare di annullare il gap che inevitabilmente c'è. Perché dico questo? Perché le dichiarazioni di Jonathan Davis sono delle dichiarazioni chiare. Lui è arrivato l'estate scorsa, la Juventus è sempre la Juventus, non avrà fatto bene, tutto quello che volete, non è stato all'altezza, avrebbe dovuto fare di più, secondo me ha pagato situazioni abbastanza confusionarie dal punto di vista tattico all'inizio, ma non voglio dargli degli alibi, né vorrei far splendere il sole per i tre gol importanti in un mondiale, perché comunque se segni tre gol in un mondiale significa che sei all'altezza della situazione. Penso però che le sue dichiarazioni siano un concetto molto chiaro: io per andare via devo scegliere la destinazione giusta, non è che mi mandi dove vuoi, che fondamentalmente può essere anche una situazione simile.

a quella di OpenDA, fermo restando che OpenDA tu hai speso senza andare a parametro zero, un parametro zero costoso, sappiamo e conosciamo la valutazione dei soldi che ha speso la Juve.

Besiktas, che vedremo quanto Vlahovic, che è un'offerta l'ha avuta anche importante, vorrà rendere operativo oppure no. Ma David c'ha gli anni di contratto, li ha citati, è contento qui, è convinto che possa essere non un problema, ma la risoluzione del problema, cominciando con un altro allenatore, con lo stesso allenatore che ha incrociato a ottobre, ma facendo una preparazione. Quindi sono discorsi che, se poi giustamente voi leggete scambio David con Tizio, scambio David con Caio, offrono 25-28 milioni, per la Juventus sarebbe plusvalenza piena, freniamo un po', perché altrimenti andiamo o rischiamo di andare a sbattere contro un muro. Questo lo volevo precisare. Lui al momento non si schioda, e quando un calciatore decide e vuole decidere, soprattutto in presenza di un contratto oneroso da 6 milioni e passa più bonus netti a stagione, è una cosa che condizionerà chiaramente le scelte. Dovrà andare su strade che possono essere alternative, Colomani, Sorlot, vediamo le condizioni, ma uno devi prenderlo non pensando che possano andare via tutti e due in modo rapido. Mi riferisco a Jonathan David e a Openda. Torno un secondo, un minuto, due minuti sulla vicenda legata a Palestra, perché ne ho lette di tutti i colori, ho letto anche delle accuse che sinceramente mi sembrano ingenerose nei riguardi di un ragazzo che non ha fatto altro che fare tutto ciò che avrebbero fatto i ragazzi di una certa età, giovani, in grado di poter fare un salto di qualità, dopo aver aspettato l'Inter senza aver dato priorità, voglio solo l'Inter, questo l'ho spiegato. Ma se ci pensate bene, noi siamo delle lumache, in generale dico noi, rispetto ai fulmini di guerra che ci stanno da altre parti, perché se tu trascorri 4-5 settimane per trattare, per dire vorrei prendere Tizio, sto parlando con l'Atalanti, bonus di qua, il bonus di là, vediamo se arriviamo fino in fondo, siamo arrivati a 45 all'inizio, io mi sono permesso di dire non facciamo 46-47 perché significa che non conosci bene l'Atalanta, poi sei arrivato a 50, l'Atalanta ti dice il numero 5 bene davanti ma non basta, vorrei dei bonus in più, mettimi una percentuale, incontri, colloqui, incroci, arriva un altro e se lo porta via. Quanto tempo, in quanto tempo allora facciamo? Che chiaramente la trattativa non può essere partita ieri sera, questo lo sanno anche quelli che non si occupano di queste cose, i neofiti o i profani. La trattativa è partita almeno giovedì scorso, quando su Sport Italia abbiamo raccontato tutti in esclusiva su quei 60 milioni che si sono materializzati. Se ci pensate bene, è la stessa storia di Calafiori. Vi ricordate la storia di Calafiori? Per 2-3 mesi la Juve vuole andare alla Juve, ha detto sì alla Juve, bisogna trattare con il Bologna, partiamo da 30, 35, 40, 42, una contropartita, devi fare un'uscita. Noi queste cose non siamo in grado di farle, perché dalle mie parti si dice tu punti la più bella del tuo paese, poi arriva un altro e tu ci stai flirtando da 4 settimane, 5 settimane, arriva un altro bello, affascinante, ricco, potente e te la porta via. Uguale Calafiori è arrivato l'Arsenal e se l'è portato via. Quindi ci sono delle congiunture, delle analogie, delle situazioni che dal mio punto di vista non sfuggono, non ti danno scampo. Gli altri hanno i soldi e tu ne hai di meno, gli altri offrono di più e fanno star bene il ragazzo c'ha 21 anni, quindi abituiamoci a queste cose senza piangere. Non vale per me, è tutto molto opinabile ma anche molto libero, il concetto che sta andando di moda. Qual è il concetto? Ma Palestra, per il bene del calcio italiano, avrebbe potuto decidere di restare all'Inter, ma chi li paga quei soldi del cartellino? Tu, io, voi, e i soldi in più di ingaggio, al doppio più del doppio, chi glieli dà? Con il bonus andiamo più del doppio. Quindi il calcio italiano deve risolvere i problemi senza pistolotti di retorica. Tra l'altro è andata al Chelsea e non al Vatte la Pesca, quindi io credo che sotto questo punto di vista la carriera... Tra l'altro vorrei anche aggiungere un'altra cosa, Xabi Alonso è stato subito contento e felice di Palestra, tutte le narrazioni su che è Xabi Alonso, per me, a me sinceramente non risultano. Che succede adesso? Che l'Atalanta ha i soldi per fare due crociate, gli ho raccontato dei 100 milioni e passa, che incasserà dalle due operazioni, e quindi sì, centrocampisti, sì, vediamo più avanti qualcosa davanti, ma non adesso perché sono al completo, quindi non è una priorità. Attenzione, ho dato poco fa una notizia che poi la svilupperemo, il Napoli e Mario Ghila
hanno un accordo tra Mario Ghila, l'entourage del Napoli, c'è un accordo, ma non c'è ancora un accordo con la Lazio, perché l'offerta del Napoli di 15 milioni più bonus, con la possibilità di inserire o almeno una contropartita tra Luca e Rafa Marin, inizialmente non volevano darlo, adesso il Napoli ha aperto, il problema è che la

Lazio vuole soldi. Punto, fine, vuole soldi. Come l'Atalanta voleva quei soldi. La Lazio vuole soldi, voleva 30 milioni, adesso secondo me può scendere a 25. E l'Atalanta ha in mente di fare una proposta, questo sondaggio si può tramutare in una proposta da 20 milioni, 20-21 più qualche milione di bonus. Con le stesse condizioni, se non migliori rispetto a quelle che ha offerto il Napoli, da 3 milioni netti a stagione, contratto pluriennale, vedremo se queste cose si materializzeranno, però questo sondaggio va approfondito. Vorrei chiudere questo video parlando di un altro sondaggio che l'Inter ha fatto poco fa in giornata per Dodò, perché chiaramente l'Inter deve trovare delle strade alternative, deve studiare strade diverse dopo che ha perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo il Nottingham darebbe molto volentieri. Cambiasso, ne abbiamo parlato all'interno di quelle traiettorie. È stato fatto un sondaggio per Dodò, ci possono essere anche dei nomi. A gennaio l'Inter aveva provato in Arabia. È una fase perlustrativa che io vi do esattamente per quella che è una fase perlustrativa. Il sondaggio c'è stato, Dodò è l'alternativa a Calaini per il Napoli, perché il Napoli, sapete bene, prima però deve fare qualche cessione, ma ha puntato Calaini, il 2004 israeliano dell'Union Saint-Gilloise, valutazione iniziale 25 milioni, può scendere. Dodò è il piano B del Napoli a condizioni diverse, perché Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler lasciare la Fiorentina, lo ha fatto capire anche Paratici nell'ultima conferenza stampa, è in scadenza 2027 30 giugno, la valutazione è 15-16 milioni, 14 più bonus, quindi è quella la valutazione un anno alla scadenza del contratto. Il sondaggio dell'Inter ve lo tra virgolette vendo in base a come mi è arrivato, lo inseriamo in una lista, una decisione verrà presa e dopodiché capiremo bene tutto il resto. A proposito di specialisti di fascia, avete visto le immagini di Kaiki, che è un vecchio sogno del Como di gennaio che si materializza a giugno, un'operazione da 14 milioni, più o meno la stessa cifra che la Fiorentina chiede per cedere Dodò. E poi, come sapete, ci saranno tanti altri aggiornamenti e, come sapete bene, soprattutto nelle prossime ore, domani giovedì 25 all'ora di pranzo, ci sarà questo confronto tra il Como e Nico Pazzo, un confronto che dobbiamo seguire perché arriveremo a una soluzione, perché stiamo arrivando a fine giugno e perché il Como vuole memorizzare bene sulla base di quella che è la volontà del ragazzo, ma la volontà non basta se poi non c'è l'accordo con il Real che vuole vendere. Quindi è un'altra storia che seguiremo. E gli estimatori di Nico Pax, che hanno voglia di spendere 55-60 milioni, per il momento devono aspettare, perché dobbiamo capire la fine dei giochi e il round definitivo, ripeto, a Madrid tra il Como e Florentino Perez. Vi auguro un buon proseguimento e ci rivedremo molto presto per un altro contributo. Un abbraccione.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti con questa mia faccia. Allora, ci sono qualcosa come 40-41 gradi, 38 la sera, 34 quando tira un pochino di venticello. Oh ragazzi, io non so voi ragazze, amiche, a me non riesce di essere carina neanche di carattere, no. Allora, ho cominciato da stamattina a prendere un po' di magnesio e potassio perché a noi ragazze di tutte le età il magnesio soprattutto aiuta per gli sbalzi d'umore, che non c'entra nulla con gli ormoni, l'età, la menopausa, non c'entra un bel fico secco, c'entra proprio con tutto l'essere donna. Quindi noi abbiamo bisogno di magnesio e potassio, non solamente per i muscoli, non solo per evitare di avere i crampi, perché tante volte la sola acqua non basta, abbiamo bisogno di sali minerali, perché ne perdiamo a quantità, a

invecchiate. Ok, io mi guardo allo specchio e dico: ma sì, dai, tutto sommato, quando mi sveglio gonfio, dico: tutto sommato, sono anche carina. Io adesso riesco a guardarmi a malapena, c'è una piccola mela qualche parte lì nel coso della regia che mi dice: Simone, sembri pettinata con i mortaretti, con i petardi. Però allora, sono i miei capelli, li ho lavati ieri, ci sono andata a dormire e quello che è il risultato è questo. Sono molto più carina, sono molto più ordinata quando li ho lisci. Però il pensiero che una tizia mi debba affonare, che mi debba passare la piastra, vi assicuro, a me passa la poesia. Non è il momento questo. Ho preso appuntamento dal parrucchiere, ma questo non è il momento di farmi toccare la testa. Onestamente, se anche la gente non mi guardasse, sarei ancora più felice, perché è una cosa che detesto. Mi detesto il fatto di sudare, detesto il fatto di avere caldo, detesto gli sbalzi di umore, ma veramente sembro veramente una e quindi ho detto: vabbè, cominciamo, è il momento, perché dicono che durerà almeno fino a la prima settimana di luglio, quindi intorno ancora al 10 di luglio questa calura ci sarà, ci terrà compagnia. Io non mi ci abituo. Allora, mia madre ieri per esempio mi ha chiamato e mi fa: amore, guarda che qua ci sono 38 gradi. Vabbè, mi è andato anche bene, cara. Qui ce ne sono 34, 33 e anche ogni tanto ventilato, in più siamo sul mare, quindi anche l'aria è molto, molto, molto buona. Qui io vado sempre a vedere le app delle previsioni del tempo, dove mi dicono tutto, quante zecche ci sono, il mare mosso o meno mosso, perché comunque il mare c'entra molto anche quando c'è ventilato, quando c'è molta aria, anche il mare può risentirne. Piuttosto che la qualità dell'aria, io amo tantissimo questa cosa e la qualità dell'aria qui è molto buona, e anzi direi che è spesso sempre ottima, e direi che per un cambio di vita che mi è costato moltissimo, guadagnarne in salute è la cosa che io mi auguro. Mi è piaciuta l'idea. Ora Mauro, se mi guarda, il mio compagno, se mi vede, mi dice: ma sei bellissima. Amore, come tu sei bella, ma guarda, io dico: amore, sei bello tu, no, sei bella tu, ma sembriamo due deficienti dopo 5 anni e alla nostra meravigliosa età. Però è così, cioè io mi guardo allo specchio e dico: sì, ok, ho perso 3 kg, tra l'altro apriamo parentesi, da qualche parte in me li ho persi, devo perdere ancora 12, però non fa niente, ci arriviamo, perché la rotta è quella, l'ho presa, è giusta. E però lui mi guarda e mi dice: come sei bella, amore. Ma davvero fai? No, ragazzi, cioè no, c'ho un dolore alla fronte qui dal caldo. Poi se mi dice una cosa magari messa male, oppure per esempio ieri eravamo su Poetica, mi alzo distratta dal caldo, questo caldo comunque ti rende nervosa, mi alzo e prendo una testata, c'ho un bozzo qua, un bernoccolo. Tutti, li ho radunati tutti, tu venite a me, fatemi stare buona, perché il caldo veramente ti spossa tantissimo, mi cambia l'umore, odio queste cose. Quindi se anche voi state passando quello che passo io, non è giusto farlo passare anche gli altri. Quindi prendiamo un po' di magnesio, potassio, ragazzi, veramente, ragazze, per favore, siamo insopportabili, non nessuno ha colpa, ha colpa il caldo, ma possiamo fare qualcosa. Dice: ma sei vestita di nero? Ma no, è la maglietta che è la 500esima maglietta nera che ho, e della radio che metto per fare il programma, perché mi sento comunque sempre a mio agio nel nero. Una volta mi sono vestita di verde e sembravo veramente un cespuglio. Sempre questa sono, ma ci sono alcuni colori che stanno bene, altri colori che è meglio che farli indossare a quelle che pesano 40 kg bagnate. Io non ci sto bene con certi colori, però mi piacciono. Come le righe, se mettessi qualcosa a righe, tutta righe, sembrerei un cuscino da sofà. Lasciamo stare. Nel mio bivaccare, nel mio tempo libero, cerco sempre qualcosa di cui parlare insieme, di cui interessarci o di cui farvi così partecipe. E anche se loro vogliono tenere un profilo molto basso, scusate, le figlie del fu
Emilio Fede, chiamato anche Fido,

Stanno veramente dando spettacolo, ragazzi, ne stanno succedendo di tutti i colori. Le due sorelle, che quasi incredule dell'ascito dei genitori, in mia fede noi sappiamo tutti chi è, la moglie non ricordo il nome, ma probabilmente nell'articolo che starò per leggervi, era una giornalista, una donna molto in gamba, una donna estremamente intelligente, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupita è come comunque due giornalisti abbiano potuto accumulare tanto denaro e tanti immobili prestigiosi nell'arco della loro vita. È straordinaria questa cosa, è straordinaria. Ora noi sappiamo chi è Emilio Fede, sappiamo che da, se non ricordo male, giornalista della RAI, in gioventù è diventato braccio destro di Silvio Berlusconi, nonché, artefice della sua disgrazia, perché fu lui a procurargli una minorenne, la famosa nipote di Mubarak, e quindi da lì Emilio Fede è caduto in disgrazia. Io la so così, poi ci sono magari persone più informate che magari la sanno meglio, però io ve la volevo fare in soldoni. Ma in soldoni è che le due sorelle se la stanno litigando una villa, non mi ricordo più esattamente dove, per questa villa straordinaria che io mi chiedo, io conosco diversi giornalisti, ho anche amici giornalisti e ricordo anche, lo raccontai, la poetessa Alda Merini, che ebbi il privilegio di conoscere in giovanissima età, per cui talmente giovane che non ebbi veramente neanche l'intelligenza di riconoscerla, perché ero veramente molto giovane, ero praticamente la morosetta, la morosina di un suo nipote. Vabbè, e cosa succede? Succede che nemmeno lei viveva in una ricchezza tale ed era già la prestigiosa scrittrice e poetessa, ma io so che invece le figlie di questi due personaggi, di queste due persone, si stanno con. Allora, a parte il patrimonio immenso che hanno, una ha fatto causa all'altra perché a quanto pare l'altra sorella, Simona e Sveva, si chiamano. Simona ha fatto causa a Sveva perché ha fatto entrare nel patrimonio, nella vendita di questa casa, un immobiliare che bla bla, insomma, interessi. Quindi hanno tantissimi soldi, ereditato tantissimo denaro, però riescono a farsi guerra ed è questa cosa che mi terrorizza tantissimo. Cioè, io la penserò sempre in questo modo, non abbiatene, ma se i nonni, se i genitori ci lasciano un'eredità, ok? Questa eredità non è detto che la meritiamo, non, cioè, ci appartiene per diritto di sangue, è ok, ci sta, non parliamo di cose burocratiche, ma sono comunque ricchezze che hanno accumulato, che hanno investito, che hanno fatto fruttare i nostri nonni o i nostri genitori. Noi non abbiamo fatto una beata fava, non abbiamo fatto niente. Loro sono stati lungimiranti che hanno probabilmente, ma in questo caso non lo so perché io sapevo, so che giocava tantissimo d'azzardo, magari vinceva anche, per l'amor del cielo, però so perfettamente che farsi guerra tra fratelli di qualcosa che non abbiamo guadagnato noi, che non abbiamo sudato noi, ma che è oro colato, che è il caso grasso che cola. Ma cioè, ma ragazzi, voi siete sceme. Siete due sorelle, siete rimaste comunque solo voi due al mondo, mamma e papà se ne sono andati e vi fate guerra per che cosa? Perché non ne avete mai abbastanza. Cioè, siete disprezzabili, disprezzabili. Un momento storico come questo poi è assurdo. Ma a me vengono le vertigini se ci penso. Ma non manco ve le meritate. Cioè, vostro padre avrebbe potuto giocarsi tutto al casinò e perdere. Che cosa facevate? Andavate avanti a lavorare, invece avete un'eredità sfondata e vi litigate anche tra di voi perché quella casetta, quella super villa in realtà, secondo me stai facendo una cosa. Perché a quanto pare una delle due sorelle, mi pare Sveva, fu l'ultima ad andarsene di casa e fu quella che, diciamo così, si prese cura della madre o del padre più a lungo rispetto all'altra sorella. Vabbè, quindi. Cioè, se il testamento dice che mamma ha lasciato a me tutta questa villa, te ne devi fare una ragione. A te ti ha lasciato altre 500 case, altri mega appartamenti, ma vogliamo veramente

smetterla di fare gli idioti? Cioè, non vi siete guadagnati niente. Lei si è presa cura della madre, ma allora mi viene il dubbio, ti prendi cura di mamma perché vuoi soggiogarla? Perché c'è anche il fatto che una delle due, sempre mi pare Simona, abbia denunciato la sorella perché c'è in convenzione di capace, dal momento in cui il padre parrebbe verso la fine non esserci più. Ma veramente fai? Non ti basta tutto questo? No, vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più. È sconvolgente, per me è sconvolgente. A me sta cosa mi fa schifo, lo dirò sempre. Mia nonna, quando morì, lasciò in eredità di diverse cose e c'è ancora quello zio che non ne ha mai abbastanza, che si è messo in testa di fare una guerra inutile ai suoi fratelli, quando il fratello maggiore gli ha detto a tutti: voi scegliete tu quello che volete. Quello che rimane me lo prendo io, serenamente. Non voglio fare la guerra ai miei fratelli. Ognuno si è preso quello che poteva pensare che potesse valere di più, perché poi il pensiero è questo. A mio padre è rimasta una fetta grossa e cosa ha fatto papà? Dal momento in cui dice: io ho un'età di questa cosa, non saprei che farmene, ma mio figlio sì, mio fratello. E l'ha venduta, venduta a mio fratello, perché mio fratello dice: non voglio niente in regalo, posso permettermi di comprartela e di farti star bene, perché dovresti regalarmi qualcosa e continuare a vivere della tua pensione? Te la compro io, papà, tanto la farò fruttare. E così è stato. Dall'altra parte c'è un invidioso, perché sostanzialmente è sempre quello che poi che muove tutti i tasselli, è l'invidia, è la poca lungimiranza, è il voler, è l'essere. Pensare di essere scaltri, di essere più furbi, pensare di fregare sempre il prossimo e quindi, dal momento in cui tu ragioni così, pensi che il prossimo sia sempre pronto a fregarti. E tante volte non è vero, non è vero, ma è una mentalità talmente bacata che pensa sempre male degli altri. E questo male degli altri ha portato questa persona, nonché mio zio, a allontanarsi da tutta la famiglia, a fare proprio terra bruciata intorno a sé per la sua totale ignoranza e avidità. Quindi ciò che ci portiamo nel cuore è l'amore che abbiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, è l'amore che è quella cosa che ci custodisce nel tempo. Poi arriverete a un'età, e io ci sto arrivando, qualche tempo fa, per esempio. Poi vi leggo l'articolo. Qualche tempo fa, per esempio, pensavo che, cavoli, io non ho tanti amici. È vero, io conosco tante persone, ma i miei amici si contano sul dito di una mano. Al mio funerale, dicevo, non ci sarà nessuno. E Mauro, ma che idea meravigliosa, ma che pensiero celestiale! Non è solamente per quello, è perché, ma tu dici che veramente, cioè, veramente ti interessa quanta gente possa esserci al tuo funerale? Veramente fai? Perché tu non ci sarai più, quindi che cos'è che ti interessa realmente? Che tutti dicano che al tuo funerale c'era tantissima gente? Ci sono anche le comare del paese, che vengono a vedere chi piange, che vengono a vedere chi c'è, come sei vesti, com'è vestito Tizio, quanto ha pianto Caio. È così. E allora ho rielaborato questo pensiero, ho detto: beh, una volta che sarò morta, sono morta. Cioè, chi se ne frega, nel senso di quanta gente può esserci al mio funerale o meno, però ho detto una cosa: a seconda di dove posso andare, se muoio prima io, ti farò un uomo ricco, perché ti verrò a darti i numeri, farò di tutto per comparirti nel sonno e darti i numeri. Vabbè, queste sono altre cose. Comunque, tornando a parlare di noi, Emilio Fede è nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, un posto che allora sembrava in mezzo al nulla, uno di quei luoghi dove il mondo arrivava in ritardo e il futuro pareva apparentemente sempre qualcun altro, appartenere sempre a qualcun altro, dove l'ambizione spesso moriva giovane, schiacciata dalla povertà, dalla distanza, dalla convinzione che certi treni passassero soltanto per altri. Tu invece avevi altri programmi, perché esiste una categoria di persone che nasce in provincia e passa l'esistenza a cercare di fuggirne. Non necessariamente con il corpo,
ma con la testa, con la fame, con quella convinzione ostinata che da qualche parte esista un palcoscenico più grande e tu quel palcoscenico lo trovasti, fin troppo grande forse, e sotto questo palcoscenico lo sappiamo benissimo, lo schiacciò. Quindi

uomo, 1931, nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, conosce sicuramente la fame, è nato in una provincia meridionale terrificante, devastata comunque non solo dalla povertà, ma anche dalla Seconda Guerra Mondiale. Queste figlie che fai crescere comunque nelle migliori scuole, nella bambagia più totale, probabilmente talmente viziate, talmente amate, coccolate e a volte anche messe da parte.

0: veramente classe, lungimiranza, tranquillità e capire quanta poracitudine può esserci in gioco in quel tavolo. Hai attraversato quasi un secolo di storia italiana e una quantità impressionante di redazioni, studi televisivi, campagne elettorali, governi, scandali e polemiche. Hai visto passare la prima Repubblica, la seconda e forse pure un pezzetto della terza. Eppure, se oggi qualcuno pronuncia il tuo nome, difficilmente pensa al cronista degli esordi, a quello che aveva imparato il mestiere quando fare giornalismo significava consumare suole e riempire taccuini. Pensa al TG4, pensa a quel telegiornale che sotto la tua direzione smise progressivamente di essere soltanto un notiziario per diventare qualcosa di diverso, un luogo narrativo, un universo parallelo, una dimensione in cui il confine tra informazione, opinione, tifo e devozione diventava talmente sottile da risultare invisibile. Perché il punto, Emilio, è che nessuno ti ha mai accusato di essere ambiguo. Incredibile, vero? Al contrario, sei stato probabilmente il giornalista più sfacciatamente schierato della televisione italiana. Talmente schierato da rendere quasi iconica la tua mancanza di prudenza, mentre altri cercavano di mascherare simpatie e convinzioni dietro formule prudenti e linguaggi felpati, tu entravi a gamba tesa, senza casco, senza protezioni, senza nemmeno il tentativo di fingere imparzialità. A me questa cosa mi ha sempre fatto ridere, io ero molto giovane, però io vi assicuro questa cosa mi lasciava stupita, mentre gli altri colleghi cercavano velatamente magari di dare un'opinione o di mettere un fiocchetto, un nodo, la cravatta, che ne so, ma lui metteva direttamente il cappio. Era fantastica, faceva veramente molto ridere. Cioè ormai chi voleva, allora chi era di destra sapeva perfettamente che doveva guardare ma attenzione, è così ancora oggi. Era un po' diversa, forse un po' più elegante, ma il TG4, Rete 4 è sfacciatamente di destra. Madonna, una cosa assurda, vabbè. Così sei diventato una figura unica. Non un direttore, non un anchorman, no, nei giorni migliori un cantore di corte, in quelli così, così. Un giullare, in quelli peggiori, perdonaci, un ruffiano. Ma la descrizione è perfetta, comunque, sempre molto garbata, ma è perfetta. Questo articolo è veramente molto carino, però è vero, cioè non è quello che è. E il più fedele tra i fedeli di Silvio Berlusconi, talmente fedele che a volte sembrava che il tuo lavoro non fosse raccontare il potere, ma celebrarlo. Per anni una parte degli italiani ti considerò il simbolo di tutto ciò che il giornalismo non dovrebbe essere. Un'informazione inginocchiata, militanti, incapaci.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per

0: aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Era così gonfio perché poteva permetterselo, lo sappiamo tutti. Qualsiasi cosa gli sarebbe stata condonata, qualsiasi cosa. Era a casa del padrone, serviva il padrone, che vuoi di più? Cioè, vabbè. All'inizio furono i casinò, questo parliamo della fine della sua... All'inizio furono i casinò, poi arrivarono i processi, gli scandali, le donne molto più giovani, le fotografie sempre più malinconiche di quando si rifece la faccia, ve lo ricordate? Le cronache che ormai parlavano più della tua vita privata che del tuo lavoro, le cene eleganti con Silvio che di elegante non avevano nulla se non due vecchiaie sconce, e arrivò anche quella guerra disperata contro il tempo che tanti personaggi televisivi combattono e che nessuno vince mai davvero. La chirurgia estetica ti restituì qualche ruga in meno, ma un giorno in più di giovinezza. Ma non un giorno in più di giovinezza. T'ha tolto qualche ruga, ma poi sembravi qualcosa uscito male. Cioè, probabilmente il mio gommista t'avrebbe fatto meglio. Che devi andare a gonfiarti così? Dovevi andare a gonfiarti così la faccia. Che ridicolaggine. Che cosa assolutamente ridicola gli uomini che si fanno di chirurgia. Ma assolutamente, mamma mia. Il problema, Emilio, è che il declino è impietoso con tutti, ma lo è ancora di più con chi ha vissuto per decenni sotto i riflettori, perché il pubblico non si limita a vedere che invecchi, assiste in diretta alla caduta. E così gli ultimi anni furono spesso amari, a tratti perfino patetici, lontanissimi dal giovane cronista partito da Barcellona a Pozzo di Gotto con una fame enorme e dalla figura potente che per anni aveva occupato uno dei posti più visibili della televisione italiana. Alla fine non sei stato il simbolo del grande giornalismo italiano, sei stato qualcosa di molto più strano, il simbolo di un'epoca in cui televisione, politica, amicizia personale, potere e spettacolo finirono tutti nello stesso frullatore. E tu, Emilio, quel frullatore non ti sei limitato a raccontarlo, ci hai vissuto dentro con evidente soddisfazione e senza il minimo pentimento, perché la storia del giornalismo italiano è piena di professionisti migliori di te, è piena anche di persone che hanno contato meno, però questa è la contraddizione che ti accompagna ogni giorno, ancora oggi, non un santo, men che meno un martire della libertà di stampa, non un modello professionale, ma una figura ingombrante, rumorosa, divisiva, impossibile da ignorare. Uno di quelli che hanno smesso da tempo di appartenere alla cronaca per entrare nel costume nazionale. E forse la definizione più corretta è proprio questa: sei stato uno degli ultimi uomini della televisione italiana convinti che il piccolo schermo fosse il centro del mondo. Hai continuato a crederci anche quando il mondo aveva già cambiato canale e nel bene e nel male, nel ridicolo, nel tragico, nella fedeltà e nell'eccesso, sei riuscito in un'impresa che pochissimi possono vantare, farti ricordare da tutti. Che ti amassero, che ti detestassero, che ridessero di te. E in questo giorno di giugno, in cui non ti ho fatto sconti, anche perché non era possibile fartene onestamente, cedo un attimo alla tua vanità e ti congedo un'immagine di quando eri giovane, ma giovane per davvero, non un giovane per decreto del chirurgo, un giovane per ostinazione, giovane punto, quando le rughe dovevano ancora arrivare ai processi, quando le rughe dovevano ancora arrivare, i processi erano lontani, Berlusconi era soltanto un palazzinaro rampante e il declino non era nemmeno un'ipotesi. Questa immagine appartiene alla prima, quella in cui tutto era ancora possibile. Una volta, Emilio, preferisco ricordarti così, seduto dietro una scrivania, con la cravatta ben annodata, ambizioso, insolente e ignaro del declino che sarà, perché era un bravissimo cronista, c'era poco da fare all'epoca quando era giovane, questo era. Io mi rendo conto che era un articolo molto lungo, mi rendo conto che volevo leggervi tutti i commenti, non sono molto belli, non sono molto onorevoli. Io sapete che amo sempre essere quella obiettiva, non mi interessa essere quella che ferisce ulteriormente un ferito già a terra, però io credo che in tutte le cose bisogna esserci dentro, e partendo da un uomo che ha vissuto la fame vera, trovarsi con uno degli uomini più potenti d'Italia, lui era già un lecchino al tempo di Craxi, dicono, non guardi in faccia niente a nessuno, perché ti dà un potere talmente immenso, una ricchezza talmente immensa, e tu sai da dove arrivi. Sai da dove arrivi, dalla tua valigia di cartone, dalla voglia di studiare, di fare per un riscatto. Che cosa ne sia stato poi di questa voglia, di questa intelligenza e di questa ambizione? Probabilmente lui, come tanti, hanno fatto questa fine. Però noi abbiamo letto quello che è, e a giudicare non spetta a noi, no? Voglio dire, la nostra vita fortunatamente è ancora lunga, magari faremo meglio, magari faremo peggio. Però noi ci vediamo domani. Un bacio grande.

Forte tensione diplomatica tra Washington e Roma. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che le basi militari in Italia hanno offerto un supporto massiccio all'operazione statunitense Epic Fury in Iran, quantificando in 500 i decolli autorizzati. Pronta la smentita del Ministero della Difesa italiano guidato da Guido Crosetto, che ha stigmatizzato la ricostruzione come fallace, ribadendo che l'Italia autorizza esclusivamente voli previsti dai trattati con esclusione da attività cinetiche di combattimento. Sul fronte interno americano, il presidente Donald Trump ha definito inopportuno il voto del Senato volto a limitare i suoi poteri di guerra, mentre la Casa Bianca valuta un cambio di narrativa elettorale focalizzato sui temi economici. L'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'intero continente europeo ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato d'emergenza sanitaria, stimando in 200.000 decessi correlati alle temperature estreme negli ultimi 4 anni. In Italia i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso sono saliti a 16, provocando un incremento del 15% degli accessi alle strutture di pronto soccorso.